0: che dia la grazia a Roggero.
1: Paragona la condanna inflitta dai giudici della prima sezione penale di Cassazione all'ergastolo Mario Roggero e in un video girato prima di andare in carcere dice:
2: è finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere.
1: Ancora una volta quindi per lui è stata esclusa l'applicabilità della legittima difesa, come era accaduto in primo grado quando il tribunale di Asti l'aveva condannato a 17 anni di carcere, pena poi ridotta in appello a 14 anni e 9 mesi. Il gioiello il 28 aprile del 2021 uccise due rapinatori, Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, e ferì Alessandro Modica, l'autista della banda. Dopo la rapina l'uomo inseguì i tre che avevano il volto coperto un coltello e una pistola finta, ma questo si scoprì solo più tardi. Il gioielliere sparò in rapida successione contro la loro auto parcheggiata all'esterno del negozio. I giudici nei vari gradi del processo ritennero però che i colpi mortali furono esplosi quando il pericolo era passato. Ha avuto 3 secondi per decidere, ha spiegato Stefano Marcolini, il suo avvocato.
3: Se il processo nazionale si è chiuso in questo modo, esiste comunque un giudice a Strasburgo.
1: Anna Maria Caresta, GR1.
0: Femminicidio in provincia di Rimini, a Corriano. Una donna di 63 anni, Tania Sperindio, è stata uccisa nella propria casa, colpita alla testa. Fermato l'ex marito 71enne, sarebbe stato lui stesso a chiamare i carabinieri confessando l'omicidio. I militari lo hanno trovato accanto al corpo, ancora da chiarire la dinamica e l'arma utilizzata. È ricoverata in gravissime condizioni al Gaslini di Genova la bambina di 11 anni rimasta incastrata e risucchiata per i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. È rimasta a lungo sott'acqua, nulla sono valsi i tentativi di rianimarla dei bagnini e del 118. La piccola è stata poi trasportata in elicottero in ospedale sotto sequestro la struttura. Fine vita, in Francia l'Assemblea Nazionale ha adottato in via definitiva la legge sul diritto all'aiuto a morire. Era una promessa del programma del secondo mandato di Emmanuel Macron. 291 voti a favore, 241 i contrari. Meteo, dal grande caldo e forti temporali, Italia divisa in due, al centro-sud temperature altissime, al nord grandine e violenti temporali. In Veneto e Lombardia raffiche di vento oltre i 100 km orari, tromba d'aria nel bergamasco, alberi abbattuti e allagamenti. Nelle prossime ore però il maltempo lascerà spazio a una nuova ondata di caldo estremo, bollini rossi in 15 città, punte fino a 45 gradi in Sardegna. Sport, i mondiali di calcio, la finale sarà Spagna-Argentina dopo che la nazionale albiceleste sotto di 1-0 ha eliminato in rimonta l'Inghilterra di Harry Kane per 2-1. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: sai, speciale sai.
1: Anche per bere e per fumare sai,
0: ci vuole un fisico bestiale. Il mondo è un grande ospedale e siamo tutti un po' malati, ma siamo anche un po' dottori.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ciao!

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensoso. I nuovi raid americani contro l'Iran poco fa, esplosioni a Teheran, attivato il sistema di difesa aerea. Poco prima il comando centrale degli Stati Uniti aveva annunciato di aver colpito obiettivi militari nel sud del paese, colpita anche una petroliera che tentava di dirigersi verso un porto iraniano. Teheran risponde attaccando il Kuwait e il Bahrain. Intanto il presidente Trump assicura che l'Iran sarà sconfitto molto presto. Lunedì alla Casa Bianca atteso il premier israeliano Netanyahu. E una serie di esplosioni ha scosso invece Kiev poco dopo la mezzanotte. Forti esplosioni sono udite anche a Kharkiv. L'attacco è avvenuto poche ore dopo la visita del presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Intanto sul fronte politico Zelensky accelera l'impasto di governo. Il Parlamento esaminerà la nomina di Koreski a nuovo primo ministro, mentre secondo i media ucraini il ministro dell'interno Klimenko sostituirà Fedorov alla difesa. E torniamo in Italia con la legge elettorale dalla Camera. Via libera ai punti cardine del cosiddetto stabilicum, sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del candidato premier. I lavori riprenderanno in mattinata. Il voto finale di Montecitorio potrebbe arrivare intorno alle 11:30. Poi il testo passerà al Senato.
3: Non passa nemmeno l'emendamento sulle preferenze presentato da Ivan Acciani. Fratelli d'Italia e Noi Moderati l'hanno votato per coerenza, spiega Donzelli, e in ogni caso, al netto di una riflessione da farsi sui franchitiratori, il governo non è in discussione, assicura.
4: Il governo è rimasto fuori alla legge elettorale, perché dovrebbe avere un impatto sul governo? Il governo sta occupando degli italiani, non della legge elettorale.
3: Nessuna crisi, confermano anche gli altri leader di maggioranza, e poi si vedrà cosa succede al Senato se, come medita anche Maurizio Lupi, si decidesse di ripresentare il fatidico emendamento sulle preferenze. Soddisfazione per il via libera trasversale al voto dei fuorisede, ma per le opposizioni il governo è in crisi. I 5 Stelle alzano cartelli con la scritta imbullonati e Giuseppe Conte ripete in video lo stesso concetto. Per la Dem e l'Ischlein è surreale che Meloni vada avanti fischiettando come se non fosse successo niente. E sposta il governo sempre più a destra per inseguire Vannacci, denuncia in aula Chiara Braga.
5: La Presidente del Consiglio, dopo quello che è successo, decida di porre fine a questa fallita. Alimentare stagione di governo.
3: I leader del campo largo, dunque anche Verdi Sinistra, attaccano Giorgia Meloni perché accusano è spaventata dal tracollo e dice no alla diretta televisiva del voto finale. Noemi Giunta, GR1.
2: E veniamo alla pagina degli esteri. La Francia approva in via definitiva la legge sul fine vita. Il testo ha superato anche l'ultimo voto parlamentare dopo un iter durato 4 anni e segnato da un lungo e complesso confronto politico. E nel Regno Unito, stretta social network per gli adolescenti, coprifuoco digitale da mezzanotte alle 6, divieto totale per gli under 16. Sulla carta la misura impone a colossi tecnologici quali Instagram, TikTok e YouTube di verificare l'età degli utenti e rendere inutilizzabili le loro piattaforme di notte. L'obiettivo dichiarato è quello di migliorare la capacità di attenzione degli adolescenti, di sottrarli almeno per alcune ore all'attrazione dei social, di accrescere la qualità del loro sonno e di dare più spazio ai contatti familiari personali. E torniamo a parlare di cronaca. Femminicidio in provincia di Rimini. A Coriano una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione, fermato il compagno che, secondo una prima ricostruzione, dopo il delitto ha chiamato i carabinieri confessando l'omicidio. I militari lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Ancora da chiarire la dinamica. Ed è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Gaslini di Genova la bambina di 11 anni rimasta incastrata e risucchiata per i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. È rimasta a lungo sott'acqua e a nulla sono valsi tentativi di rianimarla. È stata poi trasportata in elicottero in ospedale sotto sequestro la struttura. E si costituirà presto Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio dei due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio nel 2021. Salvini parla di sentenza ingiusta. Sentiamolo.
6: Ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero.
2: Omicidio Saman, la ragazza pakistana uccisa nel 2021. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e per i cugini e la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. Secondo l'accusa, la giovane fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. E a Genova oggi è attesa la sentenza per il crollo del ponte Morandi il 14 agosto 2018, che, lo ricordiamo, provocò la morte di 43 persone.
0: Porgere oggi quelle scuse non fatte all'indomani del crollo del Morandi, né dagli allora vertici di Autostrade finiti a processo, né dagli ex azionisti della società. È una nostra esigenza morale, scrive il nuovo amministratore delegato Arrigo Giana. Con una lettera aperta chiede scusa ai genovesi, agli italiani e soprattutto ai familiari delle vittime, che però parlano di un gesto tardivo, arrivato solo alla vigilia della sentenza di primo grado. Egle Possetti guida il comitato che li riunisce.
1: Questo amministratore delegato ha già questo incarico da più di un anno, le sue scuse avrebbero dovuto arrivare molto prima, quando è stato nominato.
0: La sentenza dovrà stabilire se il crollo si poteva evitare e in tal caso attribuire le condanne ai 57 imputati, tra loro i vertici di Autostrade e della controllata Spea, ma non le due società che hanno patteggiato, e poi dirigenti e consulenti del Ministero dei Trasporti. Soltanto 12 di loro hanno accettato di farsi interrogare, gli altri 21 hanno rilasciato dichiarazioni spontanee senza rispondere alle domande. 12 lavorano ancora per Autostrade, tra le accuse omicidio colposo, crollo doloso, omicidio stradale e omissioni d'atti d'ufficio. Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
2: Nuovi guai giudiziari per la senatrice Daniela Santanchè. La Procura di Milano sta infatti notificando a lei e ad altre 15 persone l'avviso di conclusione indagine, che di solito precede la richiesta di rinvio a giudizio. Le accuse sono bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato in riferimento al fallimento di diverse società riconducibili proprio all'ex ministra del turismo. E buste paga più pesanti per i lavoratori del comparto sicurezza e difesa, firmati a Palazzo Vidoni gli accordi sindacali per il triennio 2025-2027, interessano circa 430.000 addetti non dirigenti di polizia, polizia penitenziaria, carabinieri, guardia di finanza e forze armate. Dal prossimo gennaio previsti aumenti a partire da 100 euro netti al mese. Il personale percepirà anche arretrati per 2.448 euro lordi per il 2025 e 26. E veniamo all'AFA e nubifragi che spaccano in due l'Italia. Forti temporali al nord, in Emilia un uomo muore in un incidente dovuto al maltempo. Da oggi però di nuovo sole, temperature in forte rialzo ovunque, 15 le città da bollino rosso con punte di 45 gradi in Sardegna. E chiudiamo con lo sport. I mondiali, l'Argentina con Messi e Lautaro guidano la rimonta sull'Inghilterra negli ultimi minuti, dunque domenica a New York sarà finale con la Spagna, sabato invece Francia-Inghilterra per il terzo posto. Ed è tutto, prossimo appuntamento con il notiziario alle 4, vi lascio ancora alle note di Radio 1.
7: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that 'cause it feels

0: la capitale ucraina. Intanto sul fronte politico Zelensky accelera il rimpasto di governo. Il Parlamento esaminerà la nomina di Koretskij a nuovo primo ministro, mentre secondo i media ucraini il ministro dell'interno Klimenko sostituirà Fedorov alla difesa. In Italia, con la legge elettorale dalla Camera via libera ai punti cardine del cosiddetto stabilicum, sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del candidato premier. Ok unanime al voto per i fuorisede nel comune di domicilio, i lavori riprenderanno in mattinata, il voto finale potrebbe arrivare intorno alle 11:30, poi il testo passerà al Senato. Resta la riflessione politica dopo il no all'emendamento sulle preferenze contro cui hanno votato Lega e Forza Italia, ma non pregiudica l'azione di governo. La cronaca: femminicidio in provincia di Rimini a Coriano. Una donna di 63 anni, Tania Sperindio, è stata uccisa nella propria casa, colpita alla testa. Fermato l'ex marito 71enne, sarebbe stato lui stesso a chiamare i carabinieri confessando l'omicidio. I militari lo hanno trovato accanto al corpo. Ancora da chiarire la dinamica e l'arma utilizzata. È diventata definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori in provincia di Cuneo. Non si può andare in galera dopo 72 anni di vita onesta e pacifica perché ci si è difesi. Così il leader della Lega Matteo Salvini, che si appella al Presidente della Repubblica perché dia la grazia a Roggero. Tragedia in uno stabilimento balneare a Sestri Levante in Liguria, vittima una bambina di 11 anni.
1: Stava nuotando in piscina quando è rimasta impigliata con i capelli nella pompa di aspirazione della vasca. Una ragazzina è in gravissime condizioni dopo essere stata bloccata lunghi minuti sott'acqua. Dopo che alcuni bagnanti hanno lanciato l'allarme, è stato lo stesso proprietario del lido a tuffarsi nella piscina per liberare la ragazzina. Nel frattempo sono subito arrivati i volontari della vicina Croce Verde con il defibrillatore. La giovanissima, che era al mare con la sua famiglia, è stata a lungo rianimata prima di essere trasportata in elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. In corso tutti gli accertamenti con le forze dell'ordine, che hanno raccolto le testimonianze e acquisito le immagini delle telecamere interne. La piscina è stata messa sotto sequestro. Genova, Marco Gervino, GR1.
0: La Francia approva in via definitiva la legge sul fine vita. Il testo ha superato l'ultimo voto parlamentare dopo un iter durato 4 anni e segnato da un lungo e complesso confronto politico. Il corrispondente.
2: La legge votata dall'Assemblée nationale consente agli adulti affetti da malattie incurabili e in uno stadio avanzato o terminale di ricevere farmaci letali, sancendo così il diritto alla morte assistita in condizioni di controllo rigoroso da parte di un'equipe medica. Potrà valere per i cittadini francesi di almeno 18 anni o per chi risiede legalmente in Francia dopo la presentazione di una richiesta che dovrà essere approvata dagli operatori sanitari. Favorevole al provvedimento la ministra alle politiche familiari Camille Galliard-Minier, secondo cui ci sono delle sofferenze insopportabili che bisogna avere il coraggio di guardare in faccia. Per Emmanuel Macron era arrivato il momento di approvare una legge sul fine vita dopo un dibattito che è stato rispettoso di tutte le opinioni. Per gli oppositori c'è invece il rischio che aumentino le pressioni sulle persone vulnerabili affinché scelgano il suicidio assistito. Preoccupazioni accolte in parte dal primo ministro Le Cornu, ha chiesto un parere al Consiglio Costituzionale che arriverà entro 30 giorni. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: Libri da viaggio, cresce in tutto il mondo il turismo letterario, tra ritiri per lettori, seminari di scrittura e itinerari ispirati ai romanzi, vacanze lente e senza connessioni.
3: Sei uno da fiction o da non fiction?
4: Dimenticate il romanzo tascabile su una spiaggia qualsiasi. Il libro adesso indica la meta del viaggio. Nei cosiddetti ritiri per lettori rappresenta anche un rito collettivo. Si parte per leggere.
3: Sto finendo un libro.
5: E come va?
4: Vivere dentro la storia, visitare stanze dove sono nate pagine indimenticabili. I primi sono i viaggiatori anglosassoni, scoprono il Nilo con Agatha Christie, la Florida con Hemingway, Venezia e l'Olanda con Tracy Chevalier, Firenze e il Portogallo. Nei romanzi c'è il mondo.
6: Madame, benvenuta al ritiro per scrittori.
4: Mettersi alla prova, c'è chi sceglie un'isola, l'Eolie, la Grecia, per un seminario di scrittura. La scrittrice Antonella Lattanzi.
5: C'è questa unità che si

0: viene a creare tra gli scrittori e i corsisti questo momento fuori dal tempo, ci dà il coraggio di essere chi siamo e non abbiamo sempre la possibilità di essere.
1: Francesca Cosentino, GR1.
2: I mondiali di calcio, la finale sarà Spagna-Argentina dopo che la nazionale albiceleste sotto di 1-0 ha eliminato in rimonta l'Inghilterra di Harry Kane per 2-1. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno, ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo parlando della legge elettorale. Dalla Camera, via libera ai punti cardine del cosiddetto stabilicum, sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del candidato premier. I lavori riprenderanno in mattinata, il voto finale di Montecitorio potrebbe arrivare intorno alle 11:30, poi il testo passerà al Senato. Resta la spaccatura nella maggioranza sulle preferenze.
4: Non passa nemmeno l'emendamento sulle preferenze presentato da Ivan Acciani. Fratelli d'Italia e Noi Moderati l'hanno votato per coerenza, spiega Donzelli, e in ogni caso, al netto di una riflessione da farsi sui francotiratori, il governo non è in discussione, assicura.
5: Il governo è rimasto fuori alla legge elettorale, perché dovrebbe avere un impatto sul governo? Il governo sta occupando degli italiani, non della legge elettorale.
4: Nessuna crisi, confermano anche gli altri leader di maggioranza, e poi si vedrà cosa succede al Senato se, come medita anche Maurizio Lupi, si decidesse di ripresentare il fatidico emendamento sulle preferenze. Soddisfazione per il via libera trasversale al voto dei fuori sede, ma per le opposizioni il governo è in crisi. I 5 Stelle alzano cartelli con la scritta imbullonati e Giuseppe Conte ripete in video lo stesso concetto. Per la Dem e l'Ischlein è surreale che Meloni vada avanti fischiettando come se non fosse successo niente. E sposta il governo sempre più a destra per inseguire Vannacci, denuncia in aula Chiara Braga.
6: La Presidente del Consiglio, dopo quello che è successo, decida di porre fine a questa fallimentazione. Stagione di governo.
4: I leader del campo largo, dunque anche Verdi Sinistra, attaccano Giorgia Meloni perché accusano è spaventata dal tracollo e dice no alla diretta televisiva del voto finale. Noemi Giunta, GR1.
3: Ed è stata un'altra notte di fuoco incrociato in Medio Oriente, da una parte gli attacchi americani su Teheran, dall'altra i raid iraniani su Bahrain e Kuwait. Precedentemente gli Stati Uniti avevano colpito il sud dell'Iran e una petroliera che tentava di forzare il blocco americano nello stretto di Hormuz. Intanto il presidente Trump assicura l'Iran sarà sconfitto molto presto. Lunedì alla Casa Bianca atteso il premier israeliano Netanyahu. E nella notte una serie di esplosioni ha scosso le città di Kiev e di Kharkiv. L'attacco è avvenuto poche ore dopo la visita della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Droni di Kiev hanno invece colpito la base aerea russa di Engels. Intanto sul fronte politico Zelensky accelera il rimpasto di governo. Il Parlamento esaminerà infatti la nomina di Koreski a nuovo primo ministro, mentre secondo i media ucraini il ministro dell'interno Klimenko sostituirà Fedorov alla difesa. E torniamo in Italia con la cronaca. Ennesimo femminicidio in provincia di Rimini, a Coriano. Una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione. Fermato il compagno che, secondo una prima ricostruzione, dopo il delitto ha chiamato i carabinieri confessando l'omicidio. I militari lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Ancora da chiarire però la dinamica. Ed è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Gaslini di Genova la bambina di 11 anni rimasta incastrata e risucchiata per i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. È rimasta a lungo sott'acqua e a nulla sono valsi tentativi di rianimarla. È stata poi trasportata in elicottero in ospedale, sotto sequestro invece la struttura. E si costituirà presto Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio nel 2021. Salvini lancia un appello al capo dello Stato per la grazia, ma sentiamo il leader della Lega.
7: Ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero.
3: E alla vigilia della sentenza per il crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018, che ricordiamo provocò la morte di 43 persone, arrivano le scuse del nuovo amministratore delegato di Autostrada per l'Italia.
8: Porgere oggi quelle scuse non fatte all'indomani del crollo del Morandi, né dagli allora vertici di Autostrade finiti a processo, né dagli ex azionisti della società. È una nostra esigenza morale, scrive il nuovo amministratore delegato Arrigo Giana. Con una lettera aperta chiede scusa ai genovesi, agli italiani e soprattutto ai familiari delle vittime, che però parlano di un gesto tardivo, arrivato solo alla vigilia della sentenza di primo grado. Egle Possetti guida il comitato che li riunisce.
9: Questo amministratore delegato ha già questo incarico di
0: da più di un anno. Le sue scuse avrebbero dovuto arrivare molto prima, quando è stato nominato.
8: La sentenza dovrà stabilire se il crollo si poteva evitare e in tal caso attribuire le condanne ai 57 imputati, tra loro i vertici di Autostrade e della controllata Spea, ma non le due società che hanno patteggiato, e poi dirigenti e consulenti del Ministero dei Trasporti. Soltanto 12 di loro hanno accettato di farsi interrogare, gli altri 21 hanno rilasciato dichiarazioni spontanee senza rispondere alle domande, 12 lavorano ancora per Autostrade, tra le accuse omicidio colposo, crollo doloso, omicidio stradale e omissioni d'atti d'ufficio. Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
3: Novità per i lavoratori del comparto sicurezza e difesa, arrivano buste paga più pesanti. Firmati a Palazzo Vidoni gli accordi sindacali per il triennio 2025-2027. Interessano circa 430.000 addetti non dirigenti di polizia, polizia penitenziaria, carabinieri, guardia di finanza e forze armate. Dal prossimo gennaio previsti aumenti a partire da 100 euro netti al mese. Il personale percepirà anche arretrati per 2.448 euro lordi per il biennio 25-26. E Italia spaccata in due da afa e nubifragi, forti temporali al nord, in Emilia un uomo muore in un incidente dovuto al maltempo, da oggi di nuovo sole con temperature però in rialzo ovunque, 15 le città da bollino rosso con punte di 45 gradi in Sardegna. E codiamo con lo sport, il mondiale, l'Argentina batte l'Inghilterra e domenica a New York si giocherà la finale contro la Spagna, sabato a Miami invece Inghilterra e Francia si sfideranno per il terzo posto. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5.30, la linea torna alla musica di Radio 1.
1: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Enrico Crispo. Nella notte ancora fuoco incrociato in Medio Oriente, da una parte gli attacchi americani su Teheran, dall'altra i raid iraniani sulle basi statunitensi di Bahrain, Kuwait e Giordania. Nelle ultime ore Washington aveva colpito il sud dell'Iran e una petroliera che tentava di forzare il blocco americano dello stretto di Hormuz. Lunedì il premier israeliano Netanyahu sarà alla Casa Bianca. Intanto Trump ha fatto sapere che Teheran ha rilasciato una cittadina americana che era detenuta nel paese islamico dal dicembre 2024. Fronte caldo anche in Ucraina. Nella notte missili russi su Kiev e Kharkiv, l'attacco di Mosca dopo la visita della presidente della Commissione europea von der Leyen nella capitale ucraina. Droni di Kiev hanno invece colpito la base aerea russa di Engels. In Italia legge elettorale, dalla Camera via libera ai punti cardine del cosiddetto stabilicum, sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del candidato premier, che è unanime al voto per i fuorisede nel comune di domicilio. I lavori riprenderanno questa mattina, il voto finale potrebbe arrivare intorno alle 11.30, poi il testo passerà al Senato. Intanto Giorgia Meloni rivendica le norme sulla sicurezza e plaude anche la legge sull'allontanamento protetto dei familiari dei mafiosi. Resta la riflessione politica dopo il no all'emendamento sulle preferenze, contro cui hanno votato Lega e Forza Italia, ma non pregiudica l'azione di governo. Sentiamo.
3: Apparentemente scherzosa e sorridente, Giorgia Meloni premia i maestri dell'arte della cucina italiana a Palazzo Chigi, ma di certo non rimanda la seria riflessione annunciata sui social dopo la bocciatura alla Camera con un solo voto di scarto dell'emendamento di maggioranza sulle preferenze. Ci abbiamo provato, ha vinto la palude, un'occasione persa per gli italiani, l'amaro commento a caldo della premier, che va avanti con il lavoro sui dossier interni, rivendicando anche le nuove norme sulla sicurezza approvate in Consiglio dei Ministri. Sono ore di esame queste su cause e responsabilità in cerca di chi diverse persone in maggioranza, aveva evidenziato la premier, si è nascosto dietro lo scrutinio segreto nonostante l'appello della Presidente del Consiglio ad assumersi le proprie responsabilità. Nessuna conferma da Palazzo Chigi su un eventuale vertice di maggioranza per fare in modo

0: ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere.
1: Ancora una volta quindi per lui è stata esclusa l'applicabilità della legittima difesa, come era accaduto in primo grado quando il tribunale di Asti l'aveva condannato a 17 anni di carcere, pena poi ridotta in appello a 14 anni e 9 mesi. Il gioielliere il 28 aprile del 2021 uccise due rapinatori, Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, e ferì Alessandro Modica, l'autista della banda. Dopo la rapina l'uomo inseguì i tre, che aveva nel volto coperto un coltello e una pistola finta, ma questo si scoprì solo più tardi. Il gioielliere sparò in rapida successione contro la loro auto parcheggiata all'esterno del negozio. I giudici nei vari gradi del processo ritennero però che i colpi mortali furono esplosi quando il pericolo era passato. Ha avuto 3 secondi per decidere, ha spiegato Stefano Marcolini, il suo avvocato.
2: Se il processo nazionale si è chiuso in questo modo, esiste comunque un giudice a Strasburgo.
1: Anna Maria Caresta, GR1.
3: Femminicidio in provincia di Rimini a Coriano. Una donna di 63 anni, Tania Sperindio, è stata uccisa nella propria casa, colpita alla testa. Fermato l'ex marito 71enne, sarebbe stato lui stesso a chiamare i carabinieri confessando l'omicidio. I militari lo hanno trovato accanto al corpo. L'omicidio di Samana Abbas, la ragazza pakistana uccisa nel 2021, diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e per i cugini e la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La 18enne fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. La Francia approva in via definitiva la legge sul fine vita. Il testo ha superato l'ultimo voto parlamentare dopo un iter durato 4 anni. Meteo: Italia divisa in due, al centro-sud temperature altissime, al nord grandine e violenti temporali. Nelle prossime ore però il maltempo lascerà spazio a una nuova ondata di caldo estremo. Bollini rossi in 15 città, punte fino a 45 gradi in Sardegna. Chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio, la finale sarà Spagna-Argentina dopo che la nazionale albiceleste sotto di 1-0 ha eliminato in rimonta l'Inghilterra di Harry Kane per 2-1. È tutto, il prossimo GR1 alle 6.
4: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
7: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
6: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Cari figlioli, sento le vostre voci.
9: Di cantanti, anzi di cantattori.
10: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale,
11: come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
12: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
13: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
14: Successo, storie e voci dal Novecento.

0: Letizia, senti che meraviglia.
1: Bellissimo.
0: Senti che cosa sta facendo.
1: Il primo violino, guarda il primo violino.
0: Si sente Toscanini. Torno. Si sente Toscanini, eh. Si sente Toscanini.
2: Ma quella bemolle, quella
1: bemolle. Ogni tanto
3: Buongiorno.
4: Maestro, che stava dirigendo. Che stava dirigendo?
3: Niente, questo la bemolle, c'è il corno francese che non. Che mi liscia sempre questo la bemolle.
4: Ma

0: Chi è che suonava?
1: Non sembrate un'orchestra, sembrate una banda.
2: Basta una banda di nutrie.
1: Una banda di nutrie, sì, sì, sì, sono delle.
0: Il maestro Verdini sul greto del Tevere, di fronte a Saxarubra, aspettando la Genuini che passa col battello, si è messo a dirigere l'Inno al Sole.
1: Di Mascagni, io almeno ci ho provato, come dire.
2: Avresti
1: provato,
2: voluto.
1: Però
2: diciamo,
1: l'orchestra non mi sta mettendo in condizione.
2: Non
1: di
2: ti
1: fare,
2: segue.
1: Di fare un buon lavoro. Dopo facciamo. Oh, ricordiamo che un'orchestra sono tutte le nutrie qui del Tevere. Capitate dal primo violino Frank Sinutria, e poi c'è il secondo violino che è la sua signora Samantha
0: Giancana.
1: Patrizia Cavalieri ci sta guardando con gli occhi
0: palustri.
2: No, ma io palustri,
1: sì. E poi la piccola Nancy che invece sta lì e gioca davanti.
0: Vabbè, certamente
1: Nancy Nutria.
0: Allora, oggi noi dovremmo essere, che giorno è oggi, maestro?
1: Domani riproviamo, però
0: viene meglio domani.
1: Allora,
0: oggi che giorno è?
1: 16 luglio, ah, 16. E siamo qui a riascoltare il meglio di successo delle puntate andate in onda quest'anno, e oggi riascolteremo la puntata dell'11 marzo.
0: E noi facciamo tanti auguri, ma tanti auguri a Fabrizio Gifuni, ci fa, grande attore, interprete straordinario, legatissimo a Bellocchia, Eugenio Finardi, che compie gli anni oggi, un altro nostro amico storico, Eugenio Gustavo Finardi. Che cosa ci proponi, Patrizia?
3: Allora, oggi un'altra brevissima citazione di Marcello Marchesi, una definizione del playboy in un latino un po' maccheronico.
0: Sì.
3: Quindi playboy, omnia bona me a me comporto.
0: Omnia bona me.
1: Beh sì, potrebbe essere. Sì,
0: no,
1: sì.
0: Abbiamo detto di che si parla oggi, che riascoltiamo.
1: Oggi ricordiamo un cantante a cui penso molte persone sono affezionate, che è Aurelio Fierro.
0: Come no.
1: E poi altri fatti, politica.
0: E allora riascoltiamo, dai.
3: Riascoltiamo.
0: Facciamo un bel salto indietro nel tempo. 1978, si ascoltava questo. Era gennaio del 1978, quando Rino Gaetano a Sanremo arrivava terzo con...

0: La notte, la festa è finita. Evviva la vita. Io ricordo fin troppo bene l'atmosfera con la quale noi abbiamo accolto questo pezzo, che portava una ventata veramente di novità in questo panorama abbastanza stagnante, che era la musica del riflusso, la musica della fine degli anni 70, quando c'era stato un rifiuto di quello che era l'impegno politico. E per quello che mi riguarda, entrare con Gianna significa rivedere quelle atmosfere cupe di quel marzo 78, quando non si veniva a capo di una crisi di governo, la crisi di governo di Andreotti. Andreotti cercava di fare un governo con l'appoggio esterno dei comunisti, era un governo monocolore, tutto democristiano, ma c'erano i socialisti, i socialdemocratici e i comunisti che si sarebbero astenuti, avrebbero appoggiato il governo. Si andava verso questo compromesso storico voluto da Aldo Moro. 11 marzo 1978 e 5 giorni dopo le Brigate Rosse che cosa vanno a fare? Sequestrano il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, uccidendo la sua scorta. Noi sentiamo proprio quella voce di Andreotti quell'11 marzo 1978, speciale GR2 Radio 2, quando lui è appena uscito dal colloquio con Giovanni Leone, dice: guardate, il presidente della Repubblica ha approvato i ministri, i sottosegretari arriveranno dopo. Si sentiva questo barcamenarsi, no? Che poi naturalmente, quando c'è il 16 marzo 78, quando c'è la strage della scorta di Aldo Moro, il rapimento di Aldo Moro, il sequestro di Moro, la fiducia verrà approvata immediatamente in questo stato d'emergenza con Cossiga presidente degli interni, dell'interno, Forlani ministro degli esteri. Sentiamo Andreotti, dai.
1: Il presidente della Repubblica ha approvato ora la lista del nuovo ministero. Lunedì nel pomeriggio alle 18 ci sarà il giuramento dei nuovi ministri qui al Quirinale. Mercoledì mattina faremo una seduta del Consiglio dei Ministri per la nomina dei sottosegretari e per prendere conoscenza del programma che del resto questa volta è stato molto elaborato nelle non poche settimane della crisi. Gianna
0: non perdeva neanche un minuto. Maestro, quando le dicono che le canzoni, no, le canzoni fanno, e come se fanno, fanno veramente da scenografia quello che succede. E io ho rivissuto, ricordo fin troppo bene questa atmosfera cupa di piombo che c'era, perché una crisi economica senza fine il governo Andreotti doveva andare a sanare. Poi arriva lo stato d'emergenza, quando questo fatto che praticamente fece parlare il mondo, il rapimento da parte delle Brigate Rosse del presidente della Democrazia Cristiana, uno dei più alti esponenti politici di quel periodo, colui che aveva voluto questa apertura verso il Partito Comunista. Novità in quel governo, c'era una novità conclamata che era Tina Anselmi, che praticamente firmava la nascita del Servizio Sanitario Nazionale, cioè sanità gratuita per tutti. Cinque giorni dopo, lo dicevo, di questo dal giuramento e poi dalla nomina dei sottosegretari, tutti democristiani, e ci sarà quello che ci sarà. E a questo punto facciamo in modo di sentire un po' come va a finire tutto questo. Questo è uno speaker dell'Istituto Luce che a posteriori ricorda questo momento difficilissimo della storia della nostra Repubblica. Sentiamo.
2: Si è conclusa la crisi di governo durata 54 giorni. Con il giuramento di fedeltà alla Costituzione da parte dei 20 ministri, il quarto governo Andreotti entra ufficialmente in carica. La cerimonia al Palazzo del Quirinale è come al solito breve e senza retorica. Dura esattamente un quarto d'ora. Un governo ignaro in questo momento che l'indomani si troverà ad affrontare una grave prova, un attacco rivolto al cuore dello Stato, un autentico attentato alla Repubblica.

Già, figli delle stelle, quindi siamo nella evasione più che completa. 54 giorni la crisi per mettere insieme i cocci di un governo che si era dovuto dimettere e formare questo Andreotti Quater. 55 giorni il rapimento di Aldo Moro dal 16 marzo al 9 maggio 1978. Il tutto in questa cornice particolarmente evanescente che era queste canzoni, vedete, la musica ambienta, ci porta dentro le cose, ci porta dentro e ci porta dentro anche facendo un salto indietro nel tempo di 57, quindi di altri 20 anni, 21 anni indietro. Lo facciamo così, con le campane e con una canzone, dai.

0: Metti allegria, maestro Bernardini, c'è da fare, su, avanti. Questo è Aurelio Fierro, che se ne va proprio oggi, 11 marzo del 2005. Aurelio Fierro, per favore, per piacere, io vedo gli occhi della Terranova che mi guardano, dicendo, ma questo è matto. No, non è vero, no. Mi dice, ma che cos'è? Aurelio Fierro è un cantante degli anni 50, che con questa faccia rubiconda, con questo modo di elegantissimo, quando passava per strada sapeva di dopo barba e di barbiere, questa eleganza antica. Non era napoletano, però studiava il napoletano come lingua al punto tale che voleva praticamente quasi gareggiare con Muro. Questo Scapricciatiello è del 57 e mette in scena un'altra Italia. Dice, mi raccomando Scapricciatiello, tu la femmina bionda non è cosa, non la guardare in questa maniera, perché quello vede altrove. Lui che amava la ristorazione, amava il buon mangiare, amava al punto tale che apre un ristorante che si chiama Canzoncella, dove lui serviva a tavola i maccheroni e il pomodoro, ma cantava pure. Quindi era proprio questa voglia di mettere insieme nell'assegno della napoletanità. Noi qui l'abbiamo preso da Gran Varietà del 66, quindi la prima edizione di Gran Varietà, che nasce a luglio del 66, con Johnny Dorelli che sottolinea l'eleganza partenopea di questo cantante, simpatico, dalla faccia simpatica. Sentiamo, dai.
1: Da quando ti conosco ti ho sempre visto cantare perlomeno con 50 cappelli diversi, ma la tua è una mania, lo sai o no?
2: Più che una mania, è una scaramanzia. Ah. Ogni volta che ho cantato una canzone con cappello è stato un successo. Il cappello mi ha portato buono anche all'ultimo festival di Napoli. La canzone A Pizza ha ottenuto un successo travolgente.
1: Grazie per l'annuncio, e ce la farai ascoltare?
2: Certo, se tenete appetito.
1: Beh, a quest'ora uno spuntino musicale a base di pizza io penso che insomma ci stia bene, no?
2: E io ve la servo calda calda alla napoletana, cioè capumarola in goppa.

0: Mamma mia, pensate che questa canzone al Festival di Napoli, da una parte la canta Fierro, dall'altra la canta Gaber, milanese, la scrive un milanese, Alberto Testa, quindi fa veramente riflettere. Fierro che nel 77, quindi un anno prima della crisi di Andreotti di prima, lo chiamano in Giappone a rappresentare un po' la napoletanità, ma soprattutto lo stile italiano, l'Italian style, lo stile italiano, diciamolo in italiano. E lui era timoroso, a Tokyo spopola, perché questa faccia bonaria, questo modo di cantare, a un certo punto lui riuscì a conquistare il pubblico giapponese con Core Ingrato, quindi calandosi dentro Core Ingrato con quel trasporto che proprio faceva parte della sceneggiata napoletana. Lui che poi ha fatto anche molto cinema, perché Carlo Ludovico Bragaglia lo dirige in Lazzarella, che era un altro successo musicale firmato Domenico Modugno e Riccardo Pazzaglia, non dimentichiamo Riccardo Pazzaglia per gentilezza, e diventa anche un film che poi rappresenta proprio il volto simpatico, ammiccante di Aurelio Fierro. Allora, qui sentiamo con Marina Fuentes, che qualche anno prima della morte di Aurelio parla con Aurelio Fierro, che cosa bolle in pentola, che era un programma di Radio 2 il 25 ottobre del 2003. Sentiamo.
1: Lei che cosa ci cucinerà in così poco tempo?
2: In così poco tempo una ricetta brevissima, mezzanelli alla Marisa, cioè mia moglie. Io quando faccio le cose le dedico sempre alle persone.
1: Lei quando ha finito il piatto canta, che cosa canterà?
2: Io qui canterei Lazzarella,
1: un secondo
2: cosa dedicata
1: ci
2: a mia moglie,
1: ecco.
2: Ma siccome mia moglie è una Lazzarella,
1: ci faccia solo
2: mi fa sempre arrabbiare, anche a 70 anni, io ne ho 80.
1: Ci faccia un cenno.
2: Ma Lazzarella, la gomma, sì, a me mi piace sempre più, e venga apposta per tutti vicino a scuola di Gesù.
3: Ma la

0: Ma scriveteci a successochiocciolai.it se vi è piaciuta questa, anche se lui, ripeto, non era, lui era nato in provincia di Avellino, però amava questo napoletano incredibile, Lazzarella. Maestro Bernardini, vorrei sapere adesso, Claudio Urbani, chi è che è andato a svegliare con una pizza,
1: Fabrizio Fierro, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Parliamo di Aurelio Fierro, suo papà, cantante, attore, artista a tutto tondo, con cui lei immagino avrà respirato aria di spettacolo sin da piccolo.
2: È iniziato molto, molto presto a vedere i festival in televisione, ad ascoltare le canzoni. Venivano i maestri a casa, si sedevano al pianoforte per far ascoltare una canzone a mio padre. Io ero lì, cioè i miei 4-5 anni sono i primi ricordi, diciamo, ecco. E 18 anni in poi ho cominciato a seguirlo in giro per l'Italia e per il mondo. Mio padre avrebbe voluto fare di me un ingegnere o un avvocato, ma non ci è riuscito.
1: Come accennava, anche lei ha intrapreso la carriera artistica. Che consigli l'ha dato papà?
2: I grandi consigli mio padre non me ne ha mai dato, non era un uomo prodigo di consigli né di parole, era di poche parole, nonostante per, diciamo, quella che era l'immagine pubblica. L'immagine pubblica era di un uomo sorridente, nel privato invece era estremamente serio, anche severo come padre. Però ha fatto bene, perché ci ha dato una, sia a me che a mio fratello, ci ha dato uno dei grossi valori, insomma, una grossa dedizione e serietà sul lavoro. Aveva una grande consapevolezza di se stesso, di chi era, ma senza essere presuntuoso. Sempre stato estremamente aperto a tutto e a tutti. Era una persona estremamente solare, colta, un uomo di una grandissima cultura, per cui alternava grandi citazioni in latino, ti citava Orazio, e lo stesso discorso, era capace di metterti il proverbio montellese.
1: Cosa direbbe papà della trasformazione della musica napoletana, che ormai occupa tanti generi con tanti nuovi cantanti giovani o anche meno giovani, ma molto bravi?
2: Lui era molto aperto alle nuove generazioni, a ciò che tutto ciò che era nuovo, perché come era stato lui all'epoca fu un fenomeno di rottura rispetto a quello che era la canzone classica che cantavano Giacomo Rondinella, Sergio Bruni, Claudio Villa, Teddy Reno. I neomelodici sono i nuovi melodici, come ha detto giustamente Sal da Vinci nell'ultimo Sanremo. Posso immaginare cosa direbbe. La musica napoletana non è mai stato un fenomeno vocale, è perché se pensiamo che negli anni 60 sono venuti tutti i più grandi cantanti italiani al Festival di Napoli. Ornella Vanoni ha vinto con Tusina Cosa Grande nel 64, sono venuti giganti. Giorgio Gaber ha vinto con mio padre il Festival nel 66 cantando La Pizza.
1: Fabrizio Fierro, grazie.
2: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori di Radio 1.

0: Già, 1957 la radio trasmette Lazzarella, testo di Riccardo Pazzaglia, musica di Domenico Modugno, un racconto semplice, come semplice l'Italia di quegli anni. 1957 è l'anno dell'Europa perché in marzo si firmano i trattati istitutivi della CE, Comunità Economica Europea, e dell'Euratom, Comunità Europea dell'Energia Atomica. Lazzarella è la storia di una studentessa con la cartella sotto il braccio, i libri di greco e di latino, i primi turbamenti d'amore, e in quell'Italia semplice Lazzarella diventa immediatamente sinonimo di una giovane donna vivace e un po' ribelle. Lazzarella non è solo una canzone, è il manifesto di un'Italia che sta imparando a essere giovane, un paese che sta cambiando. E anche quella bambina che giocava per strada è cambiata, è diventata una donna, che fa la smorfiosa, che scopre il trucco e il batticuore. È il primo sussulto di un'emancipazione gentile fatta di sguardi rubati sul lungomare e di sogni che non passano più solo per il focolare, ma per il grande schermo del cinema. 1957, l'Italia è ancora semplice come i versi di quella canzone, ma è una semplicità carica di elettricità. C'è una fiducia ingenua e potente nel futuro. Il cambiamento non fa paura. Eravamo uniti di fronte a un orizzonte tutto da vedere e tutto da scrivere.
1: One more kiss, dear.
0: 11 marzo 1911 nasce Alba de Céspedes, poetessa, letterata con origini sudamericane, con origini cubane. Aveva fatto la spalla. Pensate che suggeriva alle donne di tenere un diario segreto, nero, nel quale scrivere tutto, ma tutto, ma tutto, segreto, da non divulgare. Avrei dato, non so, una parte dei miei capelli per sapere che cosa scrivevano le donne in quel momento là. Qui Marina Como, che poi è la sorella di Rossella Como, attrice che partecipa, tra parentesi, in Lazzarella, è un'attrice della mia infanzia, che, serio ma non troppo, 1969, si racconta a Marina Como.
2: Alba de Céspedes vive a Parigi, ma viene spesso a Roma. Può dirmi, signora de Céspedes, che importanza ha per lei la musica?
3: Ne ha moltissima, come ogni forma d'arte. La seguo meno della letteratura, perché questa è quella che ho scelto. Le dirò che da principio, da bambina, ho voluto studiare il piano. L'ho studiato per 10 anni con molta passione, con molta tenacia, ma evidentemente senza vocazione. Sto molto in casa, io faccio una vita molto ritirata. Ascolto della musica classica, al grammofono, qualche volta alla radio.
0: Al grammofono, al grammofono, al giradischi, il grammofono, che beh, questi termini arcaici, era progressista la Céspedes. Patrizia Cavalieri è pronta per dar voce all'Alba. All'alba, con maestro Bernardini, tutti all'alba. Prego, maestro.
4: Non sai che tutto è possibile nella vita fuorché tornare indietro? Le strade sono tante, ognuna crede di prendere la buona. Tutti vorremmo ricominciare, ma gli atti che ci hanno accompagnato fin lì sono alle nostre spalle, attraverso la strada, a fare argine. E indietro non si può tornare, nessuno torna indietro. È la più inesorabile forma di eguaglianza di tutti gli uomini di fronte alle leggi della vita.
0: Successo @rai.it, ci siamo allungati, però non abbiamo sforato. Ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino, ultimo miglio per la legge elettorale, opposizione e maggioranza. Questa mattina la prova del voto finale, di nuovo a scrutinio segreto. Ieri Via Libera al primo articolo che disegna un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti alle elezioni con indicazione del candidato premier. Sì, unanime all'emendamento sul voto dei fuorisede.
3: Fratelli d'Italia e Noi Moderati non demordono, meditano di riproporre l'emendamento preferenze al Senato e intanto votano sì a quello di Vannacci, che però non passa. In attesa del chiarimento sui franchi tiratori, i leader del centrodestra sdrammatizzano. Fondamentale la stabilità e non le preferenze, nessun problema per la coalizione, assicura l'Azzurro Tajani. Soddisfazione per il Via Libera trasversale al voto ai fuorisede, ma per le opposizioni la crisi di governo è aperta. Vergognoso che la Premier non si dimetta. I 5 Stelle alzano cartelli con la scritta imbullonati e Conte ripete in video lo stesso concetto. Surreale che Meloni vada avanti fischiettando come se non fosse successo niente, afferma la Dem Schlein, che aggiunge e tiene in ostaggio l'Italia per la sua brama di potere. I leader del campo largo, dunque anche Verdi e Sinistra, si sono riuniti a margine dei lavori d'aula per stabilire le prossime mosse e intanto attaccano Meloni perché dichiarano, dice no alla diretta televisiva del voto finale, spaventata dal tracollo. Noemi Giunta, GR1.
2: Premier Meloni che nel frattempo però prosegue la riflessione politica sulla legge elettorale dopo il no all'emendamento sulle preferenze. L'azione di governo non viene pregiudicata, ha detto, anche se rimane il concetto espresso a caldo di aver perso per colpa della palude l'occasione di dare una buona riforma agli italiani. Al momento non ci sono conferme, ma venerdì potrebbe tenersi un vertice di maggioranza con i due vicepremier Tajani e Salvini. Siamo alla guerra in Medio Oriente, ennesima notte di tensione. Gli Stati Uniti non escludono un'ulteriore escalation dopo aver colpito la Repubblica Islamica, che risponde attaccando strutture di Washington nello scacchiere.
4: L'Iran rivendica colpi sulle basi americane in Giordania e Kuwait e gli Stati Uniti colpiscono postazioni militari sempre più a nord nella Repubblica Islamica, ma valutano anche un'offensiva su scala più ampia per costringere Teheran a mollare la presa sullo stretto di Hormuz. Donald Trump ne discute anche nella Situation Room, avvertendo gli iraniani che se non si siederanno a trattare verranno colpiti anche ponti e centrali elettriche. Teheran però non cede di un millimetro e parla di guerra esistenziale. Non abbiamo in programma negoziati, Hormuz resterà bloccato fino a quando non si fermeranno le aggressioni americane. A dispetto del muro contro muro, il capo della Casa Bianca annuncia su Truth che l'Iran ha rilasciato una donna con doppia cittadinanza, americana e iraniana, che a dicembre 2024 era stata accusata di spionaggio durante una visita alla sua famiglia. Dana Karari, questo è il suo nome, è già in viaggio verso gli Stati Uniti. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Dal Medio Oriente al conflitto russo-ucraino proseguono gli attacchi aerei di Mosca sulla capitale Kiev. Al momento non sono segnalate vittime. Gli ucraini dal canto loro hanno colpito con droni la base aerea russa di Saratov, a quasi 600 chilometri dalla linea del fronte. La cronaca ora che ci porta in Italia: una donna di 62 anni è stata trovata senza vita ieri sera in una villetta a Mulazzano di Coriano in Romagna. Tania Sperindio, secondo le prime ricostruzioni, è stata colpita alla testa con uno o più colpi inferti con un oggetto contundente, forse un martello. A dare l'allarme l'ex compagno della donna ritrovato accanto al cadavere, il 71enne Mario Bonifazi, avrebbe confessato l'omicidio. Si indaga sul movente. Si costituirà presto Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio nel 2021. Un video di sorveglianza lo riprese mentre li rincorreva fuori dal negozio sparando diversi colpi di pistola. Salvini lancia un appello al capo dello Stato per la grazia. Il gran caldo sull'Italia: salgono a 15 le città da bollino rosso con sole e temperature in rialzo ulteriore ovunque, previste punte di 45 gradi in Sardegna. Fino a ieri l'Italia era spaccata in due da afa e nubifragi. Forti temporali sono stati registrati ieri al nord. In Emilia è morto un uomo in un incidente dovuto proprio al maltempo. E siamo allo sport. Mondiale di calcio, definita la finale, ce ne parla in diretta Manuela Collasso. Buongiorno.
5: Buongiorno Salvatore, la finale sarà tra Spagna
0: Spagna e Argentina. L'Argentina che nel recupero ha ribaltato la sfida con l'Inghilterra 2-1, un primo tempo brutto, poche azioni e tanti falli. Nella ripresa inglesi a segno con Gordon al decimo, poi troppo rinunciatari, arretrano nel tentativo di difendere il vantaggio. A 5 minuti dal 90esimo l'Argentina pareggia, gran tiro da fuori di Enzo Fernandez. Al 92esimo il 2-1 di Messi e compagni, colpo di testa di Lautaro Martinez, il capitano dell'Inter da poco entrato e alla fine in lacrime, un gol sognato da bambino, dice. Cambi decisivi per la nazionale di Scaloni, così come decisivo è anche Messi con i suoi due assist che hanno propiziato le reti dell'Argentina. Domenica dunque Spagna e Argentina si giocheranno il titolo, campioni d'Europa contro campioni del mondo in carica.
2: Sono le 6:05, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
5: Il vicecommissario Montalbano sono.
6: Auguri.
7: Montalbano, ma se avrà 20 anni di meno?
8: Lei sarà trasferita altrove. Bigata.
5: E questo è il nuovo commissariato?
9: Io mi aspettavo una persona più... cioè, meno...
10: Ah, lei è commissario.
7: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
11: Riccio di mare bisogna saperlo cucinare.
12: A laurea mi pigliai.
7: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV. Il giovane Montalbano.
13: Sono proprio io.
7: Da lunedì 21:30, Rai 1.
14: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. La politica interna, ancora con la legge elettorale e il dibattito nel centrodestra, la vicenda dell'orefice che sparò ai banditi, il Medio Oriente, il caldo con l'Italia spaccata in due, questi i temi al centro delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dalla Stampa. Voto la sfida di Meloni, questo è il titolo di apertura. Legge elettorale, oggi la Camera decide, la Premier ha i suoi, un altro scherzo e si torna alle urne. La maggioranza si spacca di nuovo sulle preferenze, via libera, bipartisan sugli studenti fuori sede. Riforma in Parlamento, le opposizioni all'attacco del governo, adesso fermatevi. Un commento di Flavia Perina, i colpi proibiti delle signore della politica, le franche tiratrici. A centro pagina abbiamo la cronaca, sparò ai banditi, l'orefice in cella. E ancora in basso, Genova, 25 anni dopo, il G8, il dissenso e la sospensione della democrazia. Un servizio di Massimo Righi. Andiamo a Repubblica. Meloni ha fallito, questo è il titolo d'apertura. Intervista alla segretaria del PD Elly Schlein. Siamo pronti a guidare il paese, lo cambieremo. Il governo va avanti, ma la maggioranza si spacca ancora per il flop, la destra accusa le donne. Anche qui un commento di Stefano Menichini, l'autoinganno della Premier. In basso gli esteri, Trump parla già di brogli sul voto di metà mandato. E di spalla anche qui l'anniversario, Elena Giuliani, 25 anni dopo il G8, troppe bugie per me, Carlo vive. In basso la tragedia, mio padre morì sul Ponte Morandi, non accetto le scuse di Autostrade, così la Repubblica. Passiamo al Libero. Meloni, Vannacci, prove d'intesa, questa è l'apertura. Fratelli d'Italia vota con FN sulla legge elettorale per coerenza, un segnale per il futuro del centrodestra. C'è un editoriale di Alessandro Sallusti, franchi tiratori del proprio mutuo, a centro pagina, ingiustizia è fatta, a Roggero 14 anni per essersi difeso, e in basso i bravi ragazzi della flotiglia al funerale dell'Ayatollah. È un servizio firmato da Costanza Cavalli a pagina 14. È richiamato sulla prima pagina di Libero. Passiamo al Giornale. Ingiustizia è fatta, questa è l'apertura. Il gioielliere è condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori. Salvini, grazia subito. Il caso Roggero incendia la politica. Il titolone invece è questo: da ora possiamo scegliere il Premier, ma mancano le preferenze. Oggi il via libera alla legge elettorale. Meloni avverte, se salta sarà crisi, dopo il passo falso alla Camera. Anche qui un commento del direttore Tommaso Cerno, il depistaggio dei segreti. Andiamo all'Avvenire, Avvenire quotidiano di ispirazione cattolica, corsa con ostacoli. Nuova spaccatura nella maggioranza sull'introduzione delle preferenze nella legge elettorale, ma il governo decide di andare avanti con la riforma. Oggi il voto finale. Non esclusa l'ipotesi di una modifica al Senato col ritorno alla Camera blindato dalla fiducia. C'è un commento di Franco Vaccari: la prima difesa sono i diritti, il sistema immunitario della democrazia. A centro pagina, Zuppi a Kiev con chi soffre, Trump rinforza i raid su Hormuz. E sempre a centro pagina un reportage interessante davvero: indagine sulla felicità tra le nuvole, un nuovo documentario racconta il Bhutan. E poi il caldo che diventa un'epidemia, scrive Avvenire in prima pagina, e i rider provano a fermarsi. L'OMS: in Europa 160.000 decessi in 3 anni, oggi nuovo picco. Così scrive l'Avvenire in prima pagina. Passiamo al Domani. Meloni nel bunker, ma tira dritto. Sulla legge truffa, altra lite a destra. Dopo il flop sulle preferenze, la premier è furibonda con gli alleati. La linea: andare avanti a tutti i costi. Nuova spaccatura nella maggioranza. Fratelli d'Italia vota con Vannacci, Lega e Forza Italia no. Oggi il primo sì al Melonellum. Il campo largo, il governo è al capolinea, ma Conte e Schlein non possono sbagliare. Anche qui c'è un commento di Gianfranco Pasquino: la sconfitta della premier, la crisi resta un miraggio, la sinistra non canti vittoria, scrive Pasquino. In basso, la tragedia del G8 di Genova: dopo 25 anni un altro mondo resta possibile. E poi gli esteri: ICE uccide ancora, la remigrazione in USA è già realtà, terza vittima, 1 milione i deportati. Vediamo il Foglio. Votare per ribellarsi al paludellum, alleati che non si sopportano, opposizioni che si ribellano a ciò di cui hanno bisogno e governo che si rifiuta di prendere la strada per evitare la palude. Votare, la legge elettorale è uno show, benvenuti al Festival Bar delle ipocrisie, scrive il Foglio. Invece il Fatto Quotidiano, eccolo qua: Meloni azzoppata, insegue Vannacci, legge elettorale sarà approvata oggi alla Camera, tutte le porcate, scrive il Fatto Quotidiano. Premio mostruoso a chi prende il 42%, parlamentari tutti nominati dai partiti e premierato. Ora battaglia in Senato. Questa la prima pagina del Fatto Quotidiano. Vediamo il Messaggero. Preferenze, maggioranza divisa. Nel centrodestra caccia ai franchi tiratori e sospetti tra alleati, ma Meloni è decisa ad andare avanti. Il centrosinistra ritrova l'unità, ora acceleriamo sul programma. Ok, bipartisan sui fuorisede. Legge elettorale, Fratelli d'Italia vota l'emendamento di Vannacci, no di Forza Italia e Lega. C'è un editoriale, anzi ce ne sono due. Il primo è di Luca Diotallevi, l'interesse reale e i dispetti al paese. E il secondo è di Mario Aiello, che dice fare chiarezza sui frondisti. Così il Messaggero. Vediamo invece il Manifesto, quotidiano comunista. Il governo al contrario. Dopo lo sgambetto sulle preferenze, Meloni alza il tiro contro gli alleati e Fratelli d'Italia vota senza successo l'emendamento dei Vannacciani. Ormai il generale detta la linea alla premier, che lo immagina futuro alleato per ridimensionare Lega e Forza Italia, ma esclude forzature verso le urne. E poi a centropagina: facciamo saltare tutti i ponti sull'Iran, 3 ondate di raid USA in 24 ore e l'intervento di terra non è più un tabù. Così scrive il Manifesto. Vediamo la Verità. La Meloni sfida i traditori. È tentata di riproporre in Senato, dove lo scrutinio è palese, l'emendamento bocciato alla Camera per poi blindare il testo con la fiducia in terza lettura. Tempi stretti e molti rischi a Palazzo Madama, i numeri sono più risicati e i nodi restano. Sconcerto tra gli elettori per la smodata esultanza dei progressisti, il campo largo è a pezzi. Altro strappo in maggioranza, Fratelli d'Italia vota con i Vannacciani. Un commento di Maurizio Belpietro, il direttore, intitolato così: la trappola per far cadere il governo, le trame al colle. E poi a centropagina: va in galera per aver difeso moglie e figlia. È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere accusato di aver ucciso 2 banditi e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. A 72 anni si costituisce, pagherà milioni ai parenti dei balordi. E poi, sempre a centropagina, un commento di Francesco Borgonovo: patentino non patentino, se sei di destra ti fanno fuori, ha più libri più liberi. Così scrive la Verità in prima pagina. Il Sole 24 Ore. Escalation nel Golfo, pesanti raid USA sull'Iran, Netanyahu da Trump. Questa è l'apertura. Invece il titolone è questo: investimenti, lo scatto dell'Europa. E a centropagina: Giorgetti, stop al governo come azionista delle banche. Vediamo il Sole 24 Ore. Legge elettorale, Meloni va avanti, questo è il titolo d'apertura, sia premio e indicazione del leader. Fratelli d'Italia vota con i vernacciani sulle preferenze, Forza Italia e Lega contrari. Franchi Tiratori, le accuse ai leghisti. Ma la maggioranza ora vuole chiudere il caso, oggi scrutinio finale alla Camera. Un anno pericoloso è il titolo di un commento di Paolo Mieli, leggiamo le prime righe. Sosteneva Silvio Berlusconi, l'unico, dopo Alcide De Gasperi, ad essere rimasto a Palazzo Chigi per un intero quinquennio, che l'ultimo anno di legislatura era stato il più brutto della sua vita. Ne ricordava ogni attimo. Era iniziato quell'ultimo anno con un infortunio di per sé insignificante, stavolta sono stati due, referendum e voto segreto. Da quel momento tutto improvvisamente gli era parso chiaro, la prolissità, la vanità, l'esagerato senso di sé, ma anche l'insicurezza e la pavidità delle persone che aveva intorno. Così scrive Paolo Mieli in prima pagina. A centro pagina il caso Roggero, pena definitiva a 14 anni e 9 mesi, uccise due rapinatori, il gioielliere va in carcere, Salvini chiedo la grazia. E poi ancora a centro pagina del Corriere, il picco in Sardegna, nel paese più caldo, così resistiamo ai 45 gradi. Andiamo subito a pagina 2 del Corriere, ovviamente la politica in primissimo piano, la Premier, andiamo avanti, oggi la prova del voto finale. Legge elettorale, la maggioranza si divide su un emendamento dei vannacciani, Fratelli d'Italia dice sì, no di Forza Italia e Lega. In basso un'intervista di Virginia Piccolillo, preferenze, punto interrogativo, le liste le fanno sempre i partiti, il costituzionalista Esposito, i rischi di corruttela in politica ci sono in entrambi i casi. Allora, proprio su questo argomento sentiamo cosa dicono Tajani e Schlein.
6: È stato un peccato che ci siano stati dei franchi tiratori, ne parleremo, verificheremo quello che è successo, ma questo non tocca la coalizione di centrodestra che è unita e continuerà a governare.
10: È un momento in cui la maggioranza e Giorgia Meloni devono prendere atto del loro fallimento. Prendere atto del loro fallimento vuol dire capire che è giunto il momento di andare a casa e che noi lavoreremo per costruire un'alternativa.

0: Era la voce di Sianna Spairo. Noi proseguiamo con la lettura dei giornali. Eravamo rimasti al Corriere della Sera. La giornata politica ce la descrive Simone Canettieri a pagina 3. Irresponsabili vigliacchetti, il day after tra alleati è un tutti contro tutti. Casellati, nel segreto succede, io ne so qualcosa. A pagina 5 c'è un'analisi di Francesco Verderami. Lega e Forza Italia divise in due e voto anticipato in aprile. Gli scenari della Premier, la scommessa che la battaglia per le preferenze sia apprezzata nel paese. Andiamo avanti a pagina 6, c'è un'intervista al presidente del Senato, La Russa. Ogni voto può avere conseguenze politiche, ma nessuna sfiducia. Il presidente del Senato, il governo doveva rimettersi all'aula. Vediamo cosa chiede Monica Guerzoni. Rivendica la paternità dell'emendamento bocciato, punto interrogativo. Risponde così il presidente La Russa. Il testo è praticamente quello presentato a mia firma da Fratelli d'Italia 5 anni fa. Era una mediazione anche allora che prevedeva il capolista bloccato e la possibilità di scegliere tra gli altri nomi il lista. Un arzigogolo, chiede ancora Monica Guerzoni, e La Russa risponde no, una mediazione seria su cui si era trovata l'intesa, una soluzione che consente di lasciare largamente la scelta agli elettori e al tempo stesso di indicare anche una parte di eletti come professori, imprenditori o scienziati o semplicemente esponenti politici non abituati a gareggiare con le preferenze. Dove avete sbagliato? Chiede ancora Monica Guerzoni. Non parlerei di errore, risponde La Russa, ma forse, dando il parere favorevole, il governo ha fatto una scelta sbagliata, visto che l'emendamento non era firmato da tutte e quattro le forze politiche, sarebbe bastato rimettersi all'aula. Così dice Ignazio La Russa in una intervista pubblicata a pagina 6 del Corriere della Sera. Ancora il Corriere della Sera, pagina 9, Schlein si appella agli alleati, ora cerchiamo di non dividerci più, e Renzi, il logoramento della Premier da parte della sua maggioranza è iniziato. In basso c'è un'intervista. Meloni ha sfidato noi e la sua maggioranza, in entrambi i casi è andata a sbattere, Braga, PD, sulla riforma devono fermarsi. Vediamo cosa scrive Il Giornale a pagina 3. Un retroscena firmato da Adalberto Signore. E Meloni aspetta il voto finale di oggi, se salta la riforma la crisi è inevitabile. Fratelli d'Italia vota con Vannacci per coerenza, gli alleati, punto interrogativo, potevano pensarci prima. Passiamo alla Stampa, siamo a pagina 3. L'ansia finale per i franchi tiratori, Meloni, crisi se la legge non passa. Craxi vicina a Marina, se in Senato proponete le preferenze diremo no. Ancora la Stampa a pagina 5, quel triangolo che spacca la maggioranza e la caccia a destra alle donne traditrici. Meloni ha forzato gli alleati minori, Marina ha fatto trapelare la sua contrarietà e Schlein ha sfidato la Premier. Vediamo Libero, Canti, piazzate e bagarre. I Dem provano a forzare, ma la legge elettorale va. Il giorno dopo i festeggiamenti da stadio per la bocciatura delle preferenze, il campo largo torna sulla terra. Il capo del governo non è salito al colle. Le nuove regole del voto saranno approvate dalla Camera entro oggi. Poi la palla, come da programma, passerà al Senato per il via libera finale. Tutto questo mentre le divisioni nella coalizione sulla politica estera restano intatte e i padri nobili, i progressisti, sferzano i leader. Serve chiarezza al più presto, è il tema dei temi. Ancora Libero, a pagina 3, prove d'intesa, Fratelli d'Italia Vannacci, segnale per il centrodestra. Su indicazione della Premier, Fratelli d'Italia vota l'emendamento di FN sulle preferenze, sapendo di perdere ma in nome della coerenza. I suoi avvertono, c'è una riflessione anche sul generale. Siamo adesso a pagina 3 di Repubblica, c'è un'intervista a Schlein. Quanta arroganza, finito il tempo del governo, a settembre il programma. Chiede Giovanna Vitale a Elly Schlein, avete affossato le preferenze perché, vi accusa Fratelli d'Italia, volete mantenere le liste bloccate, punto interrogativo. Questa è la risposta. Quell'emendamento era una farsa. Prevedeva infatti tutti i capilista bloccati. La maggioranza dei parlamentari sarebbe stata eletta così, non solo. Si aboliva pure l'alternanza di genere prevista dal sistema attuale. Una cosa gravissima. Ancora una domanda di Giovanna Vitale. Secondo lei sono state le donne di destra a ribellare ribellarsi e questa è la risposta. È probabile, ma non solo. Se fosse passato si sarebbero potuti mettere tutti uomini capilista con sotto altri uomini. Dopodiché, come opposizione, abbiamo presentato e votato una serie di modifiche per restituire libertà di scelta agli elettori o attraverso i collegi uninominali o con preferenze vere. Bisognerebbe chiedere a Meloni perché i suoi hanno votato contro i nostri emendamenti che le avrebbero reintrodotte. Siamo adesso a pagina 5, sempre di Repubblica, c'è un retroscena di Lorenzo De Cicco, Meloni avvisa Tajani e Salvini, la pazienza ormai è al limite, timori sul voto finale, vertice in Senato su future modifiche, Craxi, Forza Italia, non le votiamo e alla Camera spunta Gianni Letta. Sempre sulla politica, sul voto, siamo a pagina 4 del Messaggero, c'è un'intervista a Matteo Renzi, dalla destra un autogol, noi pronti a governare ma servono i riformisti, il leader di IV, la premier dovrebbe dimettersi, ha perso la fiducia del Parlamento dopo quella degli italiani, no a governi tecnici, sì al centro-sinistra, no al campo largo. E adesso noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 16 luglio. Oggi il tempo sarà inizialmente instabile con rovesci e temporali sparsi su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna orientale, ma in rapido miglioramento. Nelle ore più calde della giornata saranno ancora possibili isolati rovesci e temporali lungo tutto l'arco alpino e sulle prealpi, ma migliora dalla sera. Al centro-sud prevarranno invece condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo ad densamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadici piovaschi. I venti saranno deboli e variabili al prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature aumenteranno sulle due isole maggiori, confermando valori oltre i 43 gradi nelle aree interne. Persistono inoltre le condizioni di onda di calore su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viaabilità da Giulia a Casadeira. In mobilità sono le 6:27. Partiamo dalla 4 dove un incidente sta causando code tra la Tisana e l'allacciamento con la 23 in direzione di Trieste. Sempre in A4 nel tratto Milano-Brescia, traffico intenso e code tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. Andiamo in A8 Milano-Varese, prudenza per un incidente avvenuto tra Castronno e Solbiate Arno per chi viaggia verso Milano. In A26 Genova-Gravellona, tocce la in corso tra Romagnano Sesia e l'allacciamento con la 4 in direzione di Genova Voltri. Andiamo sulla dorsale adriatica in A14 Bologna Ancona, si segnala un camion in avaria tra il ramo di Casalecchio e Bologna Borgo Panigale in direzione dell'Autosole. Infine nella capitale è un chilometro di code sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e il grande raccordo anulare. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:28, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1, ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi, ridiamo un'occhiata veloce alle prime pagine dei giornali, partiamo dal Corriere della Sera, legge elettorale, Meloni va avanti, sia premio e indicazione del leader, Fratelli d'Italia vota con i vernacciani sulle preferenze, Forza Italia e Lega contrari, franchi tiratori, le accuse ai leghisti, ma la maggioranza ora vuole chiudere il caso, oggi scrutinio finale alla Camera. Un anno pericoloso è il titolo di un commento di Paolo Mieli, poi c'è un retroscena di Francesco Verderami, il bivio della Premier sulla data delle urne, a centro pagina la cronaca, uccise due rapinatori, il gioielliere va in carcere, Salvini chiedo la grazia, Roggero pena definitiva 14 anni e 9 mesi e ancora la cronaca, nel paese più caldo così resistiamo ai 45 gradi, il picco in Sardegna. Passiamo alla Stampa, voto, la sfida di Meloni, legge elettorale, oggi la Camera decide, la Premier ha i suoi, un altro scherzo scherzo e si torna alle urne. La maggioranza si spacca di nuovo sulle preferenze, via libera bipartisan sugli studenti fuori sede. Riforme in Parlamento, le opposizioni all'attacco del governo, adesso fermatevi. Un commento di Flavia Perina, i colpi proibiti delle signore della politica, le franche tiratrici. E ancora in basso, Genova, 25 anni dopo, il G8, il dissenso e la sospensione della democrazia. A centro pagina sparò ai banditi l'orefice in cella. Vediamo Repubblica. Meloni ha fallito. Questa è l'apertura. Intervista alla segretaria del PD Elly Schlein. Siamo pronti a guidare il paese. Lo cambieremo. Il governo va avanti, ma la maggioranza si spacca ancora. Per il flop la destra accusa le donne. L'autoinganno della Premier è un commento firmato da Stefano Menichini. A centro pagina abbiamo gli esteri. Trump parla già di brogli sul voto di metà mandato. E di spalla l'anniversario Elena Giuliani, 25 anni dopo il G8, troppe bugie per me, Carlo vive. Vediamo il giornale, ingiustizia è fatta, questa è l'apertura. Il gioielliere è condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori, Salvini, grazia subito. Il caso Roggero incendia la politica. Il titolone invece è questo, da ora possiamo scegliere il Premier ma mancano le preferenze. Oggi il via libera alla legge elettorale, Meloni avverte se salta. Sarà crisi dopo il passo falso alla Camera. Passiamo all'Avvenire, corsa con ostacoli, questa è l'apertura. Nuova spaccatura nella maggioranza sull'introduzione delle preferenze nella legge elettorale, ma il governo decide di andare avanti con la riforma. Oggi il voto finale. Non esclusa l'ipotesi di una modifica al Senato col ritorno alla Camera blindato dalla fiducia. La prima difesa sono i diritti, è il titolo di un commento di Franco Vaccari, il sistema immunitario della democrazia. Questo è l'occhiello a centro pagina. Un reportage, indagine sulla felicità tra le nuvole, un nuovo documentario racconta il Bhutan e poi il caldo che diventa un'epidemia, scrive l'Avvenire, e i rider provano a fermarsi, l'OMS, in Europa 160.000 decessi in 3 anni, oggi nuovo picco. Il Domani, Meloni nel bunker ma tira dritto sulla legge truffa. Altra lite a destra. Dopo il flop sulle preferenze, la Premier è furibonda con gli alleati. La linea, andare avanti a tutti i costi. Nuova spaccatura nella maggioranza. Fratelli d'Italia vota con Vannacci, Lega e Forza Italia no, oggi il primo sì al Melonellum. Il campo largo, il governo è al capolinea, ma Conte e Schlein non possono sbagliare. In basso, AIS uccide ancora, la remigrazione in USA è già realtà, terza vittima, 1 milione i deportati. Il Fatto Quotidiano, Meloni azzoppata, insegue Vannacci. Legge elettorale sarà approvata oggi alla Camera. Tutte le porcate, scrive il Fatto Quotidiano in prima. Premio mostruoso a chi prende il 42%, parlamentari tutti nominati dai partiti e premierato. Ora battaglia in Senato. Vediamo il Messaggero. Preferenze, maggioranza divisa. Nel centrodestra caccia i franchi tiratori e sospetti tra alleati, ma Meloni è decisa ad andare avanti. Il centrosinistra ritrova l'unità, ora acceleriamo sul programma. Ok bipartisan sui fuorisede, legge elettorale, Fratelli d'Italia vota l'emendamento di Vannacci, no di Forza Italia e Lega. Ci sono due editoriali, il primo di Luca Diotallevi, l'interesse reale e i dispetti al paese, e il secondo di Mario Aiello, fare chiarezza sui frondisti. Vediamo il Manifesto, il governo al contrario. Dopo lo sgambetto sulle preferenze, Meloni alza il tiro contro gli alleati e Fratelli d'Italia vota senza successo l'emendamento dei Vannacciato. Il governo al contrario. Dopo lo sgambetto sulle preferenze, Meloni alza il tiro contro gli alleati e Fratelli d'Italia vota senza successo l'emendamento dei Vannacciani. Ormai il generale

con la fiducia in terza lettura. Tempi stretti e molti rischi. A Palazzo Madama i numeri sono più risicati e i nodi restano. Sconcerto tra gli elettori per la smodata esultanza dei progressisti, il campo largo è a pezzi. C'è un editoriale del direttore Maurizio Belpietro, la trappola per far cadere il governo, le trame al colle, e a centropagina va in galera per aver difeso moglie e figlia. È definitiva la condanna, 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere accusato di aver ucciso due banditi e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. A 72 anni si costituisce, pagherà milioni ai parenti dei balordi. Noi ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Era la voce di Paul Simon, lui invece è Martino Cervo, vice direttore della Verità. Ciao Martino, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a te. Allora, io partirei, se sei d'accordo, ovviamente dalla politica. Il titolone di tutti i giornali, compreso il tuo, La Meloni sfida i traditori. Questo è il titolone della Verità. Chi sono i traditori?
1: Vabbè, questo è piuttosto semplice, quei deputati fatalmente anonimi, vista il voto segreto dell'altro giorno, che hanno deciso appunto nel segreto del voto di bocciare un emendamento sul quale il Premier si era speso personalmente, in maniera anche abbastanza irrituale statisticamente, chiedendo di approvarlo e rivolgendosi formalmente all'opposizione perché abolisse il voto segreto, sostanzialmente alla maggioranza e al suo partito perché lo votasse. Questo emendamento, lo ricordo, prevedeva una modifica appunto alla legge elettorale presentata dal centrodestra, che aggiungesse una formula ibrida di scelta preferenziale.

0: potenziale dei candidati espressi nel listino e a sorpresa questo emendamento, essendo stato bocciato, ci ha fatto parlare dal primo giorno di tradimento, perché che in maggioranza dopo 4 anni di legislatura un appello diretto del Premier venisse disatteso da una parte decisiva del suo Parlamento, beh, insomma, è una cosa che non era mai accaduta ed è una cosa che ha un peso politico rilevantissimo, tant'è che se ne stiamo parlando da 48 ore.
1: A proposito dell'emendamento, c'è un'intervista pubblicata a pagina 3 di Repubblica, Elly Schlein, che dice: quell'emendamento era una farsa. Prevedeva infatti tutti i capilista bloccati, la maggioranza dei parlamentari sarebbe stata eletta così, non solo, insiste Elly Schlein, si aboliva pure l'alternanza di genere prevista dal sistema attuale, una cosa gravissima. E ancora dice: ossessionati dal potere fanno disastri a casa. Come rispondi?
0: Beh, non devo certo rispondere io alla Schlein, che ha ovviamente tutto il diritto di dire tutto quello che vuole. Certo. Sul fatto che fosse una farsa, insomma, è ovviamente una sua opinione. È un emendamento sul quale avevano lavorato due forze diciamo di maggioranza, Fratelli d'Italia e il gruppo dei centristi. Non aveva la firma di Lega e Forza Italia, questo lo ricorda oggi il Presidente del Senato in un'altra intervista sul Corriere della Sera, è andata come è andata. Capisco molto bene che Elly Schlein abbia tutto l'interesse, e fa benissimo dal suo punto di vista, a enfatizzare un grave problema politico all'interno del centrodestra. Dall'altro canto è abbastanza facile ricordare alla segretaria del PD che se avesse voluto partecipare con le sue delegazioni parlamentari al voto, avrebbe dato modo a tutti gli elettori, agli italiani, di sapere quale fosse il come dire, non solo il pensiero ma gli atti in merito da parte della sinistra, che a parole ha sempre detto di volere le preferenze, e di fatto, sottraendosi al voto, ha avuto il merito di far emergere un'incoerenza tutta interna al centrodestra, perché si sono fatti questo emendamento e se lo sono bocciati, diciamo così, da soli. Dall'altro canto però capisco chi critica la sinistra e l'opposizione in generale, perché di fatto non si è espressa dopo aver invocato il ritorno alle preferenze, non si è espressa e ha contribuito, diciamo così, a bocciare questo emendamento. Dopodiché, nel gioco politico, se l'opposizione non facesse rilevare l'incoerenza di una maggioranza che si è affossata da sola, inizierei a preoccuparmi seriamente.
1: La cronaca, siamo all'altro grande tema, che è quello di Mario Roggero. Leggiamo pagina 8 del giornale: uccise i ladri, il gioielliere in carcere, definitivi 14 anni e 9 mesi a Mario Roggero, è finita ora una legge contro le ingiustizie. Vediamo Libero a pagina 6: i giudici confermano la condanna al gioielliere che uccise due banditi, hanno voluto darmi l'ergastolo. Mario Roggero, 72 anni, reagì all'assalto dei rapinatori che minacciarono moglie e figlia. La Cassazione rende definitivi i 14 anni e 9 mesi di carcere. L'ultimo video sarete voi la mia voce per una legge che sia veramente contro le ingiustizie e la criminalità dilagante. Che idea ti sei fatto, Martino, di questa storia?
0: Ma indubbiamente è una condanna molto molto pesante per quello che è accaduto in questi anni, e anche per i significati politici di cui si è caricata questa vicenda. Diciamo che ha rimesso sotto gli occhi di tutti un fatto, cioè che anche i cambiamenti che ci sono stati dal punto di vista legislativo alla disciplina della cosiddetta legittima difesa, poi inevitabilmente consegnano l'interpretazione di qualunque legge, e dunque la sua applicazione in termini di sentenze o meno, alla magistratura. Questo non ha fatto eccezione. Chi aveva immaginato che alcune modifiche legislative sulla legittima difesa potessero mutare l'avviso prima dell'appello e poi della Cassazione è rimasto deluso. Resta il comprensibile sconcerto per una persona che evidentemente comunque è stata vittima non solo di una, ma di, purtroppo per lui e per la sua famiglia, diverse rapine e o tentativi di rapina, vedersi condannato a quell'età a una pena di questo tipo insomma, mi sembra normale che ci sia un minimo di interrogativo e di polemica dopo una sentenza così pesante, dopo un iter giudiziario così pesante e così complesso. Ripeto, l'impressione più evidente che consegna questo fatto, questi tre gradi di giudizio, è che per quanto si possa mutare il dettato legislativo e poi ci sia un'ultima parola interpretativa che spetta alla magistratura nei suoi tre gradi, e questo ne è stata una conferma piuttosto plateale.
1: Si avvicina un anniversario che certamente farà discutere. Leggo pagina 10 della Stampa. Il G8 di Genova, 25 anni fa, i cortei, la morte di Giuliani e i diritti violati. La macelleria italiana nella palestra della Diaz, dove si è fermata la storia. Che ricordo hai di quel momento, Martino?
0: Ma sicuramente è stato un punto che ha segnato la storia d'Italia nel 2001 e sembra un'epoca geologica fa, visti i cambiamenti che ci sono stati, e quelle giornate di violenza inaudita e fomentata anche dall'estero, questo è bene ricordarlo, vista l'invasione che ci fu di gruppi violenti provenienti anche dall'estero, segnò una giornata terrificante per la democrazia in Italia, per l'allora governo Berlusconi. Purtroppo fece seguito poi dopo giorni di devastazione organizzata, e direi che possiamo definirla terroristica, della città. Fece seguito episodi terrificanti anche da parte delle forze dell'ordine. Se Dio vuole, non ci sono stati, se vogliamo prenderlo come spunto, poi episodi paragonabili a questo nella nostra vicenda. Forse qualcosa è stato appreso tragicamente da tutti. Il ricordo, tutto sommato, è quella con la macchia gravissima di quello che è successo Bolzaneto, di una democrazia che ha saputo reagire a questa sfida, certo, a questa minaccia, con questa macchia indelebile e con un tributo di sangue che purtroppo è lì e giustamente a 25 anni di distanza viene ancora ricordato.
1: L'ultimo minuto, chiudiamo con questo pezzo interessante. Siamo all'Avvenire, pagina 19. Bhutan, il regno dove la felicità è tra le nuvole, alla scoperta del mito del benessere, scrive Alessandro De Luca. È possibile misurare la felicità e quali potrebbero essere gli strumenti per farlo? Bisognerebbe chiederlo appunto a questo paese che ha inventato l'indice di felicità interna lorda, vero e proprio caposaldo della politica e dell'identità locale. Non male, che ne dici?
0: Non male, del resto gli economisti e non solo si interrogano da qualche lustro per andare per difetto, per approssimare per difetto su quanto gli indicatori economici, che ormai da qualche decennio siamo abituati nell'opinione pubblica a considerare come appunto misuratori, come termometri del benessere di un paese, quanto colgano altre dimensioni altrettanto essenziali della vita. Per cui ben venga se arrivano altre metriche.
1: Grazie infinite Martino Cervo, vice direttore della Verità, grazie per essere stato con noi. Si chiude qui l'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Elena Zabeo, in regia Mauro Convertito, alla parte tecnica Alessandro Pazienza. Noi come sempre torniamo domani, sempre dopo il GR1 delle 6. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica, che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di

0: Viaggio al centro della Terra di Giulio Verne è il libro di oggi. Un romanzo che da una parte è anche un trattato scientifico ricco di termini di geologia e fisica, mentre dall'altra ricorda la sceneggiatura di Jurassic Park, dove ci sono animali preistorici e foreste primordiali. I veri protagonisti però sono la fantasia e lo spirito d'avventura, una coppia irresistibile capace di portare il lettore in mondi lontanissimi. E Verne descrive infatti paesaggi incredibili per renderli proprio verosimili, ma non ha senso comunque chiedersi quanta scienza ci sia davvero. Quel che conta è la smagliante verità della letteratura. Tutto comincia ad Amburgo, dove il severo e geniale professor Lindebrock scopre un messaggio cifrato in un antico libro islandese. A decifrarlo è Axel, il nipote, che racconta in prima persona tutta l'avventura. Il documento rivela che uno scienziato del 500 avrebbe raggiunto il centro della Terra passando dal cratere del vulcano Sneffels in Islanda. Lindenbrock non resiste, spinto dalla sua curiosità scientifica, e così lui, Axel, e la taciturna guida islandese Hans decidono di partire. Destinazione: il cuore del pianeta. Raggiunto il vulcano Sneffels, inizia la discesa sempre più rischiosa nelle profondità del pianeta. I tre avanzano tra cunicoli bui, labirinti di roccia e riserve d'acqua che si esauriscono. Axel è l'unico a mostrare apertamente paura e smarrimento, mentre lo zio reagisce con cieca ostinazione e Hans rimane imperturbabile, come se il pericolo fosse, beato lui, routine. Dopo aver percorso lunghissime e oscure gallerie, i tre passano attraverso foreste di funghi alti più di 12 metri, poi camminano all'ombra di enormi piante grasse dalle foglie pelose e trovano resti di animali preistorici. Il lettore, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, non fa in tempo a stupirsi che subito arriva un'altra invenzione geniale. Sottoterra c'è il mare, o almeno quello che sembra mare. Il mare! Esclamai. Sì, rispose mio zio, il mare, e ritengo che nessun navigatore vorrà togliermi l'onore di chiamarlo così, il mare Lindebrock, perché io ho l'onore di averlo scoperto e il diritto di chiamarlo con il mio nome. Una vasta distesa d'acqua, il principio di un lago, d'un oceano, andava oltre i limiti della vista. La riva formava un'ampia insenatura e offriva alle ultime propaggini delle onde una sabbia fine, dorata, cosparsa di quelle piccole conchiglie in cui vissero i primi esseri della creazione.
1: Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti.

I tre decidono di costruirsi una zattera per esplorare tutto il grande mare sotterraneo. La navigazione procede per giorni. Nell'attesa di toccare terra, sale la tensione cercando di esplorare le profondità marine con uno scandaglio. Lo strumento torna in superficie con impressi sul metallo i segni di un potente morso. Chi abita le profondità di quell'oceano segreto? Dopo poco, la zattera viene sollevata con violenza sopra le onde e leggiamo. È un porco marino gigantesco, il cetaceo dentato della famiglia dei delfini. Sì, replica lo zio, ed ecco ora una lucertola di mare, di dimensioni fuori dal comune, e ancora più in là un coccodrillo spaventoso. Osserva la sua larga mascella e le file di denti di cui è dotato. Ah! È scomparso. Una balena! Esclama allora il professore. Vedo le sue enormi pinne, guarda l'aria e l'acqua che solleva in alto dagli sfiatatoi. Difatti, due colonne liquide si librano in aria a un'altezza notevole rispetto al livello del mare. Restiamo meravigliati, sbigottiti, impauriti dalla presenza di quel branco di mostri del mare.

Ma, sorpresa nella sorpresa, non è un branco. Sono solo due giganteschi rettili marini in lotta. Uno ha testa di lucertola, muso da porco marino e denti da coccodrillo. L'altro sembra un serpente intrappolato nel guscio di una tartaruga. Sono mostri composti da altri mostri e tutto sembra uscito da un'altra era della Terra. I tre si ritrovano al centro di una tempesta elettrica. Un uragano gli fa perdere la rotta e fa vacillare anche lo zio scienziato. Non saprei descrivere la successione dei sentimenti che agitarono il professore. Lo stupore, l'incredulità e infine la collera. Le fatiche della traversata, i pericoli corsi, era tutto da ricominciare. Eravamo andati indietro anziché avanzare. Tuttavia, il carattere forte dello zio riprese quasi subito il sopravvento. Riprendono l'esplorazione, ma subito in una foresta primitiva intravedono una creatura umanoide alta più di 3 metri, con la testa grande come quella di un bufalo e una criniera crespa. E qui, invece, a vacillare è Axel. Impossibile! I nostri sensi furono ingannati. I nostri occhi non possono avere visto ciò che credono di avere visto. Nessuna creatura di tipo umano può esistere in quel mondo sotterraneo. Nessuna generazione di uomini abita quelle caverne sotterranee della Terra senza curarsi degli abitanti della sua superficie e senza comunicazioni con essi. È una cosa senza senso, talmente senza senso. Preferisco ammettere l'esistenza di qualche animale, la cui struttura si avvicina a quella dell'uomo, di qualche scimmia delle prime ere geologiche. I tre tentano di raggiungere il punto da cui hanno iniziato la discesa, ma l'acqua del mare sotterraneo li trascina in un condotto vulcanico. Quando tutto sembra perduto, la corrente li spinge verso l'alto e vengono espulsi all'aria aperta dal vulcano Stromboli. E così, da Stromboli, ciascuno fa ritorno. E così, da Stromboli, si conclude questo inno alla fantasia. Il vero lupus in fabula, quello di cui abbiamo bisogno forse più delle parole stesse, è la capacità di viaggiare restando fermi, per mettere tra parentesi la realtà che ci circonda. Si gira una pagina e quasi senza farci caso si è già altrove. Ed è un'attitudine contagiosa che Verne diffonde nei suoi lettori come una felice epidemia. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Viaggio al centro della Terra di Giulio Verne, perché non serve l'acido lisergico per compiere viaggi straordinari. Basta aprire un libro. E il nostro Sa Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Tommaso Margiotta, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutto inizia da una scelta. Continua con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. È qui che la materia diventa emozione. Qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio. Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
7: Ore 7.
8: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
9: GR1.
10: Legge elettorale, voto in giornata, governo va avanti, sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del premier, accordo bipartisan sui fuorisede. Caos Hormuz, blocco navale americano, Teheran, stretto chiuso la navigazione e Trump lancia nuovi raid sull'Iran, ma promette anche un'ulteriore escalation. Condanna definitiva, la Cassazione chiude il caso del gioielliere che uccise i ladri 14 anni e 9 mesi, Salvini invoca la grazia. Risucchiata dal bocchettone della piscina, gravissima una bimba di 11 anni a Sestri Levante. Caldo e temporale, Italia divisa in due dal meteo, temperature roventi al centro-sud, nubifragi al nord. Infinita Argentina in 7 minuti, Messi rimonta l'Inghilterra, decisivo il gol di Lautaro nel recupero domenica alla finale mondiale contro la Spagna. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Dopo la bocciatura delle preferenze, dunque ultimo miglio per la legge elettorale a Montecitorio, via libera al primo articolo che disegna un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti alle elezioni con indicazione del candidato premier. Sì, unanime all'emendamento sul voto dei fuorisede. Opposizione e maggioranza questa mattina alla prova del voto finale, di nuovo a scrutinio segreto.
11: Alle 9:30 iniziano le dichiarazioni di voto finali. Probabile che dai banchi della maggioranza si torni sull'importanza del via libera al testo nel suo complesso e sulla solidità del governo, come ha assicurato anche il vicepremier azzurro Tajani.
12: Le preferenze non erano una parte essenziale di questa riforma. La parte essenziale di questa riforma è la stabilità.
11: Intanto Forza Italia e Lega hanno detto no anche all'emendamento sulle preferenze, comunque bocciato, dei Vannacciani, votato invece da Fratelli d'Italia e Noi Moderati, che ragionano sulla possibilità di riproporre il loro testo sulle preferenze al Senato. Soddisfazione comunque per il via libera trasversale al voto ai fuorisede. Ma per le opposizioni il governo è in crisi. I 5 Stelle alzano cartelli con la scritta imbullonati e Conte ripete in video lo stesso concetto.
13: Ti sei proprio imbullonata a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni, guardate intorno, l'unica vera palude è quella in cui è sprofondato il paese.
11: Surreale che Giorgia Meloni vada avanti fischiettando come se non fosse successo niente, afferma la Dem e Lischlein. I leader leader del campo largo, dunque anche Verdi Sinistra, attaccano Giorgia Meloni perché accusano è spaventata dal tracollo e dice no alla diretta televisiva del voto finale. Noemi Giunta, GR1.
10: Premier Meloni che nel frattempo prosegue però la riflessione politica sulla legge elettorale dopo il no all'andamento all'emendamento sulle preferenze. L'azione di governo non viene pregiudicata, anche se rimane il concetto espresso a caldo di aver perso per colpa della palude l'occasione di dare una buona riforma agli italiani. Al momento non ci sono conferme, ma venerdì potrebbe tenersi un vertice di maggioranza con i due vice premier Tajani e Salvini. Novità per i lavoratori del comparto sicurezza e difesa, arrivano buste paga più pesanti, firmati a Palazzo Vidoni gli accordi sindacali per il triennio 2025-2027. Interesseranno circa 430.000 addetti non dirigenti di polizia, polizia penitenziaria, carabinieri, guardia di finanza e forze armate. Dal prossimo gennaio previsti aumenti a partire da 100 euro netti al mese, il personale percepirà anche arretrati per 2.448 euro lordi per il 2025 ed il 2026. In Medio Oriente, ora dove quella appena trascorsa è stata la quinta notte consecutiva di attacchi statunitensi contro l'Iran e di risposta della Repubblica Islamica contro gli interessi americani dell'area. Un copione che si ripete puntuale con le due parti arroccate su posizioni difficilmente conciliabili.
14: Nessun cedimento né dall'Iran, che lancia altri missili su basi americane in Giordania e Kuwait, né dagli Stati Uniti, che colpiscono centri di comando militari sulla costa e nel nord della Repubblica Islamica. E visto che gli iraniani continuano a bersagliare le navi che tentano di passare lo stretto di Hormuz e che le scorte di petrolio americane sono ai minimi dal 1983, Washington valuta di ampliare la pressione militare. Donald Trump ne discute nella Situation Room e avverte gli iraniani che se non si siederanno a trattare verranno colpiti anche ponti e centrali elettriche. Teheran però non arretra. Non abbiamo il programma di riprendere i negoziati. Senza benefici, inutile aderire al memorandum d'intesa, avvertono dal governo, mentre nella capitale iraniana spunta un gigantesco cartellone di propaganda con il capo della Casa Bianca in una bara e la scritta «Uccideremo Trump». Nonostante le minacce, Teheran ha permesso il ritorno negli Stati Uniti di una cittadina con doppia cittadinanza americana e iraniana che dal 2024 era bloccata nella Repubblica Islamica con l'accusa di spionaggio, un gesto di buona volontà, ha commentato Trump dandone notizia. Valeria Fraschetti, GR1.
10: Altro fronte di tensione, quello russo-ucraino, anche qui notte di raid, Mosca torna a colpire Kiev, 2 morti e 5 feriti. Gli ucraini dal canto loro hanno colpito con droni la base aerea russa di Saratov a quasi 600 chilometri dalla linea del fronte. Ieri la visita a Kiev del presidente della Commissione europea von der Leyen, chiuso un nuovo accordo sulla difesa, l'Ucraina potrà usare fondi europei anche per acquistare componenti per i droni dalla Cina. Intanto si è dimesso il ministro della difesa Fedorov nell'ambito del rimpasto di governo ordinato dal presidente Zelensky. La cronaca ora che ci riporta in Italia per l'ennesimo femminicidio, questa volta in provincia di Rimini. A Coriano, una donna di 62 anni uccisa nella sua abitazione, fermato il compagno 72 anni che secondo una prima ricostruzione dopo il delitto ha chiamato i carabinieri confessando l'omicidio. I militari lo hanno trovato accanto al corpo della donna, ancora da chiarire la dinamica. E si è costituito Mario Rogero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio dei rapinatori che avevano assaltato il suo negozio.
15: Paragona la condanna inflitta dai giudici della prima sezione penale di Cassazione all'ergastolo. Mario Rogero in un video dice:
16: è finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere.
15: Ancora una volta quindi per lui è stata esclusa l'applicabilità della legittima difesa, come era accaduto in primo grado quando il tribunale di Asti l'aveva condannato a 17 anni di carcere, pena poi ridotta in appello a 14 anni e 9 mesi. Il gioielliere il 28 aprile del 2021 uccise due rapinatori, Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, e ferì Alessandro Modica, l'autista della banda. Dopo la rapina l'uomo corse dietro ai tre e sparò contro la loro auto e li inseguì. I giudici nei vari gradi del processo ritennero però che i colpi mortali furono esplosi quando il pericolo era passato. Ha avuto 3 secondi per decidere, ha spiegato Stefano Marcolini, il suo avvocato.
17: Se il processo nazionale si è chiuso in questo modo, esiste comunque un giudice a Strasburgo.
15: Anna Maria Caresta, GR1.
10: E premi a commentare la sentenza della Cassazione sono stati Futuro Nazionale e la Lega. Non si può andare in galera dopo 72 anni di vita onesta e pacifica perché ci si è difesi, così leader del Carroccio Matteo Salvini, che si appella al Presidente della Repubblica perché conceda la grazia a Roggero. In prognosi riservata la bambina di 11 anni è risucchiata dalla bocchetta di una piscina a Sestri Levante.
18: Stava nuotando in piscina quando è rimasta impigliata con i capelli nella pompa di aspirazione della vasca. Una ragazzina è in gravissime condizioni dopo essere stata bloccata lunghi minuti sott'acqua. Il dramma si è consumato ieri pomeriggio intorno alle 17 in uno stabilimento balneare sul lungomare di Sestri Levante. Dopo che alcuni bagnanti hanno lanciato l'allarme, è stato lo stesso proprietario del lido a tuffarsi nella piscina per liberare la ragazzina. Nel frattempo sono subito arrivati i volontari della vicina Croce Verde con il defibrillatore. La giovanissima, che era al mare con la sua famiglia, è stata a lungo rianimata prima di essere trasportata in elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. In corso tutti gli accertamenti con le forze dell'ordine, che hanno raccolto le testimonianze e acquisito le immagini delle telecamere interne. La piscina è stata messa sotto sequestro. Un paio di mesi fa un episodio analogo a Celle, sempre in Liguria, con una bambina tedesca di 3 anni risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio. Genova, Marco Gervino, GR1.
10: È sempre a Genova, a te. Nel pomeriggio la sentenza per il crollo del ponte Morandi avvenuto nel 2018, furono 43 le vittime.
19: Non è che ci soddisfiamo ad avere le condanne, ma le condanne sanciscono che qualcuno ha sbagliato.
20: Il tempo per Egle Possetti si è incagliato. Il 14 agosto 2018, il giorno in cui la pila 9 del ponte Morandi ormai corrosa ha ceduto, il viadotto si è spezzato in due e ha portato con sé la vita di 43 persone. Egle sul braccio ha tatuato i nomi della sorella Claudia, del cognato, dei suoi due nipoti. La famiglia di Pinerolo da quel giorno non c'è più. È nato invece un comitato dei parenti delle vittime che si è costituito parte civile al processo di primo grado. A 4 anni dall'inizio del dibattimento, ora è arrivato il momento più atteso, la lettura della sentenza dopo più di 280 udienze. 57 gli imputati, ex vertici, tecnici di autostrade della controllata Spea, dirigenti e consulenti del Ministero delle Infrastrutture. Per loro la procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere complessivi. L'amministratore delegato di autostrade Arrigo Giana, con una lettera aperta, rompe il silenzio e porge le scuse. Parla di esigenza morale, con lo stesso desiderio di verità sostiene dei familiari delle vittime, che rispondono: singolare che le scuse arrivino il giorno prima della sentenza.
21: Genova, Pietranami, GR1.
10: Il meteo ora, un'altra giornata difficile a causa dell'anticiclone africano che insiste sul nostro paese. L'Italia divisa in due, nubifragi al nord, caldo asfissiante al centro-sud con temperature oltre i 43 gradi in Sicilia, Sardegna e Puglia. Le previsioni con Stefania De Angelis, maggiore dell'aeronautica militare.
22: Una giornata con temporali al nord, in particolare sul nord-est, e rimarranno su Alpi e Prealpi tutto il giorno, anche durante la sera, mentre al centro-sud cielo sereno, poco nuvoloso ma con temperature molto elevate, 15 città con bollino rosso per temperature molto alte, soprattutto sulle due isole maggiori e nelle aree interne della Puglia, dove arriveremo ad avere picchi oltre i 43 gradi, situazione che permarrà almeno fino a domenica, quando arriverà un'area più fresca sulle regioni settentrionali.
10: E allora, proprio a causa delle temperature roventi degli ultimi giorni, in diverse regioni sono scattate ordinanze per fermare le consegne di cibo a domicilio nelle ore più calde. Misure che in diverse città hanno scatenato scioperi e proteste dei rider di Glovo e Deliveroo, che rischiano ora di restare senza paga.
23: Gli scioperi sono stati proclamati da Nidil CGL per chiedere alle piattaforme di food delivery di riconoscere una copertura economica per le ore di fermo forzato in queste giornate caldissime. I rider sono scesi in piazza a Milano, Firenze e Bologna, poi nelle prossime ore la protesta si sposterà in Piemonte. Ruben Zappoli, Nidil Firenze.
24: In alcune regioni le ordinanze per il caldo hanno portato al blocco delle consegne. Chiaramente, essendo partite IVA, loro, non avendo ingressi, non guadagnano, quindi noi abbiamo uno slogan molto semplice: sei parole, se tu mi fermi tu mi paghi.
23: Intanto Assodelivery, l'associazione italiana maggiormente rappresentativa del settore, assicura di dare piena attuazione alle misure per proteggere i rider dal caldo. In giornata è previsto un incontro al Ministero del Lavoro tra i sindacati dei ciclofattorini e le associazioni delle piattaforme. Giuseppe Di Marco, GR1.
10: Insomma, temperature roventi vicine oltre i 40 gradi, lo abbiamo detto, percepite però in modo ancora più intenso a causa per esempio dell'umidità. Ma sentiamo come vengono rilevate dagli enti meteorologici e perché in città il dato ufficiale non registra il caldo reale.
0: Sui social impazzano le foto dei termometri sul cruscotto. Il display segna 53 gradi. Le massime validate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente sono decisamente più basse. Il dato certificato è quello delle stazioni meteorologiche. Verifica la precisione di questi strumenti l'Istituto Nazionale di Ricerca Meteorologica, Alberto Bottacin, ricercatore.
1: L'Organizzazione Mondiale della Meteorologia fornisce delle linee guida per l'installazione delle stazioni meteorologiche in luoghi in cui non ci sono fonti di calore esterne, in modo da non falsare le letture della temperatura dell'aria, per capire quanto il cambiamento climatico sta influenzando.
0: In città dove vengono poste?
1: Sui tetti dei palazzi. Ovviamente in questo caso quello che si va a misurare non sarà più rappresentativa del vivere delle persone.
0: A Roma la stazione è sulla Torre Calandrelli al Collegio Romano a 50 metri di altezza. In strada l'80% dei quartieri in estate registra una media diurna tra 40 e 45 gradi, il 12% una superiore.
1: Si va a campionare qualcosa che è molto più vicino al vivere delle persone, in quel caso lì le temperature sono decisamente più alte.
0: Francesca Fornario, GR1.
10: E il caldo non ferma la musica. Parliamo di un nuovo allestimento del Nabucco di Giuseppe Verdi, che aprirà la nuova stagione della Macerata Opera Festivali in coproduzione con la Fondazione Pergolesi Spontini di Iesi. Tre le opere presentate fino al 9 agosto.
2: Quattro weekend consecutivi nei quali è possibile assistere a tutte le opere in cartellone. È la formula consolidata e vincente del Macerata Opera Festival. L'edizione numero 62 propone tre titoli tra i più amati dal pubblico. Il direttore artistico del MOF, Marco Vinco.
3: Macerata Opera Festival apre con Nabucco di Giuseppe Verdi. Questo spettacolo riempirà l'enorme palcoscenico con carri semoventi e videoproiezioni. Quindi un allestimento che mette assieme una macchina teatrale tradizionale e nuove tecnologie.
2: Il nuovo allestimento è firmato dal regista belga Paul-Émile Fournier con Fabrizio Maria Carminati alla guida dell'Orchestra Filarmonica Marchigiana. A seguire Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini e Il Trovatore di Giuseppe Verdi, due produzioni già molto apprezzate in passato. Giovani star internazionali del bel canto si alterneranno sul palco dello Sferisterio, da Anastasia Bartoli a Marta Torbidoni, al baritono rivelazione dalla Mongolia a Rion Bata Gambatar. Gran finale con una sorpresa.
3: La cantata di Karl Orff e Carmina Burana, diretta dal maestro Ramon Tebar.
2: Claudia Fayez, GR1.
10: E in chiusura abbiamo lo sport, i mondiali di calcio, la festa dell'Argentina per la finale conquistata. Manuela Collazzo in studio, buongiorno.
15: Buongiorno Salvatore, la seconda finale consecutiva dei campioni in carica e ancora, come già accaduto in questo mondiale, una sfida vinta nel finale, segno di una squadra a cui coraggio e determinazione non mancano. In una gara storicamente sentita anche per note questioni extracampo, l'Argentina rimonta l'Inghilterra in 7 minuti, dall'85esimo al 92esimo. Dopo un brutto primo tempo con poco gioco e tanti falli, nella ripresa al decimo il vantaggio dell'Inghilterra con Gordon, poi la squadra di Tuchel smette di essere propositiva, si rintana per difendere l'1-0, un grave errore come ammetterà anche il suo leader Kane. Cambi decisivi nella nazionale di Scaloni, che pareggia con Enzo Fernandez a 5 minuti dal 90esimo e segna la rete del 2-1 con Lautaro in pieno recupero, Lautaro da poco entrato. Gol accomunati dall'assist in entrambi i casi di Messi, orgoglioso di aver regalato una gioia agli argentini, dirà l'eterno Messi, nel paese è stata festa grande, domenica finale inedita tra la Spagna campione d'Europa e l'Argentina campione del mondo in carica.
10: Sono le 7:16, la linea Voreggere regionali, poi Radio Anch'io. I temi di oggi, l'iter della riforma della legge elettorale, la riflessione del governo, alle 8:30 poi le novità del codice della strada, scatta l'obbligo di assicurazioni per i monopattini elettrici ed entrano in vigore anche le nuove norme sugli autovelox. Con Francesca Rinaldi qui su Rai Radio 1, restate con noi, prossimo appuntamento con il GR alle 8.
5: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
4: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
6: Nibali vanno a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
7: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della Rai.
9: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
25: Bolzano, crollata una parte del palazzo di giustizia a seguito probabilmente di un cedimento dei solai, non ci sarebbero persone coinvolte, sul posto i vigili del fuoco. Ondata di maltempo in Trentino, la grandine devasta i campi della Val di Gresta, perdite fino al 100% del raccolto, dice il sindaco, danni pesanti anche a Isera, allerta gialla fino a mezzogiorno. Intanto il gran caldo spinge in quota i turisti, in Paganella aumentano del 20% gli escursionisti sugli impianti di risalita, un'opportunità del cambiamento climatico, dice la PT, ma ci sono tanti nuovi fenomeni da governare. Stipendi altoatesini superiori del 10% della media nazionale, ma ancora bassi per il costo della vita, lo dice l'Istituto Promozione Lavoratori, che traccia un bilancio comunque positivo del primo semestre dell'anno. Giovedì 16 luglio, buongiorno e ben ritrovati alla prima edizione del nostro giornale radio regionale. In studio a Trento c'è Andrea Selva e a Bolzano Valentina Leone che vi sta parlando, in regia Raffaele Morabito e Maximilian Hauser. Oggi previsto tempo parzialmente soleggiato, a Bolzano al momento ci sono 18 gradi, a Trento 19. Dunque, in apertura lo avete sentito, un fatto gravissimo avvenuto un'oretta fa circa: la facciata del tribunale di Bolzano, dove erano in corso lavori di ristrutturazione, ha subito un crollo importante a seguito di un cedimento dei solai. Sembrerebbe un quarto dell'edificio è completamente venuto giù. Al momento, secondo i primi riscontri, non ci sarebbero persone coinvolte. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco, ambulanze e polizia locale. Sono in corso controlli e verifiche per valutare la stabilità delle parti di edificio coinvolte. Aggiornamenti nelle prossime edizioni. Dopo la frana sulle Dolomiti di Sesto e l'imponente colata detritica in Val Fiscalina, la valle resterà chiusa fino a stasera. Si temono altri episodi in futuro e si vuole accelerare la realizzazione di una nuova strada. Il servizio.
26: 50.000 metri cubi di fango e detriti si sono scaricati sulla Val Fiscalina dalle Dolomiti di Sesto a seguito della frana nei pressi del rifugio Tre Scarpieri, un volume pari a circa 3.700 camion carichi di materiale. Il sindaco di San Candido, Klaus Reiner, è arrivato sul posto insieme ai vigili del fuoco. Si è trovato davanti a una scena impressionante. Tanta paura, ma nessun ferito.
27: Abbiamo subito controllato tutta la frana e per fortuna dopo 2-3-4 ore ci siamo veramente accorti che per fortuna nessuna persona era coinvolta.
26: La valle resterà chiusa fino a giovedì sera. Si lavora un accesso provvisorio al rifugio attraverso la colata. I lavori saranno conclusi entro 3 settimane. Non tutto il materiale verrà sgomberato. Si temono altri episodi in futuro e si vuole accelerare la realizzazione di una nuova strada sull'altro versante della valle. Anna Saccoccio, TGR Bolzano.
28: In Trentino allerta gialla per maltempo in vigore fino a mezzogiorno di oggi. Intanto in Vallagarina e in Val di Gresta molti sono stati i danni provocati dalla grandinata di lunedì sera, mentre ieri pomeriggio numerosi interventi in primiero. Il servizio.
29: Patate, lattughe, cavoli cappucci. Rischia di essere completamente perduto il raccolto 2026 della Val di Gresta. I temporali delle ultime ore, infatti, hanno causato danni ingentissimi nella valle degli orti biologici. A Ronzo Chienis, vento e grandini hanno irrimediabilmente compromesso le coltivazioni ortofrutticole, come testimonia il sindaco Gianni Carotta.
30: Diciamo che è passato Attila. Abbiamo avuto proprio un danno del 100% su tutta la produzione orticola di questa zona qui. Tutta la produzione foglia, dal radicchio, dalla lattuga, pensiamo solamente ai cavoli che erano praticamente già in produzione e stavano per essere conferiti già al consorzio ortofrutticolo.
29: Manuel Fondato, TGR Trento.
25: L'Adige è sorvegliato speciale a causa della penuria d'acqua. Ieri la riunione dell'Osservatorio Permanente degli Utilizzi Idrici ai territori come l'Alto Adige è stato chiesto di aprire letteralmente i rubinetti per aiutare le aree vicine. La risposta però è stata negativa. I nostri bacini infatti soffrono le scarse nevicate dello scorso inverno e le temperature oltre la media stagionale. Il Comitato Provinciale per l'Emergenza Idrica prenderà a breve con ogni probabilità misure di razionamento. Servono opere intanto come la barriera contro la risalita del Cuneo Salino nella zona di Rovigo, che al momento però non vedrà la luce prima del 2030. Sentiamo Flavio Ruffini, direttore dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente di Bolzano.
11: L'emergenza è veramente molto grave. In particolare abbiamo notato che nella zona bassa dell'Adige non abbiamo più sufficienze di flusso per evitare la risalita del Cuneo Salino. Questo significa che si rischia di aver inquinato tutte le sorgenti di acque potabili lì disponibili.
28: Il caldo di queste settimane è anche un'opportunità per il turismo trentino. Sono tanti, infatti, i turisti che cercano sollievo dall'afa in quota. In Paganella ha registrati aumenti importanti per gli escursionisti sugli impianti di risalita. Ma sentiamo il direttore delle funivie, Ruggero Ghezzi, e il direttore della PT Paganella Dolomiti, Luca D'Angelo.
12: Per quanto riguarda gli escursionisti pedoni, le famiglie in generale, abbiamo un dato che segna un eclatante 20% in più rispetto all'anno scorso di entrate verso gli impianti, anche per quanto riguarda l'aspetto climatico che questa estate l'ha fatta da padrone.
13: Ci sono delle opportunità, sicuramente le persone che si spostano principalmente dalla pianura delle città cercano un po' di refrigerio, però sappiamo che il cambiamento climatico porta anche degli aspetti più negativi che dobbiamo gestire, la siccità, gli eventi estremi e poi anche la mancanza di precipitazioni magari in altri periodi dell'anno.
25: Via libera della Camera ieri sera all'emendamento alla legge elettorale di maggioranza, prima firma Alessandro Urzì, Fratelli d'Italia, che prevede una rimodulazione del collegio elettorale del Senato Bolzano-Bassatesina, aumentando la percentuale dell'elettorato di lingua italiana e di conseguenza le possibilità di elezione di candidati italiani. Si tratta di fatto di un riabbinamento di alcuni comuni, 6 a maggioranza tedesca, che verrebbero sganciati dal collegio. Stipendi più alti del 10% in Alto Adige rispetto alla media italiana lo certifica l'Istituto Promozione Lavoratori, che ha confrontato i dati con il costo della vita in provincia. Sentiamo.
14: Gli altoatesini guadagnano il 10% in più degli altri italiani. Nel pubblico impiego, ad esempio, gli stipendi sono stati adeguati retroattivamente all'inflazione l'anno scorso. Sentiamo l'assessora provinciale Magdalena Amhoff.
16: Attualmente stiamo contrattando perché vorremmo dare un acconto all'inflazione previsionale per non dover pagare sempre solo dopo il triennio.
14: Un quarto dei lavoratori dipendenti fatica però ad arrivare a fine mese perché la vita costa il 20-25% in più che altrove. Stefan Perini, direttore IPL.
17: Riscontriamo anche questo elevato costo della vita, che è il frutto insomma dei prezzi nel commercio, ma anche per esempio del tema abitazioni, che costano notevolmente di più in Alto Adige rispetto ad altre realtà italiane.
14: Cinzia Berardi, TGR Bolzano.
28: Sì, bipartisan in Consiglio Provinciale a Trento alla proposta di voto per sollecitare Parlamento e Governo a riconoscere la cittadinanza italiana ai discendenti dei trentini emigrati all'estero prima del 1918, quando erano ancora cittadini dell'impero austro-ungarico. Tra le più penalizzate dal giro di vite della nuova legge nazionale sulla cittadinanza ci sono le comunità di Brasile e Argentina. L'Università di Trento scivola dal primo al terzo posto nella classifica Censis degli Atenei di medie dimensioni, ma intanto cresce l'offerta formativa.
18: L'offerta formativa dell'Università di Trento si amplia. Nella sede del Rettorato sono stati presentati 2 nuovi corsi che prenderanno il via dal prossimo autunno. Il primo, un Master in Management della durata di 18 mesi, in collaborazione con la Trentino School of Management. 25 posti disponibili, 5 quelli destinati al personale della pubblica amministrazione. Per viticoltori ed enologi che vorranno perfezionarsi nella produzione di vini spumanti metodo classico, invece, è previsto un corso di specializzazione in collaborazione con la Fondazione Edmund Mack. Entrambi i percorsi sono pensati per dare competenze sempre più necessarie e richieste nel territorio. Eleonora Zocca, TGR Trento.
25: avrebbero tratto profitti ingiusti e risparmiato sulla manodopera per la manutenzione al villaggio alpino Tempesti di Corvara. I titolari di 4 ditte della Valbadia sono accusati di concorso in truffa militare aggravata. La PM Federica Iovene ha depositato l'avviso di conclusione delle indagini. Indagato nella stessa inchiesta anche un maresciallo della base addestrativa delle truppe alpine, ora trasferito nel suo ruolo di direttore dei lavori, avrebbe fatto accordi illeciti con le ditte oggetto dell'indagine.
28: Contaminazione da PFAS nel Basso Chiese e trasparenza ambientale, la questione passa ora al Parlamento europeo. Sentiamo.
0: La battaglia sulla trasparenza dei dati che riguardano l'inquinamento da PFAS a Storo approda al Parlamento europeo. L'eurodeputato Gaetano Pedulla ha chiesto alla Commissione di verificare se le regole regionali rispettino o meno la direttiva europea sull'accesso alle informazioni ambientali. Nel mirino c'è la deroga agli obblighi di pubblicazione dei dati sul caso di contaminazione della falda del Basso Chiese, sollevato dall'associazione Più Democrazia in Trentino e guidata dall'ex consigliere provinciale Alex Marini. Cinzia Toller, TGR Trento.
1: L'edicola, rassegna stampa.
28: Ore 7.28 in questo istante, cominciamo dai giornali trentini. Banche e sempre meno sportelli è il titolo di apertura dell'Adige. In Trentino negli ultimi 10 anni chiuso il 20% delle filiali. A centropagina la cronaca, schianto dopo il malore morto. Ferruccio Paolazzi aveva 87 anni, l'incidente in Veneto. Parliamo del fondatore della distilleria Paolazzi di Cavalese. Sul T-Quotidiano ambiente in primo piano, caldo, allerta, montagna. Un'inchiesta sulla crisi climatica, temporali e crolli, le guide alpine invitano alla massima prudenza. Su Corriere del Trentino, guai giudiziari se a che in salute. Il caso Efficient Buildings, confisca da 39 milioni di euro, la società replica, siamo solidi. E come ogni giovedì è in edicola anche il settimanale diocesano Vita Trentina, con una grande fotonotizia dedicata a Beppi Dell'Antonio, 103 anni, guida alpina di Moena, un secolo da guida.
25: Passiamo alla rassegna stampa da Bolzano. L'Alto Adige Senato sì al collegio italiano, passa la proposta di Urzì che scorpora 6 comuni a maggioranza tedesca, la SVP trattativa positiva. Il Corriere dell'Alto Adige stessa apertura sulla politica, poi a centropagina salari italiani ma prezzi svizzeri, lo studio dell'IPL in Alto Adige stipendi più alti del 10% rispetto alla media nazionale. Anche il Dolomiten riprende i dati IPL, nonostante gli stipendi più alti il potere d'acquisto degli altoatesini si sta riducendo. Infine la Tageszeitung, patria svenduta, qui un'analisi critica sull'emendamento di Urzì che rimescola i collegi elettorali. E davvero tutto per questa edizione, prossimo appuntamento con il giornale radio alle 12.10, grazie per l'attenzione e un buon proseguimento di giornata.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
9: Con Marco Liorni, l'eredità Summer, da lunedì 20:35, Rai 1.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
13: La responsabilità del voto segreto non la si può imputare a un partito. Il tacchino sulla tavola natale non ci va volontariamente, quindi magari qualcuno ha pensato alla sua storia personale, ha avuto paura, non lo so, può anche, cioè dal punto di vista umano posso anche capirlo.
14: La regola, ribadito, è accettata nell'emendamento di Fratelli d'Italia e vuole continuare a perpetrare questa situazione. Lo faremo anche in Senato, ci proveremo a portare avanti, intanto oggi più che mai, approvare questa legge per poi andare in Senato e cambiare.
15: Chi sono gli inaffidabili? Chi è funzionale alla sinistra? Noi di Futuro Nazionale oppure i badogliani dell'alleanza di centrodestra che hanno sparato alla schiena del proprio schieramento con le munizioni a loro fornite dalla sinistra?
16: Andare subito al Quirinale a rassegnare le dimissioni nelle mani del capo dello Stato. Questo governo deve andare a casa, ha fatto disastri, sono 4 anni, a livello internazionale, a livello interno, ora tocca a noi.
17: Io credo che debba trarne atto Giorgia Meloni, la sua maggioranza. Questo governo non ha oggi una maggioranza.
18: È un chiaro regolamento dei conti interno al centrodestra. Cioè la Meloni dice di avere una maggioranza molto coesa e compatta, appena c'è il voto segreto i suoi le votano contro. Il dato politico è che Meloni ha perso la maggioranza del paese al referendum e ieri ha perso anche la maggioranza, la fiducia nel palazzo.
19: 7:33 minuti, una buona giornata da Francesca Rinaldi al microfono. Torniamo a parlare di legge elettorale. Oggi alle 9:30 le dichiarazioni di voto, il voto finale nell'aula della Camera, ma il testo dovrà poi andare anche a Palazzo Madama, al Senato. Nell'anello di voci che abbiamo sentito nella nostra copertina abbiamo ascoltato Licia Ronzulli, Forza Italia, Durigon della Lega, Vannazzo Madama al Senato. Nell'anello di voci che abbiamo sentito nella nostra copertina abbiamo ascoltato Licia Ronzulli, Forza Italia, Durigon della Lega, Vannacci, Futuro Nazionale,

0: Se andrà al Senato e saranno presentati anche lì emendamenti, per esempio un ulteriore e diverso magari emendamento relativo alle preferenze o meno, e naturalmente valutare gli effetti politici di tutto ciò, perché nel momento in cui, facciamo un'ipotesi, quell'emendamento passasse, a differenza di come è avvenuto adesso alla Camera, il testo dovrebbe naturalmente tornare alla Camera per l'approvazione finale, perché non dimentichiamolo,
1: Che lo
0: il bicameralismo
1: stesso testo,
0: paritario
1: esatto,
0: prevede lo stesso
1: deve
0: testo.
1: essere approvato in entrambe le Camere. Quindi se una delle due Camere lo modifica, poi deve tornare nell'altra per essere sottoposto nuovamente all'approvazione, appunto, dell'Aula. Non c'è tempo entro la pausa estiva.
0: Ai tempi direi che per un passaggio definitivo alla Camera, diciamo così, il terzo passaggio mi sembra un po' complicato. Bisogna vedere però quando è la pausa estiva. Al momento la pausa estiva non è stata ancora definita, in genere le Camere chiudono i primi di agosto,
1: Tra il 5 e
0: vediamo.
1: l'8 agosto,
0: Sì.
1: diciamo. Senta, professore, ascoltiamo insieme la voce del presidente del Senato, Ignazio La Russa.
2: Tutta questa vicenda che ha un significato politico rilevante, ho detto, ricordo che in un sistema bicamerale quello che viene votato in un ramo del Parlamento può essere cambiato in un altro ramo del Parlamento. C'è qualcosa che non piace in questo? Fa bene la Meloni a considerare motivo di riflessione importante i voti che sono mancati a un provvedimento voluto dal governo, ma mi pare che si stia facendo una esagerazione su un voto a un emendamento.
1: Ecco, professor Clementi, allora qui poi c'è una valutazione politica, ovviamente prettamente politica, però le voglio chiedere una cosa che riguarda il voto segreto, perché Giorgia Meloni, proprio il giorno in cui si è votato questo famoso, famigerato emendamento sulle preferenze, aveva fatto un appello contro il voto segreto. Al Senato invece il regolamento è diverso.
0: Sì, al Senato il regolamento è diverso, il Senato non prevede una votazione segreta su questo tema, il che a maggior ragione consente di valutare tutte le opzioni politiche, cioè perché cominciare dalla Camera con questi emendamenti e non al Senato, e perché a maggior ragione immaginare di eventualmente riproporre un emendamento del genere, magari con qualche diversità tecnica, al Senato, lascia in realtà una domanda importante, cioè se è possibile misurare comunque una scelta di questo tipo da parte della maggioranza sulla legge elettorale che è in discussione. Quindi diciamo gli scenari sono in realtà molto più aperti e complicati, se posso dirla così, dal punto di vista politico. Non a caso su tutti i giornali le opzioni fioccano, come si
1: Certo.
0: dice.
1: Professore, non facciamo previsioni ovviamente, ma ci sarà il voto segreto anche oggi comunque, sul voto
0: Sì.
1: finale.
0: Ma questo forse diciamo così, è un po' eccessivo al momento immaginarlo, mi pare un po' complicato provare una prova di forza di questo tipo, vedremo però se diciamo, sarà strategicamente immaginata anche così. Io penso che bisogna essere un po' più cauti nell'utilizzo diciamo, di queste dinamiche dentro una situazione parlamentare che inevitabilmente a un anno dalla scadenza della legislatura è molto più calda di quanto non si creda.
1: Professore, resti con noi per
0: Sì.
1: cortesia, però intanto diamo il buongiorno anche all'onorevole Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera. Buongiorno, onorevole Braga.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Onorevole, voi avete dato una lettura politica di quanto successo martedì alla Camera, inevitabilmente.
3: Ma sì, non può che essere così. Martedì alla Camera si è palesato che questa maggioranza non c'è più, si è aperta sostanzialmente una crisi dentro la maggioranza, peraltro sul voto di un emendamento che era stato fortemente voluto, rivendicato dalla Presidente del Consiglio e credo che ne dovrebbe trarre le conseguenze. Purtroppo questa vicenda sulla legge elettorale è la dimostrazione che l'unica priorità è mantenersi al potere, creare le condizioni per non perdere le prossime elezioni, ma la sua stessa maggioranza ha disconosciuto questo impianto e questa decisione e credo che il fallimento di questo governo dovrebbe avere delle conseguenze che non possono che essere politiche.
1: Avete chiesto a Giorgia Meloni di salire al colle, come si dice, cioè di andare dal Presidente della Repubblica Mattarella e presentare le dimissioni.
3: Ma certo, non è la conseguenza immediata, quantomeno riconoscere che esiste una crisi dentro la maggioranza. Ieri si è ripetuta di nuovo, lo ricordo, Fratelli d'Italia ha votato un emendamento dei Vannacciani che è stato bocciato apertamente, platealmente.
1: Emendamento anche sempre Italia sulle preferenze, mi scusi se la interrompo, ma non avevamo ancora parlato, era un altro emendamento appunto presentato dai deputati.

0: parte di Futuro Nazionale, che puntava sempre a inserire le preferenze.
1: Questo sulle preferenze, mentre, lo voglio ricordare, quello voluto da Fratelli d'Italia, da Giorgia Meloni, era sulle false preferenze, perché aveva un sistema misto con i capilista bloccati, che peraltro cancellava la parità di genere, un'altra stortura e oproprio,
0: ecco,
1: di questa legge.
0: Onorevole, forse quello dei capilista bloccati era un po' un tentativo di mediazione, no, con le altre forze di maggioranza.
1: Che evidentemente non era tale se gran parte della sua maggioranza l'ha bocciato, ma credo che sia complessivamente un segnale che c'è una crisi politica profonda, e la conseguenza più grave è che impedisce al governo di occuparsi dei problemi veri del paese, dal calo della produzione industriale a 6 milioni di italiani che non riescono di curarsi, al costo delle bollette. Queste dovrebbero essere le priorità di un governo che oggi è più debole, più diviso al suo interno e, io credo, più incapace di dare risposte al paese.
0: Ecco, onorevole Braga, ieri la sua segretaria Elly Schlein ha proprio detto che, insomma, con tutti i problemi che ci sono in Italia, la semplifico, la priorità non può essere la legge elettorale, ma secondo voi c'è bisogno di cambiarlo, il Rosatellum, che è la legge elettorale attuale, o va bene così?
1: Guardi, se questa maggioranza avesse voluto cambiare davvero la legge elettorale con un approccio davvero dialogante con le opposizioni, ha avuto 4 anni di tempo per aprire un dialogo. Hanno corso nel tentativo di cambiarlo dopo la sconfitta al referendum e quando si sono resi conto che la coalizione di centrosinistra con questa legge elettorale è competitiva, ma è un grande segnale di debolezza e denota il fatto che per Giorgia Meloni l'unica priorità è garantirsi il mantenimento del potere al governo. Credo che questo dibattito sulla legge elettorale abbia dimostrato che nemmeno la sua maggioranza è convinta che ne valga la pena, che quello sia l'obiettivo.
0: Onorevole, però mi risponda cortesemente, torno sulla mia domanda. La legge elettorale attuale vi piace? Va bene così? Fermo restando, ho capito quello che lei dice, che ci si poteva pensare prima, magari non in quello che è quasi l'ultimo anno di legislatura, ma voi l'avreste cambiata magari ragionandoci prima?
1: Ma guardi, se ci fosse stato un dialogo aperto ci saremmo certamente seduti al tavolo, ma non c'è stata questa possibilità, e soprattutto cambiare la legge elettorale risponde solo a un obiettivo che peraltro diversi esponenti del centrodestra, compresa la Presidente del Consiglio, hanno reso chiaro: avere il controllo totale sul Parlamento e poter decidere da solo il prossimo Presidente della Repubblica. Non ci sono le condizioni per cambiare questa legge elettorale, vorremmo che si tornasse a occuparsi davvero dei problemi degli italiani.
0: Onorevole Braga, lei ha accennato alla questione della parità di genere, è intervenuta in aula una sua collega, l'onorevole Guerra, che adesso ascoltiamo.
2: Volevo ricordare una cosa, che comunque vada, comunque andrà questo emendamento, le lotte delle donne vengono da lontano e andranno lontano. Se abbiamo conquistato 80 anni fa il diritto di voto è perché abbiamo combattuto, e voglio ricordarlo con una canzone. Sebbene siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue e in Lega ci mettiamo, la Lega giusta.
0: Onorevole Braga, qual era la vostra proposta che è stata bocciata sulla parità di genere?
1: Ma intanto di ripristinare una cosa che l'emendamento Bignami, voluto dalla prima Presidente del Consiglio donna, cancellava, cioè lì quel criterio della garanzia dell'alternanza di genere nei capilista bloccati nel sistema proposto appunto dalla destra, veniva totalmente cancellato, con l'effetto che tutti i capilista avrebbero potuto essere uomini e quindi ridurre ancora di più la rappresentanza femminile. Ma noi abbiamo anche fatto una battaglia fino all'ultimo perché ci fosse una piena parità di genere, il 50-50, sia nei capilista sia nei collegi plurinominali. Credo che questo sia significativo, non è la prima volta che Giorgia Meloni dimostra di essere disposta a sacrificare i diritti, la rappresentanza delle altre donne per difendere il suo potere, quello della donna sola al comando, e credo che sia un segnale molto negativo, lo abbiamo anche ricordato con questa canzone, a 80 anni dalla conquista del diritto di voto alle donne. C'è molta strada da fare, e l'appello che ho rivolto anche alle deputate di centrodestra è appunto di sentire fino in fondo la responsabilità di allargare spazi di rappresentanza dentro le istituzioni a beneficio di tutta la democrazia, della qualità della nostra democrazia.
0: Grazie, onorevole Chiara Braga, capogruppo del Partito Democratico. Democratico alla Camera. Torno dal professor Clementi. Professore, ci stanno arrivando tante domande, alcune che sono un po' tecniche e quindi gliele giro. Potreste spiegare come mai il passaggio al Senato, nonostante la bocciatura alla Camera, non è automaticamente decaduto? È perché è solo un emendamento che è stato bocciato, corretto?
3: Assolutamente sì. L'impianto della legge, il testo della legge, che peraltro ha avuto anche emendamenti che sono passati, ne cito uno perché l'abbiamo commentato ieri assieme, quello dei fuorisede.
0: Certo, che è passato all'unanimità, tra l'altro, ricordiamolo.
3: All'unanimità o anche un importante emendamento relativo alle norme antiframmentazione, adesso non cito, dell'onorevole Paolo Emilio Russo. Ci sono alcuni elementi che ci dicono con grandissima chiarezza, e naturalmente è stato bocciato l'emendamento, ma la legge, diciamo, ancora vive e vegeta nel bicameralismo e quindi passa dall'altra parte. Poi il futuro della legge si scoprirà vivendo.
0: Questo, chiaramente. Leo da Roma ci chiede: spiegate cos'è questo emendamento su cui sono andati sotto. È costituzionale e rappresentativo del popolo la legge elettorale che vogliono fare? Professore, qui c'è il discorso poi del premio di maggioranza, che ne abbiamo parlato appunto due giorni fa, quando abbiamo già parlato di legge elettorale, e ricordiamolo, c'è un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottenga almeno il 42% dei voti, e qui c'è il discorso della rappresentatività.
3: Sì, qui c'è un tema di fondo, a partire dal fatto che se è costituzionale o meno lo dirà eventualmente la Corte Costituzionale, e se e quando si pronuncerà in tema. C'è da dire che ci sono però dei canoni già definiti dalla stessa Corte Costituzionale in due sentenze di qualche anno fa, e queste due sentenze in realtà sono già dentro una dimensione di consapevolezza del testo che è stato presentato. Cito due elementi. Il primo, il fatto che per ottenere questo premio appunto di maggioranza, la soglia per ottenere questo premio sia una soglia, diciamo, adeguata e coerente. In questo caso la soglia è il 42%, che è più del 40 di cui appunto questi canoni della Corte già indicavano, giurisprudenziale, questo paletto. Sì. Il secondo elemento è che il tetto per ottenere questo premio non possa superare il 55%, che è una cifra importante, sia chiaro, però non è una cifra così dirimente rispetto alla tenuta delle garanzie istituzionali, perché basta fare qualche calcolo e si capisce chiaramente che è dentro, diciamo, la prassi istituzionale del nostro paese e la protezione del modello garantistico. Ciò detto, si può disquisire di molte cose, naturalmente, perché poi le leggi elettorali prevedono in fondo un elemento passionale per ciascuno di noi, come legare gli eletti e gli elettori tra loro anche rispetto al territorio, che tipo di rappresentanza, che dimensione della rappresentanza. Le faccio un esempio molto rapido: negli emendamenti passati è passato l'accorpamento del passaggio da 4 a 2 per la Camera e da 2 a 1 per il Senato della circoscrizione estero, cioè la circoscrizione estero, invece di essere ridivisa ulteriormente avvicinando gli elettori agli eletti, in realtà le amplia, cioè oggi un deputato estero rappresenta milioni di italiani all'estero, ancora di più. Ecco, quindi sono degli elementi molto complicati su cui eventualmente la Corte si pronuncerà.
0: La legge elettorale è di per sé un argomento complicato. Grazie al professor Clementi, costituzionalista dell'Università Sapienza di Roma, e do il buongiorno anche a Francesco Filini, responsabile del programma di Fratelli d'Italia. Onorevole Filini, buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
0: Allora, onorevole Filini, tra poco si vota. Alle 9.30 sono previste le dichiarazioni di voto nell'aula della Camera. Scrutinio segreto oggi?
4: Le opposizioni hanno chiesto lo scrutinio segreto per una serie di votazioni, quindi anche per la votazione finale.
0: E ce lo conferma, insomma. Senta, onorevole Filini, è un testo che, preferenze a parte, ovviamente si avvicina in qualche modo a quello che volevate? Lo chiedo a lei in quanto responsabile del programma, chi meglio di lei ce lo può dire?
4: No, ma guardi, allora, è un testo che in linea di principio soddisfa quello che ci eravamo prefissati di raggiungere, ovvero quello di dare agli italiani una legge elettorale certa, scrivere le regole del gioco in maniera tale che il voto degli italiani fosse tutelato. Mi spiego meglio: con questa legge elettorale si sancisce un principio molto molto semplice: chi prende più voti vince e ha la garanzia di avere una maggioranza per governare 5 anni. Guardi, è un po' quello che accade quando per le elezioni dei sindaci è molto molto difficile che un sindaco cada durante il suo mandato. Quando cade poi si torna a votare. Questo perché il sindaco può beneficiare di un premio di maggioranza e quindi garantire la governabilità per tutti gli anni del mandato. Ma perché ci teniamo così in maniera particolare a garantire la governabilità? Perché questa legislatura ha dimostrato che la stabilità politica ormai è un valore irrinunciabile, perché grazie alla stabilità politica del governo Meloni noi oggi abbiamo uno spread molto basso, quindi significa che gli italiani pagano molto meno gli interessi sul debito pubblico, la reputazione internazionale, quello ovviamente grazie anche al Presidente del Consiglio che ha saputo incarnare benissimo il suo ruolo e il suo mandato, la reputazione internazionale è un'altra, perché quando vai ai summit internazionali avere sempre lo stesso Presidente del Consiglio, non il Presidente del Consiglio che cambia a ogni summit, significa comunque dare l'immagine di un paese stabile. Quindi è un certo valore irrinunciabile a cui non possiamo più permettere di farci a meno. E questa legge elettorale soddisfa questo requisito.
0: Onorevole Filini, ci scrivono tanti ascoltatori e devo dire che la stragrande maggioranza chiede di introdurre le preferenze, perché chi ci scrive perlomeno vuole scegliere chi votare. Farete un nuovo tentativo al Senato di introdurre le preferenze?
4: Guardi, questa è un'opzione su cui stiamo ragionando. Noi ovviamente come Fratelli d'Italia abbiamo fatto tutto il possibile per ottenere le preferenze, questo ormai credo che sia consegnato agli atti, tutto quello che abbiamo fatto. Per un solo voto non ci siamo riusciti, e non ci siamo riusciti perché l'opposizione ovviamente ha votato compattamente contro le preferenze, festeggiando in maniera indegna, quello spettacolo è stato indegno, ma soprattutto ha chiesto il voto a scrutinio segreto, e qualche parlamentare, purtroppo anche del centrodestra, nascosto dal voto segreto, così si vede che aveva paura delle preferenze. Vedremo insomma se al Senato reintrodurre.
0: Si cambierà la situazione. Ecco, onorevole Pellini, voi tenete talmente tanto alle preferenze che ieri per la prima volta avete votato un emendamento dei cosiddetti Vannacciani, deputati di Futuro Nazionale. Non era chiaramente un emendamento di maggioranza, perché Futuro Nazionale non fa parte della maggioranza, però è un dato politico che per la prima volta avete votato una loro proposta.
4: Ma guardi, l'unico dato politico è quello che si può che può testimoniare questa cosa, la coerenza di Fratelli d'Italia, perché sa che ad ogni emendamento ci sono i relatori e il governo che danno un parere. Nel caso di questo emendamento, che chiedeva il ritorno alle preferenze, i relatori e il governo si sono rimessi all'aula, quindi non c'è un vincolo del governo a votare a favore o contro. Nel momento in cui ci si rimette all'aula, Fratelli d'Italia vota secondo coscienza, entra nel merito. Ma questo non perché che è un emendamento proposto da Futuro Nazionale, che comunque è una forza politica che sta all'opposizione, vota contro il governo Meloni e non dà la fiducia al governo Meloni, vuole mandare a casa Giorgia Meloni. No, assolutamente non è quello. Chiunque avesse proposto un emendamento del genere avrebbe trovato il nostro consenso, perché per coerenza ci siamo sempre battuti per il ritorno alle preferenze e non potevamo votare altrimenti.
0: Ci scrive per esempio Andrea: chi non vuole le preferenze perché è stato messo lì dall'alto non avrebbe mai preso il voto del popolo. Onorevole Filini, poi c'è la questione della parità di genere, ne abbiamo parlato prima anche con l'onorevole Braga. Ci scrive anche Luigi, ci dice che forse è stato anche appunto un voto da parte delle deputate ad aver appunto mandato sotto il governo su quell'emendamento l'altro ieri sera.
4: Ma guarda, io non lo so chi è stato.
0: Beh, certo, non lo sapremo mai, questo chiaramente, però è un'ipotesi che è anche sui giornali.
4: Sì, ma sono soltanto congetture. Se così dovesse essere, insomma, credo che abbiano sbagliato, abbiano abboccato a una propaganda, perché in realtà la questione del voto di genere non esiste, semplicemente il partito sceglie i capiliste, può scegliere un uomo e una donna, possono essere più donne, più uomini a seconda, e non c'è nessun principio che mette a riparo, cioè che possa minare in qualche maniera la rappresentatività di genere, che comunque veniva garantita poi nel resto del listino. Quindi una questione totalmente speciosa.
0: Un'ultima domanda, onorevole Filini: l'indicazione del premier A che punto siamo? Perché c'è stata poi una riscrittura del testo, siamo passati dal Bignami al cosiddetto Bignami bis. Voi prevedete che venga indicato comunque il nome del Premier, non sulla scheda, ma al momento della presentazione delle liste?
4: Assolutamente sì, questo è uno dei requisiti della legge. Le coalizioni che si presenteranno alle elezioni dovranno espressamente indicare il Presidente del Consiglio designato. Questo è un requisito anche di trasparenza, perché così non potrà più accadere quello che è successo in passato, ovvero avere Presidenti del Consiglio che l'elettorato non conosceva in nessun modo. Faccio riferimento ad esempio a Giuseppe Conte, che nel 2018 è diventato Presidente del Consiglio, pur non essendo nemmeno eletto in Parlamento, non lo conosceva nessuno, probabilmente nemmeno i parlamentari del 5 Stelle.
0: E abbiamo imparato dopo a conoscerlo. Onorevole Finini, sente la musica, stiamo chiudendo. Grazie Francesco Finini, responsabile del programma di Fratelli d'Italia. Ci fermiamo qui, torniamo dopo il GR1 delle 8.
5: Radio 1. Un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto a volte dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
5: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde. Viaggiare informati.
7: Bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a Casadeira e mobilità. Sono le 7:56 minuti, partiamo dalla 8 Milano Varese, dove un incidente sta provocando 5 km di coda tra Legnano e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano, in direzione di Milano. Ci spostiamo in A4 Brescia-Padova, un veicolo in avaria continua a creare disagi, al momento sono 8 km di code tra Sirmione e Brescia Est, in direzione di Brescia. Andiamo in A10 Genova-Ventimiglia, traffico intenso tra l'allacciamento con la 26 e Genova-Voltri, in direzione di Genova. Andiamo in autosole sul tratto Milano-Bologna, si rallenta per traffico intenso tra la barriera di Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Sempre in autosole un incidente provoca code tra Piacenza Sud e Piacenza Nord in direzione di Milano. Continuiamo in autosole, traffico intenso e code a tratti nel tratto fiorentino, rallentamenti tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione di Bologna, e ancora code tra l'allacciamento con la Firenze Mare e Firenze Scandicci in direzione della capitale. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.
8: Mi manchi ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat
10: lo è ancora di più.
9: Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari.
10: In pronta consegna.
9: Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
11: Torni sempre al tuo paese.
12: Hai fame?
11: Sì.
12: Molta?
11: No.
12: Hai voglia di uno sfizio?
11: Sì.
12: Fritto?
11: No.
12: Croccante?
11: Sì.
12: Dici sempre sì e no.
11: E sì?
12: Sì e no Fiorentini?
11: Sì.
13: Quale Fiorentini, le gallette e gli snackini.
14: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
15: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
14: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
16: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
17: Scialla, c'è Skoda.
16: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
16: Ah, e allora scialla.
18: Scialla, scialla.
16: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000.
19: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
20: Quando è...
21: pesca.
20: È la colazione. Quando è...
22: alla pera.
20: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
23: Ore 8.
24: GR1.
25: Legge elettorale dopo il no alle preferenze, Giorgia Meloni va avanti, oggi il voto finale, confermati premio di maggioranza e indicazione del premier. Le opposizioni, il governo ha fallito, la segretaria del PD Schlein, ora tocca a noi a settembre il programma del campo largo. Hormuz resta chiuso, gli Stati Uniti colpiscono una petroliera che cercava di forzare il blocco dello stretto, esplosione a Teheran. 14 anni e 9 mesi, la Cassazione rende definitiva la condanna di Mario Roggero, il gioielliere che uccise due ladri in Piemonte. Salvini invoca la grazia. Ponte Morandi, il giorno della sentenza, 8 anni fa la tragedia in cui morirono 43 persone. Il meteo divide l'Italia, temperature roventi al centro-sud con 45 gradi in Sicilia e Sardegna, nubi fragili al nord, un morto nel Modenese. Spagna-Argentina e finale, un indomabile Messi piega in rimonta l'Inghilterra, 2-1 con rete nel recupero di Lautaro, l'epilogo domenica alle 21. Shakira da record, Dai Dai, brano ufficiale dei mondiali e il più ascoltato sulle piattaforme streaming. Odissea al cinema, arriva nelle sale il Colossal di Christopher Nolan, più atteso e discusso della stagione. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Dopo la bocciatura delle preferenze, dunque ultimo miglio per la legge elettorale a Montecitorio, opposizione e maggioranza, questa mattina la prova del voto finale, di nuovo a scrutinio segreto. Subito la parola a Vasco Pirri qui accanto a me. Buongiorno Vasco.
26: Buongiorno Salvatore, buongiorno ai nostri ascoltatori. Dunque, dopo il no alle preferenze, governo e maggioranza vanno avanti sulla legge elettorale, su cui in tarda mattinata è previsto a Montecitorio il voto finale, legge che poi dovrà passare al Senato, dove il presidente Ignazio La Russa, intervistato questa mattina su Corriere della Sera e Messaggero, ribadisce potrà essere modificata perché così funziona il bicameralismo. Ma vediamo nel concreto cosa è stato approvato. Via libera, lo dicevi, ad un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati alla Camera e 35 senatori al Senato alla coalizione che otterrà almeno il 42% dei voti alle elezioni con l'indicazione del candidato premier. E poi sì, unanime all'emendamento sul voto e fuori sede. Intanto la premier Giorgia Meloni rivendica le norme sulla sicurezza e plaude alla legge sull'allontanamento protetto dei familiari dei mafiosi, ma la premier guarda anche alla legge elettorale. Sentiamo il servizio.
27: Da Palazzo Chigi si seguono con attenzione le ultime ore di lavoro con la prima votazione finale alla Camera sulla nuova legge elettorale, con la Presidente del Consiglio decisa a portare avanti quella seria riflessione, così l'aveva descritta, annunciata dopo la bocciatura con un solo voto di scarto dell'emendamento di maggioranza sulle preferenze. Ci abbiamo provato, ha vinto la palude, un'occasione persa per gli italiani, l'amaro commento a caldo della Premier, che va avanti col lavoro sui dossier interni, rivendica le nuove misure sulla sicurezza, il contrasto alla violenza giovanile e la legge per allontanare donne e bambini dalle famiglie mafiose con la protezione dello Stato, anche per onorare il lavoro dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Non ci sono conferme da Palazzo Chigi su un eventuale vertice di maggioranza, forse venerdì, per fare in modo che siano presenti anche i due vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Si sa però che in queste ore ci sono stati dei contatti tra diversi leader. Carla Macrellino, GR1.
26: E dunque vedremo, lo sentivate nel servizio, se venerdì ci sarà il vertice di maggioranza che ieri si è divisa di nuovo sulle preferenze. Fratelli d'Italia ha votato con Futuro Nazionale, mentre Lega e Forza Italia hanno detto no. Francesco Filini, Fratelli d'Italia, dice, intervistato su Repubblica, i franchi tiratori sono dei vigliacchi, il partito della Premier comunque chiede unità, e Giovanni Donzelli spiega l'asse inedito con Ivan Acciani che però non è passato. Sentiamo.
28: Sulle preferenze ci siamo sempre espressi, abbiamo votato a favore delle preferenze. Fratelli d'Italia vota qualsiasi cosa che ritiene utile agli italiani. Non abbiamo motivo di non votare una cosa perché è proposta dall'opposizione.
26: Il centrodestra comunque minimizza, parla di incidente di percorso, insomma un sostanziale andiamo avanti. Per le opposizioni viceversa, esecutivo in crisi. Elly Schlein questa mattina su Repubblica è netta: Giorgia Meloni ha fallito, il governo è finito, noi pronti a guidare il paese. Sempre dal PD ascoltiamo Chiara Braga.
0: Si è costituita una maggioranza di destra-destra. La Presidente del Consiglio, dopo quello che è successo, decida di porre fine a questa fallimentare stagione di governo.
26: Il campo largo critica la scelta di non avere la diretta TV sul voto finale e si prepara all'ultima battaglia contro una maggioranza che i 5 Stelle definiscono con cartelli in aula di imbullonati. Anche Giuseppe Conte guarda le prossime elezioni ed insieme ad AWS si dice pronto a spingere verso il cantiere programmatico dell'alternativa in autunno. A te.
25: Alle 8 e 5 minuti su Rai Radio 1, la guerra Stati Uniti-Iran, continuano i bombardamenti americani in un copione che per la quinta notte consecutiva ha visto attacchi notturni, questa volta anche su Teheran, e con Trump che promette un'ulteriore intensificazione dei raid. La corrispondente.
1: Mentre le forze statunitensi lanciano una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, dalla Pennsylvania, dove annuncia nuovi grandi investimenti per la difesa, il presidente Donald Trump assicura che Teheran sarà sconfitta molto presto e una volta finita la guerra, l'economia americana avrà un boom. L'Iran vuole incontrarci, vuole fortemente un accordo, ma aspetta a noi decidere se compiere o no questo passo, dice Trump. Quanto a una possibile scadenza, rispondendo a una domanda del giornalisti, il presidente ammonisce. Non mi piacciono le deadline, ma gli iraniani farebbero meglio a comportarsi bene. Secondo il sito Axios, in una riunione nella Situation Room con il suo team per la sicurezza nazionale, Trump ha discusso di un'offensiva contro l'Iran di una portata ben più ampia rispetto agli attuali attacchi sullo stretto di Hormuz, e il Wall Street Journal parla di una intensificazione dei raid aerei, ma anche della possibilità di un invio di truppe di terra e del bombardamento del sito nucleare di Pikax. Da New York, Laura Pepe, GR1.
25: Ed il copione si ripete anche da parte iraniana, prese di mira anche questa notte le basi americane nel Golfo e in Giordania, Repubblica Islamica che tra l'altro conferma la fine delle trattative. Nessun rispetto del memorandum, se non otteniamo, dicono, nessun vantaggio. Il corrispondente.
2: L'Iran non cede, almeno per il momento. I Pasdaran, oltre ad aver chiuso lo stretto di Hormuz, minacciano di fermare l'export di energia in tutta la regione. E il capo negoziatore, il presidente del Parlamento Khalibaf, assicura: il conflitto non terminerà con la nostra resa. I raid americani però si fanno sempre più intensi, soprattutto contro i centri di comando nel sud del paese, ma sono tornati a coinvolgere anche la capitale Teheran. Le forze armate americane, che hanno imposto nuovamente il blocco navale, hanno poi colpito una petroliera che tentava di dirigersi verso un porto iraniano. Come nei giorni scorsi, il regime degli Ayatollah ha ordinato rappresaglie con lanci di missili e droni contro obiettivi americani in Giordania, Bahrain e Kuwait. Nessun negoziato al momento, perché siamo concentrati sulla difesa, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei. Ma al di là della propaganda, a Teheran è comparso anche un gigantesco murale che mostra Trump in una bara. I contatti continuano e un possibile segnale distensivo è l'annuncio della liberazione di Dena Karari, donna con doppia cittadinanza americana e iraniana, che era stata arrestata nel 2024 con l'accusa di spionaggio. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
25: Altro fronte di tensione, quello russo-ucraino, 2 morti e 5 feriti a Kiev per l'ennesimo attacco di Mosca, che subisce però un raid ucraino sulla base aerea di Saratov, 600 chilometri dalla linea del fronte. Intanto, nell'ambito del rimpasto di governo ordinato dal presidente Zelensky, si è dimesso il ministro della difesa Fedorov, segue il passo indietro della premier Yulia Svyrydenko. Mondiali di calcio, domenica a New York sarà Spagna-Argentina, le Furie Rosse contro i campioni uscenti che ieri hanno conquistato la loro seconda finale consecutiva eliminando l'Inghilterra. Il nostro inviato ad Atlanta.
3: La solita Argentina che come un solo uomo lotta su ogni pallone e vince soffrendo, in questo caso rimontando. Clima teso, fischi agli inni nazionali, primo tempo di sole botte, nella ripresa segna subito Gordon, i tre leoni si rintanano e arriva l'onda argentina. Pickford ferma tutto, due pali fermano McAllister, le due sassate nel finale. Da fuori Enzo Fernandez, di testa il subentrato Lautaro. Doppio assist di un infinito Messi. Finisce 2-1, come nell'86, i vincitori con striscione. Le Malvine sono argentine, rischiano una sanzione. In lacrime il toro dell'Inter Lautaro, così al microfono di Rai Sport.
4: Oh, emozione incredibile, sono molto, molto felice, molto orgoglioso di essere argentino, molto orgoglioso di essere parte di questo gruppo, di questa squadra, quindi tutto felicità.
3: Illusione Inghilterra, tattica suicida quella di aspettare, la tristezza di Capitan Kane.
5: Sono distrutto, distrutto per i ragazzi, distrutto per tutti, lo staff, i tifosi, abbiamo dato tutto, corsa, sudore, sangue e lacrime, non essere riusciti a farcela oggi, sì, è dura.
3: D'Atlanta, Diego Carmignani, GR1.
25: Dopo questo anticipo di sport, la cronaca che ci riporta in Italia: condanna definitiva per il gioielliere di Gallo Grenzan che nel 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo.
6: È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere.
7: Così il gioielliere 72enne, condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione, in un video in cui paragona all'ergastolo la condanna decisa dai giudici della prima sezione penale della Cassazione. Mario Roggero ha sempre sostenuto di aver agito per proteggere se stesso e la sua famiglia, ma fin dal primo e secondo grado di giudizio, con il tribunale di Asti che lo condannò a 17 anni e poi con la pena ridotta in appello a 14 anni e 9 mesi, i giudici hanno ritenuto che i colpi mortali furono invece esplosi quando il pericolo era ormai cessato, quando i banditi erano in fuga. Un video di sorveglianza mostra Roggero che dopo la rapina rincorre i tre fuori dal negozio, spara diversi colpi di pistola e prende a calci uno dei malviventi ferito a morte. Ha avuto 3 secondi per decidere, ha rimarcato in aula il suo avvocato Stefano Marcolini.
8: L'esito non è un esito fausto e se il processo nazionale si è chiuso in questo modo esiste comunque un giudice a Strasburgo.
7: Anna Maria Caresta, GR1.
25: I primi a commentare la sentenza della Cassazione sono stati Futuro Nazionale e la Lega. Non si può andare in galera dopo 72 anni di vita onesta e pacifica perché ci si è difesi, così il leader del Carroccio Matteo Salvini, che si appella al presidente della Repubblica Mattarella perché conceda la grazia a Roggero. Ennesimo femminicidio, una donna di 62 anni trovata senza vita ieri sera in una villetta a Mulazzano di Coriano nel Riminese. L'ex marito ha confessato: l'ho uccisa io.
10: La vittima, Tania Sperindio, sarebbe stata colpita alla testa più volte con un oggetto contundente, forse un martello. A dare l'allarme è stato l'ex marito della donna, il 71enne Mario Bonifazzi, trovato dai carabinieri accanto al corpo. Ha detto di averla uccisa lui. Da accertare con quale arma sia stata colpita la donna. Dai primi riscontri, la vittima presenta una profonda ferita alla testa, compatibile con un martello, una mazza o un altro oggetto di notevoli dimensioni. La coppia, divorziata, ha gestito un negozio di fiori a Riccione. Entrambi erano in pensione. Dopo la separazione, Tania Sperindio si era trasferita, mentre Bonifazzi aveva continuato a vivere nella casa di Mulazzano. Nonostante la fine della relazione, i due avrebbero continuato a frequentarsi. La coppia aveva 2 figli. Stando a quanto riferito da alcuni conoscenti, l'uomo, fino alle 16, ovvero poche ore prima del delitto, sarebbe stato a giocare a carte in un circolo privato a poca distanza da casa. Sembrava tranquillo e nulla lasciava presagire cosa sarebbe successo di lì a poco. Claudio Vigolo, GR1.
25: Ora una notizia appena arrivata in redazione: a Bolzano crollato il tetto del tribunale. Il cedimento si è verificato verso le 6 di questa mattina, quando il palazzo per fortuna era vuoto. Non si segnalano infatti feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i soccorritori sanitari. Sembra che fossero in corso lavori di ristrutturazione, ulteriori aggiornamenti ovviamente nelle prossime edizioni. E a proposito di crolli, tragico quello a Genova del Ponte Morandi, era il 14 agosto 2028, causò la morte di 43 persone e il ferimento di altre 11. Oggi pomeriggio è attesa la sentenza di primo grado. Per i 57 imputati l'accusa ha chiesto condanne per 400 anni di carcere complessivi. Davanti al Palazzo di Giustizia si trova il nostro inviato Simone Zazzera. A te.
21: Sì, è un processo lunghissimo, 4 anni e 283 udienze, e oggi per i familiari delle vittime il giorno della verità. Sono 168 le parti civili che aspettano di sapere dai 3 giudici se il crollo del Ponte Morandi poteva essere evitato, se invece di risparmiare sulla manutenzione per massimizzare i profitti, questa è la tesi della procura, Autostrade per l'Italia e la controllata SPEA avessero autorizzato maggiori controlli e un ammodernamento tempestivo della pila 9, quella collassata portandosi dietro il viadotto. Per i 57 imputati imputati, lo dicevi, chiesti 400 anni di carcere. Tra loro ci sono i manager che erano i vertici delle due società e alcuni dirigenti e consulenti del Ministero dei Trasporti. Ieri sono arrivate le scuse del nuovo amministratore delegato di Autostrade. Arrigo Giana ha parlato di un dovere morale per la ferita inferta da chi non si scusò subito dopo il disastro, in riferimento agli azionisti e ai dirigenti finiti a processo. Scuse che però i familiari delle vittime hanno accolto con sconcerto, poiché arrivate soltanto alla vigilia di questa sentenza. Giana è in carica da un anno, avrebbe dovuto scusarsi quando è stato nominato, ha detto Egle Possetti, che guida il comitato che riunisce i familiari. Loro tra poco saranno qui ad attendere una sentenza che, come dicevi, è attesa questo pomeriggio. Per ora da Genova è tutto, linea allo studio.
25: Allora grazie a Simone Zazzera, che ci racconterà da Genova l'attesa sentenza di primo grado, per tutta la giornata anche l'attesa e poi i commenti. Voltiamo pagina. Buste paga più pesanti da gennaio per il comparto sicurezza e difesa, previsti aumenti a partire da 100 euro netti al mese. Firmati a Palazzo Vidoni gli accordi sindacati per il triennio 2025-2027. Interessano circa 430.000 addetti non dirigenti di polizia, polizia penitenziaria, carabinieri, guardia di finanza e forze armate. Il personale percepirà anche arretrati per il 2025 e il 2026 pari a 2.448 euro lordi. Sentiamo il ministro Zangrillo.
9: Più tutele per chi ci tutela. Il rinnovo del contratto del comparto sicurezza e difesa è una scelta concreta del governo per valorizzare chi con professionalità e senso del dovere ogni giorno protegge cittadini e il nostro paese.
25: Parliamo ora del meteo, ancora una giornata complicata a causa dell'anticiclone africano, con il nostro paese diviso in due: temporali al nord, caldo asfissiante al centro-sud. In Sicilia, Sardegna e Puglia termometro sopra i 43 gradi. Le previsioni con Stefania De Angelis, maggiore dell'Aeronautica Militare.
11: Una giornata con temporali al nord, in particolare sul nord-est, e rimarranno su Alpi e Prealpi tutto il giorno, anche durante la sera. Mentre al centro-sud cielo sereno, poco nuvoloso, ma con temperature molto elevate. 15 città con bollino rosso per temperature molto alte, soprattutto sulle due isole maggiori e nelle aree interne della Puglia, dove arriveremo ad avere picchi oltre i 43 gradi. Situazione che permarrà almeno fino a domenica, quando arriverà un'area più fresca sulle regioni settentrionali.
25: E lo dicevamo, Italia divisa in due, temporali al nord. Ieri c'è stato anche un morto in provincia di Modena. Le temperature roventi di questi giorni, unite agli effetti del cambiamento climatico, stanno avendo conseguenze pesanti anche sui nevai piemontesi. Il servizio di Loredana Pianta, della sede regionale del Piemonte, che ha intervistato Lorenzo Artas, direttore operativo della compagnia idroelettrica CVA.
12: Il Piemonte ha sete. La fusione anticipata dei nevai in quota sta facendo esaurire lo stock idrico con un mese di anticipo e la regione lancia un SOS al confine con la Valle d'Aosta. Mentre il presidente Alberto Cirio ha fatto sapere di avere in corso un'interlocuzione con la regione limitrofa, la compagnia dell'idroelettrico CVA ha ricevuto dall'autorità di bacino del Po la richiesta di rilasciare più acqua nella Dora Baltea, trattenendone meno nei bacini a monte, per aiutare l'agricoltura piemontese.
13: La nostra ultima centrale è la centrale di Quincinetto. A noi è stato rappresentato che alcuni consorzi hanno delle difficoltà per elevare l'acqua. Quello che vogliono capire è se noi possiamo, con l'acqua delle nostre dighe, aiutarli a ridurre un po' questo effetto.
25: E proprio per proteggere i lavoratori dall'afa, in diverse regioni sono scattate le ordinanze per fermare le conseguenze di cibo a le consegne, scusate, di cibo a domicilio nelle ore più calde, misure che però hanno scatenato scioperi e proteste dei rider di Glovo e Deliveroo a Milano, Bologna e Firenze. Obiettivo della mobilitazione promossa da Nidil CGIL, quella di riconoscere comunque una copertura economica per le ore di fermo forzato. E oggi è previsto un incontro al Ministero del Lavoro tra sindacati dei rider e le associazioni delle piattaforme. Torniamo allo sport. Vi abbiamo raccontato prima della vittoria dell'Argentina sull'Inghilterra ai mondiali, domenica finale, possiamo dire in lingua spagnola, tra Argentina e Spagna, per l'appunto. L'Italia, grande assente per la terza volta consecutiva, sceglierà nei prossimi giorni il suo CT. Pirlo, a lungo compagno di squadra al Milan del neo direttore tecnico Maldini, sembra il prescelto, una possibilità però che fa discutere.
14: Amichettismo, il termine va molto di moda, ma spesso lo si mutua a sproposito. Ultimamente è stato affibbiato a Paolo Maldini, che udito e udito, potrebbe affidare ad Andrea Pirlo la guida tecnica della nazionale. Il senso di certe assai poco velate critiche, piuttosto irrispettose a dire il vero, risiederebbe nello stretto rapporto tra i due, a prescindere dalle competenze, che non sono poche. Paolo Maldini avrebbe voluto Andrea Pirlo sulla panchina del Milan già due stagioni or sono per sostituire Stefano Pioli, quello stesso Pirlo che negli ultimi anni è stato l'ultimo allenatore della Juventus a mettere dei trofei nella pacheca bianconera. Non si tratta di preferire Pirlo a Conte piuttosto che a Mancini o addirittura a Guardiola, si tratta di rispettare le conoscenze di chi, come Maldini, è chiamato a prendere le decisioni per il bene della maglia azzurra. Chi ha più titoli di lui si faccia avanti, ma eviti semplificazioni dallo spettacolo mediatico. Francesco Repice, GR1.
25: Il ciclismo, il Tour de France, sempre più nelle mani del fenomeno Pogacar, anche la tappa odierna non cambierà la classifica generale.
15: Come ieri, anche oggi si andrà veloce. Difficilmente però si riuscirà a battere il record dei 50,910 km orari fatto registrare nell'undicesima tappa con arrivo a Nevers, vinta da Soren Vareskold. Si parte dal circuito di Magny-Cours. Inevitabilmente la giornata sarà dedicata alle ruote veloci. Da Girmay a Philipsen sono in tanti ancora a secco e tanti ci proveranno oggi, compreso Merlier. Due vittorie fin qui per il belga, ieri soltanto 15. Nella tappa odierna nessun rischio per la maglia gialla Tadej Pogacar, leader della classifica generale, con 3 minuti e 36 su Jonas Vingegaard e 4 minuti e 06 su Remco Evenepoel. Il migliore degli italiani in classifica è Davide Piganzoli, tredicesimo. Cristiano Piccinelli, GR1.
25: Le 8 e 20 minuti su Rai Radio 1, ci spostiamo nel Regno Unito perché è stata varata una nuova misura per regolamentare l'uso dei social tra gli adolescenti, la corrispondente.
16: Un coprifuoco notturno automatico sui social per tutti i ragazzi dai 16 ai 18 anni. Il governo di Keir Starmer, che si è riunito per l'ultima volta a Downing Street, ha deciso di introdurre questa misura nell'ambito della legge più ampia sulla regolamentazione delle piattaforme web per i minorenni. Dalla mezzanotte alle 6 del mattino, dunque, i social saranno disattivati per gli adolescenti. L'obiettivo è quello di migliorare la capacità di attenzione dei ragazzi, la qualità del sonno e di lasciare più spazio ai contatti familiari. Una regolamentazione che entrerà in vigore dal prossimo anno insieme al divieto di social per i minori di 16 anni, già deciso a giugno. I colossi del web, TikTok, Instagram e YouTube, dunque dovranno adeguare le funzionalità e algoritmi alle nuove norme, anche se già si è aperto il dibattito sui possibili modi per aggirare il divieto e su quali controlli instaurare per gli account. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
25: I fumetti, il più amato e seguito non è più Superman, sconfitto da un manga giapponese.
17: Il 2026 nel mondo dei fumetti è l'anno del sorpasso. Il più letto nella storia non è più americano ma giapponese. Superman, che dal 1938 deteneva il titolo arrivando a vendere 600 milioni di copie, è stato superato da One Piece. Nato nel 1997 dall'estro di Eiichiro Oda, il manga tradotto in tutto il mondo segue le avventure di un gruppo di pirati alla ricerca del tesoro. Trama ispirata al celebre romanzo di Robert Louis Stevenson del 1881, ma condita con infinite suggestioni, dall'architettura della laguna di Venezia e delle moschee del Medio Oriente all'epica dei samurai e di Dragon Ball, serie con la quale Oda è cresciuto. Al centro della saga l'amicizia, la libertà, la lotta contro il potere e l'autoritarismo, la fedeltà che i lettori hanno mostrato a One Piece crescendo con lui, la loro età media di 38 anni, uno su cinque ha più di 50 anni. Luca Raffaelli, storico del fumetto.
18: Il segreto del suo successo, una energia potente davvero in ogni sequenza. È tutto molto semplificato dal punto di vista del racconto proprio perché è la grande energia dei personaggi, delle lotte, delle loro ragioni che deve venire fuori.
17: Francesca Fornario, GR1.
25: Dai fumetti al cinema arriva oggi il film più atteso e discusso della stagione, Odissea, con un cast di stelle hollywoodiane dirette da Christopher Nolan, girato anche in Italia.
19: Nessuno poteva impedire ai miei uomini di tornare a casa, nemmeno io.
0: Qualche cinema ha aperto sin da stamattina per mostrare la meraviglia più attesa della stagione, Odissea secondo Christopher Nolan, il regista del Cavaliere Oscuro, di Inception, di Oppenheimer, storie di eroi che si interrogano sul peso delle loro azioni, come Ulisse.
19: Sei un uomo che deve governare il suo destino.
0: Come si torna a casa dopo 10 anni di guerra, finita ingannando i nemici, infrangendo la legge dell'accoglienza di Zeus. Il cuore dell'autore Nolan resta, anche nel gigantismo di un film girato in IMAX su 7,5 Europa, $250 milioni. Polifemo, Circe, le sirene, Troia in fiamme. 3 ore non bastano per tutta l'epopea, ma il tormento di Ulisse, guerriero stanco di morte, un bravissimo Matt Damon, è il filo rosso. Dal cavallo di legno sulla spiaggia di Troia della prima inquadratura al finale. La critica americana grida al capolavoro, quella italiana dibatte. Da oggi la parola passa al pubblico, in 590 sale.
19: Promettimi che tornerai.
0: Miriam Mauti, GR1.
25: Vi raccontavamo i mondiali di calcio che stanno per terminare, ma c'è il brano ufficiale che resiste, e anzi. Dai, dai, ego, ale, ale, let's go. Dai, dai, ego, ale, ale, let's go. Dai, dai, protagonista Shakira continua a macinare record su record, il più ascoltato sulle piattaforme streaming. Tra l'altro il videoclip ha raggiunto 400 milioni di visualizzazioni. La superstar colombiana è la sesta artista più ascoltata al mondo, la prima nella storia a raggiungere la vetta della classifica globale con brani in inglese e spagnolo. Sono le 8:25, ora torna a Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
20: Buongiorno Salvatore, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. In questa seconda parte ci occuperemo delle novità di questi giorni del codice della strada. Da lunedì le nuove norme sugli autovelox, sulla loro omologazione e sull'uso, e da oggi l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici.
25: E allora restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Massimo Vasciaveo e Luciano Pecoraro, da Salvatore Sabatino al microfono. Buon proseguimento d'ascolto di giornata, il GR torna con voi come sempre alle 9.
22: Radio 1, un mondo da sentire.
23: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
24: Tua a €16.950, con €4.500 di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
23: Info su suzuki.it.
26: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
27: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli €3,78. Conviene al tuo portafogli.
28: E a noi che ci piacciono tanto!
27: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
29: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
30: Hai dimenticato i costumi da bagno.
29: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
31: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
22: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: L'unico modo per andare in monopattino è avere il proprio personale, con l'assicurazione, il casco e tutto il resto.
2: Oggi ho avuto un preventivo di 350 euro, non ha proprio senso, perché con 350 euro probabilmente assicuri un ciclomotore.
3: Tantissimi gente hanno fatto la domanda e il tempo troppo stretto.
4: C'è un po' di giungla, gli utilizzatori dei monopattini non sempre sono persone rispettose, contromano, marciapiedi, senza casco penso tutti.
5: Vedi i monopattini che vanno veloci come uno scooter senza però rispettare il codice della strada.
6: È opportuno andare a limitare l'utilizzo dei monopattini che non sono sicuramente a norma.
7: Certo, si è fatto tale che sì.
8: Questa è una priorità perché gli incidenti sono tantissimi, ma proprio tanti. E poi vanno veloce come non mai.
9: Creare un contesto di un po' più di sicurezza e controllo sui monopattini sicuramente ci starebbe e aiuterebbe molto.
20: 8 e 28 minuti, seconda parte di Radio Anch'io, di nuovo una buona giornata da Francesca Rinaldi al microfono. Ci occupiamo, l'avrete capito da queste voci, dell'obbligo che è in vigore da oggi per i proprietari dei monopattini elettrici di stipulare una polizza RCA, responsabilità civile auto, una polizza appunto che diventa obbligatoria, non può essere sostituita con una polizza famiglia, una polizza RC generale. Proviamo a capirne qualcosa in più e quindi subito il buongiorno a Umberto Guidoni, direttore business assicurativo dell'ANIA, l'associazione delle imprese assicuratrici. Buongiorno Guidoni.
10: Buongiorno agli ascoltatori.
20: Buongiorno Guidoni. Allora, noi ci siamo già occupati in passato di monopattini perché non è il primo obbligo, diciamo, che viene imposto ai proprietari e anche alle imprese che affittano, che rendono disponibili in sharing appunto dei monopattini elettrici. Guidoni, le chiedo, abbiamo già dei numeri o forse è troppo presto visto che l'obbligo entra in vigore da oggi?
10: Beh, oggi entra in vigore l'obbligo, noi sappiamo che circa il 50% da quello che ci risulta di monopattini hanno deciso di essere targati, perché come sa c'è un obbligo di targatura a partire dal 17 maggio di quest'anno, e questo obbligo di targatura è l'elemento essenziale per poter consentire poi di stipulare una polizza. Senza la targa non è possibile la polizza.
20: Ecco Guidoni, solo il 50% è un numero bassissimo. Considerando che è obbligatoria.
10: È un numero bassissimo legato al fatto che forse c'è una scarsa conoscenza della necessità delle norme. Se lei considera c'è anche l'obbligo di portare il casco sul monopattino. Mai visto qualcuno che va sul monopattino col casco?
20: Molto raramente, le dico la verità, almeno a Roma, molto raramente. Senta Guidoni, lei diceva è necessaria la targa. Come funziona? Cioè, per stipulare l'assicurazione è necessaria la targa?
10: Esatto, bisogna mettersi, diciamo, sul sito della motorizzazione, richiedere l'emissione di una targa, sì, che è specifica per il monopattino. Questa targa poi va apposta in un punto visibile del monopattino stesso e consente la identificazione del mezzo. Uh-huh. Una volta che noi abbiamo l'identificazione del mezzo, possiamo effettuare una valutazione del rischio e determinare poi una emettere una polizza di RC.
20: Ecco, mi scusi Guidoni, perché la targa, se non ricordo male, che noi ce ne siamo già occupati appunto a maggio, è personale, no? Non è collegata, sì, al mezzo, come era una volta per i cosiddetti cinquantini, i motorini, poi è cambiata la norma per quello che riguarda i motorini. Senta, tornando all'assicurazione, come funziona? Ci sono le classi di merito come per le automobili e le motociclette?
10: Sì, l'assicurazione funziona come una normale polizza di RC auto. Rispetto a quella che lei citava prima, che è l'RC familiare, ha un massimale molto più alto. Lei considera che prima una flotta di sharing aveva l'obbligo di fare una polizza di responsabilità civile generale e il massimale su un tot numero di mezzi era complessivamente di 4-5 milioni. Oggi su ogni mezzo il massimale è di 6 milioni nel caso in cui il mezzo procuri danni fisici a una terza persona, è di 1,3 milioni nel caso in cui il monopattino procuri danni alle cose. In più, sì, cioè la polizza può essere messa sia col sistema che diceva prima delle classi di merito, il bonus malus, ma la polizza può essere anche messa a tariffa fissa con una franchigia. Questa è una scelta che il mercato può fare liberamente senza una particolare determinazione da parte della legge.
0: Ecco Guidoni, non so se ha sentito la nostra copertina, le voci che sono state raccolte dal nostro regista. C'è chi si lamentava dei costi, si parlava addirittura di 350 euro, mi pare una cifra alta.
10: Guardi, allora sui costi, come lei sa, l'ANIA non può entrare sul tema dei prezzi per ragioni antitrust, però sì. Quello che voglio dire, sul mercato c'è una concorrenza molto alta, e quindi io dico non fermarsi mai al primo preventivo che viene fatto, ma cercare e vedere quale è la combinazione corretta tra le garanzie che la polizza offre al cliente e il prezzo che fa il caso del portafoglio del cliente. Si trovano tutte le tipologie di prezzo, si trovano tutte le tipologie di garanzie, quindi secondo me va fatto una ricerca, andava già fatta, certo. Secondo me, però insomma.
0: Andava fatta entro oggi, ecco, sicuramente. Esatto. Ci chiede un ascoltatore: visto che il rischio di incidente è maggiore rispetto a quello dei ciclomotori, la polizza sarà più cara di quella della motocicletta? Il rischio di incidente no. Però forse è maggiore per il conducente, no? Forse chi esatto. La moto forse può fare un danno maggiore, perché arriva anche a una velocità maggiore rispetto ai monopattini.
10: Ovviamente sì, la polizza copre il conducente da incidenti che causa, non da incidenti che subisce. Per essere coperto da incidenti che subisce deve aggiungere una garanzia, che è quella degli infortuni al conducente.
0: Ci scrive...
10: ovviamente questo rischio è sicuramente inferiore rispetto al rischio di una motocicletta.
0: Chiaro. Grazie Guidoni, lo ricordo, direttore business assicurativo dell'ANIA. Grazie Guidoni, e do il buongiorno anche a Luigi Di Matteo, coordinatore centrale area professionale tecnica dell'ACI. Buongiorno Di Matteo.
7: Buongiorno.
0: Allora Di Matteo, noi l'abbiamo già avuta nostro ospite quando appunto è entrato in vigore l'obbligo della targa. Ci diceva adesso Guidoni che circa il 50% dei monopattini alla targa, un numero così basso.
7: È stato un processo molto, molto complesso, ancora ci sono passi da fare, ancora ci sono monopattini da immatricolare. Suona anche a me un po' troppo basso questo 50%, ancora ci sono passi da fare, ancora ci sono monopattini da immatricolare. Suona anche a me un po' troppo basso questo 50%.

0: tutto inutile, senza controllo, zero caschi, zero targhe, zero controlli, ci scrive Pierpaolo da Vicenza. Quindi c'è un po' questo tema, evidentemente, chi li vede in giro si accorge che c'è qualcosa che non va.
1: Il tema c'è, insomma, si vedono monopattini in giro senza targa, insomma, bisogna intensificare un po' i controlli. Insomma, i controlli ci sono perché, insomma, se uno legge i giornali, ci sono tantissime multe su questo tema, però, insomma, probabilmente i monopattini che circolano sono tanti, e le ripeto, insomma, è difficile poi, insomma, fare statistiche, certo, su un
0: ci scrive
1: campione, però, che non sappiamo quanto poi.
0: Le assicuro, ecco, che insomma, è un tema sentito, ci scrive anche Alessandro da Soresina, non si può nemmeno pretendere che le forze dell'ordine siano impegnate tutto il giorno solo per sanzionare i monopattini. Mi scusi, quindi non esiste un database, chiamiamolo così, un elenco informatizzato di quanti sono i monopattini, di quanti sono i loro proprietari, e quindi poi successivamente potrebbe esistere anche delle assicurazioni?
1: Allora, esiste quello che ha chiesto il contrassegno, ha chiesto la targa.
0: Sì.
1: Noi sappiamo che i monopattini in Italia sono quelli che hanno chiesto la targa, e gli altri non esistono, però, insomma, non abbiamo un elenco, non abbiamo un database sui monopattini che sono stati venduti prima dell'emissione della targa, del contrassegno.
0: Ci scrive Paolo, però io non so da dove ci scriva, volevo solo segnalarvi che per la targa del monopattino la motorizzazione è estremamente in ritardo, erano previsti 10 giorni, mentre nel mio caso ho fatto domanda il 15 maggio, ad oggi ancora non ho ricevuto comunicazione per andare a ritirare la targa presso la motorizzazione. E poi aggiunge, cioè manda un altro messaggio: da oggi scatta l'obbligo dell'assicurazione, che non è possibile fare senza che il mezzo abbia la targa.
1: Quello
0: quindi
1: è vero,
0: questo, ecco, è un nostro ascoltatore che vuole mettersi in regola e non ci riesce.
1: Sì, perché poi, insomma, comunque le motorizzazioni hanno avuto questa grossa pressione in tempi ristretti. C'era da immatricolare praticamente un parco monopattini che non si sapeva neanche a quanto ammontasse.
0: Senta, Di Matteo, ci ricorda anche quali sono gli altri obblighi per i monopattini elettrici, già che ci siamo, che abbiamo capito che magari c'è anche chi non sa quali sono le norme?
1: Allora, il casco, la cosa più importante è il casco, perché guardi, noi registriamo dal 2020 ci sono circa 96 decessi sul monopattino, e sono tantissimi. Quindi praticamente indossare il casco, e non le dico i feriti, 3.500 feriti in un solo anno, quindi insomma sono tantissimi gli incidenti. Poi ovviamente la velocità, non circolare sui marciapiedi.
0: E non andare in due, possiamo dirlo, anche perché
1: prima si parlava con il dottor Guidoni del conducente, il monopattino ha solo il conducente, certo, non c'è un passeggino.
0: Giuliano da Reggio Emilia ci scrive: non ho mai visto un controllo, nemmeno se viaggiano in due o in tre, o sul marciapiede o a senso unico, e lo vedono tutti, insomma è quello che lei ci ha detto. Ecco, Di Matteo, io la ringrazio molto per averci aiutato ancora una volta a fare un po' di chiarezza, e do il buongiorno anche a Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e referente ANCI in Viabilità Italia. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Altamura, buongiorno. Lei forse si è sentito chiamato in causa in questi ultimi minuti, perché tanti ci chiedono dove sono i controlli.
2: Beh, innanzitutto non è negli ultimi minuti, ma da diversi mesi
0: di questi ultimi messaggi che ci sono arrivati e che stavo leggendo.
2: Beh, assolutamente, e dobbiamo fare un attimo di chiarezza. Le polizie locali stanno facendo i controlli, il fenomeno però è molto vasto. Voi avete parlato di 1 milione di monopattini privati, di cui solo 133.000 sono stati targati. Questo significa che sulle strade in questo momento stanno circolando tantissimi veicoli privi del targhino, e da oggi anche saranno privi dell'assicurazione. I controlli vengono fatti compatibilmente anche con le risorse, tanto è vero che proprio ANCI recentemente, il presidente Leccese della Commissione Sicurezza, ha chiesto maggiori risorse per poter fare questi controlli. Ricordiamo quello che è successo negli anni 70 e 80 con i ciclomotori, era la stessa identica cosa, tantissimi ciclomotori fuori legge, mancavano i controlli. È un problema serio che dobbiamo affrontare con maggiori risorse dal punto di vista di risorse umane.
0: Ecco, Altamura, questa mattina proprio le faccio il mio esempio personale. Mentre venivo al lavoro

0: lavoro su una strada che si chiama Via Flaminia, che chi è di Roma conosce bene, comunque una strada extraurbana. C'era un monopattino con una luce veramente flebile, senza casco, e appunto su una strada non urbana. Quante violazioni stava compiendo questo ragazzo tutte insieme?
1: Conosco bene la Flaminia perché ho studiato a Roma, per cui so perfettamente quella strada quale criticità ha. Allora, innanzitutto, senza casco 50 euro, la luce se non è idonea sono altri 50 euro, addirittura se fossero state in due altri 50 euro.
0: Almeno era da solo questo, magari... almeno
1: era da solo. Se era senza targhino 100 euro e da oggi senza assicurazione altri 100 euro, per cui circa 300-400 euro di sanzione. Ma cerchiamo di comprendere anche che non c'è solo il tema repressivo. Noi andiamo nelle scuole a parlare anche agli studenti, noi abbiamo tantissimi studenti che mettono a rischio e repentaglio la propria incolumità o anche quella altrui, perché giustamente lei segue un veicolo, non riesce a vederlo davanti agli occhi perché non è illuminato, non ha la luce rossa posteriore, non ha la luce dello stop. Dobbiamo fare di più anche in termini di prevenzione. Certo, noi dobbiamo anche comprendere che la percezione, questo termine che utilizziamo tutti, di questi controlli che non ci sono deriva soprattutto, ripeto, dal numero di pattuglie che devono essere aumentate, non solo nelle grandi città,
0: tra l'altro, insomma,
1: ma
0: in
1: certo,
0: generale.
1: Guardi, le posso garantire che in queste settimane molti si vedono ritirare la patente, ad esempio perché stanno ancora utilizzando il cellulare. Ormai sono passati 20 mesi dalla novità, ma noi continuiamo a ritirare patenti per l'uso del cellulare.
0: Continuate a farlo, per carità, è un tema che personalmente mi tocca molto. Altamura, resti un attimo con noi perché voglio farle ascoltare la voce di Carlo Bernabei, un medico legale e assicurativo che ci parla appunto di che cosa rischia chi va in monopattino.
2: La circolazione con questi mezzi, al di là di aspetti, diciamo, di copertura assicurativa, giuridici, eccetera, rappresenta e crea dei grossi vulnus da un punto di vista di lesioni, quindi sulla lesività, perché sono veicoli che, per come sono concepiti per processi di biomeccanica forense proprio, che sono stati studiati, si abbia un punto di equilibrio prevalentemente su un arto solo.
0: Ecco, quindi questo medico legale Carlo Bernabei ci riporta anche quelli che sono i rischi, quindi l'importanza, ecco, come dicevamo, del casco. Però le farà piacere che ci è arrivato un messaggio da un ascoltatore che non si firma, che dice che a Verona ci sono i controlli, è la città, insomma, in cui lei sta lavorando. E ci scrive Marcello: a fianco alle sanzioni pecuniarie non ci sono le sanzioni accessorie, sequestro e fermo amministrativo. Questo
1: bravo.
0: Diciamo al nostro ascoltatore Marcello.
1: No, bravo, certo, bravo, perché è uno dei temi su cui noi ci stiamo dibattendo in questi giorni. L'obbligo assicurativo per qualsiasi altro veicolo motore, l'autovettura, l'autocarro, il motociclo, il ciclomotore, prevede anche il sequestro del mezzo finalizzato alla confisca. Se tu non mi porti entro 30 giorni una polizza per almeno 6 mesi, quel veicolo viene venduto da parte dello Stato. Con il monopattino non sarà così. Noi faremo la sanzione da 100 euro se paghi entro 5 giorni 70 euro. Dopodiché lo lasciamo andare, non c'è nessuna sanzione accessoria. Il legislatore su questo deve intervenire al più presto, altrimenti rimangono tutte grida manzoniane, soprattutto sul tema assicurativo. E c'è anche da dire che purtroppo in queste ore mi stanno arrivando tantissimi messaggi di cittadini che non riescono a trovare una polizza attraverso le varie richieste, le varie agenzie. Anche su questo credo che Ania debba intervenire.
0: Tra l'altro ci sono tantissimi messaggi, io mi scuso ma non riesco a star veramente dietro a tutti. Roma è un disastro, scrive Luca, in monopattino in due, in tre sfrecciano sui marciapiedi, contromano, zero risorse, zero controlli, sicurezza farlocca. È un po' come il famoso cartello: per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno. Siccome molti hanno fatto un uso improprio del monopattino, il legislatore si è visto costretto a regolamentarli. Altri ci scrivono anche sulle bici elettriche che hanno poche luci e senza luci, tra l'altro, adeguate. Questo della luce, insomma, è un problema.
1: Ma il tema delle bici elettriche alterate è l'altro fenomeno che noi stiamo attenzionando. Abbiamo bici elettriche alterate con un mercato parallelo che fa concorrenza sleale, come detto anche qualche settimana fa da Confindustria. Questi veicoli viaggiano a 50-60 km orari quando il limite è di 25 km orari. Questa è un'altra emergenza su cui bisogna assolutamente intervenire. Sono numerosissimi gli incidenti che avvengono con le bici elettriche alterate, per cui il mondo della micromobilità elettrica è un mondo che si è trasformato trasformato, perché lo raccontava prima il dirigente del MIT, noi è da giugno del 2019 che parliamo di questi veicoli, però in 7 anni è cambiato il mondo. Il problema rimane quello dei controlli, dobbiamo fare certamente di più, lo dico anche da rappresentante dell'ANCI, l'ANCI ha chiesto al governo più assunzioni, dobbiamo garantire la sicurezza nelle città. La prossima settimana l'Istat darà i dati del 2025, vedremo se c'è qualche miglioramento.
0: Ecco, tra l'altro questo lei risponde anche indirettamente a un ascoltatore che ci ha scritto, queste norme dovevano essere fatte da subito, però ecco, in 7 anni Altamura ci diceva è cambiato il mondo. Voglio ringraziarla per essere stato con noi, per essere stato così disponibile anche a rispondere alle domande e a volte anche alle critiche dei nostri ascoltatori. Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona, referente ANCI Viabilità Italia, grazie Altamura. E do il buongiorno
1: a
0: Luigi Licali, presidente di AssoSharing, l'associazione di categoria del comparto sharing mobility in Italia. Buongiorno.
3: Buongiorno a lei. Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Licali, allora, vi sentite un po' sotto osservazione in questo momento?
3: Ma guardi, noi in realtà siamo operativi su questi temi da molto tempo e grazie tanto di questo invito, perché è l'occasione anche di chiarire la differenziazione che va fatta ed è doverosa tra quello che è il monopattino privato e quello in sharing, perché i monopattini in sharing sono i monopattini che sono monitorati, che sono adeguati alle norme di legge e che hanno dunque una tutela nei confronti degli utenti che è assolutamente molto più elevata rispetto a quella di un monopattino privato, che è meno soggetto a controlli. Noi abbiamo degli obblighi anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, dunque c'è una stretta osservanza delle norme. Ricordo che i monopattini in sharing erano già assicurati,
0: ecco,
3: ad esempio.
0: Ecco. E che tipo di assicurazione avevano i monopattini in sharing?
3: RCT, un'assicurazione RCT.
0: Che cosa vuol dire RCT?
3: Però,
0: mi scusi, è un acronimo che sta
3: per verso terzi.
0: Verso terzi. Ok. Cosa cambia rispetto all'RC auto?
3: Ma sui massimali sostanzialmente nulla, perché per parità di massimale fondamentalmente l'effetto sarà che i monopatti delle aziende di sharing dovranno sopportare dei costi più alti, perché i costi che sono stati affrontati in questi mesi del documento alla norma hanno determinato costi fino a 5 volte più alti di queste polizze rispetto alla polizza già in vigore precedentemente.
0: Quindi
3: senza tutela in più fondamentalmente. Questi sono i monopattini più tutelati.
0: Un aumento di costi. Senta, tutte le aziende aderenti ad AssoSharing si sono adeguate? Su questo siamo tranquilli, insomma il problema è sui privati.
3: Assolutamente sì, il problema sono chi sale su un monopattino in sharing oggi non deve fare nulla, perché la targa e la polizza le garantisce l'operatore, come è sempre stato, diciamo, anche in passato. Quindi chi ha un monopattino privato invece deve attivarsi, anche perché ad oggi i numeri che ha rilasciato il Ministero al 30 di giugno sono di 133.000 targhe rilasciate. Senza targa non si può attivare un'assicurazione,
0: quindi poi è una catena.
3: Se i monopattini sono 1 milione, qui c'è un problema di numeri, insomma, ecco, meno di un monopattino su 10 non è assicurato.
0: Ecco, Licali, voi in quali città siete attive? In tutte le province italiane?
3: Allora, noi siamo attivi in oltre 60 grandi comuni italiani, soprattutto al centro-nord, e questa, diciamo, è la distribuzione geografica.
0: Ha un'idea di quanti mezzi hanno le aziende aderenti ad AssoSharing?
3: Allora, siamo attorno ai 40, tra i 40 e i 50 mila mezzi fondamentalmente, quelli aderenti ad AssoSharing, e poi ci sono anche altre aziende.
0: Okay.
3: Però la stragrande maggioranza del mercato è all'interno della nostra associazione. Okay.
0: E ci scrive Enzo: state demonizzando un mezzo di trasporto prettamente usato dai giovani, cosa che non succede in altri paesi europei come la Spagna. No, assolutamente non lo vogliamo demonizzare, ma come abbiamo sentito è anche un mezzo pericoloso proprio per chi lo guida, e quindi è importante far rispettare le norme, e in particolare per la sicurezza è importante l'obbligo del casco. Licali, c'è il problema che nei monopattini non c'è un baule come sui motorini, non c'è,
3: certo,
0: un posto dove riporre il casco, e quindi
3: non era stato progettato per questo.
0: Come si fa? Quindi
3: è l'utente che deve procurarsi il casco e indossarlo al momento del noleggio del mezzo.
0: Quindi se noi prendiamo in affitto, ecco, in sharing, un motorino, noi abbiamo il casco nel bauletto, vediamo anche delle cuffiette monouso, certo. Invece se prendiamo il monopattino dobbiamo organizzarci da soli, ecco.
3: Esattamente, al momento è così. Ricordo che sempre riguardo la sicurezza, dal 21, quando è entrata in vigore, dal novembre del 21, quando è entrata in vigore la penultima norma che regola appunto la circolazione in monopattino, gli incidenti mortali in monopattino e sharing sono stati zero. Perché? Proprio perché ricordo che i monopattini in sharing sono monitorati da remoto, non possono andare oltre i 20 km orari.
0: Hanno un limitatore.
3: Esatto, hanno un limitatore che è controllato da remoto e dunque sono controllati anche riguardo alla circolazione tramite sistemi di geofencing, quindi di controllo anche qui da remoto riguardo
0: sappiamo alla... Va bene, Lee Kelly, mi perdoni, la devo, presidente di AssoSharing, la devo salutare per dare il buongiorno al nostro ultimo ospite, Andrea Spitti, giornalista di alvolante.it. Buongiorno Andrea.
4: Buongiorno.
0: Andrea, buongiorno. Allora, con te vorremmo parlare di un altro tema, questo nuovo decreto sugli autovelox, perché insomma in questo articolo che tu scrivi ti sei occupato del tema, da domenica dovrebbe essere finalmente terminata l'era dell'incertezza per gli autovelox in Italia. Che cosa cambia quindi da lunedì scorso, dal 13 luglio?
4: Sì, perché fino a domenica... C'è stato un lungo periodo durato oltre 30 anni in cui approvazione e omologazione venivano considerati sostanzialmente termini sinonimi. Negli ultimi anni, mi sembra un paio d'anni fa, è intervenuta la Cassazione a seguito di numerosi ricorsi che erano arrivati dicendo che approvazione era una cosa, omologazione era un'altra e le multe rilevate dagli autovelox erano valide solamente nel caso in cui il dispositivo era stato omologato. Ciò ha significato una marea di ricorsi che sono arrivati nel tempo, notevoli perdite dal punto di vista economico da parte delle amministrazioni locali che molto spesso vivono sugli introiti derivanti dagli autovelox, e adesso col nuovo decreto approvato il mese scorso e poi finito in Gazzetta Ufficiale da domenica, questa differenza tra questa distinzione dovrebbe
0: tra
4: essere
0: approvazione
4: caduta.
0: E omologazione. Esatto. Senti Andrea, da domenica c'è un buon numero di autovelox che sono stati spenti, sono stati disattivati, sì, perché non rispettano appunto questa nuova norma.
4: Esatto, si stima che su circa 4.000 dispositivi, 3.150 siano stati, diciamo così, promossi sul campo, nel senso che...
0: possono continuare a operare, ecco.
4: Esatto. Il Ministero ha fornito un elenco di dispositivi che si presume siano omologati. Degli altri 850 circa invece sono stati automaticamente spenti e disattivati e dovranno seguire le nuove procedure per essere omologati.
0: Allora Andrea, una domanda che sicuramente interessa i nostri ascoltatori: come faccio a sapere se la multa che mi arriva mi è stata fatta sulla base di un dispositivo regolare o irregolare?
4: Allora, prima di tutto bisogna controllare il verbale che deve contenere una serie di dati essenziali, tra cui il numero di matricola del dispositivo, il sito esatto in cui è stato posizionato e nel caso in cui siano sistemi di controllo della velocità media, l'orario di inizio e fine di queste rilevazioni. Se non ci sono queste, la multa non è valida e si può fare ricorso.
0: Ecco, quindi con il nuovo decreto comunque i ricorsi si possono fare, non sono intoccabili verbali.
4: No, anzi, essendoci molti più paletti, ci possono essere anche molti più elementi da considerare e se anche solo uno di questi viene a mancare, si può avere diritto a vedere vinto il ricorso a un giudice di pace o al prefetto.
0: Senti Andrea, con questa nuova norma tutti i ricorsi presentati in precedenza vengono chiusi, vengono considerati comunque vinti, i contenziosi pendenti, chiamiamoli così, vengono considerati già vinti da chi ha fatto ricorso oppure no? Comunque bisogna aspettare la decisione del prefetto o del giudice?
4: Bisognerà comunque valutare caso per caso. Qua io non sono un giurista, ma la mia idea è che con l'allegato, con la lista di dispositivi che sono stati ritenuti omologati, il Ministero abbia voluto introdurre una sorta di sanatoria per cui tutte le multe inviate da questi dispositivi potrebbero essere ritenute valide. In realtà, secondo molti esperti e associazioni dei consumatori, la legge non può avere un
0: effetto retroattivo.
4: Un effetto retroattivo.
0: Andrea, esatto. Al volo abbiamo pochi secondi, ma ci dice Piero da Cosenza è una presa in giro perché fare ricorso costa più della multa.
4: Purtroppo sì. Purtroppo.
0: La brutta notizia che dobbiamo dare in chiusura è che Piero da Cosenza ha ragione.
4: In molti casi può essere vero e a volte può convenire anche perdita
0: per
4: di tempo.
0: Per chiudere, certo, pagare tutto. Esatto. Va bene, grazie Andrea Spitti di alvolante.it. E chiudiamo qui 8:56 50 secondi in console Giovanna Insardi, Alessandro Pazienza, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Ada Marra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. La linea va al GR1 delle 9, poi la musica di Radio 1 con Giulia Nannini. Ringraziamo veramente i tantissimi ascoltatori che oggi ci hanno scritto e noi torniamo domani dopo il GR1 delle 7, dopo i regionali, intorno alle 7:30. A tutti una buona giornata.

0: Radio 1. Un mondo da sentire.
1: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
6: Hai dimenticato i costumi da bagno.
5: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
7: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi in Land a 59.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. La riforma della legge elettorale alle 9.30 riprende l'aula di Montecitorio. In tarda mattinata atteso il voto finale. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti, con indicazione del candidato premier. Sì unanime all'emendamento sul voto dei fuorisede. Resta però la spaccatura nella maggioranza sulle preferenze. Fratelli d'Italia ha votato a favore dell'emendamento sostenuto da Futuro Nazionale, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato il no. Proposta bocciata, il centrodestra parla di incidente di percorso. Le opposizioni però attaccano l'esecutivo. Per la segretaria PD Schlein, la premier Meloni ha fallito, il governo è finito, noi, dice, pronti a guidare il paese. Novità per i lavoratori del comparto sicurezza e difesa, arrivano buste paga più pesanti, firmati a Palazzo Vidoni gli accordi sindacali per il triennio 2025-2027, interessano circa 430.000 addetti non dirigenti, dirigenti di polizia, polizia penitenziaria, carabinieri, guardia di finanza e forze armate. Dal prossimo gennaio previsti aumenti a partire da 100 euro netti al mese. Il personale percepirà anche arretrati per 2.448 euro lordi per il 2025-2026. Andiamo all'estero, Medio Oriente. Hormuz è la linea rossa su cui non ammettiamo interferenze. Questo l'ultimo avvertimento dell'Iran agli Stati Uniti, che minacciano però di mettere ulteriore pressione su Teheran, sullo stretto, bombardando anche ponti e centrali elettriche. Nella notte nuovi scambi di raid su obiettivi militari dei due paesi e una petroliera colpita dagli americani mentre tentava di attraversare il passaggio marittimo. L'economia, con i mercati che ancora sembrano risentire delle tensioni del Golfo e di quelle sul fronte dell'intelligenza artificiale, soprattutto i mercati asiatici. In questi minuti le aperture delle borse europee, sentiamo allora come sta andando, collegandoci in diretta con Milano e con Federico Simonelli.
4: Sì, un'apertura debole per le borse europee quest'oggi. Milano cede lo 0,07%, quindi poco sotto la parità. La peggiore in questo momento Londra, meno 0,6%. Anche ieri le piazze finanziarie del vecchio continente avevano chiuso in rosso. I mercati, come spesso nelle ultime settimane, sembrano mossi da due temi principali, lo dicevate, la guerra in Iran e l'intelligenza artificiale. Quest'ultima ha mandato a picco vari titoli dei produttori di microchip negli Stati Uniti e in Asia. Questa mattina a Piazza Affari attenzione quindi a STM, poi alle banche. Oggi è previsto il CDA di Montepaschi, che potrebbe tentare contromosse dopo lo forte di Intesa. A Poste, dopo che questa mattina la Consob ha approvato il documento d'offerta per l'Opas su TIM, periodo di adesione 20 luglio 11 settembre, il petrolio infine oggi torna leggermente a calare. Linea Roma.
3: E siamo alla cronaca. A Bolzano è crollato all'alba il tetto del tribunale, il boato, poco prima delle 6, quando il palazzo, che risale al ventennio, era vuoto. Sul posto vigili del fuoco, forze dell'ordine e soccorritori. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Il meteo, dal grande caldo ai forti temporali, l'Italia si ritrova a fare i conti contemporaneamente con temperature estreme, con picchi fino a 45 gradi e piogge grandinate violente.
5: Non è un paradosso del meteo, è l'effetto del cambiamento climatico che tutto estremizza: il caldo, la pioggia, il vento. Così nella stessa giornata al nord si contano i danni per il maltempo, edifici scoperchiati, alberi abbattuti; al sud si boccheggia per l'afa e si guarda con apprensione al termometro che in alcune località, Sardegna in primis, è previsto raggiunga i 45 gradi. L'allerta per il caldo fa il paio con quella per i nubifragi. Impressionanti quelli che hanno colpito la Lombardia, il Triveneto e l'Emilia-Romagna, dove a Bonporto, nel Modenese, una persona è morta perdendo il controllo della propria auto per la violenza della pioggia. In Piemonte, a Carmagnola, la grandine è venuta giù a blocchi di 9 cm di diametro. Ciò nonostante farà ancora più caldo. Oggi 15 città hanno il bollino rosso, venerdì saranno 16. I picchi del termometro sono in agguato e al Ministero della Salute in giornata è previsto un vertice per fare il punto sugli effetti dell'ondata di calore che solo da domenica comincerà a stemperarsi. Donatella Gori, GR1.
3: Dalla manutenzione programmata a quella predittiva, cioè previsionale, con l'obiettivo di individuare eventuali criticità prima che si manifestino. È questa la nuova frontiera della sicurezza nelle infrastrutture. infrastrutture stradali, sulla quale punta Autostrade dello Stato. L'iniziativa presentata a Roma dai vertici della società che gestisce le autostrade statali a pedaggio.
0: Un sistema di monitoraggio intelligente di ponti e viadotti basato sull'integrazione tra sensoristica avanzata, intelligenza artificiale e digital twin, cioè il gemello digitale, la replica digitale delle opere. È la nuova frontiera della sicurezza in autostrada presentata da Autostrade dello Stato, lo spiega l'amministratore delegato Vito Cozzoli.
6: L'innovazione al servizio della sicurezza. Con la sensoristica, con i droni, si possono rendere le nostre autostrade più moderne, più smart, più tecnologiche.
0: Le prime sperimentazioni riguardano il viadotto del Vernetto sulla A32 del traforo del Frejus e il ponte Talloria sull'autostrada Asticuneo. Il presidente Carlo Vaghi.
7: I prossimi obiettivi nel programma di progetti innovativi finanziati dal Ministero che sta portando avanti Autostrade dello Stato presso le concessionarie partecipate saranno free flow e cantieri intelligenti, sempre nell'ottica di portare vera innovazione.
0: Paola Bonanni, GR1.
3: Sport, mondiale di calcio, l'Argentina è la seconda finalista in rimonta nel recupero. Messi e compagni hanno battuto l'Inghilterra 2-1, tutti i gol nella ripresa. Al decimo Gordon, all'85esimo il pari argentino grazie a Enzo Fernandez, di Lautaro Martinez la rete decisiva al 92esimo. E domenica a New York la nazionale di Scaloni sfiderà la Spagna per il titolo mondiale. Per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea a Radio 1 Musica, prossimo GR alle 10.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
8: Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
12: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
11: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Radio 1 Musica.
15: Buongiorno amici di Radio 1, le 9:07, siamo in diretta con Radio 1 Musica fino alle 10. Io sono Giulia Nannini, in regia c'è Danilo Gionta e alla parte tecnica Alessandro Pazienza, pronti a tenervi compagnia anche oggi con la buona musica di Radio 1 selezionata per noi con grandissima attenzione da Corinna De Laurentiis e Andrea Cacciagrano. Ieri c'è stata un'altra bella partita, l'ultima semifinale, vi siete scatenati su... Ieri che vi avevo un po' stuzzicato su Francia-Spagna. Sono curiosa a questo punto di sapere dalla parte maschile se dobbiamo essere contenti che l'Argentina ha vinto sull'Inghilterra 2-1. Non lo so, che dice Alessandro Pazienza? Dice che siamo contenti che l'Argentina ha vinto? Siamo contenti, anche Danilo Gionta conferma. Ah, volevo saperlo anche dai nostri ascoltatori. Secondo me quello che c'è da dire della partita di ieri, posso fare un commento tecnico? La classe 87 ha ancora qualcosa da dire. Lionel Messi ha fatto due assist, correggetemi se mi sbaglio, e con quei due assist prima Fernandez e poi Martinez hanno messo la palla dentro, però serviva l'assist di un grande. Classe 1987, vi ricordo che anche Djokovic è del 1987, quindi questa generazione di quasi quarantenni, non per tirare l'acqua al mio mulino, ma ha ancora tanto da dire. Iniziamo con la buona musica, mentre al 335-699-2949 raccontatemi il vostro primo bacio.

Queste partite dei mondiali vi accendono al 3356992949. State mandando tantissimi messaggi. Marianna da Bologna dice una cosa che ho pensato anch'io ieri sera, ovvero come sarebbe stato contento Papa Francesco per la sua Argentina. Ci ho pensato anch'io ieri sera, effettivamente. E poi c'è anche chi mi fa notare, Aura mi dice: il calcio non è solo dei maschi, trovo l'affermazione un pochino oltre, comunque sempre solo Messi. Ma hai ragionissima, Aura, è solo che io non ho le conoscenze per fare un'analisi tecnica della partita e sono sicura che i maschi, tra cui quelli in regia oggi, Alessandro Pazienza e Danilo Gionta, possono, ecco, magari darmi qualche informazione in più aggiuntiva rispetto a quello che so io, che poi mi diverte da morire anche a me vedere il calcio, figurati. Però ecco, più il tennis è il mio sport. Andiamo avanti, mentre al 3356992949 oggi vorrei che mi raccontaste qual è quella canzone che vi ricorda il primo bacio. Il primo bacio è qualcosa che direi abbiamo vissuto tutti. Sì, Danilo Gionta, sì, dice: dove eravate? Magari a chi l'avete dato, chi era quel ragazzino, se vi è rimasto nel cuore quella ragazzina, se c'era una spiaggia, se c'era la scuola, non lo so. Però sono sicura anche che c'è una canzone che non necessariamente deve essere una canzone d'amore, ma magari una canzone che era in radio in quel momento e che vi riporta lì con la mente e magari anche col cuore. 335 699-2949. 2001, non so se è più o meno quello, era anche l'anno in cui forse ho dato il primo bacio, più o meno, sì, 2001 c'era Neffa in radio, che arriva un attimo e spiazza tutti, perché lui veniva dall'hip hop e poi pubblica La mia signorina. Una scommessa, devo dire, che poi funziona, perché il brano diventa uno dei più trasmessi dalle radio italiane di quell'anno. Ma c'è una curiosità che forse non tutti sanno. Oddio, adesso mentre la sto dicendo mi viene in mente, le si può dire chi era la signorina di Neffa su Radio 1? Cioè, no, va bene, ok, non lo so, si può dire? Mi dici, mi assumo io la responsabilità? Non lo so se mi va di prendermi questa responsabilità, perché questa signorina di cui lui parla per tutta la canzone, ci sono due letture: la potete vedere come una canzone d'amore e finisce bello, lo potete dedicare a chi vi pare e pensare come una canzone romantica. Però è un gioco di scrittura in realtà, perché un'altra lettura, perché la malizia poi anche ascolta, ma in realtà questo l'ha dichiarato lui anche in un'altra, in tante interviste, è che questa signorina si riferisca ad una cosa in particolare. Adesso ho il dubbio che non si possa dire, ma quindi non lo dico. Vi lascio con questa curiosità: cos'è questa signorina? È una leggera, però leggera, una lucciola leggera. E ce l'ascoltiamo allora. 25 anni dopo la sua uscita rimane sempre una canzone che quando parte si ascolta volentieri, si canta volentieri, si alza anche un pochino il volume della radio in macchina. La mia signorina.

dichiarato fosse la marijuana. Ma andiamo avanti perché stanno arrivando tantissimi messaggi al 335-699-2949. Vi ho chiesto di raccontarci la canzone che vi ricorda il primo bacio e magari anche proprio il primo bacio in sé per sé, perché poi l'estate la porta questa frizzantezza. 1967, una spiaggia, un capanno creato con diversi ombrelloni, il classico gioco della bottiglia. Lei, più smaliziata di me, mi guardava. I baci innocenti si trasformarono in qualcosa di più. Fu una bellissima estate. La canzone era Girl dei Beatles. Oh Mario, che bello questo ricordo. Sono curiosa oggi, mi sento romantica e voglio leggere i vostri messaggi e le canzoni che vi ricordano il primo bacio al 335-699-2949. Andiamo avanti perché ci sono canzoni che hanno vissuto diverse vite. Sicuramente quella che stiamo per ascoltare adesso, ovvero Maschenada, è una di quelle. La prima vita è quando è nata nel 1963, la canta George Ben, un brasiliano oggi conosciuto come George Ben Jor. Poi, pochi anni dopo, nel 1966, arriva un'altra versione che rende quella canzone ancora più famosa, la versione di Sergio Mendes, che la porta, diciamo, al successo internazionale. E qui succede qualcosa di veramente particolare. Maschenada a quel punto è già famosa, è già conosciuta. Sergio Mendes la lascia lì per 40 anni e 40 anni dopo, nel 2006, decide di reincidere il suo stesso brano insieme ad un gruppo che all'epoca andava fortissimo e che erano i Black Eyed Peas. Tra l'altro c'è proprio un campionamento dentro il brano di Hey Mama, che è fortissima, dei Black Eyed Peas, che dà proprio una nuova energia al brano, ma direi davvero una nuova vita. E il successo è mondiale. In Italia, pensate, arriva fino al terzo posto in classifica e soprattutto riesce a far conoscere questa canzone anche ad una generazione completamente diversa, per esempio la mia, quella dei millennial. Ok, ce l'ascoltiamo. Che cosa significa Maschenada, se ve lo stesse chiedendo? Significa ma figurati, ma dai, ci mancherebbe.

Lilli ci racconta che il primo bacio l'ha dato con in sottofondo Piccolo uomo di Mia Martini in auto con un ragazzo più grande di lei. Si chiamava Guido, il suo primo amore. Che belli i vostri ricordi al 335-699-2949, la canzone che vi ricorda il vostro primo bacio. Arriva Gaia adesso con Bossa Nostra, un brano che unisce il pop del momento a queste sonorità brasiliane che da sempre fanno parte della sua storia personale, perché sua mamma è brasiliana e questo legame musicale è sempre stato presente nella sua musica. E allora la sentiremo sicuramente per tutta questa lunga estate caldissima. Questa è Gaia con Bossa Nostra.

0: Sono le 9:29 minuti, questa è Radio 1 Musica e allora andiamo a scoprire che tempo farà in Italia con le nostre previsioni del tempo.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 16 luglio. Oggi il tempo sarà inizialmente instabile con rovesci e temporali sparsi su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna orientale, ma in rapido miglioramento. Nelle ore più calde della giornata saranno ancora possibili isolati rovesci e temporali lungo tutto l'arco alpino e sulle prealpi, ma migliora dalla sera. Al centro-sud prevarranno invece condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo ad densamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadici piovaschi. I venti saranno deboli e variabili al prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature aumenteranno sulle due isole maggiori, confermando valori oltre i 43 gradi nelle aree interne. Persistono inoltre le condizioni di onda di calore su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Radio 1 Musica.

Lenny Kravitz con Five More Days Until Summer. Mancano ancora 5 giorni all'estate nella sua canzone, e invece nella nostra, la nostra estate è ampiamente cominciata. Sono le 9:34, questa è Radio 1 Musica, io sono Giulia Nannini e saremo insieme anche oggi fino alle 10. Ci sono i vostri messaggi al 335-699-2949. Vi ho chiesto di raccontarci la canzone che vi ricorda il primo bacio. Ci scrive Fabio da Milano, era il 10 giugno del 1976, prima liceo io, lei in seconda, primo bacio su una scalinata vicino ad un cimitero, Eros e Thanatos, dal jukebox esplodeva Non si può morire dentro di Gianni Bella, trovo tutto giusto, cioè non vedo errori, Non si può morire dentro vicino al cimitero mi fa morire. Non capisco nemmeno il jukebox vicino al cimitero, mi sembra un contesto un po' strano, però che bel ricordo comunque Fabio alla sua canzone del primo bacio. Aspetto anche le vostre al 335-699-2949. Eros e Thanatos, diceva Fabio, che sovente sono due facce della stessa medaglia, cioè amore e morte. La pensavano forse così anche i Police con So Lonely nel 1978, quando viene pubblicata questa. L'avranno associata un po' di più al Thanatos, perché questa canzone.

davvero gli hanno dato proprio una nuova vita, un nuovo vigore. La canzone è molto particolare perché racconta il dolore di una persona lasciata dal partner, ma lo fa con un contrasto fortissimo, cioè il testo è molto malinconico, ma la base è una base energica, proprio che mescola il punk al reggae, quindi è un gioco di contrasti, appunto come Eros e Thanatos, come ci diceva Fabio da Milano, che funziona sempre. Questi sono i Police su Radio 1 con So Lonely.

9 e 41 minuti in Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10 e i vostri messaggi al 335-699-2949. Ci scrive Marcella: era il 23 giugno del 1995, avevo quasi 18 anni ed eravamo nel borgo storico medievale. Durante un temporale ci riparammo sotto ad un arco dove c'era un portone e fu lì il mio primo bacio. La nostra canzone diventò In un giorno di pioggia dei Modena City Ramblers. Ora, un film

Ma Marcella, cioè, e piove e c'è l'arco, vi riparate, vi date il bacio. Cioè, Netflix non avrebbe saputo fare di meglio, veramente complimenti, ma soprattutto immagino ovviamente indimenticabile. Andiamo avanti con la musica, perché in questi giorni Milano sì che la sta vivendo la musica, con Bruno Mars che ha appena concluso ieri due date a San Siro nel suo Romantic Tour, che è stato un successo veramente di critica e pubblico. Pensate, a proposito di critica, l'hanno definita una vera lezione di spettacolo, tra coreografie pazzesche, la band straordinaria e una scaletta che attraversa ovviamente tutta la sua carriera. Tra i momenti più applauditi dei suoi concerti c'è proprio questa canzone che adesso ci sentiamo su Radio 1, che è Smoking Out the Window, un brano che ha pubblicato nel 2021 insieme ad Anderson Park con il progetto Silk Sonic. Una canzone che sembra arrivare veramente dagli anni 70. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

State ascoltando Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. Ci state raccontando le canzoni che vi ricordano il vostro primo bacio al 335-699-2949. Buongiorno, nel 1972 in Germania, sulle note di A chi di Fausto Leali. È stato un bellissimo bacio, ci scrive Ferruccio da Ponte Cagnano. Negli anni 76, Ponte Cagnano, sì, ok. Ah no, e che mi guardi, Danilo Gionto? Si chiama così, non so dove è collocato in Italia, adesso faccio una ricerca. Forse Campania, ma attendiamo conferma da Ferruccio e soprattutto ancora i vostri messaggi. Non vi ho raccontato il mio di primo bacio, la mia canzone sicuramente è Grease, perché ero in Francia invece, io avevo 14 anni, una vacanza studio e stavamo preparando il musical Grease da fare in francese, ovviamente, perché era una vacanza studio sul francese, e c'era, quando sento quelle note di quel musical mi ricordano il mio primo bacio. Ancora la musica su Radio 1, mentre abbiamo scoperto che Ponte Cagnano è in provincia di Salerno. Questa è un'informazione così che vi diamo gratis, pensate, neanche dovete pagare per questa informazione. Andiamo avanti con un romano, classe 1997, è uno degli artisti secondo me davvero più interessanti tra le nuove leve della musica italiana, e sto parlando di Filippo Uttinacci, ma tutti lo conosciamo come Fulminacci. E perché? Perché si chiama Fulminacci? Perché lui dice che riprende un'espressione tipica dei fumetti di una volta, tipo accidenti, perbacco, Fulminacci.

Chiara ci racconta che il suo primo bacio è stato proprio da manuale, dato in vacanza la sera sulla spiaggia, un ricordo bellissimo. La canzone che diciamo le ricorda questa bellissima serata è stata Baci che si rubano di Laura Pausini. Era l'epoca, lei dice, in cui non ci si teneva in contatto con i social e forse questo ha aiutato a mantenere il romanticismo della cosa. Verissimo, sono d'accordo. E poi non ti rivedevi più e ti rimaneva solo la parte bella, no? Quello che ti costa il giorno dopo e sparisce. Sono d'accordissimo con la nostra Chiara. Sono le 9:51 minuti, ancora la musica su Radio 1. Torniamo un attimo al 2007 con una canzone che quando passava in radio all'epoca, io mi ricordo un po' la sensazione era quella, vedrai che poi ce ne dimentichiamo alla svelta di questa canzone, e invece finisce per attraversare le generazioni. Sto parlando di This is the Life di Amy MacDonald. È il brano che poi lancia definitivamente la cantautrice scozzese, no? Quando aveva appena 20 anni. La curiosità su questa canzone è che l'ha scritta da adolescente, ispirandosi a una serata trascorsa con gli amici nei locali di Glasgow. Lei ha raccontato che il mattino dopo si è seduta con la chitarra sul letto e in circa più o meno 10 minuti la canzone era già nata, già fatta. Un momento di spensieratezza di una sera che, come lei stessa dice, ha cambiato la mia vita. Torniamo al 2007 allora con Amy MacDonald.

Siamo tornati al 2007 con Amy McDonald, questa era This is the Life. E allora chiudiamo la nostra ora in musica con un grande, ovvero Lucio Dalla, che ci riporta al 1990 con una canzone che dire che attraversa le epoche a dir poco, ovvero Attenti al lupo. Una piccola curiosità, questa canzone non l'ha scritta Lucio Dalla, pensate, l'ha scritta Ron e avrebbe anche dovuto cantarla lui, ma quando la fece ascoltare a Dalla, Dalla se ne innamora e insiste per interpretarla e lo convince dicendo: tu sei visto troppo serio, io invece sono un pagliaccio buffo, questa canzone la posso cantare io. E Ron accetta. E allora noi ce l'ascoltiamo in questa finale di puntata di questa ora insieme con Radio 1 Musica. Attenti al lupo.

0: Meglio di così direi non si poteva chiudere questa ora che abbiamo passato insieme con Radio 1 Musica. Grazie per essere stati con noi, per tutti i messaggi che ci avete mandato al 335-699-2949. Ma adesso restate su Radio 1 perché c'è l'appuntamento con l'informazione e a seguire l'Italia in diretta con Noemi Serracini e Emanuela Ronzitti. Grazie alla nostra squadra in regia, Danilo Gionta, alla parte tecnica Alessandro Pazienza, e di pazienza ce ne vuole davvero tanta con Radio 1. Domani!
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura alla politica, dopo la bocciatura delle preferenze, l'ultimo miglio per la legge elettorale a Montecitorio. Opposizioni e maggioranza questa mattina alla prova del voto finale, di nuovo a scrutinio segreto.
3: Ripresi poco fa i lavori nell'aula di Montecitorio. In tarda mattinata è previsto il voto finale, ultimo test per la maggioranza, che ieri si è divisa ancora sulle preferenze. Fratelli d'Italia vota con i Vannacciani, Lega e Forza Italia dicono no. Per Francesco Filini, i franchi tiratori sono dei vigliacchi, il partito della Premier chiede unità e Giovanni Donzelli spiega l'asse inedito con i Vannacciani, che però non è passato.
4: Sulle preferenze ci siamo sempre espressi, abbiamo votato a favore delle preferenze. Fratelli d'Italia vota qualsiasi cosa che ritiene utile agli italiani.
3: Il centrodestra comunque minimizza e parla di incidente di percorso. Per le opposizioni esecutivo in crisi, Elly Schlein su Repubblica è netta, Giorgia Meloni ha fallito, noi pronti a guidare il paese. Dal PD Chiara Braga.
5: Si è costituita una maggioranza di destra-destra, la Presidente del Consiglio decida di porre fine a questa fallimentare stagione di governo.
3: Il campo largo si prepara all'ultima battaglia contro una maggioranza che i 5 Stelle definiscono, con cartelli in aura, di imbullonati. Anche Giuseppe Conte guarda le prossime elezioni e insieme ad AVS si dice pronto a spingere verso il cantiere programmatico dell'alternativa in autunno. Vasco Pirri, GR1.
2: Dall'estero, Stati Uniti, Iran, appello alla ripresa del dialogo da parte del Pakistan, paese mediatore, che invita ad evitare l'escalation dopo i ripetuti attacchi e contrattacchi nel Golfo Persico. Nella notte nuovi scambi di raid su obiettivi militari dei due paesi e una petroliera colpita dagli americani mentre tentava di attraversare il passaggio marittimo. Hormuz è una linea rossa su cui non ammettiamo interferenze, l'ultimo avvertimento di Teheran. Sullo sfondo la minaccia del presidente americano Trump di intensificare i bombardamenti con la possibilità di colpire ponti e centrali elettriche. In Algeria almeno 11 persone sono morte, altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia della capitale Algeri. Il bilancio provvisorio dunque è stato annunciato dalla protezione civile algerina senza specificare l'età delle vittime. A Bolzano, siamo alla cronaca italiana, nella notte è crollato il tetto del tribunale, tutta la parte centrale franata sull'ingresso.
6: La chiamata ai vigili del fuoco alle 6:24 di stamattina, quando il palazzo, che risale al ventennio, era vuoto. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, la parte centrale, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. A cedere sono stati i pilastri portanti nell'area che era interessata dai lavori, provocando il crollo parziale dell'edificio. Le tre addette alle pulizie, che erano già al lavoro, al momento del collasso si trovavano in aree laterali rispetto a quella interessata. Solo una di loro, che inizialmente non si trovava, è rimasta leggermente ferita. Le macerie si sono riversate nell'area dell'ingresso principale e sulla scalinata del palazzo. Completamente distrutta l'aula principale, quella della corte d'assise, ma anche le due aule al terzo piano dove si tenevano le udienze civili. La parte centrale del tribunale è completamente inagibile. Si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro, spiega il procuratore Axel Bisignano. Se il crollo fosse accaduto un paio d'ore più tardi, avrebbe provocato una strage. I vigili del fuoco non hanno rilevato sospetti per un'esplosione. Claudio Vigolo, GR1.
2: Sequestro di persona, tortura e rapina aggravata sono le accuse contestate a tre giovani, di cui uno di 25 anni, tra i 10 vincitori della competizione musicale Area Sanremo 25, finiti agli arresti domiciliari. L'inchiesta scattata dopo un violento pestaggio avvenuto nell'ottobre dello scorso anno per una donna contesa. Secondo la ricostruzione, la vittima per circa due ore sarebbe stata sottoposta ad un'aggressione con calci e pugni accompagnati da insulti ed umiliazioni. Il meteo. Italia ancora nella morsa del gran caldo a causa dell'anticiclone africano. Non solo alte temperature ma anche temporali già arrivati al nord, e c'è anche una vittima nel modenese sorpresa in auto durante un'improvvisa tempesta di vento e pioggia. Le previsioni dunque con Stefania De Angelis, maggiore dell'aeronautica militare.
7: Una giornata con temporali al nord, in particolare sul nord-est, e rimarranno su Alpi e Prealpi tutto il giorno anche durante la sera, mentre al centro-sud cielo sereno meno poco nuvoloso, ma con temperature molto elevate. 15 città con bollino rosso per temperature molto alte, soprattutto sulle due isole maggiori e nelle aree interne della Puglia, dove arriveremo ad avere picchi oltre i 43 gradi. Situazione che permarrà almeno fino a domenica, quando arriverà un'area più fresca sulle regioni settentrionali.
2: La Consob ha approvato il documento d'offerta per l'OPAS di Poste su TIM e l'operazione può prendere dunque il via. Il periodo di adesione avrà inizio alle 8.30 del 20 luglio e terminerà l'11 settembre. Il corrispettivo dell'offerta prevede una componente in denaro pari a 1,67 euro e una in azioni rappresentata da 0,218 azioni ordinarie Poste Italiane di nuova emissione. Calo del titolo Poste in borsa questa mattina. Siamo allo sport mondiale di calcio. L'Argentina è in finale, in rimonta e nel recupero Messi e compagni hanno battuto l'Inghilterra 2-1. Tutti i gol nella ripresa: al decimo Gordon, all'85esimo il pari dell'argentino grazie a Enzo Fernandez, di Lautaro Martinez la rete decisiva al 92esimo. Domenica a New York la nazionale di Scaloni sfiderà la Spagna per il titolo mondiale. Mondiale di calcio che non finiscono, brano che finiscono, scusatemi, è il brano ufficiale che resta, sentiamo. Dai dai, Dai Dai, protagonista Shakira, che continua a macinare record su record, è il più ascoltato sulle piattaforme streaming. Tra l'altro il videoclip ha raggiunto 400 milioni di visualizzazioni e la superstar colombiana è la sesta artista più ascoltata al mondo, la prima nella storia a raggiungere la vetta della classifica globale con brani in inglese e in spagnolo. Sono le 10:06, noi ci fermiamo, vi lascio l'Italia in diretta, prossimo giro alle 11, buon ascolto.
0: Italia in diretta.
8: Buon giovedì 16 luglio, sono le ore 10:06, un saluto a tutti voi, Italia in diretta con Emanuela Ronzitti
9: e con Noemi Serracini, buongiorno, ben ritrovati, ben ritrovate, buongiorno Emanuela.
8: Buongiorno, come è andata questa notte, cara Noemi?
9: È impegnativa, devo dire, non so come sia andata per te, per i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, ma insomma su Roma la notte romana è stata intensa, diciamo così.
8: Ecco, intanto prima di entrare nel vivo della nostra puntata però ringraziamo tutta la nostra squadra che ci accompagna in questa tre ore di diretta.
9: Come sempre le solidissime Laura Nerozzi, Cristiana Affaitati, Graziana Vella, Roberta Di Casimirro in redazione, poi la nostra regista.
8: Abbiamo Mimmi Micocci e poi invece ci ha
9: alla
8: raggiunto
9: parte tecnica, felicissima di dare il buongiorno alla nostra Giovanna Insardi.
8: Bene, allora oggi proprio a proposito di caldo apriamo la nostra pagina di attualità con l'AFA, con il caldo, con il picco che è arrivato di questa terza ondata. Sono 15 le città con il bollino rosso, domani saliranno a 16, sono attesi fino a 45 gradi in Sardegna, mentre a nord forti nubifragi ieri che hanno prodotto danni e anche una vittima purtroppo, ma l'AFA non molla il resto del paese ed è emergenza idrica e anche per la nostra salute, di questo parleremo tra pochissimo, ma nella seconda parte avremo anche vi racconteremo anche scoperte scientifiche molto importanti. Novità in arrivo anche alla Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre. E poi ci verrà a trovare un grande sportivo, tanta musica con una grande band che sarà nostra ospite proprio qui.
9: Assolutamente, a partire dalle 11.30, come sempre, il nostro spazio poi dedicato alla musica. 335-699-2949 per stare in diretta con noi.

0: Please the Sarandi, good old days, per iniziare questa mattinata insieme all'Italia in diretta. Una piccola curiosità su di lui, Emanuela, che mi piace raccontare, perché questo artista è diventato celebre esibendosi come artista di strada e grazie a dei video virali di lui al pianoforte nelle stazioni ferroviarie europee durante i viaggi, quindi allietava così le trasferte, le partenze, gli arrivi dei viaggiatori. Allora andiamo all'attualità, come ci ha anticipato, a quello che sta succedendo a causa dell'ondata di caldo in Italia.
1: E come abbiamo accennato a inizio puntata, oggi l'Italia è divisa in due. Al nord ieri sono arrivati forti nubifragi che hanno prodotto allagamenti, disagi con alberi e rami caduti sulla sede stradale, sulle autovetture, sulle abitazioni, coperture divelte dal vento, 900 interventi dei vigili del fuoco tra Emilia Romagna e Lombardia. Un uomo di 68 anni nel modinese è deceduto a causa di un incidente con l'auto durante il nubifragio. Mentre al centro-sud oggi e domani è atteso il picco massimo di questa terza ondata di calore, tante ripercussioni sul fronte sanitario, ne parleremo tra pochissimo, ma anche sulle riserve idriche, questa volta a soffrire di più, un po' come accadde nel 2022 il grande fiume d'Italia, il Po, con un impatto pesante. Noi ne parliamo con Alessandro Del Piano, segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale del fiume Po. Benvenuto all'Italia in diretta.
2: La ringrazio per l'invito e buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Segretario, allora, ieri sono arrivati i temporali, no, al nord. La domanda è d'obbligo: hanno aiutato in qualche modo questo lungo periodo di siccità? Immagino già la risposta,
2: La risposta è proprio quella che immaginiamo tutti. Ci hanno aiutato per qualche giorno, forse qualche ora, adesso lo stiamo verificando proprio in questi minuti, ma anche se sono stati superiori rispetto a quelli della settimana scorsa, come abbiamo visto la settimana scorsa, l'incisività sulla soluzione è veramente ridotta.
1: Ecco, diciamo, i dati fino a qualche ora fa erano che mancavano, se non erro, 10 giorni di acqua disponibile per l'irrigazione, o sbaglio?
2: Sì, questa è la nostra previsione. La previsione che fa l'osservatorio che è in capo all'autorità di bacino del Po è questa: fra una decina di giorni non avremo più sufficiente acqua per garantire l'irrigazione a tutto un comparto fondamentale, essenziale come quello dell'agricoltura.
1: Ecco, quali sono i settori agricoli che rischiano di più in quell'area?
2: Diciamo, quelli che rischiano di più in assoluto sono le parti di territorio più vicine al delta, perché oltre ad avere poca acqua, sì, essendoci poca acqua, c'è l'intrusione del mare e quindi del sale, che arriva fino a 10, 15, 20, 25 chilometri. In questi giorni abbiamo calcolato 25 chilometri. Ecco, tutta quella parte di territorio ha una quota molto superiore rispetto alle altre ad essere irrigata, perché non si può irrigare con sale.
1: Certo, questo accadde anche nel 2022, ma è più grave questa volta o siamo sullo stesso livello di situazione, insomma?
2: No, non è più grave, non siamo come nel 2022, ma noi faremo un errore
1: a sottovalutare se
2: è più grave o meno. Così come, se mi permettete, facciamo un errore quando parliamo di ondate di calore. Ormai questa è una specie di normalità, non c'è più un'ondata di calore, non dobbiamo più domandarci quando finirà questa ondata di calore, ma se eventualmente arriva un momento di riduzione delle temperature, quanto dura quel momento lì, ecco. Cioè, la normalità purtroppo rischia di essere quella in cui a Ponte Lago Scuro, ad esempio vicino Ferrara, non abbiamo più quei 400, 500, 600 metri cubi al secondo, ma quei 200, 250 come abbiamo adesso.
1: Ecco, si parla...
2: Cioè, come avevamo nel 2022.
1: Sì. Da tempo si parla di soluzioni ingegneristiche, no? E si è pensato addirittura di pensare, ideare delle barriere antisale alla foce, simile al Mose di Venezia. A che punto sono questi progetti, se ce n'è qualcuno già in piedi che insomma prenderà prima o poi insomma forma?
2: Sì, l'abbiamo finanziato pochi mesi fa abbiamo finanziato questo primo progetto e sul Po di Volano, la costruzione di una barriera antisale. Ne finanzieremo degli altri. L'importante però è pensare che non esista una soluzione taumaturgica, un'unica soluzione, un'unica, certo, medicina, come succede ogni tanto che qualcuno arriva e fa una proposta unica. Non è così, è un problema complesso e richiede soluzioni complesse e numerose. sia soluzioni materiali che immateriali, sia soluzioni di intervento infrastrutturale che soluzioni invece di riserva, tutela e attenzione ai cicli naturali.
1: Ecco, quindi i prossimi passaggi quali saranno?
2: I prossimi passaggi rispetto all'emergenza sono quelli di martedì 21. Noi martedì faremo un incontro in cui verificheremo questi 10 giorni a che punto sono, verificheremo tutti gli indicatori sulle piogge, le portate, le temperature, tutto quello che tecnicamente si guarda in questi casi per capire se la nostra severità idrica attuale, che è media, oltretutto siamo in una condizione media, debba passare invece a una condizione alta, che è la peggiore di tutte. Se passa una condizione alta vuol dire che la situazione è diventata ancora più difficile da gestire e di cui trovare soluzioni.
1: Bene, grazie. Grazie ad Alessandro Del Piano, segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale del Fiume Po.
2: Grazie a voi, grazie, buon lavoro e buona giornata.

0: Il Luna Pop, qualcosa di grande, un pezzo che ci riporta agli anni 2000, un pezzo anche che ha segnato un'intera generazione, ha permesso ai Luna Pop quell'anno e in quell'estate di trionfare al Festival Bar. Torniamo nella nostra invece pagina tutta dedicata all'attualità, Italia in diretta con Noemi Serracini ed Emanuela Ronzitti fino alle 13.
1: Ebbene, allora continuiamo a parlare dell'impatto del caldo, questa volta lo facciamo da un punto di vista di salute. Quanto pesa il caldo, quanto incide sulla nostra salute. Abbiamo parlato dell'arteria fluviale principale d'Italia, il Po, ora parliamo delle nostre arterie, del sistema cardiocircolatorio del cuore. Entrambi questi sistemi sono messi alla prova, dicevamo, dalle alte temperature. Il cambiamento climatico, prima ancora che una questione ambientale, potrebbe essere considerata anche una questione cardiovascolare. Ne parliamo con Pasquale Perrone Filardi, professore ordinario di cardiologia e direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate dell'Università Federico II di Napoli. Benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: E ci ha raggiunto anche Elena Stoppioni, direttrice di ESG. Benvenuta.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, professore, inizierei con lei. Oltre il 70% dei decessi legati alle ondate di calore hanno una causa cardiovascolare. Spieghiamo bene che cosa succede quando c'è un caldo così eccessivo. Cosa accade al nostro corpo?
2: Beh, il nostro organismo è predisposto per contrastare l'eccesso di calore. Ovviamente quando parliamo di temperature così elevate, chiaramente questo può andare oltre i limiti di compensazione, soprattutto in persone che hanno problematiche di natura cardiovascolare. L'organismo si difende dal caldo attuando un aumento della sudorazione e attuando una vasodilatazione che può provocare ovviamente anche una diminuzione della pressione arteriosa. Sono meccanismi di difesa che alla fine hanno un unico obiettivo, quello di far evaporare e quindi di disperdere calore attraverso il processo dell'evaporazione.
1: Ecco, quali sono i segnali d'allarme da non sottovalutare quando siamo sotto stress da caldo, soprattutto in questo periodo?
2: Certo, innanzitutto sono un senso inusuale di affaticamento, un senso di vertigine, di giramento di testa, debolezza, necessità di mettersi seduti, sono tutti segni che sono ascrivibili alla diminuzione della pressione arteriosa e alla eventuale, molto probabile, disidratazione che in questi periodi così afosi è il vero problema, il vero nemico da combattere e da prevenire.
1: Ecco, dovrebbe esserci anche un rimodulamento delle terapie, perché ovviamente influisce il caldo, giusto? Soprattutto sulla pressione, per chi prende la pillola della pressione e non solo.
2: Sì. Questo è un fatto estremamente importante. Molti tendono ad automedicarsi, quindi molti purtroppo sospendono le terapie pensando che in generale le terapie possono essere dannose in periodi di caldo così intenso.
1: Diciamolo bene, che è molto rischioso.
2: È molto rischioso farlo, deve essere sempre fatto con il consenso del medico e con la valutazione del medico o del farmacista in alcuni casi, ma mai in automedicazione o in autoprescrizione, perché può essere molto dannoso per chi soffre di malattie cardiovascolari.
1: Certo, i pazienti poi più a rischio sono in questo periodo gli anziani e chi soffre di scompenso cardiaco, ipertensione, sì, come poco fa abbiamo accennato. Ma qual è l'errore più comune che queste persone commettono durante l'estate, professore?
2: Lei ha citato due categorie che sono effettivamente quelle più a rischio: i pazienti affetti da scompenso cardiaco e i pazienti con ipertensione. Entrambi sono situazioni caratterizzate da equilibri emodinamici che si raggiungono con le terapie. Quindi è molto importante l'aggiustamento da parte del medico, per esempio della terapia diuretica nel paziente scompensato, che spesso fa diuretici e che nelle temperature più calde possono risultare sovradosati e quindi contribuire a quel processo di disidratazione che già il caldo, la mancanza di volontà di bere, eccetera, l'idratazione inadeguata può comportare. Quindi questo chiaramente può precipitare degli episodi di scompenso cardiaco acuto o di ipotensione nel caso dei soggetti soggetti ipertesi.
1: Ecco, e a proposito di persone con fragilità, ansia, ANI o chi ovviamente ha una patologia, Elena Stoppioni, direttrice ISG Lombardini 22, presidente Save the Planet, le chiedo come ci si può difendere. C'è la possibilità di trovare un refrigerio, un luogo dove soprattutto queste persone, ma penso anche ai bambini che sono soggetti ai colpi di calore, no? Possano in qualche modo difendersi da questo grande caldo.
3: Sì, in Italia si inizia a parlare di rifugi climatici, che sono luoghi pubblici in realtà, gratuiti, accessibili a tutti, dove l'idea è proprio ripararsi dal caldo estremo, tipo una biblioteca, un museo, un centro civico, un parco con molta ombra e una fontanella possono essere un rifugio climatico. Pensiamo a una signora di 80 anni, in casa non ha il condizionatore, il rifugio climatico è il posto dove magari può passare il pomeriggio gratis al fresco e con compagnia, no? La cosa importante è che dobbiamo un po' ripensare le nostre città. Se ci pensate, un po' di dati, nell'Europa l'estate del 25 abbiamo avuto 24.000 morti da caldo. Il 68% per il cambiamento climatico. L'Italia è il paese più colpito, le nostre città del nord sono le città più colpite. Dobbiamo cominciare a pensare di non costruire nuove strutture, ma anche riutilizzare gli spazi che già esistono e farli fare questa funzione.
1: Ecco, qualche esempio lodevole da citare in qualche città?
3: Sì,
1: italiana.
3: In Italia le cose si muovono, sì, anche se un ordine un po' sparso. Bologna è stata la prima a strutturare una rete ufficiale di rifugi, Milano conta 116 spazi freschi, Roma ne ha mappati oltre 600 nel suo piano del caldo 2026, ha un'app apposta, Firenze ha fatto fare al CNR uno studio e ne ha mappati una cinquantina. Napoli è un esempio molto carino perché lì la prima mappa dei rifugi l'ha fatta un'associazione di cittadini e solo dopo il comune l'ha adottata. Ci dice anche che quando le istituzioni sono lenti la città si organizza, è bello, ma non può essere il modello.
1: Bene, abbiamo parlato anche dell'albero bioclimatico, che però è ancora tutto un progetto qui a Roma. Insomma, speriamo che entri sempre di più questa concezione, no, di trovare dei luoghi di refrigerio per le persone che non hanno la possibilità di avere magari l'aria condizionata dentro casa, o comunque insomma anche un modo per socializzare, per trovare dei luoghi durante l'estate da poter frequentare. Io ringrazio Pasquale Perrone Filardi, professore ordinario di cardiologia, direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate della Federico II di Napoli, ed Elena Stoppioni, direttrice ISG Lombardini 22, presidente di Save the Planet, per essere stati con noi.
0: E andiamo all'Onda Verde per tutti gli aggiornamenti sul traffico adesso e ritorniamo subito dopo.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi buon pascolo a 2,19€.
7: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play.
9: Sono felicissima!
8: Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
9: Stanno arrivando i mini cuccioli. Ciao a tutti.
10: Portatemi chiunque provi ad entrare.
11: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
10: 14 ore.
8: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
13: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
12: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
14: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
15: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
16: Onda Verde, viaggiare informati.
17: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 10 e 31 minuti. E benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sulla viabilità. Molto trafficata la nostra rete stradale e autostradale con tempi di percorrenza elevati. Si registrano code al traforo del Monte Bianco, soprattutto in direzione del nostro paese, in direzione Courmayeur. Sulla 21 Torino-Brescia, code tra Bronistradella e Casteggio in direzione di Torino. Anche in Autosole abbiamo una segnalazione di code per un incidente tra il bivio della 15 Parma La Spezia e Parma. Sulla 8 Milano Varese un incidente tra la 9 Lanate Chiasso e la Inate verso Milano e ci sono code tra Legnano e la Inate per questo incidente. Sulla 13 la Bologna Padova, anche qui per un veicolo in fiamme, si registrano code per 3 chilometri tra Altedo e Bologna Arcoveggio in direzione di Bologna. Sulla 14 la Pescara Bari, un veicolo fermo sta determinando code tra Pescara Nord e Città Sant'Angelo e la 25 la Torano Pescara, e sulla 16 Napoli Canosa anche qui code tra Vallata e Grotta Minarda verso Napoli. Sul grande raccordo anulare di Roma abbiamo dei rallentamenti per un incidente in prossimità dello svincolo 26 via Pontina in direzione della Uraelia. In Sardegna sulla statale Carnelitana abbiamo un incidente in prossimità dello svincolo di Cagliari, e in Sicilia sulla 18 Messina Catania un incidente con code in prossimità dello svincolo di Acireale in direzione di Catania, e nel tratto nisseno della 19 la Palermo Mazzara del Vallo abbiamo un incidente indicato a Enna. Ecco, queste le notizie di maggior rilievo per quanto riguarda la viabilità. Grazie per l'attenzione, la linea torna al programma L'Italia in diretta. Buon ascolto e guidate con prudenza. Arrivederci.
16: In collaborazione con il CIS.

0: Ci vuole una laurea Coez su Radio 1 all'Italia in diretta con Emanuela Ronzitti, Noemi Serracini. Questo pezzo, tra l'altro, che abbiamo appena ascoltato, fa parte della colonna sonora della serie animata Due Spicci di Zero Calcare, che se ancora non avete visto recuperatela perché è davvero molto molto carina. Cara Emanuela, non ci vuole tanto una laurea quanto un grande allenamento nel caso del nostro prossimo ospite.
1: Sì, lui è stato un campione di pallavolo, ha una lunga e gloriosa storia di sport alle spalle, ha attraversato gli anni 80-90, gli anni gloriosi per la nostra pallavolo italiana, anche se siamo tornati, no, con adesso a brillare. Ha giocato per 22 anni disputando 800 partite nel massimo campionato italiano, capitano della nazionale italiana, ha disputato 350 partite internazionali, un palmarès eccezionale, vanta un bronzo olimpico, 4 scudetti, insomma, ed è diventato anche una voce tecnica di riferimento per la RAI, un punto proprio di riferimento anche per i giovani. Mia cara Noemi, di chi stiamo parlando secondo
0: te?
1: La so.
0: Andrea Lucchetta, buongiorno,
1: benvenuto.
2: Buongiorno. Allora, innanzitutto,
0: quante cose innanzitutto, Andrea, hai sudato solo a ripensarle?
2: Benvenuto. Buongiorno. Allora, innanzitutto,
0: quante cose
2: innanzitutto,
0: Andrea, hai sudato solo a ripensarle?
2: No, mi sono praticamente addormentato perché alla fine tutte queste cose
1: colpa tua però sono... in questo caso

0: nella quale la voce accompagna, ed è importante la voce, anche la classificazione della voce, la diversificazione della voce. Quando io animo all'interno del cartone animato, ma anche in certe telecronache, do una, proprio una trasversalità dove interagisco come Lucky, la Lucky Squad.
1: Ma quanto ti è piaciuto fare sta cosa, Andrea?
0: No, ma molto, perché la prerogativa qual è? È quella di avere un voice over coinvolgente durante i commenti di Rai Sport, anche su Rai 1, su Rai 2, a seconda di quelle che sono le diversificazioni del canale, devi essere bravo proprio a parlare al tuo pubblico. Però per me la cosa incredibile, sai qual è? È che i bimbetti qui mi sentono parlare e alla fine per loro sono Lucky.
1: Certo,
0: non capiscono,
1: certo,
0: che non sono un mascottone, non, ho anche la mia mascotte, però il mio modo di essere, il mio modo di giocare, di animare, esce dall'animazione e passa all'azione, ed è qualcosa di unico che non esiste al mondo e che dà a me la possibilità di vestire la maglia Rai e uscire da una telecronaca o da un cartone animato e rappresentare i contenuti che noi riusciamo a mettere in onda. Ed è questo il grande senso d'appartenenza che mi dà una grandissima spinta nei confronti ovviamente di mamma Rai.
1: E così abbiamo dato anche la stoccata aziendalista, bravo, bravo,
0: certo,
1: bravo.
0: No, ci mancherebbe.
2: Senti, in onda dal 25 Dimmi. Maggio 26 nuovi episodi, vero?
0: Sì, sì, guarda, Super Spike Ball ora è disponibile con 52 episodi su Rai Play, ed è una cosa incredibile perché il gioco dello Spike Ball è reale ed è una base sulla quale proprio la Federazione Italiana Pallavolo, io sono un consulente della federazione ma anche di Sport e Salute per i progetti Scuola, Scuola Attiva Kids e Junior, mi vedono protagonista proprio per alimentare e avere una base omogenea sul quale far divertire i bimbi. Dal cartone animato lo Spike Ball è realtà. Giocano a Spikeball tutti i bimbi nelle società, per cui diventa un gioco reale, no? Le regole sono semplicissime e mettono al centro la schiacciata, ed è il fiore all'occhiello della federazione dopo 5 anni di lavoro, è stata quella di portare il sitting volley S3 e il sitting Spikeball dentro i giochi della gioventù voluti fermamente dal nostro ministro dello sport Andrea Bodi. Perché questo? Perché realmente abbiamo un progetto verticale dove la federazione riesce dalla base ad arrivare piano piano nella parte aspirazionale, dove vedi ci sono stati un sacco di successi, ma non a caso vinciamo sempre tra virgolette, e i nuovi campionati d'Europa li abbiamo vinti con l'Under 18, con l'Under 22 femminile, abbiamo i ragazzi dell'Under 18-19 che sono nei quarti di finale, le ragazze del sitting volley non ce l'hanno fatta ma sono state eliminate dagli Stati Uniti ai quarti e nei mondiali dopo 2 ore i campionati europei. Ora mi fermo perché sennò la gente cambia canale. Questo
2: ma tu sei un'esplosione di energia, quindi immagino che rimarranno tutti incollati invece ad ascoltarci.
1: Anzi, se hanno delle curiosità per te, invitiamo i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici a scriverci al 335-699-2949.
2: E a proposito, ascoltiamo questa clip e poi la commentiamo insieme. Senti un po' che cosa ti regaliamo.
3: Che stai aspettando? Ma che succede?
4: Tutto bene, Francie, va in campo. Stai avendo un attacco di panico. So come aiutarti, Susan. Ti metto sul collo un asciugamano bagnato, va bene per te? Concentrati sul respiro. Devi inspirare con il naso ed espira con la bocca. Non sei nello spogliatoio. Sei spalmato in spiaggia, con un calzone di vita in mano. Annusa l'odore del mare. Bravo. Ora ascolta il tuo cuore. Senti il battito? È come un tamburo. Devi rallentarlo. È un muscolo come gli altri. Fa quello che vuoi tu. Rilassa il diaframma. Non trattenere l'aria. Susan, le tue compagne non potranno mai avere un'alzatrice migliore di te. Rilassa il diaframma. Rallenta il respiro. Sei come nuova. Stai bene ora.
3: Grazie.
1: Io ho fatto tutto quello che ha detto Andrea in questa clip, Emanuela.
2: Come combattere le crisi di panico, vero Andrea?
0: Guarda, l'ho voluto proprio inserire perché sono stato...
2: Intanto diciamo che cos'era, te la ricordi?
0: Questo qui è praticamente la parte finale del percorso di Spy Team, una serie che potete trovare su Rayplay, dove ci troviamo alla 77esimo episodio, e quindi prima della finale da giocare contro gli italiani in piazza San Marco a Venezia, la palleggiatrice ha un attacco di panico e quindi ecco che Lucky lascia andare Patti, che è il nostro libero, fuori, e dà questi tipi di informazioni condivise proprio con una dottoressa, che perché mi ha detto che è molto frequente, soprattutto nel

0: ragazzi, anche nei ragazzi, ma anche Federica Pellegrini. E quindi ecco l'inserimento di poche informazioni che servono per aiutare magari delle ragazze che, guardando questo cartone animato, hanno delle indicazioni che possono essere utili, perché dentro Spy Team c'è proprio la realtà, è un gioco di squadra, un team building per ragazzi e per ragazze. Ho inserito anche tra altre cose la sordità, perché mi sono andato in contatto con una realtà che conoscevo molto bene,
1: sì,
0: e avevano difficoltà a far capire che il mondo degli Deaf Olympic Games e della Federazione Italiana Sordi è inclusiva, e pensa che avrò dovuto mettere dentro una ragazza che gioca con l'apparecchio cocleare bilaterale, far capire intanto con il linguaggio della lingua dell'IS l'applauso con le mani che si agitano, ma soprattutto far capire ai ragazzi che chi è sordo legge meglio il labiale, quindi legge anche il corpo. Ed è successo, guarda, ultimamente adesso nel camp che faccio con bambini a livello sperimentale, che è arrivato un bimbo con l'apparecchio cocleare bilaterale, e ne avevo avuto uno prima, il quale l'ho ritrovato nella nazionale italiana sordi. È stato con me tre estati, e gli ho detto: guarda, non ti preoccupare, continua a giocare per lavoro, vedrai che anche per te ci sarà un bellissimo futuro. L'ho ritrovato in nazionale come libro della nazionale italiana,
1: wow,
0: sordi. Ed è tutto nato anche proprio dal cartone animato. Quindi questi sono i contenuti che,
1: certo,
0: servono.
1: Un messaggio importante, forte, inclusivo.
0: Bravissimo.
1: L'importanza dello sport della disabilità per te non è una cosa da mettere a lato, ma è da mettere in primo piano, vero?
0: Assolutamente, ecco il perché ti dicevo in apertura della volontà di dare ai giochi della gioventù la parte di sitting spike ball per le scuole primarie, sitting ball S3 facilitato per fare in modo che ci sia. Poi all'Olimpico abbiamo presentato anche un bellissimo progetto che tra un po' arriverà, però abbiamo presentato un trailer proprio che parla di questa storia di Brent, questo ragazzo che ha perso le gambe in un incidente di moto, e grazie alla figura dell'insegnante di educazione fisica lo riporta all'interno della realtà, prima passando attraverso il Virtual Basket, poi attraverso un suo percorso personale ha fatto l'Ironman per capire bene come poter arrivare a raggiungere gli obiettivi, però essendo un ragazzo più veloce sulle ruote in pista, perché lui era un ragazzo che vinceva già nel moto mondiale di categoria, ha scelto l'end bike, e 11 mentori dentro i giochi della gioventù daranno a lui, Oney Tapia, Simone Barlam, Giada Rossi, Luisa Rizzo, tutta una serie di informazioni per fare sì che la sua strada possa portarlo comunque a ritornare ad essere ragazzo più veloce in pista. E sarà uno short di 30 minuti che il patrocinato da Ministero dell'Istruzione, da Sport e Salute, il Ministro della Disabilità, il Ministro Bodi, verrà proprio messo nelle scuole per punto di riferimento, di dibattito di quanto sia importante lo sport paralimpico, ma anche la figura dell'insegnante.
1: Certo.
0: Perché se noi abbiamo queste figure che sono brave,
1: sì,
0: ad affiancare, non solo a motivare, ma a dare tutti gli strumenti ai ragazzi, e soprattutto questi ragazzi, questi campioni paralimpici, sono 10, hanno risposto presente. Presente sarà proprio il titolo, perché la presenza diventa importante, sempre però continuativa, non solamente per lo spot, viviamo le Paralimpiadi invernali, che bello, che bello, che bello, e il resto?
1: Certo, la differenza poi la fa, certo, esserci tutto l'anno,
0: bravo,
1: esserci davvero. Stai, sì, con noi Andrea, ci ascoltiamo un brano insieme e subito dopo continuiamo la nostra chiacchierata, abbiamo altre curiosità da chiederti anche i nostri ascoltatori, 335-699-2949. Adesso torniamo indietro di qualche anno, andiamo negli anni 2000 con Nelly Furtado.

0: Nelly Furtado su Radio 1, I'm Like a Bird, alle 10:50. Proseguiamo la nostra chiacchierata con Andrea Lucchetta, che ci ha raggiunto telefonicamente e che appunto ci sta raccontando anche la bellezza e l'importanza dello sport e quanto sia fondamentale, no, divulgarlo e farlo conoscere alle giovani e ai giovani e soprattutto renderlo il più inclusivo possibile.
1: Andrea. Assolutamente, assolutamente. È un qualcosa di veramente unico che lo sport ha all'interno del suo DNA. Adesso è un DNA che però alla fin fine deve andare a pescare delle radici anche di cultura, che mi sono trovato comunque a vivere proprio alle Paralimpiadi nel 2012, quando tutto nacque, grazie anche a Sandro Fioravanti e a Rai Sport, dove feci il mio primo commento legato al sitting volley, e lì prima avevo già scritto tutta quanta la parte che avete visto sulla disabilità dentro Spike Team. Ed ora pian pianino mi sto proprio dedicando a questo tipo, no, di volontà, e sto anche inserendo una serie di altri piccoli discorsi difficili da affrontare, perché non è semplice magari parlare di autismo, non è semplice parlare di sindrome di Down, ma è semplice invece animare in questi ragazzi la voglia con i loro tempi di poter essere inseriti all'interno di un percorso dove il gioco in primis, ok, dà la possibilità poi di convogliare questi ragazzi forse in un'attività sportiva, ma l'importante è invogliare il movimento, farli stare insieme, farli sentire quanto sia importante la grande famiglia, no, che ora appartiene non solo alla grande azienda Rai, che dà tanto spazio soprattutto per quanto riguarda le grandi manifestazioni, no? E quindi a maggior ragione eccomi qui in prima linea sempre a studiare nuovi meccanismi, nuovi linguaggi, nuove modalità per stimolare e far accettare nuove sfide a questi ragazzi, perché hanno bisogno di qualcuno che sia presente.
2: Ecco, a proposito, c'è un messaggio per te, leggiamolo, Noemi.
0: Sì, c'è un nostro ascoltatore, Andrea, che ti fa una domanda molto bella, secondo me. Dice: potete chiedere ad Andrea Lucchetta come si diventa qualcosa di più di una squadra?
1: È una situazione che quindi apre tante considerazioni. La squadra è un qualcosa che bisogna avere in testa, non è un caso che io nei miei capelli abbia la squadra. Cioè, detto questo, vabbè, bisogna avere veramente in testa. Il saper fare squadra vuol dire avere l'umiltà di rimanere sempre al secondo piano e fare in modo di accomunare caratteri. In una squadra ci sono tanti giocatori che possono entrare in campo anche per un punto, per una battuta, ma possono giocatori che in campo devono avere quella forza di cimentarsi. Non è un caso che molte squadre riescono a vincere tecnicamente inferiori, ma dipende dalla solidità, della collaborazione, della cooperazione, e devono essere i bravi in campo a trovare questo tipo di alchimia. Fuori dal campo è importante mantenerla, rispettando ogni singola prerogativa del carattere e anche magari di amicizie che possono essere segmentate. Certo. L'importante è che però far capire che lo spogliatoio, per quanto mi riguarda come capitano della nazionale dall'89-90, 91-92, era la priorità. Lo spogliatoio è la priorità.
2: È la priorità. Senti, a proposito di quegli anni 80, 90 anni gloriosi, no, per la pallavolo, ci racconti qualche aneddoto, come l'hai vissuti da protagonista?
1: Ma sai, di aneddoti sono talmente tanti che ormai sono gli altri che me le ricordano, perché il Crazy Lucky all'epoca aveva una duplice veste. La prima era quella... Pronto?
2: Sì, sì, ti sentiamo.
1: Sì. Sì, la prima era quella di andare ad organizzare bene e tradurre quelle che erano le volontà del grande maestro che ci stava allenando, per cercare di rimanere sempre ben coesi. Il capitano deve mettere bene la barra dritta dentro il campo. All'esterno, situazioni che devono essere in grado di poter stemperare, aiutare, supportare, essere sempre presente, però da dietro alle quinte, creando quel backstage importante per andare poi a vivere certe realtà vicino alle camere. E Ti racconto questo aneddoto perché sì, è molto carino. Quando prima del 1990, del mondiale, abbiamo fatto una tournée in Brasile e c'erano delle situazioni di grande tensione all'interno proprio dei nostri giocatori, soprattutto con lo staff tecnico, e alla fine ci siamo trovati in un momento di pausa con il quale noi eravamo lì a bordo piscina prima dell'allenamento del pomeriggio, e quindi praticamente arrivò il nostro allenatore e c'era un bel panorama, perché in effetti lì c'era un bel panorama, c'era tanta gente, tante ragazze, tante signore. Lui bello, tutto tranquillo lì, è arrivato sul trampolino, ha iniziato a fare il suo caricamento, il suo tuffo. Nel momento in cui stava saltando, arriva Lucky e gli mette la veloce davanti spostata, si chiama C, ad uncino, esattamente nel costume. Quindi lui, saltando verso l'alto, si è trovato un uncino che ha preso il cordoncino dell'elastico del costume. Si è talmente sbilanciato in volo che ha cacciato una spanciata incredibile. Alla fine di tutti i colori, però in quel momento lì il capitano aveva bisogno di dare un segnale importante alla sua squadra, ma anche allo staff tecnico. Quindi usare anche queste situazioni che mi danno ora anche molte difficoltà, perché essere sempre in prima linea per difendere non è poi semplice. Immagini in platoon, nel senso che tu sei il sergente che quando il mezzo da sbarco apre arrivano di tutto e di più, ma tu sei in prima linea perché devi difendere, devi andare a avere anche ogni tanto la faccia tosta per prenderti delle responsabilità nei confronti del gruppo, per dare dei segnali forti. E fa parte anche della filosofia che mi ha sempre portato all'interno del percorso come capitano della nazionale. Sempre i miei ragazzi prima rispetto a quello che è la mia modalità.
2: Grandi consigli e grandi energia. Noi ringraziamo il nostro ospite Andrea Lucchetta per averci regalato questa meravigliosa pagina di racconto. Grazie
0: e
2: per essere stato con noi.
0: Grazie Andrea, grazie, buona giornata, buona estate.
1: Buon'estate, ci vediamo.
2: Buon'estate a te.
1: Gara 1. Ci abbiamo gli europei in casa, si parte da Napoli, mi raccomando, anche in radio, ascoltate.
2: Ci saremo.
0: In prima fila. Anche perché Radio 1, insomma, il grande racconto dello sport
2: è in prima linea.
0: Non manca mai, prima linea. C'è la meravigliosa Tori Amos, subito dopo il GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali vanno a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Colomba Sampalmieri. Tra Iran e Stati Uniti nuovi bombardamenti reciproci, mentre i colloqui per far procedere i negoziati sono di fatto naufragati, ma Islamabad insiste.
4: Il Pakistan, paese mediatore, lancia un appello alla ripresa dei negoziati, ma proclami e azioni di Washington e Teheran procedono nel segno dell'escalation. Nella notte nuovi e più intensi scambi di raid su obiettivi militari dei due paesi e una petroliera colpita dagli americani mentre tentava di attraversare lo stretto di Hormuz. Donald Trump minaccia di colpire ora anche ponti e centrali elettriche della Repubblica Islamica per convincerla a mollare la presa su Hormuz. Tanto che il presidente americano ha discusso della possibilità di ampliare le azioni militari in una riunione nella Situation Room. Se colpirete le nostre infrastrutture civili, faremo lo stesso con quelle dei paesi che ospitano le vostre basi, la replica dei Pasdaran, mentre i vertici del governo iraniano avvertono che non c'è al momento spazio per i negoziati e aggiungono: lo stretto è una linea rossa su cui non ammettiamo interferenze. Uno spiraglio, tuttavia, la liberazione di una cittadina con doppia cittadinanza americana e iraniana che dal 2024 era trattenuta nella Repubblica Islamica con l'accusa di spionaggio. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Altro fronte di tensione, quello russo-ucraino. Due morti e cinque feriti a Kiev per l'ennesimo attacco di Mosca, che subisce però un raid ucraino sulla base aerea di Saratov, 600 chilometri dalla linea del fronte. Visita a sorpresa del premier britannico Starmer. Obiettivo: mostrare la continuità del sostegno di Londra all'Ucraina di fronte all'invasione russa. Previsto un incontro con Zelensky per fare il punto sull'assistenza militare. La riforma della legge elettorale. Ripresi poco prima delle 10 i lavori nell'aula di Montecitorio. Sono in corso le dichiarazioni di voto dei gruppi, mentre il voto finale è atteso per le 11.30. Il testo poi passerà al Senato. Ma vediamo cosa prevede finora la riforma. Il via libera ad un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti alle elezioni con indicazione del candidato premier e poi sì unanime all'emendamento sul voto dei fuorisede. A Genova, terminata l'ultima udienza del processo per il crollo del ponte Morandi 8 anni fa, nel quale morirono 43 persone, 11 rimasero ferite. Alle 14 la lettura della sentenza di primo grado. L'accusa ha chiesto la condanna per 56 dei 57 imputati. La pena più alta è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. 18 anni e 6 mesi. Ieri la lettera di scuse del nuovo AD Arrigo Giana, missiva tardiva e inopportuna per la presidente del Comitato delle Vittime, Egle Possetti. Paura a Bolzano, dove poco prima dell'alba è crollato il tetto del tribunale. Mi sento un miracolato, ha raccontato il custode della struttura, dove in questi giorni si stanno eseguendo lavori di ristrutturazione. Evacuati gli addetti alle pulizie che erano presenti sul posto. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Tra poco una conferenza stampa delle autorità locali per fare il punto su quanto accaduto. Ancora una giornata difficile sul fronte meteo a causa dell'anticiclone africano. Italia spaccata in due, piogge e grandinate al nord, una vittima nel modenese, prosegue almeno fino a domenica il caldo asfissiante invece al centro-sud, 15 città da bollino rosso e temperature oltre i 43 gradi in Sicilia, Sardegna e nelle aree interne della Puglia. Dagli esperti l'invito a fare massima attenzione in montagna.
5: La situazione più grave è sul versante svizzero. Il caldo anomalo con lo zero termico sopra i 4.000 per vari giorni di fila sta trasformando la montagna. Laurent Nicoletta, presidente delle guide alpine del Cervino.
6: Le guide alpine di Zermatt sconsigliano la salita dal versante svizzero per la consuetudine, mettere i ramponi per fare l'ultimo tratto nevoso. Manca tutta questa fetta di neve che serviva da collante.
5: Però i percorsi e le vie d'arrampicata restano aperti. Chi può chiuderli?
6: È il prefetto, sono gli organi competenti che possono chiudere e vietare l'accesso a una montagna.
5: Sul versante italiano?
6: Lo stiamo monitorando, noi continuiamo a salire. La nostra cresta ha caratteristiche diverse, meno soggetta a cadute di pietra dirette, che si fa tutta senza ramponi. Certo che queste temperature e questo zero termico alto non aiuta la montagna, aiuta lo scioglimento del permafrost.
5: di quel sedimento ghiacciato che tiene insieme la roccia. In queste condizioni che consigli si sente di dare?
6: Chi va in montagna deve essere preparato per andarci, non deve improvvisarsi, deve chiedere informazioni se ha dei dubbi, se c'è una sensazione di insicurezza meglio tornare indietro.
5: Donatella Gori, GR1.
3: Siamo allo sport, mondiale di calcio. Nel weekend le sfide che chiuderanno il torneo: sabato la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, domenica invece la sfida per il titolo tra la Spagna e i campioni in carica dell'Argentina, reduci da un'altra vittoria all'ultimo respiro. Messi e compagni hanno piegato gli inglesi in rimonta 2-1, decisivo nel recupero il gol del capitano dell'Inter Lautaro Martinez. Ascoltiamo proprio la sua gioia.
0: Emozione incredibile, sono molto molto felice, molto orgoglioso di essere argentino, molto orgoglioso di essere parte di questo gruppo, di questa squadra, quindi tutto felicità.
3: Pochi secondi alle 11:06, ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta, buon ascolto.

0: Love in Real Life, la voce di Lizzo su Radio 1 alle 11:09 in questo istante. Siete in compagnia dell'Italia in diretta, la parte della mattina dedicata a questo spazio con Emanuela Ronzitti e Noemi Serracini. Di cosa si parlerà adesso, Emanuela?
1: Beh, adesso parliamo di scienza. Beh, entriamo su dei temi importanti. È stata sviluppata una nuova tecnica di analisi genetica che permette per la prima volta anche di leggere delle parti rimaste finora non lette. Si tratta di una serie di ripetizioni che esistono nel DNA, mia cara Noemi, rilevanti per alcune patologie, ma che finora venivano praticamente eliminate per l'eccessiva complessità di calcolo. E a mettere un punto a questo metodo di lavoro è stato Mirko Goggi, ricercatore e cofondatore di una startup, GenoGra, che insieme ai ricercatori del Politecnico di Milano ha pubblicato su una prestigiosa rivista i risultati di questa ricerca. Benvenuto.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: E complimenti.
2: Grazie.
1: Ecco, di cosa stiamo parlando? Raccontiamo in maniera più semplice possibile, perché è un tema molto complesso, però per farlo capire bene ai nostri ascoltatori, di che cosa stiamo parlando esattamente?
2: Beh, allora, se vogliamo introdurre velocemente giusto il concetto di DNA per capire meglio,
1: esatto,
2: appunto le tematiche.
1: Che cos'è il DNA?
2: Della ricerca. Allora, il DNA semplicemente è una molecola che contiene molte informazioni genetiche, appunto, di un organismo. Immaginiamola come una grande manuale di istruzioni biologiche e al cui interno ci sono, diciamo, molte delle informazioni che contribuiscono a determinare come funzionano, per esempio, tutte le cellule e di conseguenza come funziona il nostro corpo. E in particolare, perché è importante, diciamo, analizzare questo DNA per lo studio del corpo umano, perché sì, appunto moltissime caratteristiche, vai dal colore degli occhi o alla predisposizione, diciamo, a determinate malattie o fino comunque anche a come reagiamo ad un farmaco, sono in parte scritte nel DNA. Ed è proprio per questo che leggerlo e confrontare il DNA tra individui ci permette di capire che cosa, diciamo, ci accomuna, cosa ci differenzia e dove si nascondono, diciamo, i segnali di rischio e di risposta, diciamo, ad una terapia.
1: Ecco, voi esattamente avete fatto un'analisi precisa, no? Qual è la scoperta che avete fatto? Abbiamo parlato appunto della possibilità di rilevare alcune patologie che finora venivano eliminate, no, per questa eccessiva complessità di calcolo.
2: Esatto, allora diciamo che ad oggi l'analisi genetica funziona, diciamo la maggior parte delle analisi genetiche funzionano confrontando il DNA di una persona che noi vogliamo analizzare con un genoma di riferimento, una sorta di modello base. È un approccio che di per sé, diciamo, è sempre stato molto utile, ma che ha avuto sempre un grosso limite, ovvero un solo genoma medio non può permettere di rappresentare interamente la variabilità genetica di una popolazione. Quindi sono entrate in gioco delle nuove rappresentazioni, delle nuove mappe, chiamiamole, per poter identificare le varianti di un individuo, che permettono di tenere conto di molti più genomi contemporaneamente. Questo approccio è chiamato pangenomica. Quindi la pangenomica è, diciamo, un nuovo approccio, appunto, che permette di passare da una sola mappa del DNA a una mappa molto più ricca, che permette di rappresentare molte più variazioni in una maniera molto più accurata. Il problema però arriva nel momento in cui queste nuove variazioni devono comunque essere rappresentate in un modo chiaro. E la ricerca su cui noi ci siamo concentrati e da cui è nato il nostro progetto, appunto, chiamato Panforte, si concentra su una determinata tipologia di variazioni molto complesse chiamate copy number variation, ovvero variazioni del numero di copie. In maniera molto semplice, queste copy number variation possono essere rappresentano una piccola sequenza di DNA che può essere presente, per esempio, in una persona una sola volta, in un'altra persona 10 volte, in alcune persone potrebbe essere completamente assente. E quindi in questo caso non sta cambiando una sola lettera del DNA, ma cambia quante volte questo pezzo viene rappresentato, diciamo, all'interno dei diversi delle diverse persone.
1: Ecco.
2: Quindi interpretare questa differenza, sì, è estremamente complicato al momento. Con la nostra tecnologia abbiamo provato a risolvere questo problema andando ad identificare delle possibili copy number variation all'interno dei pangenomi, che però non erano esplicite, erano come se fossero nascoste in un certo senso dalla rappresentazione, Noi con il nostro algoritmo che abbiamo sviluppato riusciamo ad identificare queste regioni e a esplicitarle, rendendo quindi molto più facile la loro identificazione in analisi successiva.
1: Ecco, ma se dovessimo entrare un po' nel dettaglio, questa scoperta che vantaggi ci dà?
2: Beh, sicuramente il vantaggio più grosso è quello di poter rappresentare meglio delle variazioni che prima erano molto più nascoste, e questo diciamo è sicuramente un vantaggio da un punto di vista computazionale, ma il vantaggio di questa cosa non è soltanto tecnico, perché se una variazione genetica viene rappresentata meglio diventa anche molto più facile studiarla e comprendere il possibile ruolo, diciamo, nella ricerca di nuove malattie, ecco, di predisposizioni genetiche e quindi anche di risposta ai farmaci.
1: Quindi può essere un aiuto per superare delle criticità rispetto a delle malattie che ancora, no, delle quali non si sa ancora molto, non si riesce a trovare una strada.
2: Esatto.
1: Avete già in mente quali possano, sì, quali tipo di malattie genetiche? C'è già una mappatura in questo senso?
2: Allora, diciamo che per quanto riguarda determinate malattie genetiche, alcune già si conosce il gene che predispone a quella malattia, sì, e su quello sono già stati fatti tanti lavori e già si possono identificare facilmente. Il nostro tool sviluppato permetterà di scoprirne di nuove, ecco, e quindi di scoprire anche quelle variazioni, che anche quelle malattie genetiche per cui ancora non si ha una risposta corretta sul perché si siano sviluppate.
1: Certo. Grazie.
2: Quindi un abilitatore, ecco.
1: Ecco, quindi grazie per questo grande supporto, grazie a Mirko Goggi per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, buona giornata.

0: John Mellencamp, Human Wheels su Radio 1, è bellissimo questo pezzo che nasce dall'elogio funebre, pensate, scritto da George Green, amico e paroliere di John Mellencamp. Insieme si conoscevano, collaboravano. George Green scrive questo elogio funebre per il nonno. Mellencamp rimane così colpito da quelle parole che le trasforma in una canzone bellissima, che è quella che abbiamo appena ascoltato qui a Italia in diretta.
1: Sono le 11:19, Emanuela Ronzitti e Noemi Serracini al microfono. Continuiamo a parlare di attualità e in particolare di scienza, e ce ne andiamo nello spazio dove forse, Noemi, fa un po' più fresco, però.
0: Chi lo sa?
1: Chi lo sa?
0: Scopriamo. Andiamo proprio nello spazio.
2: 700 anni nel futuro. L'umanità abbandonerà il nostro pianeta, lasciando la pulizia della Terra nelle mani di una macchina incredibile. È Wall-E, l'ultimo robot della Terra, programmato per pulire il nostro pianeta. Ma in tutti questi anni, Wall-E ha sviluppato una piccola anomalia. Una personalità.
3: Wow!
2: È estremamente curioso. Grande indagatore. E appena un pochino solo. Ma tutto questo sta per cambiare.
1: Ebbene, mia cara Noemi, era uno spezzone tratto dal film d'animazione del 2008 Wall-E, non so se te lo ricordi.
0: Benissimo, con tanta malinconia, tanto affetto e tanta malinconia anche.
1: Raccontava la storia e racconta la storia di un solitario e sensibile robottino su un pianeta Terra abbandonato dall'umanità, che si innamora perdutamente di un drone sbarcato nella discarica dove vive. Ma noi adesso però da questo robottino ne raccontiamo un altro protagonista, che si chiama Rosaia. È un robot intelligente che ripulisce invece lo spazio dai detriti satellitari, presentato al Festival dello Spazio che si è tenuto di recente a Busalla, in provincia di Genova. E abbiamo Orietta Lanciano, Project Manager per Rosaia dell'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, che ci è venuta a trovare in collegamento con noi. Benvenuta.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Noi abbiamo colto l'occasione del Festival dello Spazio per presentare questo progetto, che è arrivato alla fine di giugno in conclusione, e quello che si è riuscito a dimostrare è appunto un prototipo in grado di afferrare un oggetto nello spazio in modo soft. Questo è il fattore chiave, cioè essere sicuri che il tocco, l'aggrappare questo oggetto, che può essere più o meno incontrollato, sia in grado di assicurare una presa senza danneggiamenti. Perché questo è diciamo un fattore chiave, perché aggrappare un oggetto, prendere un oggetto nello spazio, noi lì non abbiamo attriti, abbiamo difficoltà a smorzare le oscillazioni, i movimenti residui, e quindi questo può portare delle rotture, dei danneggiamenti, cosa che assolutamente va evitata, proprio perché se uno deve cercare di prendere un satellite che deve essere appunto sistemato, operato,
1: ci vuole delicatezza,
4: diciamo, sì, assolutamente.
1: Quindi, Franco Malerba, esatto, Busalla, ha proprio descritto Rosaia come un satellite con le braccia dai modi gentili, no? Come lo sta descrivendo lei. Quanto tempo ci è voluto per creare Rosaia?
4: Il lavoro è durato un paio d'anni in totale, questo perché si è partiti praticamente da zero, dall'architettura del sistema, e quindi proprio da costruire queste vertebre, costruire i legami, cioè studiare proprio tutta l'architettura e poi sviluppare il software di gestione. L'architettura è un'architettura elastica, e il software è un software che utilizza intelligenza artificiale, che permette di controllare in modo autonomo la presa dell'oggetto. E questo fa sì che appunto non ci sia bisogno dell'intervento umano, che arriverebbe comunque in ritardo rispetto ai movimenti dell'oggetto in presa, e invece lì pochissime frazioni di secondi l'intelligenza artificiale è in grado di decidere come prendere, muovere i bracci, quindi come prendere l'oggetto, annullando appunto anche questi movimenti residui che potrebbero generare appunto danneggiamenti.
1: Ecco, quanti sono gli oggetti detriti che vagano nello spazio al momento? Abbiamo un abbiamo dei numeri, possiamo dare dei numeri?
4: Sì, diciamo che da 20 centimetri in su da terra siamo in grado di vederli,
1: sì.
4: Sono monitorati e sono intorno ai 35.000,
1: però.
4: Quindi stiamo parlando di numeri veramente grandi, infatti siamo abbastanza preoccupati per quelli di dimensioni più ridotte, perché da terra si fa veramente fatica a seguirli, è praticamente impossibile vederli. E anche questi possono essere, diciamo, produrre danneggiamenti. Quindi immaginate quanto sia importante,
1: certo,
4: l'attenzione su queste tematiche, perché comunque questi oggetti nell'arco di una decina di anni e poco più tendono a rientrare per discorso proprio dell'attrito e anche del vento,
1: quindi,
4: solare che li
1: c'è
4: spinge
1: il rischio
4: verso
1: che tornino, no, sulla Terra all'improvviso, insomma, li troviamo da qualche parte.
4: Che rientrino verso la Terra ci preoccupa di meno, perché comunque noi sulla Terra noi abbiamo uno schermo importante creato dall'atmosfera, noi abbiamo all'incirca uno strato importante di un centinaio di chilometri di atmosfera, in cui quando loro rientrano per un discorso di attrito bruciano,
1: okay,
4: e lì si vaporizzano.
1: Si vaporizzano.
4: Sì, esatto. Il problema è quando rimangono in orbita, perché se le orbite poi intercettano la presenza di altri satelliti, potrebbero danneggiarli, cioè andare incontro a situazioni appunto critiche.
1: E a proposito di questo, il 17 luglio, ovvero insomma domani, gli occhi sono puntati su SpaceX, l'azienda aerospaziale di Elon Musk. La navicella Starship decollerà per la prima volta e porterà insomma un bagaglio enorme dietro, 20 satelliti di Starlink di terza generazione, molto più grandi e potenti di quelli visti finora. Che cosa pensa di questa missione?
4: Beh, è una missione importante, decisamente da vari punti di vista. Intanto una grossa porzione di questi satelliti sono appunto gli Starlink V3 che saranno in grado di provare un primo test appunto di comunicazione laser fra intersatellite. E questo è un passo importantissimo, proprio perché la connessione intersatellitare permette di avere comunicazioni che non necessitano di trovare sempre a portata, diciamo, di campo visivo una stazione da terra, e questo aumenterebbe tantissimo quindi la qualità della comunicazione. E una parte invece di questi satelliti, sono sei, andranno invece a verificare il funzionamento del vettore di Starship, perché in questa fase deve fare un test sui motori. I motori saranno spenti a un certo punto, è un volo suborbitale intanto, c'è da dire, non arriverà a quote oltre i 300 chilometri, sarà al di sotto, e i motori a quel punto saranno spenti per essere riaccesi, proprio perché quello che deve essere fatto è verificare che i motori, una volta spenti, siano in grado di essere riaccesi in modo efficace. Sì,
1: certo.
4: Perché questo è quello che verificherà se il vettore sarà in grado di ritornare in modo controllato al suolo. Dico al suolo perché,
1: certo,
4: l'intenzione è quello di portarlo sulla Luna,
1: quindi,
4: in modo generico,
1: esatto,
4: al suolo. Adesso sì,
1: per la nuova
4: adesso
1: missione
4: sulla Terra,
1: sulla Luna,
4: poi
1: certo,
4: per la Luna, sì.
1: Senta,
4: sì,
1: un'ultima domanda velocemente, siamo in chiusura, ma una volta che Rosaia recupera i detriti, che fine fanno?
4: Allora, i detriti, come detriti, saranno riportati appunto a passare attraverso l'atmosfera, dove saranno tutti bruciati, quindi si vaporizzeranno. Se invece verrà pensata di essere utilizzata per invece assistere il satellite, l'abbraccio di Rosaia poi determinerà la possibilità da parte di altri sistemi montati sul satellite operante di fare quello che è necessario sul satellite, quindi se il satellite è operato, quindi se c'è necessità di ripararlo, di riportare carburante, di riportarlo su un'orbita utile. Sì. Questo sarà fatto in modo appunto sicuro. Questa bene. È la cosa chiave.
1: Insomma, molto efficiente, Rosaia.
4: Sì.
1: Grazie molte, grazie.
4: Grazie,
1: grazie
4: a voi.
1: Orietta Lanciano, per essere stata con noi.
3: Sempre affascinante, no? Tutto ciò che riguarda le tematiche legate allo spazio. 11:29 minuti, andiamo al meteo e poi invece entreremo nel nostro spazio musica.
1: A tra poco.
5: Radio 1. Un mondo da sentire. Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 16 luglio. Oggi il tempo sarà inizialmente instabile con rovesci e temporali sparsi su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna orientale, ma in rapido miglioramento. Nelle ore più calde della giornata saranno ancora possibili isolati rovesci e temporali lungo tutto l'arco alpino e sulle prealpi, ma migliora dalla sera. Al centro-sud prevarranno invece condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo ad densamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadici piovaschi. I venti saranno deboli e variabili al prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature aumenteranno sulle due isole maggiori, confermando valori oltre i 43 gradi nelle aree interne. Persistono inoltre le condizioni di onda di calore su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Parcheggi abusivi.

0: 喂喂喂喂！
1: 杀！fino all'ultimo, fino all'ultimo. Sanremo 1996
2: è la terra dei cachi.
1: Secondo posto il premio della critica per Elio e le storie tese, che siamo particolarmente contenti di ospitare oggi all'Italia in diretta. Buongiorno Elio.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti. Sembra ieri.
1: Sembra ieri, bravissimo.
4: Sono 30 anni fa. Sono 30 anni fa.
1: Stavo proprio pensando la stessa cosa. 1996, 30 anni sono passati da questa canzone così divertente, così perfetta, così attuale.
4: Perfetta,
1: quindi
4: brava, perfetta, eccezionale. Sembra il nuovo singolo di Le Storie Tese, invece è 30 anni fa.
1: Pensa come eravate avanti.
4: Sembra una di quelle insalatone che si ordinano dove mettono tutto.
3: Salata mista.
4: C'è dentro tutto.
1: Beh, tutta, diciamo, tutta una fotografia, più che una fotografia, un film proprio dell'Italia.
4: Sì,
1: che ancora continuiamo in qualche modo a guardare.
4: Potrebbe essere anche il nuovo inno della nostra squadra nazionale. Potrebbe essere un ottimo incentivo per andare avanti.
1: Potremmo proporlo, no? A Malagò adesso.
3: Beh sì, per tornare magari un po' sulla cresta dell'onda.
1: Come va Elio? Dove sei? Dove ti trovi?
4: Adesso in questo momento sono nella soleggiata Bologna, dove sono giunto ieri sera in previsione del concerto di questa sera, sempre ammesso che abbia luogo, perché ieri sera mi hanno detto che è passata da qui una tempesta.
1: Sì, abbiamo sentito.
4: Che ha spaccato tutto, per cui non si sa se saranno in grado di rimettere tutto a posto in tempo per questa sera oppure no. In ogni caso io andrò a mangiarmi dei tortellini.
1: Beh, ci sta, soprattutto se il clima è un pochino meno afoso, meno caldo, il tortellino.
4: No, il clima è bello caldo.
1: Ah, è bello caldo, vabbè, però insomma il tortellino ci sta sempre. Senti Elio, voi avete annunciato, no, il ritiro un bel po' di anni fa. Io sono stata anche al vostro, a quello che doveva essere il vostro concerto di addio a Roma.
4: È stato
1: va bene, il vostro concerto di addio a Roma.
4: Bellissimo addio.
1: Però poi le cose sono andate diversamente, come mai?
4: Sono andate diversamente, però vanno bene, diciamo. Noi abbiamo avuto sempre come, diciamo, come idoli, anche come esempio, abbiamo sempre preso i Pooh. E abbiamo anche se sembra una cosa strana questa che io dico, però i Pooh sono sempre stati il faro per se sembra una cosa strana questa che io dico, però i Pooh sono sempre stati il faro per Elio e le Storie Tese, per cui quello che hanno fatto i Pooh poi andiamo a fare anche

0: dirti anche gigante, che era pieno di gente che diceva: prima dell'addio almeno una volta li devo vedere dal vivo. Quindi c'è anche poi quest'altro risvolto qui.
1: C'è anche quello.
0: Stanno per smettere di fare live, dobbiamo
1: quindi
0: almeno una volta.
1: Abbiamo in canna già un prossimo addio.
0: Lo vuoi annunciare? Vuoi darci un'anteprima?
1: No, non posso dire, però posso dirvi che prima o poi ci scioglieremo un'altra volta.
0: Ah, e questa è una, però, insomma, una bellissima anteprima.
2: Ma vi scioglierete con il caldo o in inverno?
1: Credo, temo con il caldo.
0: Con il caldo, sa già. Forse stasera allora vi scioglierete, oggi stesso.
1: Questa sera potrebbe essere.
0: Ecco.
1: ci siamo già sciolti 3 o 4 volte nei giorni scorsi.
0: Senti, Elio.
1: Abbiamo preso certi 40 gradi che non avete idea.
2: No, ce l'abbiamo purtroppo.
0: Purtroppo sì, lavorando da Roma ce l'abbiamo, e come. Senti Elio, com'è cambiato il vostro rapporto con la musica in questi anni? Se qualcosa è cambiato,
1: il nostro rapporto di grande stima, noi abbiamo grande stima per la musica, cosa che non hanno molti nostri colleghi, e grande simpatia anche, perché pensiamo che sia molto bella, uso questo termine forte, ma la musica è molto bella, molto forte, è un linguaggio comprensibile da tutti e con il quale si possono dire tante cose che molte volte non si riescono a dire invece con le parole italiane.
0: Ecco, a proposito di questo, voi avete usato sempre la comicità, no? Avete usato spesso questa chiave, anche capace in qualche maniera di parodiare la realtà. Ti sembra che sia diventato più difficile oggi il presente rispetto a qualche anno fa da raccontare, da rendere, no, in una chiave anche così ironica musicalmente?
1: Ma innanzitutto vorrei contestare quello che hai appena detto. Noi non siamo mai stati comici, siamo sempre stati dei raccontatori, diciamo che raccontiamo quello che c'è intorno a noi con uno stile originale, certo, poi che l'effetto sia
0: comico, dici, è un incidente di percorso quello, ok.
1: Sì.
0: comici inconsapevoli,
1: bravo, okay. E poi sì, negli ultimi anni per varie cause è sempre meno facile far ridere, molta gente fa ridere involontariamente, e noi ci impegniamo a fare bene sul palco quello che abbiamo fatto sempre, non abbiamo cambiato, e alla gente credo che questa cosa piaccia, perché in questo tour sta arrivando molto più pubblico di quello che pensavamo.
0: Il tour alla carta. Allora, adesso tra poco spieghiamo e raccontiamo anche che cos'è questo tour. Stiamo per ascoltare un'altra delle vostre meravigliose canzoni, che è la canzone Mononota, che vorrei presentassi tu.
1: La canzone Mononota è una canzone che cerca di soddisfare il gusto del pubblico, che va sempre più verso il semplice, per cui noi abbiamo pensato che per accontentarlo, questo pubblico che vuole delle cose sempre più semplici, la cosa più semplice in assoluto fosse una canzone con una nota sola. Infatti è andata bene, perché abbiamo vinto tutti i premi in quel festival lì, escluso il primo posto, però si sa che tanto lì è tutto un magna magna, per cui
0: la canzone Mononota.

0: tutta la maestria di Elio e le storie tese nella canzone Mononota, seconda classificata al Festival di Sanremo 2013, e commentavamo prima le ragioni di questo secondo posto con Elio, nostro ospite. Elio.
1: Pronto?
0: Eccoci.
1: Sono
0: sempre io. Sei sempre tu. Sempre in linea con Italia in diretta. Infatti mi è raggiunta voce anche di questa tua artistica. Allora,
1: solo.
0: Senti, Elio, dicevamo prima Sanremo 2013, secondo posto, ma soprattutto Tour à la carte, questo tour che vi vede protagonisti, carta. Ce lo racconti?
1: No, sottolineerei, prima di parlare del Tour à la carte, secondo posto nel Festival di Sanremo del 2013, ma anche premio della critica, ma anche premio della sala stampa, ma anche premio, mi sembra, miglior arrangiamento.
0: Vero, vero, perché la stessa cosa, sicuramente. Premio della critica accadde nel 96 con La Terra dei Cachi, con La Terra dei Cachi. No, non volevo, come dire, privarti in cui parli in pubblico, dici, ricordiamo tutti i premi.
1: Sembra giusto puntualizzare.
0: Hai ragione.
1: Allora, Tour à la carte è un'idea di Faso, il bassista di Elio e le storie tese. È un metodo per cercare di andare incontro, cioè di soddisfare i gusti del pubblico che negli ultimi anni virano sempre di più verso il cibo più che verso le canzoni, per cui abbiamo pensato di trasformare il complesso in un gruppo di chef che chiedono ai clienti cosa vogliono mangiare. Ci sono, mi sembra, 35 pezzi tra i quali scegliere, e ogni sera quindi si cerca di accontentare il gusto del pubblico che accorre
0: a vedervi dal vivo. Senti, però sì, spieghiamo bene come funziona, cioè in ogni città che voi toccate è il pubblico appunto a comporre la scaletta, ma bisogna andare sul vostro sito per scegliere i pezzi.
1: È andato preventivamente sul sito www.elilostoretese.it, ha selezionato i brani che vorrebbe ascoltare per quella sera, poi noi eseguiamo quelli che hanno raccolto il maggior numero,
0: certo,
1: di voti, che devo dire con amarezza purtroppo sono quasi sempre gli stessi.
0: Accipinchia, accidenti.
1: Le scalette si assomigliano, c'è qualche differenziella qui e là, poi noi cerchiamo, ci mettiamo dentro delle cose che abbiamo scelto noi.
0: Degli ingredienti segreti, diciamo.
1: Anche di far assaggiare dei gusti nuovi, no? Al pubblico che deve essere educato, perché altrimenti,
0: certo,
1: ascolta sempre le stesse cose.
0: Senti, Elio.
1: Come quelli che mangiano sempre le stesse cose.
0: Hai ragione.
2: Sono arrivati tantissimi messaggi dai nostri ascoltatori. Te ne leggo. No, assolutamente no.
1: No,
2: te ne leggo più che altro curiosità, te ne leggo un paio. Allora, ci chiedono se vi vedremo a Ballando come concorrenti, e poi un'altra domanda un po' irriverente: se le ciglia di Elio sono posticce.
1: Le sopracciglia.
2: Lui scrive le ciglia, ma noi sappiamo esatto che sono le sopracciglia.
1: Nella mia storia questa è la cosa che mi hanno chiesto di più.
2: Immagino.
1: Sai com'è il pubblico.
2: Lo so. La cosa che balza subito all'occhio, però dai.
1: Per cercare di fare qualcosa di interessante, ma la cosa che gli interessa è se le sopracciglia sono vere o finte.
2: Svegliamolo questo segreto.
1: La maggior parte mi chiede se le ciglia sono vere.
0: Esatto, perché non sanno neanche la differenza tra ciglia e sopracciglia, purtroppo.
1: Comunque posso dirlo, per fare un grandissimo scoop, sono finte.
0: Chi l'avrebbe mai detto, Elio? Chi
1: così
0: l'avrebbe mai detto?
1: I titoli.
0: Senti, invece a
2: Ballando ti vedremo?
1: A Ballando bisogna vedere quanto offrono. Mi offrono una cifra sufficientemente alta, potrebbe anche essere. Comunque, nell'indifferenza di tutti, io sono già andato una volta ospite, ho fatto
2: Ballando per una notte,
1: balletto dei pesci dei Monty Python.
0: Ma eri il ballerino per una notte? Sei stato ballerino per una notte,
1: sì,
0: di Ballando.
2: Per una notte sola.
0: Sì. Senti, Elio, Sanremo 2027?
1: Sanremo 2027, allora, anche questa cosa che sto per dire potrebbe fare i titoli. Non voglio andarci più a Sanremo, ma semplicemente perché ci siamo già andati 4 volte, che sono troppe, andavano bene due. però ci andrei e ci andremmo con Elio Storie Tese come conduttori e organizzatori, quello sì.
0: Ok, quindi lanciamo.
1: Ho anche una grandissima idea.
2: Lanciamo un appello.
1: Non so quanto tempo ho.
0: Io ti sconsiglio di dire l'idea così perché te la potrebbero rubare.
1: Ma non mi interessa, tanto io faccio sempre tutto per amore della.
0: Vabbè, allora diciamo l'idea, condividiamo l'idea, Elio, Storie Tese, vai.
1: La mia idea è di consentire a tutti di usare l'autotune, però siccome molti scordano che è il festival della canzone, non quello dei cantanti, allora io farei comporre 20 canzoni bellissime da 20 compositori molto bravi e poi le affiderei a degli abbonati della Rai sorteggiati che cantano con l'autotune. Tanto con l'autotune
2: cantano tutti.
0: Sarebbe un festival, un controfestival.
2: Potremmo lanciare il controfestival
1: e che tiene fede al suo nome.
0: Allora, Elio, io vorrei proporti così dai microfoni di Rai Radio 1 oggi 16 luglio alle 11:52 dell'anno 2026 come conduttore del dopo festival.
1: Organizzatore.
0: Dopo festival, però dai, secondo me questa roba qui al dopo festival.
1: Quello l'abbiamo fatto già nel 2008.
0: E non lo rifaresti?
1: A detta di tutti è stato il più bel dopo festival.
0: Cioè, non avevamo dubbi. Quindi.
1: Insomma, guardalo.
0: Certo, ma me lo ricordo.
1: Sono venute delle cose indimenticabili. Certo, quello lo rifaremmo immediatamente. Comunque, ma non ce l'hanno più affidato. Dopo,
0: noi questo controfestival lo sposiamo, sì, lo abbracciamo già, lo promuoviamo.
1: No?
0: Sì, dopo festival, sì, ma questo controfestival in cui tu vuoi gli abbonati Rai estratti a sorte a cantare con l'autotune canzoni meravigliose dei più grandi autori italiani,
2: cioè, era genialata.
0: Sì, ci sembra un'idea bellissima.
1: Ma non è un controfestival, è un con festival.
0: Tu lo vuoi, va bene,
2: tu festival.
0: lo diremo, lo diciamo, facciamo arrivare a De Martino questa idea, questa proposta.
1: Bravo.
0: Senti Elio, allora questa sera a Bologna, sperando riusciate a suonare nonostante il maltempo, te lo ricordi invece domani dove sarete con il tour alla carte?
1: Saremo a Cuneo.
0: Bravissimo.
1: Cuneo, che pochi sanno che si chiama Cuneo perché ha la forma di un cuneo.
0: Proprio per nomen, diciamo così.
1: No.
0: Piazza Galimberti domani e poi martedì 21 luglio, te lo ricordi?
1: Sì, a Pratolino.
0: Provincia di Firenze per Mozart Festival. Per tutte le altre date vi rimandiamo ovviamente al sito di Elio e le Storie Tese, perché ripetiamo, cosa si può fare di meraviglioso in questo vostro concerto, in questo vostro tour, Elio?
1: Si può ballare, cantare, ma soprattutto scegliere le canzoni che verranno eseguite.
0: Le canzoni che verranno
1: eseguite
0: da voi. Per favore, facciamo un appello però al pubblico.
1: Qual è l'appello?
0: L'appello è che non scegliete sempre le stesse.
1: Votate.
0: No, non scegliete sempre le stesse canzoni.
1: Non scegliete sempre le stesse.
0: Lancia qualche titolo, dai.
2: Sì, dai, così magari.
0: Qualche
2: va
0: titolo,
2: buon fine.
0: Qualche pezzo dei vostri.
1: C'è una canzone che non canto da circa 30 anni che è intitolata La saga di Addolorato, che è nella lista. Potrebbe essere scelta.
0: Ripeti il titolo, questa purtroppo non me la ricordo.
1: La saga di Addolorato. Addolorato
0: ed è una canzone che Elio ci tiene tantissimo a riproporre, quindi non l'hai messa tra gli ingredienti segreti della serata, evidentemente questa.
1: Non lo so, perché come ho detto prima al pubblico piacciono le certezze, vuole ascoltare sempre la terra dei cacchi, la canzone. Ma il pippero.
0: E a voi piace assecondare il pubblico comunque, quindi. Giustamente. Elio, grazie mille
2: per essere stato con noi.
0: In bocca al lupo.
1: Grazie a voi per essere state con me. E
0: a presto.
2: E buona estate.
1: Gli accaldati.
0: A presto, Elio, grazie. Ciao.
1: A presto. Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sonia Oranges. Poco fa Montecitorio il voto finale in prima lettura sulla legge elettorale. Ci aggiorna in studio Francesco Macaro.
3: Sì, buongiorno Sonia. Dunque subito i numeri: 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti a scrutinio segreto. Il testo ora passa al Senato. La maggioranza ha votato compatta, confermando l'importanza della legge elettorale per garantire stabilità al Paese. L'Italia non può permettersi ingovernabilità, è una perenne campagna elettorale, ha detto Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, che ha accusato le opposizioni di ipocrisia sulle preferenze. Non hanno mai presentato un singolo emendamento, l'avremmo votato, le sue parole. Ivanna Acciani: hanno votato no alla riforma, prendo però ad un futuro sì se al Senato verranno riproposte le preferenze. Opposizioni all'attacco. Il governo Meloni ha tradito gli italiani su tutto, ha affermato la segretaria PD Schlein. Pensate solo ad una legge per restare al potere, ma l'avvertimento: vi manderemo a casa con qualunque legge. Il 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha parlato di arroganza del centrodestra e di governo al capolinea e ha chiosato: non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio. Infine, per Fratoianni, Verdi Sinistra, quella approvata è una schiforma.
2: La guerra in Medio Oriente, Iran e Stati Uniti alzano il tiro, minacciando entrambi di ampliare la guerra.
4: Chiede di tornare al tavolo dei negoziati il Pakistan, che un mese fa aveva mediato l'intesa preliminare per finire il conflitto. Ma il memorandum di Islamabad affonda sotto il peso di raid reciproci sempre più intensi fra Iran e Stati Uniti e con minacce all'insegna dell'escalation. Dopo aver ordinato bombardamenti per 5 giorni su installazioni militari, Donald Trump minaccia di colpire anche ponti e centrali elettriche per costringere Teheran a mollare la presa su Hormuz e non esclude, stando al Wall Street Journal, l'impiego di truppe di terra. Dal canto suo, Teheran, che continua a rispondere con missili su basi americane nel Golfo, avverte che se saranno colpite le sue infrastrutture civili, farà lo stesso con quelle della regione. Al momento, nessuno spazio per i negoziati, precisano dai vertici del governo iraniano, che aggiungono: lo stretto di Hormuz è una linea rossa su cui non ammettiamo interferenze. Uno spiraglio, tuttavia, la liberazione di una cittadina con doppia cittadinanza americana e iraniana, che dal 2024 era trattenuta nella Repubblica Islamica con l'accusa di spionaggio. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Serhiy Koretskiy a primo ministro, già amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz. Guiderà il governo dopo il rimpasto voluto dal presidente Zelensky. Intanto in diverse città del paese proteste contro la destituzione del ministro della difesa Mikhailo Fedorov. I manifestanti chiedono il suo ritorno e contestano le scelte dell'esecutivo. In Algeria almeno 11 persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite in un incendio in un orfanotrofio nella periferia della capitale. La protezione civile algerina non ha specificato l'età delle vittime. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo, le cui cause non sono state ancora accertate. A Genova è attesa nel primo pomeriggio la sentenza per il crollo del ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 causò la morte di 43 persone e il ferimento di altre 11. Il servizio del nostro inviato.
5: Alle 9.45 i tre giudici si sono riuniti in camera di consiglio, dando appuntamento per la lettura del dispositivo alle 14. In aula presenti pochissimi dei 57 imputati, per i quali l'accusa ha chiesto 400 anni di reclusione. Tre di loro sono già in carcere dopo la condanna per la tragedia del viadotto Acqualonga, in cui morirono 40 persone. Tra loro l'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci, per cui l'accusa ha chiesto la pena più alta, 18 anni e 6 mesi. In aula anche Gianluca Ardini, uno degli 11 feriti nel disastro, costato la vita a 43 persone. Presente anche la presidente del comitato che riunisce i familiari delle vittime, Egle Possetti.
6: Ci aspettiamo delle condanne.
5: Tra gli imputati anche dirigenti e consulenti del Ministero dei Trasporti.
6: 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato.
5: Solo 12 imputati, ricorda, si sono fatti interrogare.
6: Non c'è stata una persona che abbia detto: io ho un mio pezzo di responsabilità. Se non ci fossero condanne, sarebbe una grandissima sconfitta anche per la prevenzione futura. Da noi il miglioramento c'è solo con le bastonate.
5: Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
2: Un altro incidente mortale sul lavoro, un operaio impegnato in un'attività estrattiva in una casa di una cava di Giavera di Montello in provincia di Treviso ha perso la vita rimanendo schiacciato da un rullo, ferito non gravemente anche un collega. Rallenta l'inflazione a giugno, l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione nulla sul mese e una tendenziale del più 3% sull'anno, era al più 3,2% a maggio, lo fa sapere l'Istat confermando la stima preliminare. Da oggi scatta l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile sui monopattini. La polizza, per avere validità legale, deve riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo, ossia la targa, in base ai dati forniti dal Ministero dei Trasporti nei giorni scorsi. Alla data del 30 giugno i contrassegni rilasciati a livello nazionale sono stati 133.135, con la conseguenza che oggi risulta targato poco più di un monopattino su 10. Lo sport, tra i mondiali di calcio, con l'attesa per la finale di domenica, e il ciclismo. Oggi con partenza alle 13.40 la 12ª tappa del Tour de France.
0: Campioni d'Europa contro campioni del mondo, Spagna-Argentina sarà anche Yamal contro Messi, il Barcellona nel destino, il talento ad accomunarli, 19 anni uno, 39 l'altro. La classe del giovane spagnolo in questo mondiale si è vista a sprazzi, la sua condizione non è ancora ottimale, ma la nazionale di De La Fuente ha dato prova di andare oltre il singolo, di esaltare il collettivo e la compattezza del gruppo. Coraggio, determinazione e la capacità di non arrendersi mai, le qualità che anche nella semifinale con l'Inghilterra l'Argentina ha messo in mostra. Ancora una gara vinta nel finale, ancora un successo sudato, mentre l'Inghilterra recrimina e la stampa critica Tuchel per l'atteggiamento della squadra dopo il vantaggio troppo rinunciatario. Domenica a New York il gran finale dei mondiali, un finale che sembra già scritto, quello del Tour de France. Pogacar, tra i fischi dei francesi che evidentemente cominciano a non amarlo, è sempre più leader, e anche la frazione di oggi, la 12ª dal circuito di Magny-Cours a Chalon-sur-Saône, adatta ai velocisti, non cambierà la classifica generale. Manuela Collazzo, GR1.
2: E chiudiamo sulla musica. Tra i concerti dell'estate, un altro appuntamento con il rock classico. Stasera a Pisa arrivano i Deep Purple. Uno degli attacchi più celebri della storia del rock, quello di Smoke in the Water, Ian Gillan e compagni, tornano dunque live in Italia, stasera a Pisa, domani a Castello Carrarese di Este, annunciato anche un ritorno in autunno a Milano il 17 ottobre.
7: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
7: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi in Lande a 59 centesimi.
12: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
13: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
14: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
15: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
16: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
17: Tragedia sfiorata, crolla la parte centrale del Palazzo di Giustizia di Bolzano, solo una persona ferita lieve. La presidente Bortolotti ricorda che erano in corso lavori sulle colonne portanti. Maltempo, gravi danni nei vigneti di Isera, ne risentirà anche la prossima stagione, dice il sindaco. Intanto nell'Alto Garda prime emergenze idriche. Sicurezza, il questore di Trento Nicola Zupo interviene dopo l'ondata di furti e spaccate, preso il responsabile di 17 episodi, ma servono rinforzi per pattugliare il centro. Legge elettorale, alla Camera passa l'emendamento di Urzì, Fratelli d'Italia, che modifica il collegio di Bolzano, Bassa Tesina e Svopè in ordine sparso, ma nel voto finale ci asterremo compatti. Buon pomeriggio e bentrovati alla seconda edizione del nostro giornale radio regionale. In studio a Trento c'è Andrea Selva e a Bolzano Valentina Leone, che vi ha appena letto i titoli. In regia Mario Leonardi e Maximilian Hauser. E allora, in apertura, il crollo avvenuto in tribunale a Bolzano stamane. Ci colleghiamo per gli ultimi aggiornamenti con Roberto Vivarelli.
18: Tragedia sfiorata questa mattina alle 6.20 al Palazzo di Giustizia di Bolzano. Tragedia sfiorata non è una parola vuota, un eufemismo, perché davvero, se il crollo si fosse verificato solo un'ora e mezza più tardi, sarebbe stata una strage. Sono crollati di colpo, un crollo statico, i quattro pilastri che reggono il primo piano, con tutte le aule che si trovano ai piani superiori. Sono scomparite così le aule civili, penali, quella della presidenza del tribunale e anche l'ufficio del procuratore della Repubblica. Poco fa hanno concluso la loro opera i cani da ricerca, per scrupolo erano stati fatti intervenire per vedere se sotto le macerie si trovasse ancora qualcuno. È iniziata anche la ricerca di un'aula, di una sedia adeguata per spostare tutta l'attività giudiziaria, perché qui i lavori dureranno anni, ma non sarà facile. Sentiamo la presidente del tribunale, Francesca Bortolotti, poi la linea può tornare allo studio.
19: Un enorme sconforto, ma sono anche, devo dire, felicissima, perché siamo tutti dei miracolati.
20: Se succedeva due ore dopo era una strage.
19: Era una strage, effettivamente. Poteva anche succedere ieri. Ieri sera c'erano tante udienze. Grazie a Dio è successo questa mattina alle 6.05.
20: È ancora presto per dire come farete, cosa succederà, insomma.
19: Sì, è presto per dirlo. Ovviamente stiamo già pensando come organizzarci logisticamente. Si troverà in fretta una soluzione, ne sono convinta. E per il resto sarà l'impresa, sarà il proprietario del palazzo che dovrà vedere come gestire il tutto.
20: È stato un crollo dei piloni portanti che stavate sostituendo?
19: Non lo sa nessuno ancora, nemmeno i vigili del fuoco. Hanno fatto un video, però non si riesce a capire. Erano in corso dei lavori di ristrutturazione dei quattro pilastri portanti davanti all'aula di corte d'assise, quindi all'ingresso principale sostanzialmente del palazzo.
17: E ora vi facciamo ascoltare la testimonianza raccolta da Sergio Mucci di una delle lavoratrici che stamane, poco prima del crollo, si trovava all'interno del tribunale per il consueto turno di pulizia. Una squadra di 7 persone, compreso il custode, che fortunatamente si trovava però in un'ala laterale. Ascoltiamo.
21: Boom, come terremoto, tutti vuoto dopo, tutti bianchi, non fuma.
22: Ma era all'interno o dentro in quel momento?
21: Sì, sì.
22: Era da sola? C'era qualcun altro?
21: No, noi 7 persone dentro.
22: Erano tutte dentro in quel momento?
21: Sì, mia collega cadì alla sua testa, sue mani.
22: È rimasta ferita quindi la sua collega?
21: Sì, sì.
23: E ora andiamo nei vigneti di Isera, dove il maltempo l'altro giorno ha provocato notevoli danni per questa stagione, ma anche per la prossima. Per noi sul posto c'è Davide Sighele.
24: Sì, bentrovati. Io sono tra i filari di Reviano, frazione di Isera, e qui il paesaggio è davvero desolante. La tempesta di grandine che martedì nel tardo pomeriggio ha prima devastato gli orti della Val di Gresto e poi, superando il Monte Biaena, si è abbattuta su quest'area, ha causato danni davvero ingenti. Le vigne di Marzemino di questa zona qui sono rimaste praticamente con i viticci nudi, tutto il fogliame a terra, danneggiati ovviamente anche i grappoli che erano già ben sviluppati. Questa mattina il sindaco di Isera, Emanuele Valduga, ha fatto un sopralluogo per valutare il da farsi. Naturalmente l'economia della zona è molto legata al Marzemino. Assieme all'assessora provinciale all'agricoltura Giulia Zanotelli, sentiamolo e poi la linea a voi.
1: Sono giornate difficili, si contano i danni, quello che è importante oggi è cercare di capire nel limite del possibile come poterli sostenere a ripartire. Qui abbiamo danni per questa raccolta che si preannunciava veramente positiva, ma anche per la prossima. Tutto il territorio di Isera è stato sostanzialmente colpito, abbiamo picchi del 100% di perdita anche sull'anno prossimo. Insomma, per un territorio che vive di agricoltura come il nostro è sicuramente complesso e molto difficile pensare di ripartire, ma la forza dei nostri contadini sono sicuro che porterà degli sviluppi positivi anche per il futuro. Noi come amministrazione siamo per quanto possibile presenti e pronti a sostenerli.
23: Intanto l'emergenza idrica si fa sentire a San Giovanni al Monte, sopra Arco, dove il drastico calo della sorgente Gorghi e anche i consumi anomali nelle ore notturne stanno mettendo a rischio l'acquedotto. Il comune ricorda il divieto di usare l'acqua potabile per irrigare giardini o riempire piscine. La risorsa va limitata ai soli usi alimentari e igienici, si legge in una nota. Senza una collaborazione immediata, l'amministrazione avverte che scatteranno sanzioni e il razionamento della fornitura.
17: Via libera della Camera ieri sera l'emendamento alla legge elettorale di maggioranza, prima firma Alessandro Urzì, Fratelli d'Italia, che prevede una rimodulazione del collegio elettorale del Senato Bolzano-Bassa-Tesina, aumentando la percentuale dell'elettorato di lingua italiana e di conseguenza la possibilità di elezione di candidati italiani. Si tratta di fatto di un riabbinamento di alcuni comuni, 6 a maggioranza tedesca, che verrebbero sganciati dal collegio e collegati poi ad altri. L'ok all'emendamento ha portato scompiglio in casa Svopè, con cui vi erano state anche trattative. La Stella Alpina ribadisce la necessità di un confronto con Vienna prima di intervenire sul sistema elettorale del territorio. Gebhard e Steger si sono astenuti, mentre Schuljan ha votato contro. Nel voto finale della legge la Volkspartei conferma che si asterrà in attesa di un accordo per il passaggio in Senato. E per l'avvocato generale della Corte di Giustizia Europea Campos Sanchez Bordona, il divieto di transito notturno, quello settoriale e quello invernale imposto dall'Austria per le autostrade della Valle dell'Inn e del Brennero sono contrari al diritto dell'Unione. Queste le sue conclusioni del ricorso proposto dall'Italia contro l'Austria per inadempimento. Non sarebbe invece incompatibile il sistema di dosaggio degli accessi previsto per l'autostrada della Valle dell'Inn. L'avvocato generale ha quindi proposto alla Corte di accogliere il ricorso italiano relativamente ai 3 divieti e di respingerlo per quanto riguarda la quarta misura. Si attende ora la sentenza.
23: L'emergenza furti e spaccate a Trento. Soddisfazione in questura per l'arresto di un uomo di 36 anni ritenuto responsabile di ben 17 episodi ai danni di negozi ed esercizi pubblici del centro. Ma sul fronte della prevenzione si deve ancora lavorare. Il questore Nicola Zupo chiede rinforzi in centro storico per aiutare le pattuglie che di notte si dividono zone troppo ampie. Eccolo al microfono di Manuel Fondato.
3: Perché non ragionare magari in sede di commissario di governo, in sede di comitato per l'ordine e sicurezza pubblica, alla presenza quindi anche del sindaco, del presidente della provincia, per una presenza, che ne so, di un istituto di vigilanza solo nell'orario notturno? Perché fino alla sera noi abbiamo anche la volante Dante che c'ha tutta la zona del centro, ma da mezzanotte alle 7 ci sono le volanti, che ovviamente hanno una zona molto ampia. Perché non ragionare su un istituto di vigilanza che supporti le volanti durante il periodo notturno per dare segnalazione alle forze dell'ordine di persone sospette? Potrebbe essere un'idea importante.
4: E agli esercenti cosa può raccomandare?
3: Agli esercenti posso raccomandare di cominciare a ragionare su degli sistemi che garantiscano un maggiore intervento delle forze dell'ordine, come l'impianto antifurto, perché la maggior parte di loro hanno delle telecamere che ci sono state di molto aiuto per identificare gli autori del reato, ma non hanno un modo per attivare automaticamente le forze dell'ordine.
23: L'inceneritore di Trento, dopo che la provincia ha individuato la possibile collocazione di un impianto a Ischia-Podetti, un tavolo composto da 18 associazioni ambientaliste rilancia con un'alternativa basata su un migliore riciclo di tesseri e materiali sanitari, che oggi, dicono le associazioni, rappresentano il 40% del residuo. Questa mattina sul tema una conferenza stampa. Per le associazioni sentiamo Pietro Zanotti al microfono di Daniele Benfanti.
5: La relazione della provincia non tiene conto delle ultime novità nel settore impiantistico. Il recupero di materia è fattibile, è una realtà, si possono recuperare i tessili sanitari, i fanghi di depurazione e lo spazzamento. tutto quello che nella relazione è escluso e verrebbe mandato in inceneritore.
0: Quanto costa l'inceneritore? Quanto costerebbe la vostra proposta?
5: L'inceneritore ha un costo superiore ai 200 milioni di euro. La nostra proposta, con due impianti per il recupero dei tessili e dei tessili sanitari, raggiunge solo i 20 milioni di euro.
23: Cresce il mercato degli alloggi turistici, ma cresce di pari passo anche il rischio di incappare nelle cosiddette case fantasma, alloggi online in realtà inesistenti, resi però sempre più credibili dall'intelligenza artificiale. Per questo il presidente di Trentino Appartamenti, Maurizio Osti, lancia l'appello. Prima di versare qualsiasi caparra, verificate sempre il CIN, il codice identificativo nazionale, sulla banca dati del Ministero del Turismo. La consultazione del portale pubblico è lo scudo più efficace per evitare truffe, conclude Osti. E parliamo ora di incentivi alla maternità in Trentino. Al via le domande per l'assegno di natalità per il terzo figlio. Ecco tutti i dettagli, ma anche le critiche nel servizio della consigliera provinciale Chiara Maule di Campobase.
2: Un bonus mensile della durata di 10 anni per le famiglie con un terzo figlio, nato adottato dal 1 gennaio di quest'anno. La misura, fortemente voluta dalla Lega e dal presidente Fugatti, prevede un contributo che va dai 250 ai 400 euro al mese, a seconda della fascia socio-economica di riferimento. Requisiti necessari per ottenere l'assegno sono nazionalità e residenza. La madre, biologica o adottiva, deve dimostrare inoltre di essere occupata o di aver versato contributi negli ultimi 5 anni. Per le donne che non abbandoneranno il mondo del lavoro, una sorta di premio aggiuntivo di 200 euro mensili. Secondo le stime della provincia, i beneficiari della misura saranno circa tra le 3 e le 400 famiglie l'anno. Per i nuovi nati, fino al 30 giugno, la domanda per l'assegno deve essere presentata entro la fine dell'anno. Eleonora Zocca, TGR Trento.
17: Il comune di Laives ha riqualificato il parco Nico Lussi nella frazione di San Giacomo. Si tratta di un passaggio del più ampio programma di investimenti che prevede il rinnovamento di aree ricreative e sportive. Il servizio.
6: I più soddisfatti, nonché i primi utilizzatori del rinnovato parco Nico Lussi, sono le decine di bambini delle colonie estive che affollano giostre e campetti per tutto il giorno. Parco Nico Lussi a San Giacomo di Laives, un'oasi verde, ha avuto bisogno di un intervento di più di 150.000 euro per essere rinnovato. Antonio Cantore, assessore di Laives.
7: 155.000 euro per la realizzazione di un nuovo campo da calcetto, un nuovo campo da street basket. Ci sono stati poi degli interventi sull'impianto di illuminazione, di irrigazione, con la realizzazione di una nuova fontana, un impianto nuovo di videosorveglianza, una predisposizione per l'impianto.
6: A pesare all'amministrazione comunale di Laives e a tante altre di medie e piccole dimensioni non è il budget, ma la carenza di personale e figure apicali negli uffici pubblici che dilatano i tempi di qualunque iniziativa. Il sindaco Giovanni Seppi.
8: Abbiamo circa su 170 un 30 posti non occupati, in posti chiaramente anche questi strategici, e allora diciamo così non andiamo a pieno regime ma a regime ridotto e quindi tutti i tempi purtroppo si allungano.
6: Roberto Morelli, TGR Bolzano.
17: Bolzano, provincia, statuto speciale, saldi pure. Al via oggi in Alto Adige le svendite di fine stagione, anche stavolta in ritardo rispetto al resto d'Italia, dove sono iniziate già il 4 luglio. Merce a prezzo scontato fino al 13 agosto nei principali centri della provincia, tra questi Bolzano, Merano, Bressanone, Laives e Vipiteno. Nei comuni cosiddetti turistici invece i saldi prenderanno il via venerdì 21 agosto e andranno poi avanti fino al 18 settembre. Anche stavolta non sono mancate le critiche sulla scelta della data differenziata rispetto al resto d'Italia. Secondo Confesercenti, partire a quasi due settimane di distanza rispetto agli altri territori penalizza i piccoli negozi che in questo modo non possono approfittare del traino nazionale. In chiusura uno sguardo al meteo. Stamane tempo soleggiato, verso sera nella notte a seguire probabilità di temporali in aumento, temperature massime tra 30 gradi e 35 gradi. Le minime registrate nei due capoluoghi sono Bolzano 18 gradi, Trento 19 gradi. È tutto, grazie per l'attenzione e un buon proseguimento di giornata.
16: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.

0: Rai Alto Adige presenta Onde Vagabonde, un programma di Tommaso Zamboni.
1: Un buongiorno e un buon giovedì dalla sede Rai di Bolzano, da Tommaso Zamboni. È tempo di Onde Vagabonde, di una nuova puntata che viene assistita, almeno in questa sua prima parte, fino alle ore 13, dall'altra parte del vetro al mixer, da Mattias Höglinger, che avrà un bel da fare, perché in studio abbiamo già tre ospiti con cui saremo accompagnati, ecco, da cui saremo accompagnati in questo primo tempo. E fatemelo anticipare subito, questo è il primo di due speciali radiofonici che riproponiamo ogni anno, dedicati a un festival di danza che torna ogni estate tra luglio e agosto, anzi soprattutto da metà luglio a fine luglio, e lo fa per la 42esima volta, per la 42esima edizione in questo 2026. Parliamo ovviamente del festival Bolzano Danza. Si comincerà proprio oggi con l'inaugurazione e poi 16 giornate di spettacoli, di performance dal vivo in tutta la città di Bolzano, in tante diverse location, fino al 31 di luglio. E quindi un programma davvero intenso che noi esploreremo come sempre in compagnia della qui presente alla mia sinistra direttrice artistica del festival, ovviamente insieme a Olivier Dubois, che incontreremo però giovedì prossimo. Qui invece appunto Anouk Aspisi. Anouk, bentornata.
2: Grazie, buongiorno Tommaso e buongiorno a tutti.
1: Che bello riaccoglierti, Anouk, ma non sei da sola. Noi spoileriamo subito anche gli altri nostri ospiti in studio, anche se li interpelleremo con più veemenza poco dopo. Insomma, partiremo con te, Anouk, ma intanto alla tua sinistra presento anche Louise Le Cavalier. Bonjour Louise.
3: Bonjour.
1: E che è ovviamente una danzatrice, una delle protagoniste di questa edizione del festival, canadese, un'icona della danza contemporanea. Per noi è un vero piacere averla qui in studio e we will meet you better later, Louise, stay with us, thank you so much. E invece alla sinistra di Louise, alla mia destra, abbiamo anche un altro ospite con il quale ci introdurremo al primo appuntamento di questa giornata, di questo festival, che è Gigi Cristoforetti. Ciao Gigi, benvenuto.
4: Buongiorno, un saluto a tutti.
1: Che invece, insomma, è il responsabile artistico, direttore, anzi, della compagnia del Centro Coreografico Nazionale, meglio, Ater Balletto, che inaugurerà appunto questa edizione. Ma prima di andare sul programma e prima di tornare da te, Gigi, Anouk, io vorrei dare qualche numero di questo festival, di questa edizione del Festival Bolzano Danza. Parliamo di oltre 200 tra artisti e artiste, tra coreografi e coreografe, oltre 40 eventi in 17 diverse location, due premiere internazionali, sei premiere italiane e oltre 100 persone, ecco, che popolano il team, questo va detto e va ricordato sempre in festival del genere, che popolano il team di Bolzano Danza. La prima cosa che voglio chiederti, Anouk, visto che la tua seconda produzione artistica, o meglio direzione artistica, insieme a Olivier, le sensazioni, se sono tanto diverse rispetto a quelle dell'anno scorso, se sono simili, se senti più o meno pressione o più o meno entusiasmo?
2: Allora, la pressione c'è sempre, ovviamente, no? Perché noi facciamo spettacolo dal vivo, quindi una delle pressioni di un festival è ovviamente di essere all'ascolto e speriamo che il pubblico sia numerosi. L'altro è il meteo, quindi noi ovviamente facciamo tantissimi progetti all'esterno, perché questo paese, questa città e questi dintorni sono molto legati alla natura, quindi speriamo che la pioggia non sia presente. E poi l'altra cosa è tanto entusiasmo, perché ci nutriamo del rapporto con gli artisti e dei progetti ovviamente che noi condividiamo col pubblico. Quindi più il team, devo dire, ringrazio tutta la Fondazione Haydn e l'insieme dei partner che ci aiutano e che ci sostengono, perché senza le persone intorno a noi non possiamo fare niente.
1: Hai fatto bene a citare ovviamente la Fondazione Haydn di Trento e Bolzano, che insomma è grande protagonista da sempre nell'organizzazione di questa manifestazione. E ovviamente quando un viaggio inizia, poi se piace, se ci si diverte, come dire, poi si vuole proseguire e continuare, lo si fa appunto con la gioia e l'intraprendenza che tu citavi. Però questa è una trilogia, quindi una tappa prossima ulteriore ci sarà di sicuro, intanto siamo alla seconda, una trilogia della passione, tu e Olivier l'avevate chiamata così, la prima tappa si intitolava Insurrezione, questa seconda invece è dedicata all'orizzonte, che ha sicuramente a che fare con il tema dello sguardo e non per niente la copertina, come dire, no?
2: La
1: locandina di quest'anno è proprio un grande occhio, però io direi lo sguardo non inteso come un tradizionale rapporto tra chi contempla e ciò che è contemplato, uno sguardo statico in un certo senso, ma invece uno sguardo trasformativo, non so se mi accetti questa definizione.
2: È esattamente quello, perché in realtà è un modo, cioè lo sguardo è un'altra, sono due cose, è verso l'esterno ma anche verso l'interno, e nella proposta che noi facciamo di trilogia della passione è una tappa anche verso noi stessi in realtà, cioè che cosa è lo sguardo degli altri verso di noi, e quindi il rapporto tra come noi ci guardiamo e come guardiamo gli altri crea delle realtà che sono molto complesse, che sono molto intime, quindi in realtà è questo l'idea dell'orizzonte, un orizzonte prima qua che non si raggiunge mai, l'orizzonte è una cosa che si muove in continuazione, quindi è andare verso una cosa che non raggiungi mai, ma è anche una visione di vedere, come dire, la memoria interiore, la memoria delle cose che noi vedremo anche su dei grandi protagonisti, dei progetti che non sono solo creati oggi, ma che sono stati creati e che sono proposti, perché il patrimonio, sapere da dove veniamo è molto importante per capire il presente.
1: È una riattivazione in parte anche di...
2: Sì, è una riattivazione.
1: Di una memoria, diciamo, esatto, storica, ma che sta anche nei movimenti dei danzatori, che ci riporta veramente alla storia della danza contemporanea. Qualche nome di spettacoli, ovviamente di protagonisti, lo faremo tra pochissimo, e permettimi di dire che forse questo sguardo che viene riflesso ci comunica anche effettivamente una caratteristica importante di questa edizione, che forse ancora più della scorsa, che è la dimensione partecipativa. Noi parleremo ovviamente di un evento che c'è sabato, che si chiama Extra Danza, che vedrà ballare nuovamente tutta la città sul Talvera, ma ci sono diversi appuntamenti che interrogano il pubblico è sempre interrogato in qualche modo anche dagli spettacoli di danza, ma in alcuni casi in modo particolare. Voi chiamate orizzonti, tra l'altro, proprio le diverse sfaccettature, i percorsi che a vostro modo di vedere si snodano all'interno di alcuni appuntamenti più che in altri, ma ognuno esprime qualche cosa in questo senso, no?
2: Sì, ma questo è diciamo che l'orizzonte è ovviamente sempre l'altro, no? Quindi l'obiettivo per noi è di stare insieme e di fare danzare la città e quindi chi la abita, quindi i cittadini, in un modo totalmente gioioso, cioè in questa parte per noi dell'incontro con i progetti è di fare scoprire, cioè insieme, il piacere, il benessere di danzare, introducendo ovviamente dei coreografi che propongono un stile o diciamo un modo di sentire il suo corpo e di essere con gli altri. In questo momento particolare della nostra epoca, essere insieme è importante. La danza e la musica, perché non dimentichiamo, la parte musicale è molto importante in tutti i nostri progetti, perché lavoriamo per una fondazione di musica, è molto importante. Dobbiamo trovare l'intimità e la sensibilità essendo insieme.
1: A proposito di stare insieme, si potrà fare quasi tutti i giorni, anzi forse tutti i giorni, al Boda, no?
2: Che è il cuore. Questa è la volontà di avere un centro, il cuore del festival, al Parco dei Cappuccini, dove prima e dopo i spettacoli possiamo incontrarci, bere qualcosa, mangiare qualcosa, perché c'è un partner fantastico che verrà ad aiutarvi a nutrire anche la parte corporea e di incontrare gli artisti quasi tutti i giorni. Abbiamo un programma molto interessante, o i direttori come ieri con Gigi Cristoforetti di una grande struttura della danza, e quindi noi incontriamo e facciamo meet the artist prima dei spettacoli alle 7, tra le 18:30 e le 19, in un modo molto cool, molto chill, e ci sarà, come stasera, dei Gigi set chill per stare insieme e ballare un po'.
1: Insomma, ci hai presentato la varietà, vastità delle attività che si potranno fare al Boda. Ieri il primo incontro con l'artista, la cosiddetta rubrica Meet the Artist, è stata proprio a cura, o come dire, ha visto come protagonista il qui presente Gigi Cristoforetti, al quale quindi chiedo come è stato accolto in questa edizione di Bolzano Danza, da un festival che io credo che si collochi sicuramente in un panorama nazionale e volendo anche internazionale in una posizione sicuramente di rilievo, ma forse proprio per delle particolarità, per dei tratti distintivi. Ater Balletto, il centro coreografico nazionale, a sua volta partecipa ed è in connessione in rete con un numero infinito di festival di realtà importantissime. Dal tuo punto di vista di direttore di questa compagnia, ti chiedo proprio qual è l'elemento, la sensazione, se vogliamo, l'emozione che ti affiora prima alla mente o al cuore quando si tratta di partecipare a Bolzano Danza, che è un festival che Ater Balletto ovviamente ha già frequentato.
4: Beh, diciamo che Bolzano Danza è uno dei grandi festival nazionali, uno dei grandi festival, direi, internazionali, perché questa è anche la sua vocazione, oltre ad avere questo sguardo sul territorio. Però permettimi di dire che qua c'è un piacere particolare. Sono stato tanti anni consulente di Anouk quando era l'ambasciata di Francia, ci siamo conosciuti lì, abbiamo condiviso degli sguardi sempre molto ricchi e stimolanti sul panorama della danza, non solo francese, ma anche europea. E Olivier è sicuramente uno degli artisti che amo. Nella mia vita precedente da direttore di festival, cioè lo speculare rispetto al produttore di spettacoli come adesso, ho avuto la fortuna di invitarlo con alcune delle sue cose più interessanti. Quindi diciamo che essere qua significa ritrovare tanti fili che hanno in comune una forte attenzione alla danza più contemporanea, più consapevole, e agli artisti più forti. Quindi insomma è una bella responsabilità, un grande piacere.
1: Un grande piacere, immagino, soprattutto inaugurare un'edizione, una responsabilità ulteriore, se vogliamo, perché da qui, da oggi, da questo pomeriggio alle ore 17:30, poi si snoderà tutta la programmazione del Bolzano Danza Festival. Si parte appunto alle 17:30 e poi alle 19 con due repliche di un lavoro che rientra nelle cosiddette microdanze, che sono un vero e proprio format ormai è una parola che usiamo a destra manca in qualsiasi ambito, che piace, che funziona, però effettivamente è proprio una modalità di rappresentazione o di performance che ti chiedo di raccontarci, perché se non erro è un po' anche una tua ideazione.
4: Sì, è stato un progetto che ho voluto inserire proprio per farne un asset forte di relazione con luoghi e con pubblici. Cos'ha di speciale? Semplicemente noi chiediamo agli artisti di rapportarsi a uno spazio minuscolo, massimo 3 metri per 3, 3 metri per 4 generalmente, e di accettare il gioco di essere a un metro o due metri dallo spettatore, mettendo quindi in campo una dimensione emotiva forte per lo spettatore ma anche per l'artista stesso. Ecco quindi che, siccome capita ogni volta di trovare qualcuno, sarà capitato anche a te con i tuoi ascoltatori, di sentir dire: ma la danza contemporanea è difficile. Ecco, quando non c'è il filtro della distanza, no? Di un ragionamento che sembra di dover avere, ma sia semplicemente davanti a un corpo di cui senti il respiro, ecco, si entra in quella dimensione che io volevo per avvicinare un po' tutti i pubblici. Poi quello di oggi nasce sugli spazi, no? Sugli spazi del castello, quindi anche
1: Castelmareccio, che non l'avevo ancora citato, è lì che sarete ospitati oggi. Direi che non vi va per nulla male, insomma è un castello molto rappresentativo anche della nostra città. Prego, scusa Gigi.
4: No, è semplicemente il piacere di guardare in faccia gli spettatori, ma sentirsi dentro quello spazio lì, che non è neutro, nessuno spazio è neutro. L'anno scorso abbiamo partecipato con le microdanze a Gorizia Nova Gorica, capitale europea della cultura, e lì abbiamo fatto un percorso che iniziava in Slovenia e finiva in Italia, e quindi era in pratica l'unico progetto che connetteva con le microdanze a Gorizia Nova Gorica, capitale europea della cultura, e lì abbiamo fatto un percorso che iniziava in Slovenia e finiva in Italia, e quindi era in pratica l'unico progetto

0: La statua ha invece gli altri due appuntamenti che tra l'altro permettono ogni volta di incontrare un coreografo diverso. Quindi è un viaggio negli spazi, un viaggio alla ricerca del pubblico, ma anche un viaggio dentro stili differenti di danza.
1: Grazie per questa introduzione. Citerei i nomi delle coreografe e del coreografo di cui parliamo per le microdanze, che sono Francesca Lattuada con Eppur si muove, Terra piccola invece di Antonella Bertoni e poi la prima assoluta, se non sbaglio, sì, prima assoluta di Diego Tortelli della performance Soft P. E quindi anche una prima assoluta all'interno del festival. Si parte col botto, direi, e si prosegue, come dicevi, invece con un ritorno in qualche modo del passato, perché parliamo del 1624 come punto di riferimento storico proprio dell'opera che musicalmente viene anche messa in scena, e il combattimento di Tancredi e Clorinda. Però poi con la regia di Fabio Kersti e Philippe Kratz, coreografia di Philippe Kratz, insomma, lo storico, l'antico in qualche modo e il contemporaneo vengono a dialogare alla massima potenza, si potrebbe dire anche soltanto vedendo i costumi di scena e il dispositivo scenico di un legaccio, no? Di una intenzione però che tiene i due protagonisti legati tra loro, si potrebbe proprio capire come stiamo parlando di un incontro tra l'antico e il contemporaneo.
0: È proprio il cuore, questo che tu dici, di molti dei nostri progetti. In questo caso, appunto, c'è Torquato Tasso, l'episodio di Tancredi e Clorinda, che sintetizzo perché poi alla fine è il cuore drammaturgico di tutto. Tancredi, guerriero cristiano, davanti alle mura di Gerusalemme, città occupata da quelli che allora si definivano gli infedeli. Clorinda, grandissima, invece, guerriera, musulmana. Lei esce di notte per distruggere questa grande torre con la quale i cristiani vogliono dare l'assalto alle mura, incontra Tancredi, combattono senza sapere chi è l'altro, perché lei è celata da un'armatura nera, siamo di notte, i due in realtà si sono visti, scambiati degli occhiate, si sono piaciuti, forse sono innamorati l'uno dell'altro, ma la guerra li porta drammaticamente a scontrarsi. Questo è un po' il punto di partenza di Tasso, poi ripreso da Monteverdi, poi ripreso da noi, che abbiamo messo i due danzatori, Tancredi e Clorinda, su una piattaforma, appunto, come tu anticipavi, legati in vita, che è simbolico di quello che è l'amore, di quello che è invece poi il loro tragico destino di non potersi sfuggire. Uno dei due dovrà morire. Questa è la storia, mentre appunto le microdanze hanno un'ispirazione del tutto astratta e libera. Vedremo per la prima volta in scena, perché quando si va in un festival importante si cerca di portare un dono particolare, una prima, una creazione, e così abbiamo chiesto a Diego Tortelli, col suo stile effervescente, ipercontemporaneo e devo dire molto accattivante, di fare questa nuova creazione Soft P che presentiamo appunto oggi in prima assoluta.
1: Permettimi di aggiungere per quanto riguarda il combattimento di Tancredi e Clorinda che, essendoci una parte musicale importante, questa sarà interpretata dal vivo ovviamente da Niccolò Balducci e poi i solisti dell'orchestra Haydn. Quindi per tornare all'importanza della musica e ovviamente legata alla fondazione Haydn di cui parlavamo prima con te, Anouk, un'ultima battuta in questo primo nostro colloquio, dedico a te. Anouk, se ti fa piacere aggiungere qualcosa rispetto a questa inaugurazione, questa collaborazione con la compagnia Ater Balletto, o se hai tu una domanda insidiosa per il qui presente Gigi,
2: No,
1: puoi
2: ma
1: scegliere.
2: veramente siamo complici da
1: Siete
2: tantino.
1: troppo complici
2: Siamo
1: per le
2: molto
1: domande
2: complici con le
1: insidiose.
2: domande insidiose. No, no, no, ma la domanda è no, che qual è giustamente l'interesse per il pubblico di avvicinarsi così in una proposta che sia il combattimento, che diciamo rappresenta anche dei momenti complicato della vita delle persone. Quindi che cos'è per un direttore di un terballetto, cioè la scelta così di aprire un festival, che cosa significa?
0: Beh, naturalmente noi quando facciamo qualsiasi scelta pensiamo al tempo di oggi, non pensiamo soltanto al repertorio, all'antichità, che cosa è stato straordinario, come è straordinaria naturalmente la musica di Monteverdi, no? E se ci pensiamo, questo scontro di civiltà, è qualcosa di estremamente attuale, che troviamo mille volte nei giornali banalizzato, ridotto a un

0: computo di vittime e che invece tocca dei corpi veri, delle persone vere, dei temi veri. Ecco, la bellezza dell'essere contemporanei oggi è prendersi il lusso di usare invece magari il passato per raccontarlo. E questo il pubblico lo sente in maniera fortissima, soprattutto appunto quando è proprio lì. È nella stessa posizione in cui potrebbe esserci un altro guerriero che sta assistendo allo scontro, alla battaglia.
1: Scommettiamo che lo capirà, lo vivrà proprio anche oggi alle ore 17:30 con le microdanze e poi alle 19 con il combattimento di Tancredi e Clorinda, che ci offre anche lo spunto per un piccolo break musicale. Ascoltiamo proprio questa musica, ovviamente non è quella originale dello spettacolo, abbiamo un'altra interpretazione, ma intanto ci porta già più avanti nel tempo a questo pomeriggio. Ascoltiamo.

0: Combattimento di Tancredi e Clorinda di Monteverdi nella versione dell'ensemble francese Les Arts Florissantes. Anouk, tu mi devi perdonare in tutta la puntata, anche la prossima, nei nostri incontri, alcune pronunce francesi. Vado spesso in Francia per concerti, non parlo bene il francese ancora, però ci provo, mi impegno.
1: Ma noi abbiamo tutte le prossime edizioni per farti imparare il francese.
0: Diventerò sempre più bravo, perfetto. Di anno in anno, perfetto, perfetto. E questa appunto è stata un'introduzione al combattimento di Tancredi e Clorinda nella versione del Centro Coreografico Nazionale Aterballetto, o meglio di Fabio Kerstig e di Philippe Kratz, che avverrà questa sera, anzi questo tardo pomeriggio alle 19 a Castel Mareccio. Stiamo facendo una presentazione, una prima introduzione agli appuntamenti della programmazione 2026 del Festival Bolzano Danza. È qui ancora con noi Anouk Aspisi, la direttrice artistica. Come detto, abbiamo appena chiacchierato con Gigi Cristoforetti, che ci ha raccontato questo primo appuntamento, ma nella stessa giornata di oggi, questa sera, ci sarà anche il primo spettacolo all'interno del Teatro Comunale, che comunque, Anouk, rimane uno degli hotspot delle esibizioni per forza di cose, e sia il Teatro Studio come stasera, sia poi la Sala Grande per le produzioni più importanti, più grandi. Ma è giunto il momento di salutare nuovamente e di ringraziare anche di nuovo per la presenza Louise Le Cavalier, che sarà proprio la protagonista dell'appuntamento serale di oggi alle ore 20:30 nel Teatro Studio del Teatro Comunale, con uno spettacolo che essere presentato qui a Onde Vagabonde è assolutamente, direi, azzeccato, Anouk, perché si intitola Dance Vagabond. Louise, the name of my program, of the radio program, is Onde Vagabonde, which is Vagabond Wells. Yeah. So it's perfect for your introduction of your show, of your performance.
2: I was very surprised when I just saw that. I was signing the papers and I said, On vagabond,
0: en français.
3: Sì. Ero molto sorpresa. Ho visto che il titolo della puntata, della trasmissione, ha una parola insieme come il mio spettacolo.
0: È proprio quello, è proprio quello. E ci aiuterà Anouk per le traduzioni, ovviamente. I will make my questions in English for you. Louise, the first one, la prima domanda che vorrei farlo è segnalare che questa performance parte dagli scritti di Carlo Rovelli, fisico, saggista, divulgatore scientifico italiano contemporaneo, molto conosciuto. E la mia domanda è: nasce tutto dalla lettura di un'opera specifica di Rovelli, e poi in che modo la fisica diventa protagonista in una performance di danza? Louise, this show, this performance is inspired by the writings of Carlo Rovelli. My question is, does your choreography stem from reading a specific work by Rovelli, and how does it reflect or translate, I don't know, the concept of the physics into a dance performance?
2: It doesn't.
0: It doesn't, okay.
2: No. In fact, I was just inspired by a book I read from Rovelli while I was flying over the Dolomites, going to Milan a few years ago. And I started to read the first story, didn't notice the title of the book. I just started the first story, and it was a story about Nabokov's butterflies, that Nabokov was an artist but also a scientist. And I loved this little story, and I thought, because I thought before really started the book that I couldn't understand a book from Carlo Rovelli. I thought, this is beyond me. But then the story was so simple and accessible. So I looked back at the title and I saw Écrit Vagabond, and I thought, ah, nice title. And then I was looking over, I was at the back of the plane seeing the Dolomites, and I thought, what if I make a new work now? And I would call it Danse Vagabonde. So I will, because I knew it was a collection of articles of his. Mm-hmm. And I thought I could collect some dances I did over the years and make something. That was a very lazy thinking, because I thought I couldn't make something really new. But once I start in the studio, I finally always discover something new. I'm always surprised with that. I always think there's nothing else I will find, because it's a miracle to find something. But there's always something to find. And in this way, there's maybe a relation with Rovelli and the scientists who keep searching. It's like we never discover anything forever. It's the fun is the quest, and what you learn in the past is a solid base, but it's to go somewhere else and to discover something new again.
3: Allora, no, non c'è un'ispirazione al libro in modo scientifico, è proprio un caso, perché quando stavo andando verso Milano e che stavo in aereo, avevo questo libro di Écrit Vagabond nelle mani, e quindi ho detto, ah, questo non è, cioè, è un bel progetto, no? E quindi non è che è l'ispirazione in realtà del testo, e quindi lui su uno delle, diciamo, delle pagine racconta, scrive a proposito di Madame Butterfly.
2: Di Nabokov.
3: E quindi questa era l'ispirazione, no? Ma è una spinta per, in realtà, come come i scienziati, che era pure Nabokov, quindi è l'ispirazione di dover continuare a cercare, e non si sa esattamente che cosa si trova, ma comunque si lavora, e andandone in studio questa cosa è stato un filo rosso, in realtà, e quindi per questo ha deciso di dire: racconto il mio percorso di danza con questa ispirazione di vagabondaggio, come i scienziati e artisti hanno delle cose insieme, in effetti.
0: E Bolzano Danza lo sa bene, no? Che è un filo conduttore anche di questa edizione, poi ne parleremo, purtroppo adesso non è il momento in cui farlo, ma sicuramente torneremo sul rapporto tra danza e ricerca scientifica.
3: Assolutamente.
0: E siamo passati dunque, grazie a Luis, dagli scritti vagabondi alle danze vagabonde, e la danze vagabonde, ovviamente questo vagabondare è nel senso di un movimento che è quello della danza, ma io direi anche di una tensione interna, e anche in questo caso trasformativa, se vogliamo tornare a una parola usata prima con Anouk. Luis, wandering dances, wandering is in the sense of the movement, of course, while dancing, but at the same time, or perhaps, this is what I mean, also of an inner transformation, an inner movement. What is it like this?
2: Transformation is always, as dancers, we see it very clearly. Maybe just as a human being, we can see it also because we get older and we change. But as a dancer, we see this very young, because we're never the same. The day, the tomorrow, I cannot dance the same as today. Mm-hmm. And I have to accept this and play with what's offered to me, and be creative with that, even if in a choreography that's made by somebody else, a very fixed choreography. There's always micro spaces of liberty to be who you are, and I am becoming while I'm doing a new interpretation of the dance. I'm becoming different. So yeah, it's inner transformation, yes, and it's outside transformation also.
0: Together at the same time.
2: Yeah.
3: Sì, allora, in effetti la trasformazione per un danzatore è una cosa continua da quando siamo giovani, no? Perché per due ragioni, come esseri umani normali, noi stiamo trasformando perché il nostro corpo si trasforma, ma è proprio questo il lavoro di interpretare e di un danzatore, e di avere questa trasformazione interna, che comunque lascia dei spazi di libertà che permettono, cioè, di esprimere la sua trasformazione interna. Quindi e questo è il processo che si sta... È un spazio, un micro spazio in realtà. E quindi è questo il... È che tu diventi una persona diversa, perché le cose si trasformano.
0: Hai visto, dalle micro danze adesso siamo arrivati a parlare dei micro spazi. C'è un legame... Che si può rintracciare tra i danzatori, le danzatrici, tra le proposte di quest'anno. Direi che abbiamo già trovato alcuni fili di, appunto, connessione. Abbiamo pochissimo tempo, però c'è una cosa che io a Luis voglio assolutamente chiedere, perché abbiamo parlato in qualche modo del tempo, della sua storia che viene portata sul palco da questa coreografia, ma al tempo stesso, insomma, bisogna dirlo, Luis è un'icona della danza contemporanea da tanti tanti anni, e a me è colpito soprattutto, scoprendo quello che ha fatto, una collaborazione che è quella con David Bowie, perché siamo comunque nel decimo anniversario della sua scomparsa, ed era il 25 luglio 1990 quando usciva il brano Fame 90, quindi siamo quasi esattamente a 36 anni di distanza, un brano nel cui videoclip ufficiale ci sei tu, Luis, che balli insieme a David Bowie. A 36 anni di distanza, brevemente voglio chiederti quali sono le tue sensazioni nel rivedere questo videoclip rispetto a quelle che avevi vissuto invece appunto al tempo. Maybe you understood something. I was talking about David Bowie. Mm-hmm. It's 10 years from his death and it's 36 years from the famous videoclip of Fame 90 where you were dancing with David Bowie. Mm-hmm. So my quick question, because we have a short time, is just how do you feel today when you look back to that video clip?
2: I don't look at it often, but when I think of David, it reminds me now, not when I talk here in the radio about him, because it's like I have to answer a question, but when I really think about him, I see this time from Rovelli, the in French it's les boucles, or loops in English, mm-hmm. loops. And when I am really thinking about him, it's like it's present this time again, because he was someone that really touched my soul. And so if I really go back to it, it's a powerful, such a powerful thing that it's present. But I don't waste too much. I don't like to, when I think, talk here, it's words.
0: You were very clear.
2: Okay,
0: thank
2: okay.
0: you, thank you. Okay. Merci.
2: Okay.
0: Sì, brevemente Anuk,
3: la traduzione che non guardo mai lo spesso, però quando penso a lui era molto potente, non lo penso quando parlo, lo penso in me stesso, è come quindi una cosa che ritorna, quindi come la memoria, no? E quindi è molto presente in questo legame con Danse Vagabond e con Rovelli, quindi è molto con noi.
0: È una cosa vissuta e presente, no?
3: Esatto,
0: diceva
3: sì,
0: Louise,
3: sì,
0: è più difficile e complicato parlarne perché non è una cosa razionale, è parte ovviamente di te, della tua storia, part of your story, of your history, ricordando che non hai fatto solo un videoclip ma tante collaborazioni proprio sul palco, ballando insieme a lui. Andate a vedere e andate a vedere Louise ovviamente al Teatro Comunale questa sera. Ci sarà questa musica, se non ho sbagliato, in sottofondo parte è proprio Danse Vagabond, Antoine Bertium, your sound designer, engineer which works with you. We say goodbye, ci salutiamo per questa prima parte con questa musica. Louise, merci beaucoup for being there.
2: Grazie.
0: And good luck for tonight. Salutiamo anche Gigi Cristoforetti, che è ancora qui insieme a noi. Buona fortuna anche a voi per questo esordio, Gigi. Ciao.
4: Ciao a voi e grazie mille per questa occasione di raccontarci.
0: È stato un piacere, veramente. Ci vediamo anche questa sera a Castelmareccio. Anuk, tu invece salti la pausa pranzo o la posticipi un po', come faccio io ogni giovedì. Finalmente qualcuno che mi accompagna in questa attesa, perché continuiamo con te alla presentazione della prima settimana del Festival Bolzano Danza alle 13:25. Intanto linea al GR1. Ci sentiamo più tardi. Grazie.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Legge elettorale, via libera della Camera, 217 sì, 152 contrari, 2 gli astenuti. Ora il provvedimento passa al Senato. Esulta la maggioranza, Donzelli, il paese non può permettersi ingovernabilità, protestano le opposizioni, Schlein, vi manderemo a casa comunque. Stati Uniti, Iran, continua il fuoco incrociato nel Golfo Persico, Trump minaccia l'impiego di truppe di terra, Teheran risponderemo a ogni attacco. Ponte Morandi, il giorno della sentenza, 57 imputati per 400 anni di carcere, i familiari delle vittime, ci aspettiamo condanne esemplari. Oggi il picco di calore, ma è un'Italia spaccata in due. 15 città da bollino rosso, allerta temporale al nord. Mobilità e regole, entra in vigore l'assicurazione per i monopattini, strade sicure, la campagna estiva ANAS. Coez sul tetto che scotta, stasera a Cernobbio le sonorità di From the Rooftop in un clima sempre da tutto esaurito. Mondiale di calcio verso la finale contro la Spagna, l'Argentina crede nel bis, Messi e Yamal, sfida tra generazioni. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli, applausi e fischi in aula alla Camera dopo il voto finale sulla legge elettorale. Allora ci racconta tutto Francesco Macaro, che mi ha raggiunto in studio.
4: Sì, buongiorno Vanessa, partiamo dai numeri: 217 favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti a scrutinio segreto. Maggioranza questa volta compatta che ha esultato subito dopo il voto, abbracci, strette di mano. L'Italia non può permettersi ingovernabilità e una perenne campagna elettorale. Le parole di Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, che ha poi attaccato le opposizioni sulle preferenze.
5: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze. Vigliaccamente l'avete ritirati, sapendo che sarebbero passati. Avete tradito il popolo italiano ancora una volta.
4: Per Forza Italia nasce lo stabili come eredità di Berlusconi, dalla Lega un sì alla stabilità per evitare di spianare il campo a forze meno democratiche, no dei vannacciani alla riforma, con l'apertura però ad un eventuale sì se al Senato verranno riproposte le preferenze. Opposizioni all'attacco subito dopo il voto ho mostrati i cartelli con su scritto Meloni ha fallito e legge truffa. Il governo ha tradito l'Italia su tutto, l'affondo della segretaria PD Elly Schlein, perfino le donne, ha detto, sono state tradite dalla prima premier donna.
6: Ma non vi preoccupate, potete anche cambiare questa legge pessima. Noi lavoreremo per vincere con i nostri alleati, con qualunque legge elettorale, mandarvi a casa e dare finalmente all'Italia il governo che merita.
4: Il 5 Stelle Giuseppe Conte ha parlato di arroganza del centrodestra e di governo al capolinea, poi l'avvertimento non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio. Infine, per Fratoianni, Verdi Sinistra, quella approvata è solo una schiforma.
3: Grazie a Francesco Macaro, soddisfazione di Palazzo Chigi per il voto di Montecitorio, nei prossimi giorni il chiarimento su quanto accaduto in aula lunedì quando è stato bocciato l'emendamento sulle preferenze.
7: Nessuna dichiarazione ufficiale da Palazzo Chigi, dove filtra la soddisfazione per l'approvazione della legge elettorale alla Camera, pur restando l'amarezza per la bocciatura, con un solo voto di scarto, delle preferenze. L'impegno del governo prosegue mentre si guarda la seria riflessione annunciata dalla Presidente del Consiglio. La sua più grande amarezza, Giorgia Meloni, l'aveva spiegata sui social subito dopo il voto segreto a Montecitorio, l'occasione persa per gli italiani che avrebbero potuto scegliere direttamente i propri parlamentari, ed evidenziava i festeggiamenti delle opposizioni come se avessero vinto i mondiali, scena che dice tutto, ha scritto la Premier. Ci abbiamo provato, ha vinto la palude, aggiungeva, ammettendo che diversi voti sono mancati dal centrodestra. Da qui la volontà di andare fino in fondo. Un confronto diretto potrebbe esserci forse domani al rientro a Roma del vicepremier Matteo Salvini, ma da Palazzo Chigi non arrivano conferme. Si va avanti con l'azione di governo e col lavoro su dossier interni, come la sicurezza, perché, ha scritto ieri la Presidente del Consiglio, un provvedimento dopo l'altro si continua a mantenere l'impegno preso con gli italiani. Carla Macrellino, GR1.
3: Golfo Persico continuano gli attacchi reciproci tra Iran e Stati Uniti, mentre i mediatori pakistani esortano i due paesi a riprendere la via del dialogo. Il corrispondente da Istanbul.
8: L'Iran avverte, se i raid degli Stati Uniti continueranno, estenderemo i nostri attacchi. Per il quinto giorno consecutivo, il regime degli Ayatollah ha ordinato lanci di missili e droni contro obiettivi degli Stati Uniti in Bahrain, Kuwait e in Giordania. Lì, su una base militare, in risposta, sostengono i Pasdaran, a un bombardamento americano nei pressi di un ospedale pediatrico ad Ahvaz. sono rappresaglie in seguito ai raid americani che si fanno sempre più intensi, soprattutto contro i centri di comando nel sud del paese, a Sirik e Bandar Abbas, ma che sono tornati a coinvolgere anche la capitale Teheran. Le forze del Pentagono, che hanno imposto nuovamente il blocco navale, hanno poi colpito una petroliera che tentava di dirigersi verso un porto iraniano. Il Pakistan, principale paese mediatore, esorta alla ripresa dei colloqui, ma il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghaei, dichiara: non c'è alcun negoziato in corso al momento, perché siamo concentrati solo sulla difesa. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: E in Medio Oriente la situazione resta drammatica nonostante le recenti aperture diplomatiche tra Libano e Israele, e difficilmente ci sarà un ritiro dell'esercito di Tel Aviv dalle cosiddette zone di sicurezza. Linea al corrispondente.
0: Non si allenta la tensione in Medio Oriente. Israele intende mantenere le sue truppe in zone di sicurezza a Gaza, Libano e Siria. Il ministro della difesa Katz, a colloquio con il suo omologo americano Pete Hegseth, ha affermato che Israele è determinato a proteggere i confini e le comunità vicine dalle minacce dei gruppi jihadisti. Dichiarazioni che giungono poche ore dopo la conclusione della 2 giorni di colloqui a Roma tra autorità israeliane e governo libanese. Secondo gli accordi mediati dalla Casa Bianca, le forze israeliane si ritireranno da 2 zone pilota nel sud del Libano, che passeranno sotto il controllo dell'esercito regolare libanese. Il governo di Beirut vuole la pace con Israele e il disarmo di Hezbollah, ma il Partito di Dio si oppone. In Libano però cresce la pressione popolare e politica contro le milizie filo-iraniane. Il leader delle forze libanesi, Samir Jajea, esponente di spicco cristiano maronita, al Corriere della Sera afferma: gli Hezbollah hanno trascinato il Libano in una nuova guerra. L'unico modo per arrivare ad una soluzione del conflitto, afferma Jajea, è collegare il ritiro israeliano all'eliminazione delle armi illegali. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
3: In Ucraina, rimpasto di governo voluto da Zelensky, il Parlamento ha approvato la nomina di Koretsky a primo ministro. Manifestazioni e proteste in diverse città contro la destituzione del ministro della difesa Fedorov, che dichiara: la mia sostituzione è stata chiesta dal capo delle forze armate Sirski. In Algeria almeno 11 persone sono morte, altre 19 sono rimaste ferite per un incendio in un orfanotrofio alla periferia della capitale. La protezione civile algerina non ha specificato l'età delle vittime. Le cause del rogo non sono state ancora accertate. Alle 13:07 su Radio 1 La Cronaca. A Genova è attesa nel primo pomeriggio la sentenza per il crollo del Ponte Morandi, che il 14 agosto del 2018 causò la morte di 43 persone. Il servizio del nostro inviato.
9: Ritirandosi in camera di consiglio, i 3 giudici hanno dato appuntamento per la lettura del dispositivo alle 14. Meno di una decina tra i 57 imputati sono presenti in aula. Per loro l'accusa ha chiesto 400 anni di carcere per aver risparmiato sulla manutenzione al fine di ridurre le spese e aumentare così i profitti dei loro azionisti, e per non aver vigilato. Per questo sono a processo anche alcuni dirigenti e consulenti del Ministero dei Trasporti, sottolinea la presidente del Comitato dei Familiari delle Vittime, Egle Possetti.
10: Il Ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Il fatto che adesso ci siano tutti questi lavori sulle autostrade non è perché la prevenzione è cambiata, è perché ci sono 20 anni di lavori non fatti. Se non ci fossero condanne, sarebbe una grandissima sconfitta anche per la prevenzione futura.
9: Presente in aula anche Manuel Diaz, che nella tragedia ha perso il fratello.
11: Mi aspetto che quello che si andrà a configurare in questa giornata per me dall'Italia di sentirsi un po' orgogliosa anche della giustizia, anche se forse sarebbe stato più giusto evitare questa tragedia.
9: Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
3: La procura di Bolzano ha aperto un'inchiesta per crollo colposo di costruzione dopo il cedimento questa mattina di una parte del tribunale, un palazzo del ventennio dove erano in corso lavori di ristrutturazione.
12: Siamo tutti dei miracolati, poteva anche succedere ieri, c'erano tante udienze, era una strage. Grazie a Dio è successo questa mattina alle 6:05.
13: Così Francesca Bortolotti, la presidente del Tribunale di Bolzano, al microfono di Roberto Vivarelli. Poteva essere una tragedia, ripete anche il governatore altoatesino Compaccer, che sta valutando spazi alternativi per il Tribunale. Le macerie di quelle che erano le aule di giustizia venute giù dall'ultimo piano fino a quello terreno, un grande buco dal dal quale si intravede il cielo e sullo sfondo la montagna retrostante di San Genesio. E quanto si sono trovati di fronte stamani i vigili del fuoco, che in un primo momento avevano pensato ad una bomba. C'erano 3 addetti alle pulizie dentro l'edificio, ma si sono salvati tutti. Solo una donna è rimasta leggermente ferita. Illeso anche il custode del tribunale, che promette: andrò da Padre Pio. Quanto all'Associazione Nazionale Magistrati, in una nota afferma: troppi palazzi di giustizia presentano gravi criticità. Abbiamo mandato un dossier con 500 immagini, ma il governo non risponde. Anna Maria Caresta, GR1.
3: A Roma, accusati anche di torture, 3 ragazzi che hanno sequestrato e picchiato un 22enne, tra loro un cantante che ha partecipato ad Arena Giovani di Sanremo. Il servizio di Paolo Martini.
14: Sequestro di persona, rapina aggravata, tortura, rischiano fino a 20 anni di carcere i giovani, 2 gli arresti domiciliari, un altro con obbligo di firma, accusati di aver recluso per 2 ore, aggredito con violenza, insultato e rapinato un giovane di 22 anni nell'ottobre scorso in un'attività ricettiva a Trastevere, a Roma. Ai domiciliari un ragazzo di 24 anni e una ragazza di 28, mentre l'obbligo di firma è per un 23enne. Il primo è anche un cantautore, un artista che ha partecipato alle selezioni per la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo, la cosiddetta area giovani. Secondo l'ordinanza del GIP, che ha accolto le richieste della procura, la giovane vittima sarebbe stata attirata in una stanza di un bed and breakfast nel rione romano dalla donna. Lei gli avrebbe poi chiesto di registrare un messaggio vocale in cui esprimeva il desiderio di un rapporto sessuale. Il messaggio sarebbe stato inoltrato al fidanzato della giovane e a questo punto nella stanza sarebbero entrate 3 persone e avrebbero iniziato a sottoporre l'uomo a calci, pugni, colpi inferti con una collana a catena. Gli aggressori avrebbero anche rubato alla vittima il telefono cellulare e i pochi euro che aveva con sé. Dopo 2 ore di vessazioni il giovane sarebbe riuscito a fuggire. Al pronto soccorso gli è stata diagnosticata la frattura dell'orbita oculare sinistra.
3: La maggioranza di governo avvia la raccolta di firme per chiedere al Presidente della Repubblica la grazia per Mario Roggero, il gioielliere 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Interviene anche il ministro Crosetto con un post: in giustizia su Roggero, scrive, si valuti di evitargli il carcere anche in considerazione della sua età. La terza ondata di calore attraversa l'Europa. In Francia ha destato grande impressione l'incendio di Fontainebleau, ma non solo. Il corrispondente.
15: Quasi 1000 pompieri hanno dovuto lavorare notte e giorno da domenica a oggi per domare gli incendi che hanno devastato parte della storica foresta di Fontainebleau alle porte di Parigi.
16: Merci vous dire aussi ma fierté.
15: Emmanuel Macron è arrivato in mattinata sul luogo del disastro per ringraziare i vigili del fuoco e assicurare che continuerà il massimo impegno per contenere i danni. Il bilancio per ora è di 2000 ettari distrutti della foresta, che da sempre rappresenta uno dei polmoni verdi di Parigi. L'inchiesta della procura punta a individuare i responsabili degli incendi. Per ora sono stati fermati 2 giovani di 18 anni, di cui uno risulta essere un pompiere volontario. Gli incendi in Francia risultano già più numerosi rispetto all'anno scorso. L'ultimo caso in queste ore in Corsica. 200 escursionisti sono stati confinati in un rifugio per ragioni di sicurezza, visto che il fuoco si stava propagando lungo il sentiero GR20 che attraversa la Corsica da nord a sud. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: In Italia, a causa dell'anticiclone africano, 15 città con bollino rosso, domani saranno 16. Al nord sono però arrivati anche i temporali che in provincia di Modena hanno provocato una vittima sorpresa in auto durante un'improvvisa tempesta di vento e pioggia. Le previsioni con Stefania De Angelis, maggiore dell'Aeronautica Militare.
17: Temporali al nord, in particolare sul nord-est, rimarranno su Alpi e Prealpi tutto il giorno, anche durante la sera, mentre al centro-sud cielo sereno poco nuvoloso ma con temperature molto elevate. 15 città con bollino rosso per temperature molto alte, soprattutto sulle 2 isole maggiori e nelle aree interne della Puglia, dove arriveremo ad avere picchi oltre i 43 gradi, situazione che permarrà almeno fino a domenica, quando arriverà un'area più fresca sulle regioni settentrionali.
3: L'ANAS lancia una campagna la campagna Estate Sicura 2026 in vista degli spostamenti per le vacanze, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. In campo un team per assistere i vacanzieri e far fronte agli incendi sulla rete autostradale.
18: Quando sei alla guida tutto può aspettare, è lo slogan del nuovo spot sulla sicurezza stradale lanciato dall'ANAS in previsione dell'esodo estivo, che dal 20 luglio al 6 settembre vedrà transitare sulla sua rete stradale 440 milioni di persone da nord a sud del paese verso le località di villeggiatura. Dal 24 luglio al 7 settembre l'ANAS sospenderà 1.175 cantieri, l'amministratore delegato Claudio Andrea Gemme.
19: L'83% dei cantieri saranno chiusi, è uno sforzo finalizzato a ridurre i disagi. L'altro sforzo è quello di mettere in campo 2.500 persone che aiuteranno i nostri vacanzieri.
18: In estate, con il grande caldo e la siccità, è alta l'emergenza incendi anche lungo strade e autostrade. Da qui le campagne ANAS in collaborazione con i vigili del fuoco. Lorenzo Elia è il direttore emergenza antincendio boschivo.
20: Dovrebbe prestare la massima attenzione ai comportamenti corretti. Abbiamo ad oggi circa un 10% in più di incendi di vegetazione in genere.
18: Dalla sede centrale dell'ANAS Roma, Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: E lo dicevamo, l'ondata di caldo anomalo sta mettendo a dura prova il territorio europeo, ci sono incendi e anche i grandi fiumi dal Reno al Danubio sono in difficoltà. L'inviata della RAI a Berlino.
21: Le navi da carico e le chiatte cisterna costrette a navigare a un terzo della portata, i pontili che poggiano sulla ghiaia asciutta. In tutto il tratto a sud di Duisburg e Colonia, nell'ovest della Germania, è allarme per il Reno a secco.
22: 31 gradi hier, die Oberfläche, verrückt.
21: La temperatura dell'acqua nel fiume più importante del paese segna 31 gradi, lo conferma prelevando un campione Carsten Brand, esperto meteorologico. Il livello del Reno a luglio si è abbassato come mai nella storia. Una media di soli 650 metri cubi di flusso al secondo. Era già successo in passato, in autunno, ma mai in estate, e siamo solo all'inizio. Una siccità senza precedenti, sommata le ultime ondate di caldo storiche per la Germania. La situazione è preoccupante anche per l'Elba e il Danubio. Il governo ha lanciato un sistema nazionale per monitorare le risorse idriche, perché il prosciugamento dei fiumi minaccia anche l'economia. Il Reno è la principale arteria per il trasporto merci dell'industria tedesca, soprattutto chimica e acciaio. I costi già saliti, come i tempi di consegna. Il colosso ThyssenKrupp, per precauzione, ha frenato la produzione. Da Berlino, per il GR1, Lucia Sgueglia.
3: Rallenta l'inflazione a giugno, variazione nulla dell'indice nazionale dei prezzi al consumo rispetto a maggio. Rispetto a un anno fa cresce del 3%, lo fa sapere l'Istat confermando la stima preliminare. Parliamo di scuola. Presentato alla Camera il rapporto Invalsi 2026, cala la dispersione, si assottiglia il divario tra nord e sud e migliorano anche le competenze degli studenti su inglese e digitale. Siamo però ancora lontani dai livelli pre-Covid e preoccupano soprattutto le elementari, storico punto di forza del nostro paese.
23: È un giro di valzer che, come sempre, procede con passi avanti e passi indietro. In cima alle buone notizie, a leggere i risultati del rapporto Invalsi, c'è il calo ulteriore della dispersione scolastica. Quella esplicita, solo l'8,2% di studenti nel 2025 hanno lasciato la scuola prima del tempo, dato destinato a scendere nel 2026 fino al 7,3%. Ma anche quella implicita, di chi cioè finisce il percorso ma senza le competenze adeguate. E poi ancora passi avanti, spiega il presidente Invalsi Roberto Ricci.
24: Buoni i risultati delle superiori, buoni anche i risultati sulle competenze digitali, in particolare poi l'inglese che fa un po' la parte del leone in tutti i gradi scolastici.
23: Quanto ai passi indietro, sono almeno due le aree critiche. Le scuole medie, dove i risultati in italiano e matematica calano da anni, quest'anno anche al nord, Lombardia esclusa, e le elementari. Qui i risultati calano in italiano, ma precipitano in matematica, fino a 10 punti percentuali. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.
25: E qui ci vuole la rivoluzione della matematica, insegnare a pensare matematicamente, partire dai perché, dalla osservazione della realtà, il calcolo viene dopo.
23: Paola Guarnieri, GR1.
3: È scattato oggi l'obbligo di assicurazione per i monopattini, ma solo un mezzo su 10 ha la targa e i costi, dai primi dati, sembrano essere vicini al valore degli stessi monopattini.
26: Nonostante l'obbligo, soltanto un monopattino su 10 avrebbe già il targhino necessario per stipulare l'assicurazione. La polizza, infatti, per avere validità legale deve riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo. Sulla base dei dati forniti dal Ministero dei Trasporti sarebbero in regola solo 133.000 monopattini. In assenza di assicurazione, a pagare eventuali danni sarebbe la collettività attraverso il fondo di garanzia per le vittime della strada. C'è poi la questione dei costi delle polizze. Rispetto a quelli circolati fatti negli scorsi giorni, 35-55 euro, quelli reali sarebbero molto più alti, spiega Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit.
1: Questi 35-55 intanto erano i prezzi pre-obbligatorietà, che erano i prezzi che venivano praticati a coloro che volevano scegliere volontariamente di farsi una polizza. Quelle che stanno praticando al consumatore singolo, individuale, sta raggiungendo, da quello che riusciamo a ottenere in queste ore facendo delle preventivazioni in quei pochi in progetti che le stanno offrendo, è tra i 250 e i 300-350.
26: Un costo che in pratica si avvicina a quello di acquisto del monopattino. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: L'arte italiana nel mondo, a Pechino, una nuova mostra dedicata a Palladio dopo un'esposizione sull'architetto veneto allestita a inizio anno al Museo Nazionale della Cina, che aveva attirato 500.000 di visitatori. Il corrispondente.
2: Che cosa può dire Palladio oggi all'architettura cinese contemporanea? È la domanda che guida Chinese Voices on Palladio, nuovo appuntamento nella Terra del Dragone, con il pensiero e l'influenza del grande architetto 500 anni dopo. Questa volta la Tsinghua University, l'ateneo più prestigioso del paese. La Cina rilegge Palladio attraverso le voci di 14 tra i più autorevoli architetti cinesi contemporanei. Lezione di spazio e di stile, non reverenza sterile. Installazioni, disegni, modelli e opere create appositamente per l'esposizione. Massimo Ambrosetti, ambasciatore d'Italia a Pechino.
4: I curatori, gli studiosi, ma anche il pubblico ha capito che Palladio è una figura universale. E la cosa straordinaria di questa seconda mostra palladiana è che è proprio al cuore della contemporaneità cinese.
2: Dialogo ideale che fa bene a entrambi. Guido Beltramini, direttore del Museo Palladio.
5: I colleghi cinesi insistevano sull'architettura di Palladio come architettura per le persone, per la vita delle persone.
2: Pechino, Marco Clementi, GR1.
3: La musica, il tour di Coez fa tappa al Lake Sound Festival di Cernobbio, un altro concerto da tutto esaurito. In un mondo
6: che... Questa è la cover di Lucio Battisti, tanto per chiarire che le radici di Coez sono nella migliore tradizione cantautorale italiana. E il pubblico risponde: tutto esaurito a Firenze, Pompei, stasera a Villa Erba di Cernobbio, a Lake Sound, con il From the Rooftop 3. Coez.
7: Questo nuovo tour nelle arene di pietra, così le chiamo io in maniera romantica, sia per ritrovare una dimensione un po' più intima, ma anche per essere un po' più capillari, andare appunto anche in posti dove non per forza ci sono palazzetti, tante date, suonare in maniera più costante. Poi ci sposteremo quest'inverno anche nei più importanti teatri d'Italia.
6: E anche lì si parte con i 3 sold out dal 30 ottobre all'Auditorium della Conciliazione di Roma, mentre a Lake Sound domani di scena Il Volo e poi Morrissey, Brancale, Alfa, fino alla chiusura del 26 con Luca Carboni, Miriam Mauti, GR1.
3: In chiusura il calcio, sarà dunque l'Argentina a sfidare la Spagna domenica nell'ultimo atto del Mondiale americano contro l'Inghilterra. I campioni in carica hanno mostrato ancora una volta tutto il loro valore. L'inviato.
8: Vincendola nel finale, trascinandosi verso la finale. Così l'Argentina ha deciso di interpretare il ruolo di campione in carica in questo mondiale, da protagonista di un film thriller che sprigiona le lacrime di una storia d'amore e si intreccia con romanzo storico, così a livello emotivo. Poi ci sono i registi, gli allenatori, come Citti, Scaloni.
27: Siamo unici, davvero, non è arroganza, siamo unici. Questa gente oggi ci ha portato alla vittoria, la maglia lo merita, bisogna dare tutto fino alla fine. Sono felicissimo.
8: Contentissimo. Il lavoro di gruppo, la gara, le motivazioni extracampo come la rievocazione bellica, lo striscione mostrato dai calciatori, le Malvinas sono argentine, fuori dal tempo e a rischio sanzioni. Il pensiero corre già alla prossima e ultima tappa, i campioni d'Europa di De La Fuente, imbattibile e tatticamente impeccabile. È un altro affare di cuore, un campo dove si parlerà solo spagnolo, Messi contro la squadra, la nazione dove è sbocciato. Stessa casacca del Messi del futuro, Yamal, e quella famosa foto di Lionel che fa il bagnetto al Baby Lamin è già il trailer di un altro capolavoro. Atlanta, Diego Carmignani, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, coordinamento di edizione Nicola Ramadori, regia Tommaso Margiotta e Luciano Pecoraro. Tra poco il meteo, poi il Mangia Dischi. Da tutti noi buona giornata.

0: Buon pomeriggio dalla sede Rai di Bolzano, qui Tommaso Zamboni vi dà il benvenuto al secondo tempo della diretta odierna di Onde Vagabonde, che prosegue sulla falsa riga di quello che è stato il nostro primo tempo, ovvero con la presentazione e con l'immersione, a me piace dire, l'esplorazione della programmazione di Bolzano Danza, il festival di danza che torna come ogni anno da tante edizioni, da 42 anni in questo periodo, con 16 giornate di appuntamenti. Oggi l'inaugurazione, una giornata ricca di appuntamenti di cui abbiamo già chiacchierato insieme alla nostra ospite numero uno, nel senso che è l'unica che poi ci accompagna per tutta la puntata e che veramente ringrazio tanto, la salutiamo nuovamente, Anouk Aspisi. Anouk, ben ritrovata.
1: Io ti ringrazio, mi diverto tanto.
0: Non ci hai lasciato, ma questo lo capisco, è il motivo per cui mi permetto di chiedertelo, altrimenti non lo farei così volentieri, insomma, neanch'io. Quindi con te esploreremo ancora il programma, direttrice artistica insieme a Olivier Dubois, che invece ci verrà a trovare giovedì prossimo, ce l'ha promesso e quindi lo aspettiamo. Ma abbiamo già avuto anche altri ospiti, ricordiamo Louise Le Cavalier, un'icona della danza contemporanea, in qualche modo è stato un vero piacere dialogare con lei per lo spettacolo che questa sera ci porterà in scena, porterà in scena al Teatro Comunale, nel Teatro Studio. E poi è stato con noi anche come dire, una voce autorevole per quanto riguarda la compagnia Ater Balletto, protagonista degli altri appuntamenti di oggi, che è Gigi Cristoforetti. Con lui abbiamo potuto raccontare l'altra parte di questa inaugurazione, cioè quella che si svolgerà quest'oggi alle 17:30 a Castelmareccio. Però Anouk, come detto, c'è tanto altro di cui parlare, allora proseguiamo proprio con la programmazione. Vorrei che fossi tu a introdurre ciò che capiterà domani la mattina alle ore 10 in Piazza Walter e poi il pomeriggio invece nel Parco Berloffa alle ore 18, perché qui torniamo e qui oggi con te riprenderemo alcuni degli spunti già citati che riguardano le varie dimensioni, sfaccettature, linee tematiche del festival. Una è sicuramente l'aspetto partecipativo e di coinvolgimento della comunità, della città tutta, e qua quindi
1: e qua possiamo,
0: arriviamo al dunque in qualche modo.
1: E qua possiamo parlare di questo meraviglioso progetto che si chiama Le Classique C'est Chic, perché la danza classica è una cosa molto molto diciamo conosciuta dal pubblico e da tutti noi, perché qualcuno ha fatto danza classica, però se lo ricorda in un modo diciamo più tradizionale, forse un po' più noioso, della classe. Quindi tutti i ballerini che diciamo imparano a fare della tecnica hanno questo modo di fare la classe, quindi di fare i movimenti importanti per dopo interpretare la danza. E noi abbiamo qui un progetto che permette a tutti che non sa danzare, che non ha mai avuto questa classe, di farlo, ma in un modo divertente e quindi in un modo molto particolare, perché questo progetto si fa in situ, all'aperto, con le persone che vengono e che vengono a trovare chi? Anna Basti, che è la protagonista di questo progetto.
0: E Anna Basti è qui con noi in studio, allora buongiorno, benvenuta Anna, ciao.
2: Ciao, buongiorno a tutte e a tutti e grazie per questo invito e per questa chiacchierata.
0: È un piacere averti qui, anche perché con te vogliamo capire meglio in che senso, da un lato, le classique c'est chic, quindi la classica è chic, questa almeno è la tua definizione nel titolo, in questa presentazione, ma poi capire in che senso questa è in qualche modo, in qualche misura, una lezione di danza senza essere una lezione di danza. Io mi permetto questo tipo di osservazione, però lascio a te la parola.
2: Allora, le classiques c'est chic perché c'est chic, cioè perché comunque c'è questa che si porta dietro la danza classica, no? Come immaginario.
1: E come le fric c'est chic.
2: C'est chic, insomma. Quindi c'è tutto un rimando di parole e di connessioni. E, cosa succede? Fondamentalmente è un progetto che nasce dalla volontà di appunto veramente rendere attraversabile a quanti più corpi possibili la tecnica classica, per cui c'è chiaramente un esercizio di semplificazione estrema, quindi di come posso dire, spogliaggio, di denudazione della tecnica classica, di tutto ciò che è abbastanza relativo ad un'estetica fino a se stessa, e quindi c'è un'attenzione veramente alle connessioni che questa tecnica in qualche modo articola nel corpo, per cui tutte le persone possono fare gli esercizi perché sono spiegati in maniera molto semplice. In più, cosa succede? Siccome le musiche che si trovano a disposizione per fare le classi di danza classica sono veramente noiose, sono veramente la cosa meno sexy che io abbia mai ascoltato nella mia vita, per cui diciamo chiedo aiuto invece a tutto un repertorio musicale che diciamo affonda in tutti i generi possibili e immaginabili, anche lì per suggerire un'attitudine, un groove, una qualità di movimento alle persone, quindi per accompagnarle e per sostenerle. Quindi insomma diventa abbastanza divertente tutta la situazione.
0: Ecco, credo che sia anche importante inquadrarti un po' meglio come danzatrice, nel senso che ho scoperto tu sei partita proprio dalla danza classica e le tue parole un po' lo tradiscono. Poi non è che l'hai abbandonata, perché tu hai una grande passione, un grande amore per la danza classica, altrimenti non avresti fatto un progetto del genere, ma hai scoperto anche la danza contemporanea e credo che questa ti abbia potuto in qualche modo anche aprire alcuni spazi di riflessione proprio in merito alla danza classica, e forse è all'incrocio di queste due formazioni che tu hai sviluppato questo tipo di progetto che risale, se non sbaglio, è partito un po' nel 2021, insomma ormai lo porti avanti da un po' di tempo.
2: Allora no, diciamo che nasce come progetto di ricerca prima in uno studio nel 2019 più o meno, e ha attraversato diversi spazi, è nato soprattutto dentro Scoop, che era purtroppo uno spazio occupato che a Roma non c'è più, e poi nel 2022 in realtà ha debuttato dentro un festival, è stata proprio la prima volta, perché poi c'è stato il Covid chiaramente, quindi c'è stato un bel intervallo. Diciamo che chiaramente le Classics et Chic è un processo di digestione durato una vita perché fondamentalmente sì, come dici te, la mia formazione è stata veramente fatta in quell'ambito, ma da prestissimo, cioè da quando avevo 3 anni e mezzo più o meno ho cominciato, e poi chiaramente è diventata una passione, un amore, per cui prima l'accademia, poi il teatro dell'opera, poi la compagnia di ballo del teatro dell'opera. E devo dire che nonostante appunto io amassi molto la tecnica classica, comunque tutto ciò che la conteneva in qualche modo per me è sempre stato piuttosto problematico. Quindi quando invece ho scoperto che esisteva un altro mondo, che esisteva un altro modo di usare il corpo e tutto, mi sono dedicata alla danza contemporanea. Però la danza classica per me è sempre rimasta un training. Quindi che cosa succedeva? Succedeva che io nel frattempo decostruivo tutto il settaggio che la danza classica aveva organizzato nel mio corpo, per cui riabitavo quella stessa tecnica però con uno sguardo diverso sul mio corpo e quindi su come il mio corpo attraversava la tecnica, e questo mi ha consentito di appunto di asciugarla e di andare poi ad evidenziare quelle cose che secondo me appunto sono condivisibili con tutto il mondo.
0: E forse, per me, forse in questa apertura a tutti e a tutte, cioè a un pubblico, anzi a dei partecipanti il più ampio possibile, senza limitazioni, c'è anche dietro un po' una sorta di critica, di riflessione critica, proprio su anche il corpo nella danza classica, quanto a volte porta con sé delle necessità, no? Delle esigenze da parte di chi la danza classica la insegna, la porta avanti come disciplina, molto molto dure in un certo senso, no? C'è una sorveglianza dei corpi in senso proprio di... lo conosci meglio di me, io adesso non sono
2: molto militare, direi. Cioè, noi venivamo misurate. Noi venivamo pesate e misurate. Cioè è chiaro che se te entri in una dinamica professionalizzante e devi fare il lago dei cigni, è scritto che i 24 cigni devono essere uguali, ok? Però se io sono una persona che ho 30 anni, che tanto il lago dei cigni non l'ho fatto e quindi non lo farò mai, ma perché non posso godere di questa tecnica senza stare, capito, agganciata a tutta quella serie di situazioni che posso comprendere, seppur con tanti punti interrogativi, in una dimensione proprio di voler filologicamente riportare il repertorio in scena, però tolta questa opzione che riguarda lo 0,00000001% della popolazione, non capisco perché tutto il resto della popolazione deve esserne esclusa.
0: Certo, questa è una distinzione, però è un chiarimento importante secondo me, cioè che esiste sicuramente anche il valore di quel percorso, che però non può escludere il fatto che la danza classica, come in questo progetto, è accessibile e vuole esserlo, almeno insomma nelle intenzioni, e direi che a vedere i video che sono disponibili in rete suggerisco di curiosare se qualcuno non fosse sufficientemente convinto dal nostro racconto, ma le persone partecipano con entusiasmo, sono persone le più disparate, è quello che io credo che accadrà anche domani, e la mia domanda è, poi appunto i video raccontano tanto, ma nelle tue parole, Anna, come reagiscono le persone all'inizio, cioè l'idea di approcciarsi a una lezione di danza classica, magari anche quelle che all'inizio si cerca di coinvolgere, che non conoscevano l'appuntamento che tu magari hai dato, perché si fa sempre all'aperto, è site specific, potremmo dire, come si dice in gergo, questo tipo di progetto, quelli che vengono coinvolti magari all'inizio sono un po' meno fiduciosi, e come invece la gente ne esce al termine dell'esperienza. Non si può generalizzare al 100%, ma credo che tu abbia qualche feedback.
2: Un mood in generale.
0: È perché poi è un corpo collettivo che si forma, no?
2: Esatto, quella è la cosa bella che per me è molto importante, cioè il fatto che questo progetto si svolga nello spazio pubblico è proprio una questione fondamentale, che sia gratuito, per cui che sia appunto un'esperienza attraversabile sia da chi lo sa e quindi magari si prenota, ma sia anche da persone che incappano in qualche modo in questa classe. Devo dire che è stato per me nel tempo, perché comunque diciamo un po' di tempo che ho la fortuna di portarlo in giro, perché per me più corpi incontrano questo progetto più sono felice. La danza classica ha attraversato veramente le biografie di una quantità di persone inimmaginabili, per un verso o per un altro, spesso in maniera traumatica. Spesso il ricordo della danza classica è legato ad un sogno infranto, a un'impossibilità, al castello che si rompe, o proprio al non poter, perché il mio corpo, gente che ha cominciato a studiare, che poi magari ha sviluppato, quindi il suo corpo non rispondeva più a quei criteri, per cui niente, ha dovuto smettere, capito che tu dici... Vabbè, comunque, al di là dei miei commenti, quindi devo dire che innanzitutto c'è una dimensione proprio di gioia collettiva, perché i corpi che si muovono insieme nello spazio pubblico con una musica che li sostiene in un modo o nell'altro, comunque è un momento di gioia, ma è una questione proprio... neurochimica, sì, capito?
1: Assolutamente.
2: Non è proprio una questione, il corpo umano funziona così.
0: Un'energia relazionale,
2: sì, c'è cioè una vibrazione comune, per cui tu stai in quella vibrazione, stai insieme ad altri corpi ed è di per sé un'esperienza molto potente, quindi il fatto che non sia in uno spazio chiuso è fondamentale, e quindi c'è, da un lato ci sono piccoli processi veramente di riconciliazione, no? Di persone che proprio la gioia di dire ma non avrei mai pensato di ritrovarmi a fare questa cosa, no? E da un lato invece ci sono delle scoperte, invece persone proprio che magari no, non avevano mai messo il loro corpo in quella situazione, che si sentono bene. Perché poi la tecnica classica ha tantissime potenzialità rispetto proprio all'allungamento, rispetto al, come posso dire, concedere al tuo corpo di occupare tutto lo spazio di cui ha bisogno. E quindi questa cosa avviene, per cui le persone stanno bene.
0: Beh, insomma, Anouk, dobbiamo aspettare domani per
1: ma io confermo, venite, perché questa esperienza l'ho fatta ovviamente con Anna a Civitanove Marche, e devo dire che da allora non vedo l'ora di ricominciare.
2: Ecco.
1: Quindi veramente venite a trovarci domani mattina alle 10 e poi alle 18 in Parco Berloffa. E quindi la cosa che vorrei aggiungere è che non solo siamo insieme, ma siamo insieme nell'architettura di una città bellissima, a Piazza Walter, quindi questo è se anche da guardare e da partecipare e da guardare, perché trasformerà la piazza in una classe divertentissima di danza.
0: E per te, Anna, sarà anche una scoperta di una città dove prima, fuori onda, origliavo le tue chiacchierate con Anouk, dicevi sei stata, ma un po' di tempo fa.
2: Almeno una ventina d'anni fa, sì, infatti. Sì. In uno spettacolo danzavo come interprete in questo lavoro, però era tipo il 2004, il 2005, e comunque eravamo in un teatro, per cui...
0: Un'esperienza diversa,
2: sì,
0: nuova, rinnovata, ogni volta è rinnovata, certo. Alla fine, e è così sempre per uno spettacolo di danza, ma forse in questa dimensione relazionale, estesa, collettiva, lo è ancora di più. Ricordiamo quindi gli appuntamenti alle 10 in Piazza Walter, alle 18 Parco Berloffa, sempre domani di danza, ma forse in questa dimensione relazionale, estesa, collettiva, lo è ancora di più. Ricordiamo quindi gli appuntamenti alle 10 in Piazza Walter, alle 18 Parco Berloffa, sempre domani ovviamente, Le Classiques Chic.

0: Abbiamo ascoltato la musica, Anouk, del trailer, piccolo documentario proprio del progetto Le Classiques Chic di Anna Basti, che ringraziamo ancora, ci ha appena salutato perché è diretta, insomma, verso la preparazione e l'allestimento di questa esperienza condivisa collettiva di danza classica. Domani ci sono dei piccoli aggiornamenti.
1: Sì, l'aggiornamento è che sembra che ci sia pioggia in pomeriggio, quindi noi sposteremo questo, diciamo che doveva fare questo evento di Parco Berlofa di fronte, proprio dentro il Walter Park. Quindi saremo, diciamo, quasi quasi di
0: Sì, in
1: fronte a
0: realtà
1: qualche
0: penso che
1: metri.
0: anche se qualcuno non ricevesse l'aggiornamento e venisse a Parco Berloffa, poi non sarebbe difficile spostarsi
1: No, no,
0: e
1: veramente
0: capire
1: saremo tutti là e
0: che sarà il
1: quindi
0: Walter
1: sì, perché
0: Park.
1: non vogliamo divertirci, ma non prendere la pioggia solo.
0: Questo è chiaro. E per quanto riguarda venerdì, prima di andare alla nostra prossima ospite, che in teoria ci sta già ascoltando, e per non tenerla troppo in attesa, però per rigore di logica e in ordine cronologico, dobbiamo citare cosa accadrà sempre venerdì la sera, no? Perché credo che sia uno degli spettacoli anche più attesi in qualche modo della
1: Eh sì, è veramente
0: rassegna.
1: lo spettacolo che apre la Sala Grande, quindi il primo spettacolo della Sala Grande del festival, è lo spettacolo di Peeping Tom, che è la compagnia che ha creato questo stile e questo, diciamo, queste opere, quindi il Diptych, che è quello spettacolo in due parti, che costruisce universi tra sogno e realtà, dove la danza e il teatro si fondono. Quindi è un spettacolo molto, molto, molto, molto, diciamo, impressionante non solo nella tecnica, ma nella coordinazione logistica di tutti questi personaggi che raccontano una storia.
0: È quasi teatrale,
1: È
0: vorrei dirti.
1: quasi
0: Lo
1: teatrale, devo
0: dico
1: dire.
0: dal
1: Sì,
0: trailer,
1: no, no,
0: io
1: no, no,
0: non è
1: ma
0: che lo conosca
1: è questo
0: benissimo,
1: l'obiettivo.
0: però.
1: Sono immensi, immensi danzatori contemporanei perché raccontano una storia. Per chi vorrebbe, è veramente, cioè può venire perché ci sono dei posti, non è tutto ancora sold out, quindi venite. Era prima a Verona, due repliche, e quindi venerdì sera ci sarà questo spettacolo immancabile.

0: secondo me, perché sono i più grandi teatro danza del Belgio che possiamo portare qui. E quindi chi non, diciamo, vuole avvicinarsi al teatro danza e alla danza può farlo in un modo, diciamo, più di racconto di una storia.
1: Domani alle 20:30, Teatro Comunale Sala
0: Sì,
1: Grande, Sala
0: sarà
1: Grande.
0: grande, sì.
1: E per restare nel filo conduttore del teatro comunale, in questo caso nel Teatro Studio, saltiamo un attimo a domenica. Da venerdì sabato c'è Extra Danza e dopo qualcosa aggiungeremo, ovviamente, Anouk, anche se l'abbiamo già menzionato. Andiamo a domenica, perché domenica alle ore 20:30, appunto nel Teatro Studio del Teatro Comunale, andrà in scena un altro appuntamento davvero significativo. E in particolare lo è per la nostra chiacchierata diretta di oggi, questo approfondimento sul Festival Bolzano Danza, perché la nostra prossima ospite è una performer, coreografa, artista visiva. In questo caso ha curato la coreografia di questo lavoro che si chiama Michelle, The Animals I Am. E do il benvenuto, collegata con noi a distanza, a Chiara Bersani. Chiara, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, buongiorno a tutte. Ciao Luca.
0: Ciao Chiara, ti aspettiamo.
1: Buon pomeriggio, buon
2: Sono molto
1: pomeriggio.
2: d'accordo con Anouk che il lavoro di Pitinto è imperdibile comunque.
1: Ah,
2: Ho sentito
1: ok.
2: la prima parte e sono d'accordissimo.
1: Bene, bene, bene. Allora abbiamo fatto bene a dire due parole prima di sentire te, invece per quanto riguarda ovviamente questo lavoro che ho letto è proprio un'evoluzione di una solo che ti vedeva invece proprio protagonista anche in scena, l'animale, e l'ha interpretato a partire dal 2021, ma qui l'animale diventa plurale, no? E come va interpretata, Chiara, questa evoluzione o, se preferisci, moltiplicazione? Perché in scena sono tre le performer.
2: Esattamente, moltiplicazione mi piace molto. È stato un esperimento di cui tra l'altro sono fortemente dedicata anche a Bolzano Danza perché tra i coproduttori di questo esperimento l'hanno abbracciato proprio con grande fiducia. È stato un esperimento di cui che a me è molto caro, diciamo. Faccio una piccola introduzione perché giustamente non tutte le spettatrici e gli spettatori sanno chi sono, gli ascoltatori. Io sono una danzatrice performer con disabilità e quindi ho sempre lavorato tanto sul mio corpo. E a un certo punto del mio percorso è arrivata proprio la domanda dentro di me, lavorando appunto nell'ambito della danza, quindi trovandomi a confrontarmi con il concetto anche di repertorio, quindi di pezzi, di coreografie che possono essere tramandati, reinterpretati da diversi corpi, ho iniziato a pormi la domanda: cosa succede se altri tipi di corpi, altre danzatrici, si ritrovano a confrontarsi con dei materiali coreografici scritti per il mio corpo? Che meccanismo si innesca? E così, da questa domanda, da questa piccola sfida, è nato il desiderio di provare a compiere una traduzione di questo lavoro insieme ad altre danzatrici e provare a fare un doppio salto carpiato, diciamo, e a renderlo anche un lavoro corale,
1: È
2: anche un
1: come,
2: po'
1: è un po', Chiara,
2: che
1: scusa, cerco di interpretare anche un po' come
2: riuscire. Certo.
1: se loro diventassero, queste tre performer, tre tuoi alter ego, ma la cosa bella è che ovviamente poi non sono totalmente sotto il tuo controllo, no? In quanto ovviamente identità uniche e distinte da te, però si gioca proprio in questa tensione, forse, poi la sorpresa, forse, anche da parte tua, no? In quanto coreografa, è così?
2: Assolutamente sì, anche scoprire che cosa diventano i materiali quando vengono veramente regalati, donati ad altri corpi che hanno altre storie e quindi anche altri background, altri immaginari e vedere a un certo punto il materiale scritto per me diventare anche tutt'altro, perché comunque in alcuni casi si è anche proprio allontanato da quella che era la prima scrittura, è sicuramente qualcosa di estremamente emozionante. Oramai Michelle appartiene alle tre danzatrici, non è più il mio materiale, è proprio il loro materiale e questo passaggio tra stato molto, molto bello, molto seducente per me.
1: Questo passaggio avviene ovviamente sempre, no? Quando un coreografo o una coreografa assegna un lavoro a delle danzatrici, a dei danzatori, ma forse in questo caso specifico c'è qualcosa in più, quel qualcosa in più che tu in qualche modo ci stai raccontando, ciò che incuriosisce poi tanto ovviamente nel titolo è anche la presenza non soltanto di questi animali che sono, o meglio che sei, ma proprio il nome Michelle, che leggendo insomma si può scoprire a un riferimento a Michelle Petrucciani. La domanda abbastanza semplice e diretta è il motivo di questo riferimento.
2: Michelle Petrucciani è stato appunto un pianista jazz con Stagione Imperfetta, che è il medesimo disordine genetico che ho io, e diciamo che utilizzarlo in qualche modo, anche rendergli un omaggio ovviamente, per questo lavoro era un po' diciamo il perfetto esempio di persona indubbiamente di talento, perché Michelle Petrucciani aveva un talento enorme, ma anche, basta dare un occhio alla sua biografia, anche una persona che ha avuto le occasioni per svilupparlo e coltivarlo, il suo talento. E lì per me si apre una questione anche politica molto importante, cioè che è molto complesso per un giovane artista con disabilità trovare le condizioni per poter studiare, per poter approfondire, far maturare, far notare il proprio talento, e quindi da semplice talento trasformarlo in un lavoro. E in Michelle è come se io provassi a moltiplicare appunto le persone che possono stare sul palco, quindi un po' come il desiderio di ricordare che se si fanno altri investimenti non vuol dire che ci sarebbero tanti Michelle Petrucciani, perché lui era unico per tanti motivi, ma probabilmente avremmo tanti musicisti con disabilità, avremmo molti più danzatori e danzatrici con disabilità, ci sarebbero molti più artisti con corpi divergenti in tanti modi diversi.
1: Sì, anche questo ovviamente è un tratto che va ricollocato nella tua biografia artistica in senso più ampio, perché tu, insomma, la tua intera ricerca, no? Come interprete da un lato e come autrice, come coreografa dall'altro, si basa proprio su questa visibilità del corpo, sul concetto di corpo politico. E a me viene ovviamente da osservare che se la danza in qualche modo è estrema consapevolezza del proprio corpo, perché non la danza non possa diventare proprio l'arte che più di ogni altra può finalmente in qualche modo anche trasmettere, farsi portatrice di un altro tipo di sguardo, visto che anche questa rassegna è basata sul concetto di sguardo e di orizzonte, un nuovo orizzonte, un nuovo sguardo verso l'altro, inteso nel senso più ampio possibile, no? A livello sociale, in un'epoca storica dove l'altro invece diventa quasi sempre un sinonimo di minaccia, rischio, tensione, pericolo. Questo credo che sia un messaggio forte anche al di fuori del contesto della danza, Chiara. Io penso che tu possa essere d'accordo e saprai meglio, hai approfondito meglio di me, insomma, questo tipo di riflessione. Però io voglio ringraziarti anche per questo tipo di discussione che aiuti a sollevare con la tua opera, ovviamente. E qui, avendo Anouk al mio fianco, ci tengo a lasciare a lei la parola, se ha un'altra osservazione da aggiungere o se ha qualche domanda da farti, Chiara.
0: Allora, Chiara parla benissimo del suo lavoro e veramente la ringrazio, è sempre una cosa molto importante, e vedi che ci sono dei collegamenti con il lavoro di cui parlavamo sulla libertà e diciamo la possibilità a tutti i corpi di ballare che facevamo con Anna Basti, le Classic Station, quindi c'è un legame ovviamente nella costruzione degli artisti che invitiamo e delle cose che cerchiamo di condividere. No, volevo solo aggiungere che lo spettacolo è accessibile al pubblico cieco e ipovedente grazie ad un'audiodescrizione poetica curata da Camilla Guarini e Giuseppe Comuniello, primo dello spettacolo, quindi sarà possibile di partecipare a un tour tattile. Quindi questo è ovviamente dalle ore 19:30 e bisogna prenotare al ticket a tiden.it, però questo è anche una cosa che abbiamo voluto insieme alla compagnia e ai altri teatri e festival che ho produttori, di permettere a un un altro tipo di pubblico di accedere a questo spettacolo.
1: Assolutamente in linea, proprio a proposito dell'immaginare forme differenti di visibilità, in questo caso direi di partecipazione. Chiara Bersani, grazie mille, ti ringraziamo tantissimo sia io che Anouk, e auguriamo un grande in bocca al lupo a questa produzione, che appunto farà il suo esordio bolzanino domani, quindi ti aspettiamo. Tu verrai a Bolzano, Chiara, giusto, domani?
2: Domani arrivo, domani ci seguo in tempo per Peeping Tom, vediamo.
0: Sì, spero tanto anche per te che allora, vedi Peeping Tom.
1: Ti aspettiamo, poi domenica appunto ci sarà questo spettacolo, forse avevo detto...
0: Ho avuto
1: un'associazione un attimo tra Peeping Tom, è perché Chiara mi ha detto che apprezzava molto e quindi un attimo di defiance.
0: Quindi noi vediamo Chiara domani e però il spettacolo è domenica.
2: Esatto.
1: Chiara, grazie mille, alla prossima,
2: grazie,
1: buona giornata.
0: A domani, grazie Chiara.
1: Ciao.

0: Riprendiamo la linea dallo studio, qui Tommaso Zamboni, siete sempre in ascolto di Onde Vagabonde in questo nostro viaggio all'interno della programmazione della nuova edizione del Festival Bolzano Danza in compagnia della direttrice artistica Anouk Aspisi. E ovviamente Olivier Dubois, lo citiamo perché poi ci verrà a trovare anche lui settimana prossima. Stiamo presentando la prima settimana e abbiamo ascoltato un brano di Michel Petrucciani dal vivo, Petrucciani all'italiana, ma più correttamente Petrucciani, che ovviamente è un po' un omaggio a Chiara Bersani, a questo lavoro che porterà lei stessa con questo omaggio a Michel Petrucciani, Michel The Animals I Am, al Teatro Studio, Teatro Comunale di Bolzano, domenica alle 20:30. Abbiamo saltato in questo nostro racconto ciò che potremo approfondire adesso brevemente con Anouk, ovvero Extra Danza, perché ci tenete particolarmente e perché avete visto cosa è accaduto l'anno scorso.
1: Allora, è veramente una festa della danza per il territorio, per i cittadini, per tutte le scuole di danza che vengono a partecipare. È un progetto che abbiamo costruito con il Südtirol Culture Institute, che per queste due settimane si occupa di workshop di danza. Quindi c'è la direttrice artistica Sharon Booth insieme a noi, che ha voluto fortemente di fare insieme, fare vedere la danza degli altri. Quindi ci sono tre postazione, cioè tre palchi dove si esibiscono ogni quarto d'ora diversissime, non le cito tutti, però i partecipanti ai workshop del workshop Bolzano Danza, dei partecipanti delle associazioni di danza, e sono sia della capoeira che della danza
0: flamenco,
1: ad esempio, che dell'associazione Danzas Munay. Ma ci sono anche due professionisti della danza, e non le mancate, perché venite a trovarli: Davide Tagliavini e Jacopo Iena, ma anche le danza country, ma anche diversi, diciamo, protagonisti. Noi facciamo questo progetto in pomeriggio dalle 17:30 o 18, dipende un po' del tempo, fino alla sera, ma facciamo una battle, quindi faremo una grande battle. Comunque c'è un grande progetto di battle, un show della fantastica Yurena Torres Molino, che è una ballerina incredibile, con i suoi allievi, con la gente che balla con lei, e finiamo con DJ Pips, che è un super DJ, a fare un ballo tutti insieme, e ci divertiamo.
0: Beh, questo è accaduto anche l'anno scorso.
1: Sì, l'anno scorso abbiamo avuto un momento.
0: Ho visto delle immagini. Sì. E dance battle ovviamente non significa che ci si prende a movimenti di danza.
1: A movimenti di danza. E in realtà è un saper fare della danza urbana, e che noi mettiamo tutti qui, chi loro della giornata hanno voluto partecipare, e facciamo una giuria. Quindi su un ritmo che mette il DJ, ognuno risponde con la danza e con i suoi movimenti di danza. È molto divertente da vedere, ed è veramente una cosa che condividiamo con i giovani piccoli, anche gente che passa dal baratto del Talvera e che viene a trovare e dice: ah, ma questo che cos'è? Quindi poi continua il percorso.
0: Le tre location che citavi sono il Pippo Stage da un lato, il Parco Petrarca, sempre lì attaccato, dall'altro, e il Piazzale delle Feste, dove ci sarà questa parte finale con questi nomi che hai citato, la dance battle e poi questo DJ set.
1: Eh sì, è il lavoro di Yurena Molina Torres, che veramente una grande ballerina, cioè danzatrice hip hop, che ha un'energia. Balleremo tutti insieme,
0: inevitabilmente, aggiungiamo,
1: piacevolmente.
0: E andiamo alla prossima settimana, perché come detto oggi noi ci fermiamo in realtà con mercoledì. Settimana prossima ci sarà un altro approfondimento, ma ci devi raccontare qualcosina di lunedì, martedì e mercoledì.
1: Allora, lunedì c'è un doppio presenza della nuova generazione francese, Simone Le Borgne, Ulysse Zhang, che sono dei ballerini dell'Opera di Parigi, ma che hanno preso il volo e lo spicchio per andare a ballare insieme. Batteria, loro sono musicista, cantanti e danzatori, quindi fanno una performance al Chiostro dei Domenicani, quindi vi aspettiamo alle 19. Poi a seguire, nella grande sala del Teatro Comunale, Leila Ka è una delle più grandi protagoniste, giovanissima, di una famiglia di artista, quindi fa ballare cinque donne su Maldone, tutto al femminile, con dei cambiamenti di scena e di costumi bellissimi. Poi il giorno dopo venite a provare al Neutech Park il progetto performance con la VR, con la realtà aumentata di Margherita Landi.
0: È un ritorno.
1: È un ritorno perché è un progetto. Perché è un progetto di 3 anni, quindi è una prosecuzione del progetto che noi abbiamo fatto con Neutech Park. Quindi questa è anche un'esperienza con la nuova tecnologia, e poi lei racconterà che cosa succede.
0: Si può provare ovviamente.
1: 17.30 di martedì al Neutech Park. E l'altro grande, immensa lavoro, diciamo, della danza contemporanea di Anne-Theresa de Keesmaeker, che torna con un nuovo cast, perché è un progetto ovviamente che gira nel mondo ovunque, ma noi abbiamo la fortuna che Rosas Dance Rosas sia mercoledì 22 luglio al Walter House alle 20.30, e veramente come Peeping Tom e come Louis Le Cavalier sono veramente dei momenti cult della danza.
0: Cult è la parola giusta. Ho visto, io non conoscevo, ma poi io non sono un grande conoscitore di per me, insomma, dell'ambito della danza, in particolare di anni più lontani, ma in rete basta digitare il titolo di questo lavoro e in realtà escono tante cose, perché ci sono state ben 5 generazioni in qualche modo, no?
1: Sì, è la quinta
0: che,
1: appunto,
0: lo porta in scena.
1: È creato nell'83, 1983, è un'opera di riferimento per generazioni intere di ballerini e di danzatori, perché c'è un rigore e un'energia che comunque potrebbe anche raccontare tutta è Bolzano Danza di questa settimana, rigore e energia.
0: Ma questa è la prima italiana di questa versione generale?
1: No, è la prima italiana.
0: Ma in generale di questo spettacolo? O in passato con, non so, le prime danzatrici degli anni 80 è approdato in Italia?
1: Certo, è già venuto in Italia con queste danzatrici.
0: Giusto?
1: Non con le danzatrici precedenti.
0: È la prima volta in Italia.
1: Sì, con queste danzatrici è la prima volta in Italia. Sì, okay, assolutamente. Okay. Scusa, stavo cercando di capire qual è la prima.
0: Sì, la prima volta. Bene. Perché poi è ovviamente uno spettacolo cambia nonostante il tempo.
1: Ma racconta esattamente la cosa che diciamo sulla memoria, no? La memoria è una cosa che comunque si trasmette, perché poter viverla al presente, continuare a trasmetterla. Cioè, quindi la contemporaneità è il frutto solo delle cose che sono successe in passato. È un cambiamento continuo.
0: Direi che chiudiamo così, Anouk, per oggi almeno, quantomeno. Quindi ti ringrazio per essere stata con noi.
1: Ricordiamo
0: che oggi si parte alle 17.30 con le microdanze a Castelmareccio, poi questi 6 giorni di programmazione, primi 6 giorni, ce ne sono poi altri 10, questo vuol dire che per forza noi giovedì prossimo ci ritroviamo. Anouk, grazie ancora, e adesso un po' di ritmo, perché la musica con cui ci salutiamo è proprio quella del trailer di questa edizione di Bolzano Danza 2026.

0: 14.07 in questo istante, siamo, questo significa, al termine della diretta di oggi di Onde Vagabonde, ma non del tutto, siamo alle battute finali. Abbiamo un ospite che abbiamo appena raggiunto per raccontarci un appuntamento a cui teniamo tanto, e questo è il motivo anche per cui lo abbiamo incluso in questa puntata, che è stato uno speciale quasi interamente dedicato a Bolzano Danza 2026. Noi vogliamo raccontarvi insieme al nostro ospite gli incontri con l'autore 2026, una manifestazione che da tantissimi anni si svolge regolarmente ogni estate tra metà luglio e metà agosto a Brunico, organizzata dall'associazione culturale Il Telaio, per la quale associazione abbiamo in collegamento, come in passato, Andrea Bovo. Andrea, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, Tommaso, e a tutti gli ascoltatori. Grazie, siamo esattamente al mezzo del cammino di nostra vita, la 35esima edizione.
0: 35esima.
1: E quest'anno abbiamo messo 16 candeline, così simbolicamente, per festeggiare, perché abbiamo 16 autori. Grazie, ovviamente, noi grazie dello spazio finale, dulcis in fundo, si dice, no?
0: Dulcis in fundo, esatto. Ma prima che ci dici qualche nome, Andrea, ti blocco subito, perché la cosa che mi piace osservare è che fondamentalmente tra metà luglio, appunto, e metà agosto, spesso le persone, ma anche le associazioni potenzialmente, vanno in vacanza, si prendono un break, fanno una pausa. Invece l'associazione Il Telaio di Brunico praticamente inserisce il clou della sua attività proprio tra metà luglio e metà agosto, perché non soltanto questi incontri con l'autore, che sono preziosissimi e che hanno ormai una risonanza molto ampia da lungo tempo, come ci dicevi tu, ma poi anche, ricordiamo, è in onda, come dire in termini radiofonici, il Ripido Illustration Festival, presentato 2 settimane fa insieme a Giulia Neri. Quindi siete proprio nel vivo della vostra stagione proposta culturale.
1: Esatto. Non permettiamo né a soci né a turisti di dire: ma in estate non c'è nulla.
0: Ecco.
1: Quindi noi diamo il massimo d'estate, in modo tale che in qualche modo abbiano poi un buon ricordo che dura per tutto l'anno. Chiaramente anche negli altri mesi siamo attivi, però è vero, quello che osservi è vero, ed è una scelta che facciamo proprio come associazione, cioè non siamo stagionali ma viviamo annualmente, e poi sappiamo che d'estate magari la gente ha anche un po' più tempo, tanto turista quanto locale, per cui cerchiamo di offrire come ogni anno una serie di intrecci, una trama. Quest'anno abbiamo, come detto, se posso,
0: certo, così, prego,
1: brevemente,
0: prego,
1: dare degli sprazzi, abbiamo intrecciato 9 autrici e 7 autori, partendo con Ari De Luca sabato 18, che dà voce ai protagonisti dell'Antico Testamento. Centrale quest'anno è sempre, come fosse sempre nella letteratura, la figura della persona, chi sono io. Quindi abbiamo molte figure di donne, sia come oggetto di scrittura che come autrici. Pensiamo a Nazzura Rinaldi, Soldi, Sesso e Potere, Edgarda Ferri, che ci restituisce quasi un true crime del 600, parlando di quella che noi tutti così conosciamo, memoria scolastica, la monaca di Monza, ma è molto più complessa la realtà che c'è dietro. Marina Zucchelli con Latte, le nutrici nel 900, le baglie, scusa, 900, e poi anche Valerio Caglieri, interessante, un esperimento di scrittura all'interno di Rebibbia che diventa romanzo. Quindi ce n'è un po' per tutti i gusti, ma anche opinioni, storia, libertà, diritti civili. Pensiamo a Badaloni, ovviamente siamo in Rai, la Rai che ho vissuto, Massimo Nava, Tastiere in gabbia, Deborah Zani, Permettersi la sostenibilità, e qui apriamo una specie di finestrella sugli autori locali, ne abbiamo 4 quest'anno, e assieme a Pier Rampino, Lorenzo Caramaschi e Romina Casagrande. Spaziamo un po' in tutte le direzioni e cerchiamo ovviamente d'estate di attrarre l'attenzione magari a chi è un po' distratto, anche succube un po' del caldo o della noia, cerchiamo in qualche modo di ridestarlo. Penso, mi viene in questo momento da citare Sentieri Partigiani di Malaguti, che è un curioso porsi domande pedalando, quindi ci sta anche con l'estate, col tempo libero, ma pedalando seriamente, dice: ma come facciamo a spiegare una cosa complessa come è stata la resistenza? E questo ci porta anche a un tema che quest'estate abbiamo cercato di mettere un po' al centro, cioè la questione della libertà di stampa. Abbiamo Massimo Nava con Sassieri in gabbia, e poi Catalina Malavenda, Aiuti Querelo. Quindi abbiamo cercato di intrecciare un po' temi diversi, rimanendo, come dire, tra il divertente, ma anche il divertente che diventa un po' serio e che ci interpella come adulti. Questo è quello che cerchiamo un po' di fare.
0: E concedimi una piccola aggiunta, che
1: certo,
0: riguarda proprio una rassegna di questo tipo. Insomma, quanto è importante e prezioso dare spazio ad autori e autrici, soprattutto in generale al mondo dell'editoria, della letteratura oggi, no? Che comunque sappiamo che i libri hanno goduto sicuramente, adesso è un discorso complesso, però hanno goduto le librerie in altri tempi sicuramente di maggiore fortuna, ma gli incontri con l'autore possono essere effettivamente uno spazio, pronamento, ecco, un incentivo anche a misurarsi con opere di cui a volte non conosciamo l'esistenza o che a volte ci possiamo fraintendere. Si dice di non giudicare un libro dalla copertina, talvolta in realtà farlo è una scelta vincente, talvolta no, ma questo poi sta alle persone, no? Misurarlo. Sicuramente gli incontri permettono questo tipo invece di approccio più consapevole e magari con una certa dose di curiosità maggiore. Questo volevo un piccolo inciso, ecco, che mi volevo aggiungere.
1: Certamente.
0: Andrea.
1: E non è un caso che noi dedichiamo molto tempo anche agli illustratori, perché riteniamo che l'illustrazione sia proprio una chiave, se ben pensata, di accesso al testo. In fondo una rassegna come questa è anche una forma di resistenza civile. Abbiamo letto ultimamente che insomma stiamo tutti quanti regredendo come capacità di comprensione di un testo, non solo in Italia ma in tutta Europa, quindi insomma bisogna in qualche modo resistere e recuperare la capacità di intelligere. E questo l'incontro con l'autore, come tu giustamente dicevi, può farlo in maniera ovviamente così leggera per come l'estate permette, però poi può spingere a prendersi il tempo e mi viene da citare un'altra autrice che non ho lasciato, Elena Liotta con La mente radiosa, quindi in qualche modo ha a che fare, come dicevo, con il nostro benessere, con la capacità di capire dove siamo, cosa stiamo facendo e possibilmente orientarci anche dove andiamo. In questo senso è di ausilio anche un Carlo Cottarelli, L'economia facile, che come al solito con la sua chiarezza è sempre una buona bussola anche per capire insomma quali nostre scelte possono favorire una certa direzione o un'altra.
0: Andrea, devo ti ringrazio ovviamente, starei qua a chiacchierare con te molto di più anche per orientarmi personalmente, però purtroppo abbiamo sforato un po' con i tempi. Devo dare un'indicazione ovviamente più precisa per gli appuntamenti, che è Casa Ragen come luogo a Brunico, e l'orario delle 17:30, l'ingresso è libero, 17:30 quasi sempre mi pare, no?
1: Tranne in un caso, Cottarelli alle 18, sono sempre 17:30.
0: Ah,
1: grazie, vedi,
0: proprio Cottarelli, hai visto
1: solo lui,
0: il collegamento.
1: Esatto, concludendo, grazie tantissimo dell'attenzione tua e di tutti quelli che ci hanno ascoltato e ti restituisco alla tua Bolzano.
0: grazie e viva le attività dell'associazione Il Telaio, come gli incontri con l'autore 2026. Grazie Andrea, alla prossima. Noi siamo al termine di questa diretta di Onde Vagabonde, ringrazio moltissimo Edward Pleichner dall'altra parte del vetro per la preziosa assistenza, ci sentiamo come sempre giovedì prossimo, sempre qui alle 12:25 su Rai Radio 1 in Regione. Un saluto.
2: Informiamo gli ascoltatori che le stazioni di Radio 1 del Trentino Alto Adige si ricollegano alla rete nazionale. L'appuntamento con i programmi regionali è per domani alle ore 12:25.
3: Ho fatto un reel e poi quando è capitata questa
4: occasione, te ne sei ricordato?
3: Appunto di fare questo disco con Alessandro, ho detto, sai che un paio d'anni fa ho fatto sta cosa con il modo di Peppino Di Capri, ci vogliamo provare? Ed è uscita così.
5: Nel disco ci sono interpretazioni di brani di altri artisti, anche classici appunto della canzone napoletana, ci sono anche brani originali, Alessandro.
6: Sì, vuole con Claudio, diciamo, per sancire questa alleanza abbiamo deciso di mettere dentro, che poi aprono il lato A e il lato B del vinile, diciamo, questi due brani.
5: C'è anche il vinile.
6: Certo,
5: certo.
4: Noi non l'abbiamo avuto il vinile.
5: Ma che fai protesti così in diretta?
6: Piace anche molto perché, come nella linea editoriale di Squilibri, c'è sempre questi oggetti molto particolari. E tra l'altro ci ha realizzato i disegni Chiara Rapaccini, di Amori Sfigati,
5: sì,
6: rap.
5: Sì.
6: Quindi piace molto. Tra l'altro c'è anche un aneddoto sulla copertina, che non so se Claudio ne vuoi parlare.
5: Claudio, raccontaci l'aneddoto.
3: Ma allora eravamo indecisi tra un paio di copertine, quando abbiamo deciso di usare quella che poi è stata quella ufficiale, mi piaceva proprio l'idea che ci stava questa grande donna, che questo piccolo personaggio che dal seno di questa donna prende il latte, sì. E quindi ci stava questa metafora tra tra la tradizione, la madre della canzone napoletana, la tradizione, noi che andiamo ad abbeverarci a questa grande madre, e c'è stato questo dibattito tra me e Alessandro, dove io sono convinto che questo piccolo personaggio con una cannuccia si abbevera, mentre secondo Alessandro percepisce questo cioè, dal seno proprio uno spruzzo che arriva proprio preciso, che secondo me dobbiamo chiedere a Chiara Rapaccini, certo, questa esatto. cosa però
6: chiediamo pure agli ascoltatori che ne pensano, se vanno a cercare esatto, chi c'è il disco, chi vuole
7: un sondaggio.
5: Dibattito giustamente interessantissimo. sì
4: io voto per la cannuccia. Vabbè, almeno io, visto da qui,
5: ecco, io sì. Intanto ascolterei un'altra canzone, così intanto chi vuole si va a informare su questa cosa, ed è appunto uno dei brani originali di questo disco di Giulia Paravise, si intitola Sotto Muro, e sono ancora Newt e Alessandro Alessandro con noi al Mangiadischi, poi ci riteniamo, continuiamo a chiacchierarci un po', approfondiamo anche le storie sulla canzone napoletana.

0: Sotto muro Newt e Alessandro l'Alessandro.
1: Mi è piaciuta la chiusura, Alessandro aveva un suono particolare l'organetto in questa chiusura, sembrava quasi amplificato in
0: l'abbiamo
1: maniera
0: l'abbiamo remixato
1: no? L'avete remixato, esatto. Avete messo l'autotune all'organetto,
2: versione mangiadischi,
1: versione sì. Mangiadischi.
0: Sì. Newt e Alessandro l'Alessandro sono con noi, stiamo ascoltando brani da Duje Paravise, però l'abbiamo detto che avremmo fatto un approfondimento sulla canzone napoletana, abbiamo detto anche che in questo disco ci sono dei brani originali scritti da Newt e da Alessandro, però c'è anche un recupero, no, di alcuni classici della canzone napoletana, e noi vogliamo saperne di più.
1: Soprattutto noi vogliamo sapere che cosa è accaduto prima che nascesse la canzone napoletana, perché in molti se lo domanderanno.
0: Eh sì, cioè prima di Funiculi Funicolà o Sole Mio, Era de Maggio, qual era la tradizione della canzone napoletana? Ce lo può dire una persona che Alessandro e Newt conoscono bene e che è un etnomusicologo, un docente di storia della musica in diversi istituti ed è responsabile scientifico dell'archivio sonoro della Campania, che è Raffaele Di Mauro. Buongiorno, benvenuto al Mangiadischi.
3: Buongiorno, grazie dell'invito, un saluto ai radioascoltatori e agli amici Alessandro e Claudio.
0: Raffaele, so che vi conoscete e insomma mi pare che abbiano fatto un bel lavoro, no, sul recupero di un po' di canzoni di quella storia.
3: Sì, il disco di Alessandro e di Claudio, a mio avviso, dimostra quello che, diciamo, da tempo sostengo, che la canzone napoletana è un repertorio vivente, dinamico, che si presta a riletture, non è una cosa da museificare o imbalsamare come qualcuno vorrebbe. Diciamo, le loro riletture, diciamo, che si muovono un po' tra tradizione e ibridazione, non a caso loro hanno fatto degli omaggi, prima si parlava di Peppino Di Capri, ma ci sono anche altri omaggi, ad esempio a Renato Carosone, Pino Daniele, anche Roberto De Simone, quindi tutti diciamo, artisti che in modo diverso ovviamente hanno coniugato tradizione e innovazione, perché da sempre la canzone napoletana è un prodotto transculturale, oggi lo chiameremo un prodotto glocal, no? Che ha sempre mischiato, diciamo, elementi musicali della tradizione napoletana, ma non solo, un po' del sud Italia, la tarantella, la tammuriata, sì, con elementi invece che provenivano dall'estero, come, che ne so, il tango, il fox, la rumba. Quindi c'è sempre stato questo approccio transculturale nella canzone napoletana, non è una cosa recente, è parte dall'Ottocento di cui mi sono occupato io, quindi tutto il repertorio che viene prima di quello che hanno messo nel disco. Anche se c'è un solo brano che rientra proprio nel periodo da me studiato, e che sarebbe A Nova Gelosia, La Nova Gelosia, che loro fanno come brano strumentale, penso che sia un omaggio a De André, credo, allora, che pure ha inciso questo brano.
0: Claudio Newt, tu eri molto preoccupato, no, di vedere quale reazione avrebbe avuto il pubblico per le tue interpretazioni di queste canzoni, e insomma il professor Raffaele Di Mauro
1: vi ha promosso
0: una bella conferma che è un bel lavoro.
3: Promosso a pieni voti.
4: Ma meno male.
0: Meglio, no? Va bene così, Claudio.
4: Sono un autore, non sono un interprete, è stato il mio primo album a 44 anni, il mio primo album da interprete su un repertorio così importante, quindi avevo molte preoccupazioni, però come diceva il professore, il repertorio della canzone napoletana si presta a essere contaminato a diversi linguaggi, sì, e quindi ho soltanto abbiamo cercato di continuare questa tendenza che va avanti da tanto tempo.
1: Claudio, la selezione come l'avete fatta? Perché avete scelto proprio quei brani?
4: Perché avevamo soltanto 2 giorni di tempo. Lo spettacolo, non avevo tantissimo tempo per studiare altri pezzi, tonalità, modo di cantare, di interpretare i pezzi, quindi bene o male ho proposto ad Alessandro un po' di canzoni che già avevo affrontato negli anni in diverse situazioni, e quindi una metà dell'album è stato fatto così, nel senso ho scelto Carmela, Maruzzella e Mo che avevo già affrontato appunto quel pomeriggio a casa, delle cose che bene o male avevo già trovato la chiave interpretativa per il modo di cantarle, mentre altre poi le abbiamo aggiunte all'ultimo momento, ma proprio perché il tempo era poco. Ma è un lavoro che, come dicevo prima, ha vinto l'istinto, perché un disco così o ci mettevamo 10 anni a farlo o 2 giorni, quindi in 2 giorni è uscito così.
0: Allora, io saluterei Claudio Gnut, lo ringraziamo per essere stato con noi al Mangiadischi e poi
1: lo aspettiamo,
0: sì,
1: prima
0: lo
1: che
0: aspettiamo.
1: Finisca l'estate.
0: Sì, lo aspettiamo, ti aspettiamo, se riesci a passare da Roma ti aspettiamo in studio anche senza Alessandro l'Alessandro.
2: Ecco, no, io collegato da casa.
1: Alessandro collegato da casa.
0: Grazie Claudio.
4: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: E noi restiamo ancora un po' con Raffaele Di Mauro e anche con Alessandro D'Alessandro, perché in questo volume, che si intitola Gli albori della canzone napoletana, storia e analisi di un repertorio urbano, e che analizza il periodo 1824-1879, c'è anche un ci sono dei contenuti extra, anche audio, anche musicali, appunto, come quello che stiamo per ascoltare. E poi facciamo ancora un po' di chiacchiere
1: con
0: il professor Raffaele Di Mauro. Ma sentite qua,
3: va
0: andiamo
3: bene.
0: Indietro nel tempo.

0: Possiamo parlare di field recording, professor Raffaele Di Mauro?
1: Certo, si tratta di una registrazione di Ernesto De Martino, diciamo l'antropologo Ernesto De Martino, fatta peraltro non a Napoli ma in Basilicata, al santuario della Madonna di Montepirno, sì, a San Fele, in provincia di Potenza.
0: Sì.
1: E questa è praticamente una versione di Fenesta che lucive, il brano famosissimo napoletano, però fatta in forma di tarantella, con l'organetto, uno strumento che penso Alessandro conosca bene.
0: poco.
1: Questo per, diciamo, un po' a dimostrazione di come questi brani, che poi sono diventati dei classici della canzone napoletana, diciamo in forme che sono state trascritte e raccolte nell'Ottocento, in particolare da un personaggio che non era neanche napoletano, era francese di nascita, che si chiamava Guillaume Cottreau, e che divenne napoletano d'adozione, raccolse e trascrisse questi brani proponendoli poi, diciamo, per il salotto. Ma di questi brani ne esistevano versioni diversissime, in forma di tarantella, in forma di tamburiate, in forma di canto di lavoro. Da una di queste versioni trascritte da Cottreau, poi diciamo, sono derivate le canzoni come Fenesta che lucive, Michele Ma, Lo Guadacino, che noi conosciamo e cantiamo ancora oggi. Quindi i testi erano abbinati a musiche anche molto diverse tra di loro, non c'era ancora un matrimonio tra un testo e una musica precisa.
0: Immagino. Se ha pazienza di restare ancora un po' con noi, cioè un breve break pubblicitario, e poi facciamo un po' di domande su come è stata costruita questa ricerca e come si è arrivati a questo volume. Ci teniamo anche Alessandro, così se si deve parlare di organetti abbiamo un testimone così in
2: subito
0: prima
2: dopo la reclame, veramente un minutino.
0: Una breve reclame e torniamo al mangiare.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19€.
8: Ciao patatina!
9: Ciao patatina!
8: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
9: E cioè, buona,
8: ma non fritta.

0: bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
1: Il mangiadischi.
2: Note al dente per un'estate travolgente.
3: E siamo sempre qua al Mangiadischi, abbiamo salutato e ringraziato Newt, c'è ancora Alessandro D'Alessandro con noi in studio, ma soprattutto in questo momento c'è ancora il professor Raffaele Di Mauro collegato con noi, etnomusicologo, docente di storia della musica, e stavamo un po' parlando di un volume importante, no Marcella?
4: Un volume importante, ma soprattutto, professore, l'idea com'è nata? Questa curiosità di scoprire, prima della canzone napoletana che tutti conosciamo, pensiamo dalla fine dell'Ottocento in poi, che cosa accadeva?
5: L'idea è nata proprio da Fenestra che lucive, perché diversi anni fa mi chiesero, diciamo, di scrivere un articolo proprio su questo brano, e capii che in quel periodo c'era tutto un mondo da esplorare che non era stato ancora indagato, che secondo me era proprio un tassello importante per capire quello che era successo dopo, alla fine dell'Ottocento, nella canzone cosiddetta classica dell'epoca d'oro che tutti conosciamo, ma quello che era successo appunto in questo cinquantennio prima, in questa sorta di, l'ho definito una sorta di secolo breve della canzone napoletana, non era ancora stato indagato a fondo, e quindi fu una sorta di promessa a me stesso di avviare questa ricerca che è durata, diciamo, quasi 20 anni. Poi il volume ci ho messo un po' di meno, ci ho messo, diciamo, negli ultimi 5-6 anni ci ho lavorato, però la ricerca è partita quasi 20 anni fa su questi sui materiali di queste, diciamo, di questo periodo,
3: arrivando fino alla British Library, fino alla British Library di Londra.
5: Esatto. Tra l'altro c'è una cosa, sì, proprio sull'organetto, che non so, non ne ha ancora parlato con Alessandro, potrebbe interessargli. Negli anni 40 dell'Ottocento gli organetti iniziano, diciamo, a diffondersi un po' anche a Napoli, e venivano chiamati le lanterne magiche, perché anche se probabilmente più che agli organetti diatonici, a mio avviso ci si riferiva agli organetti di barberia, che sono quegli organetti a manovella che un po', diciamo, che diffondevano il repertorio.
6: Scusami, Raffaele, io ho cercato di imitare nella versione della Nuova Gelosia, mi sono ispirato a quel suono là.
5: Bravo. No, beh, interessante questo, perché tra l'altro c'è proprio un brano che si chiama La Lanterna Magica, in napoletano, dedicato all'organetto. Magari può essere un suggerimento per un prossimo disco con Newt, per il volume 2.
3: Io propongo subito una presentazione del libro con Alessandro D'Alessandro in accompagnamento a illustrare quello che spiega il professor Di Mauro, mi pare.
5: Ottima idea.
3: Quindi dicevamo, abbiamo ascoltato un contributo, ma in realtà ci sono proprio due CD interi di contributi, sì, come quello che abbiamo ascoltato, e poi tantissimo materiale anche cartaceo. Spartiti, sì, insomma, molti contenuti interessanti per capire più a fondo l'evoluzione.
5: Più di 3.000 pagine, sì. Ci sono più di 3.000 pagine di spartiti, manoscritti, quanto ho raccolto un po' in questi anni, messi a disposizione sul sito dell'editore, quindi c'è un accesso esclusivo e riservato per chi acquista il volume, che, diciamo, può consultare tutti questi materiali. E poi ci sono due CD con 39 contributi audio, sì, tutti, diciamo, di versioni tradizionali raccolte sul campo, appunto, di brani, diciamo, come Michele Ma, Fenestra dello Civolo, Guaracino, versioni di vario tipo, diciamo, non le solite versioni che conosciamo.
3: E beh, questo è il bello di andare ad approfondire questa storia. Allora, io ricordo ancora il titolo: Agli albori della canzone napoletana, storia e analisi di un repertorio urbano dal 1824 al 1879, edito da Squilibri Editore. E grazie ancora al professor Raffaele Di Mauro per essere stato con noi al Mangiadischi.
5: Grazie a voi.
4: Grazie,
5: cari
4: professore.
5: Saluti.
3: Grazie per questo lavoro,
4: Duccio,
3: così prezioso.
4: Continuiamo a sostenere la promozione, no, di questo volume con, appunto, il racconto del professore e l'organetto di Alessandro.
3: Bravi, organizzate.
4: Organizzatevi.
6: Esatto. No, ma penso che Squilibri ci stia pensando.
3: Ah, sì, vedi, quindi non ho inventato nulla,
4: no,
3: ho capito.
4: Niente, è andata così.
3: Tutto o niente è un altro dei brani originali scritti da Newt e Alessandro D'Alessandro, e ce l'ascoltiamo. Eccola qua.

0: E questi sono Newt e Alessandro, d'Alessandro. Antonella da Sutri prima ci scriveva: molto bella la versione, riferendosi alle altre canzoni di Newt e Alessandro che abbiamo ascoltato. E poi ancora Niccolò dice che, tornando al discorso Baffi, ha scoperto Newt da un altro illustre baffone, ovvero Capitan Capitone, Daniele Seve, che anche tu conosci bene, Alessandro, no?
1: Per me è stato un musicista molto importante, l'ho conosciuto prima musicalmente, io suonavo l'organetto nel mio paese e poi ho sentato i primi dischi. Il mio paese si chiama Corena Ausonio, in provincia di Frosinone, basso, sì, Lazio,
0: quasi al confine con la Campania,
2: esatto, con la Campania,
1: perciò,
2: sì,
1: delle cose di cui parlava il professore prima, diciamo, ritornano, perché siamo più campani, diciamo, per
2: che laziali.
1: E niente, quindi quando ascoltavo i primi dischi di Daniele sono rimasto, cioè, questo modo di unire la world music, la musica etnica, al jazz, al rock, a qualsiasi forma, la canzone. E quindi poi ho avuto la fortuna di conoscere, suonarci insieme. Devo dire, è stato uno dei primi a stimolarmi a mettere l'elettronica, i pedali all'organetto, insomma, così. E quindi, insomma, poi ho suonato tante volte insieme.
0: I pedali all'organetto non servono per andare in bici, servono a fare degli effetti.
1: Anche se faccio uno spettacolo dedicato alla bici insieme al giornalista Marco Pastorensi, si chiama Viva la Fuga.
0: Ah sì? Come funziona?
1: E niente, vado pedallo e l'organetto suona, no? In realtà c'è anche una versione di questo spettacolo a Bando Siris e loro vanno in bicicletta veramente sul palco. Ci sono quattro biciclette montate.
0: Tu no,
1: io fermo seduto.
2: Ma l'amore per l'organetto quando arriva?
1: Ma in realtà non è che c'è stato, cioè è stato proprio, cioè ho iniziato a suonarlo a 9 anni, perché
2: tutti a 9 anni vogliono la batteria o la chitarra.
1: Ma io avevo iniziato a suonare a 6 anni il pianoforte, però troppo soffeggio, mi aveva un attimo
2: tediato,
1: esatto. Invece sì, poi a un certo punto, siccome nel mio paese si suona di tradizione questo strumento, quindi c'erano delle scuole, e quindi ho iniziato, siccome nel mio paese si suona di tradizione questo strumento, quindi c'erano delle scuole, e quindi ho iniziato, spinto un po' da mio padre, insomma, che seguiva queste cose. Nel mio paese ha una cultura molto tradizionale.

0: fuori onda a Duccio Pasqua.
1: Roberto Dalghero
0: l'ora.
1: Dice: ho caldo, ho fame, ho sonno, però in compenso la musica è bella. Diciamo che anche questa che sta arrivando
0: sì,
1: è piuttosto
0: che li,
1: bella.
0: Che gli vuoi di?
1: C'era Riccardo che diceva: manca Hotel California degli Eagles. E mi sembra proprio che stia arrivando. Mi sembra proprio lei.
0: Ancora la durata ci sta.
1: Sì, beh, sì, adesso
0: abbiamo
1: ci sta.
0: Abbiamo fatto in modo di incastrarla.
1: Ce l'ascoltiamo proprio tutta fino a quella solo di chitarra finale. Splendido.

0: non potrebbe durare per sempre questa coda strumentale?
1: È un po' dura per sempre.
0: Ah, troppo?
1: No, troppo no, però diciamo è una bella codona.
0: È una bella codona, sì. Ma per me potrebbe durare il doppio. Che ne dici, Alessandro?
2: Sì, sì, sì,
0: infatti.
2: Sì, bellissima, molto lirica.
0: Andrea da bravo. Andrea da Rustico, sulle meravigliose note di Hotel California, ci saluta e ci ringrazia per le curiosità musicali e non solo che regaliamo al Mangiadischi.
1: Poi ancora invece... 12 minuti per salutarci.
0: Ma no, un po' di meno, vedrai perché tra poco. Marina da Murano dice che la tua voce,
1: Murano,
0: Marcella, è limpida e cristallina come il loro vetro.
1: Che bello!
0: Sì, proprio così. È chiaro, le sirene sono quelle di Ulisse, dice Marco da Roma, che aveva detto che la tua voce è meglio, ma quest'altro anno vi vedo un po' in Serie B.
1: Ah sì, magari non quest'altro anno, però
0: non so,
1: sì,
0: io non capisco,
1: la visione un po' è,
0: non capisco
1: se
0: nulla,
1: non
0: di
1: cambia
0: calcio,
1: qualcosa,
0: non so. Poi
1: vedi, Alessandro,
0: perderci.
1: Che un amico si stava preoccupando, pensava che il Mangiadischi finisse in Serie B.
0: No, già ci siamo.
1: Invece,
0: già ci siamo.
1: No, è che verrà raggiunto dalla mia squadra del cuore.
0: Sì. Hotel California, mito intramontabile, dice Yvonne. E invece Giacomo ricorda Peppino Di Capri al Vigorelli nel giorno dei Beatles nel 65. E 20 anni dopo la canzone di Peppino a Sanremo. E invece il crollo.
1: Sapete che Peppino Di Capri era molto orgoglioso di non portare i capelli come i Beatles?
0: Davvero?
1: Sì, di non seguire le mode. Dice, tra l'altro, io avevo dei pezzi in classifica molto prima dei Beatles e quindi il mio taglio è differente.
0: Il tuo taglio è differente. Sì. Alessandro D'Alessandro, abbiamo parlato tanto del disco di Duglia Paravise e abbiamo detto però solo una data, ce ne sono altre? Concerti dico.
2: Devo dire che da aprile dell'anno scorso, tolta una piccola parentesi estiva l'anno scorso in cui ci siamo un po' fermati, stiamo suonando sempre, cioè non ci siamo mai fermati. Quindi
0: però
2: comunque...
0: non abbiamo la DeLorean per tornare indietro.
2: Esatto, quindi adesso domani saremo al Festival delle Colline a Rocca di Carmignano a Prato, poi il 20 saremo per lo Strega Poesia a Civitavecchia, poi il 31 saremo per Napoli Unplugged, un posto bellissimo nella Focus ai quartieri spagnoli, e poi saremo ancora a Montagne in Jazz il 19 agosto, quelli che ricordo, il 18 saremo in Basilicata e poi riprenderemo a Venezia, ci sarà un bellissimo, ancora non possiamo annunciarlo, ma suoneremo in un luogo molto magico di Venezia a fine settembre. Forse potrebbe essere anche la nostra ultima data di questa tranche di concerti.
0: E poi fate un disco nuovo.
2: E poi
1: chissà.
2: Sicuramente ci prenderemo un periodo in cui Claudio farà il suo disco, io farò le mie cosette e poi magari ci ritroveremo sicuramente.
0: Chi lo sa, c'è un WhatsApp audio, sentiamo un po' che ci dicono.
3: Ragazzi, ho sentito parlare di organetti, io sono un suonatore di organetto, sono un calabrese di nascita, sono Torino, io vivo a Bergamo, ma suono l'organetto e amo tanto queste tarantelle che mi avete fatto ascoltare adesso. Un abbraccio ragazzi, vi sto ascoltando.
0: Grazie,
1: grazie.
2: Che bello. Io sarò, se vuole, lo diciamo.
1: Si
2: allo
1: suona all'organetto.
2: Ma sì, si suona un po'. Lì in Piemonte si suona molto nelle Valli Occitane, nella zona di Cuneo. Io infatti sarò in un festival, però con il mio concerto in solo per organetto preparato elettronica, il 12 a Bossolasco, in questo festival, si chiama Piccolo Festival della Fisarmonica, organizzato da Walter Porro, che è il fisarmonicista di Pagani.
1: Però io ricordo che Alessandro ha portato l'organetto anche in Lombardia.
2: Anche
1: sì.
2: Devo dire,
1: ho avuto il piacere
2: in Italia
1: di
2: l'ho portata in tutte le regioni,
1: tutte
2: mi mancava
1: regioni.
2: La Valle d'Aosta e l'ho risolta 3-4 anni fa questa cosa, poi per il resto l'ho portata in tutte le regioni.
0: Ci scrive Cosimo da Brindisi e dice chissà se gli SMS vengono ancora ricevuti dal Mangiadischi, visto che ormai si usa solo WhatsApp. No, arrivano,
1: ne arrivano molti pochi grazie al nostro ascoltatore Cosimo.
0: Ne arrivano. Salutiamo anche Luca da Torino che ci scrive via SMS e propone di mettere il giorno dopo la cover italiana come Sognando la California dei Dick Dick, di mandare il giorno dopo quella originale.
1: Ah,
0: di
1: Mama Sen Papas, sì.
0: Potremmo farlo, chissà, magari lo faremo.
1: Proprio domani.
0: Giacomo è molto incuriosito dal luogo magico di Venezia di cui hai parlato.
2: Possiamo dirvi 28 settembre. Poi il resto lo diremo, lo annunceremo a breve.
1: Perché Giacomo sta a Mestre, quindi È un passo.
0: Quindi insomma, se prima o poi lo saprai, Giacomo, segui i profili di Alessandro D'Alessandro e scoprirai tutto. Allora, noi siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata del Mangiadischi. Domani torni tu?
1: Domani torno,
0: sì. What a surprise.
1: What a surprise.
0: Yeah. E quindi ci risentiamo
2: torno
0: domani.
2: Anch'io.
0: Torni anche tu, ma
2: no,
0: tu sei...
2: devo andare a Prato.
0: Ormai l'hai detto, quindi
1: ormai,
0: niente
1: Prato. Prima di andare a Prato.
0: Comunque domani sempre 13:30, come se volete con noi, avremo anche ancora un bel po' di cose belle da farvi ascoltare, magari rifacciamo un salto.
1: Mi
0: a
1: metto
0: Udine.
1: I baffi domani?
0: Sì, domani con i baffi, è una puntata con i baffi, tra poco il GR1 delle 15 e poi l'estate in onda, ma io voglio ringraziare come sempre Ludovico Suppa in regia, Giovanna Inzardi
1: alla
0: in console, Federica Forni in redazione. Tutti gli ascoltatori che
1: ci hanno scritto,
0: anche Gino dalla Tunisia che oggi non riusciva ad ascoltarci bene, ma c'è e lo sappiamo e quindi gli mandiamo un abbraccio.
1: Ciao Gino.
0: E abbiamo ascoltato un pezzone.
1: Che fai? Non chiudi con un altro super pezzone?
0: Cioè, dopo Hotel California degli Eagles, vuoi non mettere un altro pezzo che finisce con un assolo clamoroso? Io direi di sì. Grazie Alessandro D'Alessandro.
2: Grazie a voi sempre.
0: Ciao Marcella Sullo.
1: Ciao Duccio Pasqua.
0: Finiamo con i Pink Floyd.
1: Finiamo
0: a
1: con
0: domani,
1: i Pink Floyd.
0: A domani. Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Poco fa la sentenza per il crollo del ponte Morandi a Genova. Ci aggiorna subito il nostro inviato Simone Zazzera.
4: Sì, sono stati condannati i principali imputati a processo per il crollo del ponte Morandi con pene più basse rispetto alle richieste dell'accusa. La più alta, 12 anni di carcere, è andata all'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci. Per lui erano stati chiesti 18 anni e 6 mesi. E poi 11 anni all'ex capo nazionale delle manutenzioni di Autostrade, Michele Donferri Mitelli, per il quale la procura aveva chiesto 15 anni e mezzo. 10 anni ciascuno agli ex dirigenti di Spea, Emanuele De Angelis e Maurizio Ceneri, erano alla guida della società che doveva occuparsi della manutenzione. Condannato anche Mauro Coletta, l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti. Per lui 5 anni, la procura ne chiedeva 10. In tutto sono arrivate 32 condanne su 57 imputati, un verdetto che a 8 anni dal crollo, dopo 4 anni di processo, soddisfa i familiari delle 43 vittime. In molti erano in aula ad ascoltare questa sentenza, seduta accanto a loro anche la sindaca di Genova Silvia Salis. I familiari ci hanno detto: è un primo passo, speriamo ora che l'appello non porti a una ulteriore decurtazione di questi anni di condanna. Per ora da Genova è tutto, linea allo studio.
3: Grazie Zazzer. C'è stato un altro morto sul lavoro, un operaio di 33 anni ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino, Lecce, mentre stava facendo dei lavori per l'installazione della fibra. Stamattina anche in provincia di Treviso è deceduto un altro operaio schiacciato da un rullo durante un'attività estrattiva in una cava. Il ministro della giustizia Nordio ha avviato un'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia in favore di Mario Roggero, il gioielliere 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. La maggioranza di governo aveva avviato stamattina la raccolta di firme per chiedere l'intervento del Presidente della Repubblica. Via libera della Camera alla riforma della legge elettorale. Il testo è stato approvato con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti al termine di una votazione a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.
5: Applausi e strette di mano, ma anche fischi e cartelli di protesta in aula dopo il via libera. La maggioranza vota compatta, l'Italia non può permettersi ingovernabilità e una perenne campagna elettorale, sottolinea Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, che poi attacca le opposizioni sulle preferenze.
6: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze. Vigliaccamente l'avete ritirati!
5: Per Forza Italia nasce lo stabilicum eredità di Berlusconi. Dalla Lega un sì alla stabilità per evitare di spianare il campo a forze meno democratiche. No, dei Vannacciani, con l'apertura ad un eventuale sì se al Senato verranno riproposte le preferenze. Opposizioni all'attacco. Il governo ha tradito l'Italia su tutto, l'affondo della segretaria PD Elly Schlein. Perfino le donne, ha detto, sono state tradite dalla prima premier donna.
7: Ma non vi preoccupate, potete anche cambiare questa legge pessima. Noi lavoreremo per vincere con i nostri alleati, con qualunque legge elettorale.
5: I 5 Stelle Giuseppe Conte ha parlato di arroganza del centrodestra e di governo al capolinea. Non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio. L'avvertimento. Infine, per Fratoianni, Verdi Sinistra, quella approvata è solo una schiforma. Francesco Macaro, GR1.
3: Scuola, il rapporto Invalsi 2026, bilancio a metà per i nostri studenti, cala la dispersione, si assottiglia il divario tra nord e sud e migliorano le competenze dei ragazzi su inglese e digitale. Siamo però ancora lontani dai livelli pre-Covid. A preoccupare sono soprattutto le elementari, storico punto di forza del nostro paese. Se in italiano i risultati sono più o meno stabili, in matematica si registra un calo anche di 10 punti percentuali. Brescia celebra la sua vittoria alata con una festa lunga 5 giorni da oggi a lunedì 20, data in cui ricorre il bicentenario del ritrovamento della grande statua in bronzo di epoca romana.
0: Simbolo di Brescia, capolavoro della Brixia colonia romana, la Vittoria Alata fu ritrovata dopo secoli e secoli in una intercapedine dell'area del Capitolium, nel parco archeologico della città. Francesca Bazzoli, presidente Fondazione Brescia Musei.
8: Io la chiamo la divinità laica della nostra città, per dire che è uno straordinario reperto archeologico che ha avuto la grande capacità di diventare un simbolo a cui la comunità cittadina riconosce grande valore anche per la contemporaneità, non solo per il suo valore archeologico.
0: E per questo ne festeggiate il ritrovamento?
8: Dal ritrovamento della Vittoria Alata incomincia la storia dei musei della nostra città, una storia che vogliamo sempre più rilanciare perché Brescia, oltre a essere una grande capitale dell'industria, è anche una grande capitale dell'arte, e la Vittoria Alata è il simbolo di questa rinascita di Brescia come grande città d'arte.
0: Per la festa del bicentenario del ritrovamento organizzate visite, laboratori, una notte bianca della Vittoria Alata e una mostra che è un omaggio alla statua di 40 fotografi italiani.
8: Che tutti l'hanno ritratta e ne testimoniano l'imperitura bellezza, ma anche l'iconicità.
0: Federico Pietranera, GR1.
3: Ci fermiamo qui, ora l'estate in onda, buon ascolto.
9: L'estate in onda.
7: Fermo, non cambiare frequenza perché sei su quella giusta. A breve inizieremo una puntata strepitosa su un tema che immagino sia chiaro a tutti i nostri ascoltatori. Io sono Marzia Valitutti Carbone e qui con me sempre la bellissima e bravissima Valentina Poggi.
10: Che sei galante da ieri, sei rimasta.
7: Da ieri, siamo rimasti ancora al tema di ieri, ma
10: e
7: a proposito...
10: questa è l'estate in onda su Radio 1.
7: Su Radio 1, ma a proposito di temi, oggi c'è qualcosa che è caro a tutti noi e immagino anche ai nostri ascoltatori.
10: Sicuramente sì, sarà una puntata un po' romantica, un po' nostalgica, ma super bellissima,
7: perché parleremo delle colonne portanti della nostra vita, i nonni.
10: E poi insomma i nonni di oggi sono anche un po' diversi, no? Sono cambiati nel tempo, sono anche moderni, c'è chi fa sport, c'è chi viaggia, ispirano tantissimo i giovani e soprattutto spopolano sui social media.
7: Assolutamente, spopolano sui social media e hanno un po' sdoganato il concetto che avevamo un tempo dei nonni. Li immaginavamo seduti sul divano con le pantofole a guardare la TV, a cucinare il ragù, e invece oggi si raccontano attraverso tanti modi che noi vogliamo analizzare anche con gli ospiti che avremo.
10: E poi c'è la domanda del giorno che facciamo a voi ascoltatori: vi chiediamo di raccontarci le vostre estate con i nonni. Il numero della diretta è 335 699 2949, quindi mandateci i vostri messaggi, andate un pochino indietro nel tempo o anche magari restiamo nell'attualità, perché può anche essere che qualcuno la faccia anche quest'anno la sua vacanza con il proprio nonno o la propria nonna.
7: Assolutamente, mandateci anche dei vocali, ricordatevi però di essere brevi così noi possiamo mandarli in onda in tutta la loro bellezza.
10: E mentre rispondete alla domanda del giorno, ci sono i BTS Swim qui all'estate in onda su Radio 1.

0: E oggi parliamo di nonni e di estate con i nonni. Lo facciamo insieme io e te, Marzia. Poi tra l'altro tu hai, insomma, sei legatissima a tua nonna, quindi poi magari ci racconti anche qualcosina di lei e del vostro bellissimo rapporto.
1: Super volentieri. E la saluto anche,
0: ecco,
1: perdonatemi,
0: perché ci ascolta sempre,
1: perché lei ci ascolta sempre.
0: Ciao, ascolta nonna di Marzia.
1: Una, in generale è una grande sostenitrice, però devo dire, Vale, che non si perde mai una puntata. E pensa che prima mi ha chiamato e mi ha detto: anticipato il regionale, così riesco a sentirti.
0: Che carina. Ma le nonne sono sempre le nonne, i nonni sono sempre i nonni. E allora parliamo di questo, iniziamo questo viaggio nel mondo dei nonni, però lo facciamo da un punto di vista giovanile, perché abbiamo in collegamento Chiara De Franco, che ha creato un progetto molto particolare che si chiama Ruggine e Ragù, e di cui vogliamo parlarne perché c'è questo viaggio attraverso l'Italia iniziato l'anno scorso per raccogliere e salvare tutti i segreti e i racconti dei nonni italiani.
1: E oltretutto Chiara lo ha fatto insieme al suo fidanzato Bushab, quindi una bella storia anche di amore di due ragazzi che hanno deciso di condividere qualcosa di così bello in un modo, devo dire, che ad oggi
0: originale,
1: fa sorridere
0: anche.
1: E fa sorridere in senso positivo vedere una coppia così positiva. E allora
0: Chiara,
1: benvenuta Chiara.
2: Siamo qui tutti e due.
3: Ciao.
1: Che bello entusiasmo. Ciao ragazzi, come state innanzitutto? Bushab, come stai?
3: Bene. Benissimo, benissimo.
4: Molto caldo, ma molto bene.
0: Come va questo viaggio? Ma come vi è venuto in mente di fare questo viaggio attraverso l'Italia? Tra l'altro riscoprendo un'auto che possiamo definire, tra virgolette, d'epoca, una Fiat Multipla di prima serie, interamente camperizzata da voi, e poi siete andati partiti dal nord, dal Trentino fino alla Sicilia, alla scoperta dell'Italia e dei nonni. Quindi come è nata questa idea? Raccontateci, ragazzi. Chiara, inizia tu.
2: Eccoci, allora, l'idea di Ruggine Ragù è nata l'anno scorso. Io mi trovavo in Erasmus in Portogallo, infatti ora appunto sto finendo la laurea, e a un certo punto a me mancava tantissimo l'Italia. Al che abbiamo detto: va bene, dobbiamo tornare a fare un viaggio per riscoprirla, però ci piaceva l'idea di fare una cosa un po' più particolare, e appunto dall'amore dei nostri nonni, che poi in realtà è un amore universale, abbiamo deciso di partire proprio per cercare di conoscerli, per stanare loro e le loro storie. E poi lì, insomma, ci siamo trovati con una multipla tra le mani e abbiamo detto: bene, possiamo camperizzare questa e partiamo con questa.
1: È una cosa meravigliosa. E oltretutto Bushab, Chiara, avete fatto più di 5.000 chilometri in ben 22 giorni. Ma qual è l'insegnamento più grande che vi siete portati a casa dopo aver ascoltato le storie dei nonni, tutti i racconti, le tradizioni? C'è qualcosa che vi ha colpito particolarmente? Chiara, inizierei da te.
2: Sì, allora, secondo me la cosa più bella che le storie dei nonni insegnano ai giovani è l'importanza dell'errore, cioè nei loro percorsi, che sono percorsi sempre molto tortuosi, di vite molto lunghe. Cioè loro raccontano di questi cambi rotta in maniera così serena, e quello secondo me è la cosa più bella che può essere tramandata a un ragazzo che magari con l'angoscia di dover sempre fare le cose giuste si potrebbe immobilizzare in questo mare di scelte. E quindi secondo me questa è la cosa più bella che il nonno ti racconta, perché il nonno comunque con i suoi, diciamo, 70-80 anni sulle spalle ormai guarda il suo passato con un po' pacificato dai tempi. Quello secondo me è la cosa più bella che può insegnare.
0: Che belle parole, eh?
1: Bella questa cosa che hai detto, l'importanza di non lasciarsi schiacciare dagli errori, perché poi la vita è sempre un divenire, c'è sempre una nuova alba. Senti Chiara, Bushab, voi condividete, avete condiviso questo viaggio meraviglioso attraverso i vostri canali social?
2: Sì, giusto.
1: Esatto, quindi anche il riscontro che avete avuto dal pubblico giovanile, immagino vostri coetanei, ricordiamo che tu hai 21 anni, è stato un riscontro positivo. Come è stata accolta questa idea? Magari qualche commento che vi hanno lasciato?
4: Beh, in realtà sono con grande sorpresa, abbiamo trovato tutti molto molto carichi per il progetto, hanno condiviso gli stessi valori e sono molto contenti e fieri di quello che stiamo facendo, i nostri amici, e questo ci dà molta carica perché si crede che in realtà non sia così, che piano piano ci stiamo sempre di più distaccando dai nostri nonni, però fa sempre piacere a tutti.
0: Bushab, io ho una domanda, no? Perché insomma mi interessa molto questa macchina camperizzata che avete creato. Ma chi la guida? E poi soprattutto il percorso, cioè voi siete partiti, abbiamo detto, dall'estremo nord, no? Per arrivare giù in Sicilia. Esatto. Ma le tappe sono state fortuite? Vi siete, hai guidato un po' tu, poi un po' ha guidato Chiara. Come avete deciso? Allora, di organizzarvi, perché insomma sono tanti chilometri.
1: E anche nel concreto quello che facevate, arrivavate in un posto e poi bussavate alle porte, diteci un po'.
4: Considerando che, cioè, io un'esperienza lavorativa che ho fatto è stata guidavo il furgone, quindi per me il problema alla guida non c'era. Chiara, bene o male, aveva trovato il suo mondo nell'editing, quindi in realtà eravamo organizzati che io guidavo e lei editava i video.
0: Ok, vabbè, giusto, vi siete insomma divisi i compiti.
4: Esatto, no, non è pesato. Per quanto riguarda le tappe, invece, avevamo qualcosa di organizzato, perché stando a Bologna abbiamo conosciuto un sacco di persone che vengono da fuori, che ci hanno invitato nei loro paesini più sperduti. Qualcuno l'abbiamo raggiunto e metà del resto del viaggio è stato all'avventura, chiedendo per strada ai passanti, agli anziani che vivevano i luoghi.
1: Ma proprio nel concreto, voi arrivavate in un posto, chiaramente prendevate un po' di familiarità e poi andavate a bussare alle porte di un nonno che vi hanno mai invitato a pranzo con loro, Chiara? Qualche nonna che ti ha insegnato qualche
0: manicaretto? Qualche manicaretto?
2: No, ne sono successe di belle, cioè, e soprattutto Bucenza la grande capacità di riuscire a mettersi a parlare anche con le rocce, praticamente. Quindi eravamo generalmente, quello che succedeva è che si riusciva a instaurare queste piccole chiacchierate con dei passanti, con dal panettiere, in questi luoghi conviviali. E poi da lì nascevano delle cose del tutto inaspettate. C'è stata una volta soprattutto che abbiamo trovato questo in Sicilia anziano che guardava, si godeva il paesaggio. Abbiamo detto: bene, ora è da andare a parlare con lui, e attraverso lui siamo riusciti a incontrare tutti i suoi amici, che erano tutti una combriccola di ex pescatori, quindi siamo riusciti ad organizzarci per andare a pescare all'alba con uno di loro un paio di giorni dopo.
1: Ma una cosa meravigliosa. Ma un'ultima domanda: ma quando voi vi siete approcciati ai nonni, a questi signori che hanno condiviso il loro sapere, avete anche raccontato del vostro progetto social, e come hanno reagito, no? Davanti a un mondo per loro
0: nuovo, anche no?
1: Sconosciuto. Sì.
2: Allora, devo dire che quello ha sicuramente costituito un elemento di difficoltà, perché nel momento in cui si tirava fuori la telecamera, loro iniziavano, cioè era come se si congelassero un pochino. Quindi
0: frizzati, poveri nonni.
2: Ecco, lì infatti ha fatto da escamotaggi il fatto di non cercare di nasconderla il più possibile, cioè far sì che loro si concentrassero nel parlare con uno di noi e avere l'altro che invece li riprendesse un po'.
0: Un po' tradimento, poverini, quindi.
2: Cioè, loro lo dicevano, all'inizio erano d'accordo, però poi dopo meno la vedevano, meglio stavano. Ecco.
0: Erano più fluidi. Chiara, io ho un'ultimissima domanda, ma proprio 10 secondi, perché so che voi ripartite con il progetto Ruggine e Ragù, quindi farete nuovamente un viaggio in tutta Italia, e tra l'altro anche con una videomaker che vi seguirà, sarà con voi. So che hai un appello da fare.
2: Sì, assolutamente. Allora, presentateci i vostri nonni, scrivete per piacere al profilo di Ruggine e Ragù se avete qualche nonno anziano da volerci far conoscere, perché ha una bella storia o perché ci vuole insegnare una tradizione del luogo. Noi arriveremo, la Multipla arriverà da voi e saremo veramente contenti di poter immortalare questi incontri.
0: E allora ringraziamo Chiara e Bushab di Ruggine e Ragù per essere stati con noi, per averci raccontato la loro estate e anche quella passata, quella futura, con i nonni di tutta Italia. E noi continuiamo qui all'Estate in Onda, continuate a raccontarci le vostre estate con i nonni, e nel frattempo Franco Battiato, cucurucucu.

0: Ben ritrovati qui all'Estate in Onda, cari ascoltatori. Oggi la tematica è un qualcosa che unisce da nord a sud tutti quanti, perché i nonni uniscono veramente le persone e non ci sono confini di nessun tipo. E allora la tematica del giorno è proprio questa: non chiamateci nonni, anzi raccontateci le vostre estati con i nonni al numero della diretta, e già sono arrivati dei messaggi, dopo ne leggeremo qualcuno. Adesso, cari ascoltatori, vogliamo presentarvi una storia veramente magnifica, una storia di resilienza, di coraggio, di un grandissimo amore del proprio nipote per sua nonna e viceversa. Perché Emanuele Usai e la meravigliosa nonna Alicia sono collegati. Benvenuti.
1: Ciao, grazie.
0: Grazie a voi. Grazie a voi, Emanuele. Introduciamo brevemente la vostra storia ai nostri ascoltatori, no, Valentina? Perché è veramente meravigliosa.
2: Sì, anche perché nonna Alicia ha tanta esperienza, vero?
0: Ha tanta esperienza, classe 1930, ma devo dire, cara signora Alicia, che lei non li dimostra affatto i suoi anni, e anzi è proprio un esempio.
1: 96 anni.
0: 96. Ma non lo si direbbe. Soprattutto se noi guardiamo la sua pagina social, che conta 353.000 iscritti, quindi pensi a quante persone ha dato forza e coraggio. E oltretutto, proprio la sua pagina social Buongiorno Nonna nasce grazie all'intuizione di suo nipote, che per farla riprendere da un momento buio ha deciso di creare questa pagina insieme a lei, che le ha ridato una nuova luce. Giusto, Alicia?
1: Guardi, io avevo deciso di lasciare questo mondo. Lui si è accorto, ha detto, ha fatto, è riuscito a farmi vivere, ma vivere bene.
0: Che meraviglia.
1: E sono da felice, appagata, non mi manca niente.
2: Emanuele, come si chiama? Scusi, nonna Alicia, stava finendo. Prosegua pure.
3: Prosegui, nonna, se vuoi.
1: No. Volevo dire che oggi sono una donna felice, perché mio nipote mi ha dato la vita più di una volta, quando è morto la sua mamma, e poi tutta la vita mi è stato vicino, mi ha portato dai medici, attento a tutto. Guardi, ci vorrebbe più di un nipote per tutte noi vecchiette.
2: Che meraviglia.
1: Per me va bene, ma c'è qualcuno che non ha nessuno.
0: Signora Alice ha detto una cosa veramente importante, però lei tramite i suoi canali dà forza a tante persone, io ne sono sicura. E allora vorrei sentire un commento di Emanuele dopo queste parole stupende.
3: Guarda, io sono... Ciao innanzitutto a tutti, grazie mille, sono parole che mi riempiono il cuore, perché vedere nonna così felice mi fa sentire bene, mi fa sentire realizzato, soprattutto perché è vero che le sto dando tanto amore, ma ne ho ricevuto ancora di più quando ero piccolo, e quindi quando si mette in circolo l'amore, quando si fa girare, ne possono beneficiare tutti. E sapere che possiamo essere un esempio per chi realizza insieme a noi, che si può portare per esempio
1: tanta felicità.
2: È un mantra di nonna Alicia, la parola felicità è un mantra, mi piace tantissimo questa cosa.
3: Lei proprio fa di tutto per essere felice, per stare bene, nonostante si sia rotta 3 volte il femore, abbia la maculopatia, sia cardiopatica, quindi ha molti acciacchi comuni a persone delle sue età e non solo. Lei non rinuncia a viaggiare, non rinuncia ad andare al mare, andiamo a pranzo e a cena fuori, e sono tutte quante cose che fanno benissimo, perché oltre che l'amore, gli stimoli per gli anziani sono una delle medicine più potenti che esistano.
0: Fondamentali. E oltretutto
1: è
0: la medicina migliore, lei ha ragione. E oltretutto, signora Alicia, lei è molto umile, quindi non lo ha voluto dire, ma lo dico io per lei, che nel 2023 è stata inserita dalla BBC tra le 100 donne più influenti al mondo. Quindi voglio dire,
1: grazie.
0: Mica spicci
1: lo
0: qui,
1: so.
3: È stato un grande onore, e nonna era veramente emozionata, anche perché abbiamo avuto la consapevolezza che stavamo aiutando a ridisegnare sia il ruolo della vecchiaia sia quello dei caregiver, cioè di chi si prende cura degli anziani. E saranno almeno un centinaio, non esagero, le signore che hanno scritto a nonna che da quando vedono lei ultra novantenne al mare in bikini neanche loro si vergognano più del loro corpo.
2: Ma è giusto, brave le signore, e brava nonna Alicia ovviamente. Ma Emanuele,
1: perché il corpo non ha età? Ecco. Bisogna saper vivere e lasciar vivere.
2: È giusto.
0: E come disse qualcuno, si può avere due volte 20 anni senza mai averne 40, e quindi tre volte 20 senza mai averne 60 e via discorrendo, perché quello che conta è il nostro cervello e la nostra positività, lo spirito.
3: Esatto, quella è una cosa verissima, nonna, allo spirito di una bambina e la curiosità di una bambina. Per esempio, ogni volta che andiamo a Milano abbiamo una piccola tradizione, che è quella di mangiare ogni volta del cibo da un paese del mondo diverso. E per nonna, e questo è uno degli insegnamenti più grandi che mi ha dato, il diverso non è qualcosa che spaventa, ma qualcosa che incuriosisce, che unisce la volontà di comprendere l'altro.
2: Sì. Tra l'altro, voi date il buongiorno praticamente tutti i giorni nella vostra pagina social, che si chiama Buongiorno Nonna, giusto Emanuele? Ma esatto. In questa pagina bellissima, oltre che adesso qui ai nostri microfoni, a Radio 1, all'Estate in Onda, c'è un messaggio che volete mandare, che volete lasciare, insomma, visto la vostra testimonianza, sarebbe bello poter dire qualcosa ai nipoti di oggi che stanno ascoltando, o anche ai nonni che magari ci stanno ascoltando e che potrebbero trarre spunto in qualche modo, no? Per migliorare ulteriormente il rapporto.
3: Prima di dire qualcosa io ai nipoti, faccio dire qualcosa da nonna agli altri nonni.
1: Sentite, noi nonni viviamo per voi, quindi cercate di capirci, di aiutarci e noi aiutare voi, perché la vita continua, è bella e non va trascurata, ricordatevi.
3: Quello che io invece voglio ricordare ai nipoti, ma anche a qualche nonno, è che la vecchiaia non è una malattia. Il fatto di non poter fare più le cose come prima non vuol dire che non si possono proprio più fare per niente, quindi non arrendiamoci agli ostacoli. Ricordiamoci sempre che ogni problema ha più soluzioni e soprattutto ricordiamoci che i nonni non sono eterni. Purtroppo più gli anni passano e più non sappiamo come andrà la vita, e questa imprevedibilità è proprio il bello, e quindi ricordiamocelo e godiamoci ogni momento con loro. Stiamo insieme
2: Bravo.
3: Con loro più che possiamo, perché altrimenti sarà l'impianto più grande della nostra
2: bravo
3: vita.
2: Bravo Emanuele, bravo.
0: Queste parole andrebbero sottoscritte. Oltretutto Emanuele, noi vi salutiamo anche condividendo con i nostri ascoltatori un bel ricordo. Tu hai regalato per il compleanno di tua nonna, le hai regalato un bellissimo vestito con le paillette per andare a Londra e per farla sentire una diva, no? Durante la presentazione del libro. Quindi anche questo è un ricordo carino da condividere, no?
3: Certo.
0: È stata una cosa molto bella. E lì c'era emozionata, era emozionata quando ha indossato questo vestito?
1: Sì, sì, mi scendevano le lacrime. E pensavo ai tempi quando ero giovane, quando ero felice, vitale. Però lui ha fatto in modo di farmi ricordare tutto il più bello della mia vita. E tuttora,
0: mi dà tuttora. Sempre di più.
3: E se andare a Londra o a fuori può essere difficile, un pranzo o una cena fuori basta poco ed è il miglior
2: ma
3: regalo
2: certo.
3: che si possa fare ai nonni.
2: Ma anche sotto casa, ma anche a casa, nel senso, l'importante è condividere momenti insieme, momenti preziosi e creare ricordi. E allora ringraziamo Emanuele Usai e nonna Licia per essere stati con noi qui all'Estate in Onda. Grazie.
3: Grazie a voi.
2: E a presto.
1: Per noi è stato un piacere comunicare con voi.
2: Buona estate, anche per noi è stato un piacere comunicare con lei. Grazie nonna.
0: Buona estate.
2: Ciao. E ora Onda Verde e poi torniamo qui su Radio 1 all'Estate in Onda.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Rai Mobilità. Traforo del Monte Bianco, coda in direzione Courmayeur, code a tratti in A10 tra Bivio con la 6 ed Orco Feglino, direzione Ventimiglia, code anche tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 direzione Genova, code in diminuzione in A7 sempre per un incidente tra Bereguardo, Raccordo e Binasco in direzione Milano, e poi il traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione Milano. In A4 code per un veicolo fermo tra Agrate e Cavenago direzione Brescia. Sulla Brescia-Padova invece lunghe code, 6 km al momento, per un mezzo pesante in avaria tra Brescia Est e Sirmione direzione Venezia. In A13 code per un incidente tra Bologna Interporto ed Altedo direzione Padova. E code sempre per un veicolo fermo in A1 la Firenze-Roma tra Fabbro e Valdichiana direzione Firenze. Coda per incendio tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Si rallenta poi in A30 la Caserta-Salerno per un incidente tra Nola e l'allacciamento con la 1 in direzione Caserta, e segnaliamo rallentamenti per un incendio sulla 2 all'altezza di Serre in direzione sud. È tutto da Irene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
0: E allora ben ritrovati cari ascoltatori qui all'Estate in Onda su Radio 1. Il tema del giorno è l'estate con i nonni, raccontatecela, continuate a mandarci messaggi. E a proposito di questo, Vale, è arrivato un bellissimo messaggio al numero della diretta che mi piacerebbe condividere con voi. Ce lo scrive Francesca da Salerno. Il mio ricordo più bello in estate, mio nonno che mi portava a fare i giri sulla sua vecchia auto e mi comprava sempre il cornetto. E oltretutto, Vale, questa cosa mi ricorda anche il mio di nonno, che invece voleva comprarmi sempre il gelato. Ogni volta era Marziolina, vuoi un gelato?
2: Marziolina.
0: Sempre.
2: Affettuosissimo. E ci sono arrivati anche degli audio, quindi ascoltiamoli, ascoltiamo i nostri ascoltatori.
6: I nonni a me hanno sempre dato l'impressione della compiutezza di una famiglia, quindi dal momento in cui sono mancati ormai anni fa è venuta meno la mia sicurezza sulla famiglia stessa. Oggi stravolta nel senso che da single ho una mamma molto anziana e mancati i nonni oramai anni fa, per me la famiglia ha perso davvero quel senso di integrità fisica e morale, sì. Di quel senso del andare a trovare nonni tutte le estati, né Natale, nelle Pasque di ogni anno. Sono Massimiliano da Milano.
0: Eh sì, Massimiliano, grazie per aver condiviso questo pensiero con noi. È proprio vero, i nonni sono famiglia, sono la colonna.
2: Colonne della nostra famiglia. Io lo dico in maniera così anche un po' dispiaciuta, perché non ho più nonni al momento, quindi purtroppo mi devo un po' appellare a quelli che sono stati i miei ricordi. Però sì, per chi ce li ha, guarda, godeteveli, perché sono veramente preziosissimi. Quello che possiamo imparare dai nostri nonni è un tesoro inestimabile e da cui possiamo attingere, dobbiamo proprio, no?
0: I nonni dovrebbero essere patrimonio dell'umanità.
2: Questa
0: è la verità.
2: Verissimo, è vero. Vabbè, comunque continuiamo a parlare di nonni, perché ci sono arrivati tantissimi messaggi, ma ora, a brevissimo, andiamo a Cadeglioppi in provincia di Verona, perché c'è una storia incredibile, ma prima Merck e Cremont featuring Serena Brancale e The Colors, Partenope.

0: Lo abbiamo detto a inizio puntata, non chiamateci nonni, perché oggi parleremo qui all'Estate in Onda dell'argomento nonni, nipoti, vacanze sotto una luce diversa, perché parliamo di nonni che hanno fatto della loro vita un riscatto, come la signora Alicia prima, con tantissimi seguaci sui follower, e adesso invece
1: questo è un viaggio ultragenerazionale, perché alla fine siamo partiti anche con Ruggine Ragù, che ci hanno raccontato la loro esperienza di giovani ragazzi ventenni che però vanno alla riscoperta dei nonni in base al loro viaggio in tutta Italia. Quindi meraviglioso questo percorso che stiamo facendo oggi qui all'Estate in Onda, e poi messaggi audio, una pioggia di messaggi oggi.
0: Abbiamo declinato i nonni sotto ogni punto di vista e li stiamo raccontando anche da una prospettiva che solitamente no, non è usuale, perché i nonni spesso vengono immaginati un po' sul divano, un po' a cucinare, un po' a fiacchi, e invece non è così. E a riprova di ciò adesso vi presentiamo due nonni speciali.
1: Abbiamo
0: dei record, perché a sdoganare un po' il fatto che i nonni dovessero essere anziani è stata Michelle Hunzinger, no? Che quando la figlia Aurora ha partorito, lei insomma ha sdoganato.
1: È giovane tuttora, quindi figuriamoci quando è nata insomma Aurora, e poi successivamente anche
0: quando è diventata nonna
1: lei, sì.
0: E adesso abbiamo in diretta con noi Alfonso Tirotta e Linda Porcasi, che pensate sono diventati nonni non a 50 anni, non a 40 anni, ma ben a 37 e a 38 anni. Giovanissimi.
1: Ciao.
2: Buon pomeriggio.
1: Benvenuti.
0: Ma che effetto vi fa essere chiamati a testimonianza nella pagina dedicata ai nonni dell'Estate in Onda?
2: Grazie.
1: Voi
3: bellissimo.
1: Nonni record del 2024, giusto?
2: E 24, esatto.
0: I nonni siamo più giovani d'Italia del 2024.
2: Esatto. Poi ti hanno battuto, dico la verità.
0: E ti hanno battuto nel 2025.
1: Ci sta. Esatto. Anche lì c'è il cambio generazionale, quindi.
2: Esatto, giusto che quello.
1: Alfonso, Linda, insomma, una storia bellissima, perché siete appunto genitori di Asia esatto. E anche di due gemelli. Però è proprio Asia che vi ha dato il fatto di essere
2: diventati in più. Esatto.
1: Esatto, perché siete diventati nonni grazie ad Asia e Daniel, che è il compagno, insomma.
3: Di esatto. Asia, sì, sì.
2: Proprio
3: sì.
2: Asia ha deciso di regalarci questa stupenda cosa, che è sto bambino che veramente ci ha portato una luce.
1: Come si chiama il nipotino?
2: Gabriel.
0: E Asia è diventata mamma a 19 anni.
2: A 19 anni, e proprio oggi è il suo compleanno, oggi ne fa 21.
0: E allora auguri Asia.
2: Auguri ad Asia, esatto.
1: Tanti auguri. Ma come avete scoperto? Cioè, ovviamente Asia ve l'ha comunicato, è chiaro, però come è andata? L'ha detto prima a Linda, poi ad Alfonso, a nonna Linda, nonna Alfonso, come è funzionata questa?
0: Io farei rispondere prima Alfonso.
1: Alfonso, dici tu com'è andata, raccontaci.
2: Allora, la mia versione è un po' più complicata.
1: A Linda, poi ad Alfonso, a nonna Linda, nonna Alfonso, come è funzionata questa?
0: Io farei rispondere prima Alfonso.
1: Alfonso, dici tu com'è andata, raccontaci.
2: Allora, la mia versione è un po' più

0: Benissimo, su due
1: No,
0: piedi.
1: diciamo che ci sono stati dei mesi un po' bui, perché ero anche spaventato, a dirti la verità, perché so
0: Certo,
1: cosa
0: ci
1: vuol
0: sta perché è
1: dire.
0: sempre una responsabilità un figlio, insomma, però.
1: Sì, una grande responsabilità. Poi, sai, io vedo in lontananza, vedo un futuro, come può essere, cosa può succedere. Fortunatamente va tutto bene, sono bravissimi i genitori, veramente bravi.
2: E Linda, tu come l'hai presa la notizia?
3: Allora, no, io l'ho presa bene, dai. Allora sono rimasta scioccata perché praticamente me l'ha detto in bagno, mamma, sono incinta, oddio, ho detto. E dopo,
2: non ti ha fatto sedere prima, mamma, siediti
3: no,
2: un attimo.
3: No, cioè praticamente mi sono guardato allo specchio, non mi vedevo neanche attraverso lo
2: calo
3: specchio.
2: Calo di pressione.
3: Okay. Infatti, e niente, il problema è come dopo diglielo a Alfonso. Dunque il giorno dopo sono andata al lavoro, ho detto mi raccomando che nessuno mi parli insieme perché sto pensando, insomma.
2: Sta riflettendo.
3: Dopo, sto riflettendo, sì, infatti. Con
2: tanto avevi 9 mesi, avevi per riflettere, c'erano 9 mesi.
3: Sì, no, però era meglio dirglielo subito, ecco. E allora con l'aiuto di mia suocera, mio suocero, ci siamo messi lì e dopo, vabbè, insomma, subito è stato un po' un shock e dopo pian pianino
2: si è sciolto.
3: Sì, dopo comunque ha fatto la gravidanza in casa, l'abbiamo proprio vissuta al 100%.
2: Ma io ho una domanda per Alfonso, no? Che lui prima ha detto, io ero preoccupato per mia figlia Asia perché la vedevo ancora una bambina, volevo che si godesse la vita. Ma la mia domanda è, quando invece sei diventato tu genitore a 19 anni, perché Asia può anche averti detto papà, scusami, ma proprio tu me lo dici. Quando tu sei diventato genitore così giovane, i tuoi genitori che ti hanno detto? E ride Linda.
1: Allora, quando è capitato a me, i miei hanno detto la stessa cosa che io ho detto ad Asia. Cioè, nel senso, adesso hai un bambino, testa a posto e si cammina.
2: Giusto.
1: È la cosa che io ho da subito, non gliel'ho detta, perché io subito l'ho parlato insieme a Asia dopo una ventina di giorni.
2: Mutismo.
1: Non perché ce l'avevo con lei, è proprio perché...
0: Certo, hai dovuto, digerire un attimo la notizia.
1: Sì, era stata una bella... per me è stata un po' dura, dopo sai la mia bambina, la prima bambina.
2: Vabbè, comprensibile.
0: È cuore di papà, giusto?
2: E poi oltretutto voi avete anche due gemelli che hanno 15 anni, giusto?
0: Che sono zii.
3: Sì.
2: Alessandra e Giuseppe, ma loro come la vivono la questione? Hanno intenzione
1: loro
2: di essere genitori giovanissimi oppure si accontentano di essere zii?
1: No, si accontentano di essere zii.
3: Infatti,
1: ma poi anche loro sono bravissimi, cioè, è una cosa veramente... ci diamo una mano tutti quanti insieme. Dopo ti ripeto, Gabi è stato veramente una cosa stupenda in questa vita.
0: E infatti io volevo chiedere questo. Allora, Linda, tu che sei nonna sei stata nonna a 38 anni, sei diventata nonna. Nonna sei? Che nonna sei?
3: Allora, io lo adoro, cioè proprio la mia vita. Cioè, i figli sì, li amo tantissimo, però lui proprio...
0: È un'altra cosa, felicità. I nipoti sono un'altra
3: cosa. Sì. Dopo la cosa bella è che va a casa con sua mamma, dunque quello top, invece i figli restano a casa con te.
2: E piangono di notte.
3: Infatti, però meraviglioso, no? Cioè io devo sentirla tutte le sere, ci facciamo videochiamate, no. Cioè lo adoro, infatti tante volte ho saluto prima Gabri e mi fa l'Asia, mamma guarda che ci sono anch'io. Ah sì, è vero.
2: Ah, ci sei anche tu.
0: Qui c'è Fabrizio, c'è un nostro ascoltatore che si chiama Fabrizio, che intanto vi saluta e vi dice, ho un figlio 26enne ma al momento è single, io spero un giorno di poter viziare un nipote. Alfonso, che consiglio vuoi dare a Fabrizio, che magari sarà un nonno, insomma, fra un po', chissà?
1: Guarda Fabrizio, il consiglio che posso darti è goditela fino in fondo, perché... allora tutti i bambini ti regalano qualcosa, ma il nipote ti regala un'emozione che veramente non la trovi da nessuna parte. È una cosa importante quella.
2: Comunque questa cosa la dicono tutti i nonni, essere genitori è bello, ma essere nonni
1: è una cosa che veramente bisogna passarti per capirla.
2: Va
1: perché
2: bene.
1: È proprio una roba molto molto bella.
2: E allora noi vi ringraziamo tantissimo, Alfonso Tirotte e Linda Porcasi, per essere stati con noi nonni più giovani d'Italia del 2024. Poi sono stati battuti nel 2025, ma rimangono i nonni più giovani del Veneto. E auguri anche a vostra figlia Asia, che ora compie gli anni adesso.
0: Proprio
2: have a nice
0: oggi.
2: Day.
3: Grazie.
1: Ciao.

0: Phonics, Have a Nice Day, ed accompagnare gli ultimi 10 minuti dell'estate in onda, la tematica del giorno. Raccontateci le vostre estati con i nonni, veramente stiamo raccogliendo tantissime testimonianze. E a proposito di questo, cara Valentina, prima di presentare l'ultimo ospite della giornata, che avrà da raccontarci tante bellissime cose proprio anche in relazione al suo rapporto con la nonna,
1: grande riscatto per questo,
0: una storia di grande riscatto, ascoltiamo un vocale che ci è arrivato da un ascoltatore.
2: I nonni sono le colonne portanti di ogni famiglia.
0: Oh.
2: E non dobbiamo mai abbandonarli, anzi dobbiamo preservare questo prezioso dono che chi ce l'ha lo deve godere fino all'ultimo respiro. Carlo dalla provincia di Perugia.
0: Grazie Carlo, sottoscriviamo ogni parola.
1: Sì, ma comunque i nostri ascoltatori sono molto sensibili a questa tematica, eh. Si vede che sono bravi nipoti o bravi nonni, perché poi ci stanno scrivendo anche tantissimi nonni, ci stanno raccontando quello che stanno facendo in questo momento, ci raccontano i loro nipoti. Ovviamente non possiamo mandarvi in onda tutti, però vi leggiamo, e quindi grazie delle vostre testimonianze.
0: E a proposito di nipoti,
1: è arrivato il momento di dare il benvenuto al nostro ospite, un 33enne cantautore di Taranto che ha trasformato, pensate, le ferite del suo passato in uno strumento di inclusione, e la spinta l'ha trovata proprio grazie alla nonna. Lui è Gaetano De Michele. Ciao Gaetano.
3: Buon pomeriggio, ciao Marzia, ciao Valentina. 30
1: ciao.
3: Anni comunque.
1: Ah, e ti ho aggiunto 3.
3: Vabbè,
0: ti ha aggiunto 3 anni, ti ha fatto più vecchio di quello che
1: più
0: sei.
1: Saggio, più saggio.
3: Ci sta, ci sta.
1: Senti,
3: buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a te. Allora, insomma, ti ho annunciato raccontando, insomma, questa sorta di storia, di resilienza, questa trasformazione di queste ferite che diciamo hanno trovato nuova linfa grazie a tua nonna. Com'è andata? Com'è diventata tua nonna Lidia, la tua ancora di salvataggio?
3: Diciamo, mia nonna è stata la mia musa ispiratrice, perché mentre puliva casa, metteva la radio, ascoltavamo insieme comunque la musica, mi innamorai appunto della musica attraverso appunto l'aiuto di mia nonna. Comunque, diciamo, io ho avuto un passato un po' particolare. Prima ancora di essere artista, chiaramente sono stato un bambino che ha imparato a sopravvivere appunto cantando. Ci tenevo, diciamo, a dire che il giorno del mio 7° compleanno, comunque, che mi è rimasto impresso appunto questo episodio, avevamo apparecchiato tutto, i palloncini gonfiati, no? Quindi
0: per la festa, pronti per la festa.
3: Per la festa, esatto. Ma alla porta poi non ha bussato nessuno, c'era solo la mia famiglia. Non è stato un episodio, diciamo, poi isolato, ecco.
0: Ti ha segnato, tant'è che tuttora lo ricordi come un episodio forte della tua esistenza. Però c'è stata tua nonna per te. In che modo ti ha salvato?
3: Esatto. La svolta è arrivata grazie a mia nonna appunto paterna, Lidia. Passavamo ore insieme a cantare i grandi classici, no, della musica italiana, come Almeno tu nell'universo, Caruso, diciamo che in quei momenti,
1: brani anche impegnativi.
3: Esatto,
1: Gaetano,
3: esatto, sì. Sì, esatto, sì, la nonna aveva questa dote, secondo me, che poi mi ha comunque trasmesso, che è la musica, insomma, il canto.
1: A che età avete iniziato a cantare insieme? Tu quanti anni avevi? Te lo ricordi?
3: Io intorno con l'età, 5-6 anni forse, sì, sì. La nonna cantava mentre svolgeva le pulizie di casa. Diciamo che comunque, oltre a questo, in quei momenti in cui io ero un po' giù, mia nonna comunque era sempre presente, quindi sparivano poi le insicurezze, spariva la paura appunto di non essere poi abbastanza, no? Non c'erano più, come posso dire, gli sguardi degli altri, ecco, c'era solo la voce della nonna e la mia che si intrecciavano, ecco.
1: E forse anche per queste ferite, insomma, che ti sono state create, questo discorso, insomma, del bullismo, diciamo che hai avuto anche delle problematiche che però sei riuscito a superare anche grazie appunto a nonna. Raccontaci un po' che cosa è successo.
0: Poi hai perso 30 kg, no? Perché hai avuto un passato, come hai dichiarato tu stesso attraverso i tuoi canali social, attraverso interviste,
3: esatto.
0: Hai avuto un passato in cui il peso ha rappresentato per te un problema, ma a noi piace restare positivi e raccontare il lato bello della storia. Tu ad oggi hai perso 30 kg, ragazzi, quindi insomma,
3: esatto. Io pensavo
0: problema
3: 100
0: superato.
3: Oh. Sì, esatto.
0: Ed è stata nonna a darti la spinta, quindi non ti cucinava le melanzane, la parmigiana, il ragù come fanno le nonne.
3: No, diciamo che la nonna non. In realtà mia nonna paterna non era tanto per la cucina, stranamente, invece mia nonna materna sì, cioè molto più per il cibo, la cucina, era più per la musica, a me piaceva comunque stare a casa sua, ripeto, perché mi trasmetteva questa gioia,
0: Ma
3: ecco,
0: lei cantava
3: di
0: bene?
3: stare a casa.
0: Come te,
3: Sì,
0: cioè era
3: aveva una
0: un'artista.
3: voce come se fosse celestiale, chiaramente, io la
1: Meraviglia.
3: vedevo come, esatto, come questo. Chiaramente non ha mai studiato, non si è mai perfezionata, però
0: Era innato, un
3: vabbè,
0: talento innato. Ce l'aveva già, era già
3: esatto.
0: sua e sicuramente insomma poi cantare insieme queste due voci corali, nonna e nipote, sono state, no? Quando si uniscono sicuramente creano emozione e poi sicuramente creano anche ricordi perché ce lo stai raccontando adesso qui all'Estate in Onda, è un qualcosa che stai condividendo ed è bellissimo.
3: Sì, è anche bello appunto vedere il lato positivo delle cose, no? Perché poi mia nonna negli ultimi anni comunque della sua vita, la demenza senile le portava comunque via i ricordi, no? Le parole, però bastava appunto iniziare a canticchiare un brano, come bastava l'attacco di Caruso, per dire, no? Per farla
0: Per
3: tornare
0: farla tornare a
3: per
0: sorridere. E senti,
3: un
0: un'ultima
3: po'
0: cosa,
3: di.
0: proprio un flash da lasciare ai nostri ascoltatori.
3: Sì.
0: Tu, grazie a tua nonna, grazie a questa storia di rinascita, di resilienza, oggi porti nelle scuole il musical Il Canto della Fenice, proprio per parlare di bullismo e cyberbullismo ed esorcizzare queste tematiche, no, che hanno spesso un lieto fine. E allora che consiglio dai a chi si sente non abbastanza? Un flash.
3: Allora, guarda, comunque io ho sempre detto un messaggio finale dei ragazzi: se stai vivendo comunque un momento di solitudine, di bullismo, parlane, perché io per anni non l'ho fatto, mi chiudevo in camera, in silenzio, è stata la cosa che mi ha fatto, diciamo,
0: Più
3: più
0: male.
3: male, più delle parole degli altri, ecco. Quindi ci sono tante associazioni sul territorio, ci
0: Quindi
3: sono tante
0: parlarne, il tuo
3: realtà.
0: consiglio, non chiudersi, parlarne e guardare a storie meravigliose come la tua di resilienza, di rinascita e quindi buona fortuna per la tua musica, caro
1: Grazie
0: Gaetano,
1: Gaetano.
0: grazie per essere
3: Grazie
0: stato con
3: mille,
0: noi
3: grazie a voi.
0: e a
3: Grazie
0: presto,
3: infinite. Buona
0: buona
3: estate.
0: estate a Gaetano De Michele,
3: Altrettanto
0: adesso
3: buona
0: Maria
3: estate,
0: Antonietta
3: grazie.
0: Colombre senza vestiti, ciao Gaetano.
1: Ciao.

0: E ci arrivano anche foto meravigliose di nipotine, addirittura dalla Lituania, ce le ha mandate Roberto Marino da Aversa. Insomma, grazie infinite per queste bellissime testimonianze di oggi, per questa puntata calorosissima e nostalgica sui nonni.
1: Calorosissima, abbiamo ricordato i nonni e lo facciamo tutti i giorni. Noi vogliamo ringraziare i nostri ascoltatori e la squadra che lavora per questo programma, L'Estate in Onda. Ringraziamo Ludovico Suppa, la regia,
0: Stefania Livoli, e poi la parte tecnica Stefano Velli e Davide Santi Marrocchi, la meravigliosa scelta musicale di Corina De Laurentiis. E ora linea al GR1 e poi all'Italia in diretta domani.
2: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Studio Vanessa Giovagnoli a Genova, la sentenza per il crollo del Ponte Morandi in diretta al nostro inviato Simone Zazzera.
4: Condanna. Castellucci Giovanni alla pena di anni 12 di reclusione. Don Ferri Mitelli Michela alla pena di anni 11 di reclusione. Ceneri Maurizio De Angelis.
5: 32 condanne e 25 tra assoluzioni e prescrizioni. Le pene inflitte non arrivano a 200 anni di carcere, meno della metà rispetto a quanto aveva chiesto l'accusa, ma il procuratore di Genova Carlo Nicola Piacente si è detto soddisfatto perché l'impianto accusatorio ha retto e i principali vertici di Autostrade per l'Italia all'epoca del crollo e della controllata Spea che doveva occuparsi della manutenzione sono stati condannati, così come alcuni funzionari e consulenti del Ministero dei Trasporti per la mancata vigilanza. La pena più alta, 12 anni di carcere all'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci, per lui la richiesta era di 18 anni e 6 mesi, 11 anni all'ex capo nazionale delle manutenzioni di Autostrade Michele Donferri Mitelli, per il quale invece erano stati chiesti 15 anni e mezzo, 10 anni ciascuno agli ex dirigenti di Spea Emanuele De Angelis e Maurizio Ceneri, 5 anni all'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero, Mauro Coletta. Soddisfatti i familiari delle vittime che si sono abbracciati in aula commossi. Speriamo, ci hanno detto, che l'appello non riduca ulteriormente queste pene, ma intanto diciamo grazie alla Procura e alla Guardia di Finanza per il gran lavoro di indagine fatto che ha stabilito che il crollo del viadotto si poteva evitare. Di tutt'altro avviso gli avvocati di Castellucci che promettono battaglie in appello. E per ora da Genova è tutto, linea allo studio.
3: L'Iran ha chiesto agli Houthi, ribelli yemeniti, filo iraniani, di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scrive l'agenzia Reuters. La chiusura dello stretto tra Djibouti e Yemen dopo Hormuz rischia di innescare una crisi energetica globale col blocco temporaneo delle due principali vie di esportazione del greggio dal Medio Oriente. In Ucraina continua a far discutere la sostituzione del ministro della difesa Fedorov. Anche Bruxelles avrebbe accolto con sorpresa la decisione, con il commissario alla difesa Kubilius che ha sottolineato l'importanza di proseguire il lavoro iniziato. Il presidente Zelensky, dopo le proteste di piazza, ha parlato della necessità di una maggiore unità tra ministero della difesa e forze armate. La coda della guerra russo-ucraina porterà probabilmente da gennaio uno stop completo del gas russo, e questa è una preoccupazione per tutta l'Europa, lo ha detto l'amministratore delegato dell'Eni Descalzi, aggiungendo che l'Italia dovrebbe raggiungere il 90% degli stoccaggi a gennaio, ma altri paesi si dovrebbero fermare al 70%. Inoltre, ha aggiunto Descalzi, il nuovo blocco di Hormuz cambia la situazione energetica mondiale. E i timori per i beni energetici, da mesi lo sappiamo, si riflettono sui mercati. Allora ci aggiorna in diretta da Milano Luigina Venturelli.
6: Sì, dopo le ultime notizie dal Medio Oriente, il prezzo del petrolio che stamattina era in lieve calo ha ripreso a salire. Il Brent è scambiato a $85.50, più 12% rispetto ad una settimana fa, e altrettanto fa il gas, che ad Amsterdam passa di mano oltre i 55 euro al megawattora. Le borse europee nel frattempo continuano la seduta in territorio negativo. Milano e Parigi cedono lo 0,6%, la più pesante è Francoforte, quasi un punto percentuale di perdita. I mercati sono mossi ancora dai due temi principali di questi mesi, la guerra in Iran e l'intelligenza artificiale. Quest'ultima ha mandato a picco vari titoli dei produttori di microchip questa mattina in Asia e ora nuovamente negli Stati Uniti, dove Wall Street ha aperto la seduta in modo contrastato. Il Dow Jones è sulla parità, invece il listino dei tecnologici, il Nasdaq, cede oltre l'1%, e non a caso anche a Piazza Affari il titolo peggiore, quello del produttore di semiconduttori STM, meno 5%.
3: La Camera ha approvato in prima lettura la riforma della legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari, 2 astensioni. Il testo, votato a scrutinio segreto, passa ora all'esame del Senato. Il ministro della Giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria sulla richiesta di grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021 a Grinzane e Cavour. Il centrodestra ha promosso una raccolta firme tra i parlamentari a sostegno dell'atto di clemenza. L'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa occidentale, Italia spaccata in due, numeri fragi al nord e picco di calore al centro-sud. Oggi sono 15 le città da bollino rosso, che saliranno a 16 domani e a 19 sabato. Ci fermiamo qui, la linea al Tour de France.
1: Sulle strade del Tour.
0: 12esima frazione della Tour de France, partito dal circuito di Magny-Cours, arrivo poi a Chalon-sur-Saône dopo circa 170 km con una possibilità di una replica della volata di ieri vinta da Soren Varischold. Al momento mancano 63 km e 200 metri al traguardo, davanti la fuga di giornata composta da Damiano Caruso della Bahrain Victorious, Costiu della Groupama, Verschee della Total Energie e Vestrofe della Lotto Intermarché, ma il vantaggio viene eroso passo dopo passo dalle squadre dei velocisti. 38 secondi adesso di margine soltanto per i quattro battistrada, che hanno attraversato anche una fase in cui c'è stata la pioggia, che visto il caldo degli ultimi giorni avrà sicuramente fatto piacere a tutti i protagonisti di questa tappa del Tour de France, con soprattutto dietro a cercare di ricucire il gap la Sodal Quickstep di Tim Merlier, già vincitore di due tappe, poi ovviamente come sempre la Alpecin di Jasper Philipsen, invece lui di tappe non ne ha vinta neanche una, ma anche la NSN di Binyan Girmay. Stanno provando ovviamente a ritornare sui quattro battistrada, sono praticamente in vista visto che si sta passando lungo dei rettilini che consentono al gruppo anche di intravedere in lontananza la coda ovviamente di tutti i mezzi tecnici che sono in assistenza ai quattro battistrada. Ancora 62 km da percorrere, non c'è ovviamente ancora la necessità di andare subito a riprendere i quattro battistrada, anche perché nessuno dei quattro sostanzialmente ha le caratteristiche del passista per poter imprimere una velocità che non consenta al gruppo di recuperare. Davanti sono per lo più dei scalatori, ad esempio come il nostro Damiano Caruso, uno dei senatori del gruppo, al suo ultimo tour della carriera, potrebbe anche smettere definitivamente proprio al termine della Grand Boucle. 62 km 2 al traguardo, 4 davanti, 36 secondi di margine sul gruppo che insegue. Diamo la linea all'Italia in diretta, noi ci risentiamo alle 16.30.
1: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia in diretta.
6: Turismo, è cominciato il periodo dei cosiddetti esodi per le vacanze, migliaia di vetture in marcia per strade e autostrade, qualche consiglio, alcune regole e campagne per la sicurezza e contro gli abbandoni e gli incendi. Grande musica, anche oggi non mancherà l'ospite famoso, parleremo poi di un singolare museo che ha a che fare con il recupero dei danni compiuti dall'uomo e poi cinema con la Tre Giorni a Castello di Maccarese, naturalmente come detto tanta musica e grandi ospiti. E allora buon pomeriggio da Lucrezia Scardini
2: e da Miriam Fecchi, buon pomeriggio a tutti voi, vi accompagneremo fino alle 19, avete sentito quante cose vi offrirà questo pomeriggio, e allora attenzione, andiamo subito a salutare tutto il gruppo che ci accompagnerà, quindi in redazione Moreno Amantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi per quanto riguarda la regia, Francesco Galluzzo, parte tecnica
6: Alessandro Adriani, eccolo lì pronto a supportarci, ma io dico sempre supportarci perché insomma non è facile avere a che fare con noi, ma detto questo siamo veramente molto felici di essere qui, quindi io direi
2: di andare di musica. Andiamo di musica. Andiamo da questi giovani, va, loro si chiamano Editors, si sono conosciuti durante il periodo universitario, sono molto giovani, tutto questo nasce intorno al 2002, siamo a Stanford e da lì, visto che studiavano music technology, hanno detto perché non formiamo un gruppo, e piano piano devo dire che hanno conquistato i cuori di tanti fan. E allora andiamo ad ascoltare questa novità, possiamo già sentire le prime note qui da Rai Radio 1, l'Italia in diretta, sono le 16:09 in questo momento, grande pomeriggio per voi, Editors.

0: Nothing hurts like the E così che abbiamo iniziato con la nostra musica qui da Rai Radio 1, l'Italia in diretta. Stiamo parlando di questo nuovo gruppo, gli Editors, con Rush. Attenzione, cominciamo a viaggiare.
1: Magari questa sarà la colonna sonora dei tanti che si mettono in macchina, si metteranno anche in auto per spostarsi, perché questo è il comincia, insomma, praticamente il periodo dei cosiddetti grandi esodi, grandi numeri, di cui parleremo adesso con i nostri ospiti, a cominciare dalla dottoressa Giusy Anatriello, responsabile analisi statistiche e reputation management di Hanas. Ben trovata, benvenuta.
2: Grazie, ben trovate a voi e un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Buon pomeriggio.
1: Dunque, io li do abitualmente i numeri, però questa volta li chiedo a lei. Qui parliamo di diverse milioni di vetture o di persone che si metteranno in viaggio da questo fine settimana fino a fine agosto, primi di settembre, una movimentazione corposa. Di che numeri parliamo?
2: Correttamente diceva che il numero di viaggiatori che stimiamo è veramente molto alto. In particolare le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS prevede che tra il 20 luglio e il 6 settembre prossimo saranno oltre 440 milioni di spostamenti, ci saranno oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli sulle strade ed autostrade di competenza ANAS. Come diceva correttamente, sono numeri estremamente rilevanti che confermano l'importanza durante l'esodo estivo di una gestione attenta della viabilità e della sicurezza. ANAS, ricordiamo che ha garantito 2.500 risorse in turnazione costituite da personale tecnico di esercizio, oltre al personale delle sale operative territoriali e della sala situazioni, proprio per assicurare un monitoraggio del traffico in tempo reale H24.
1: Dottoressa Anatriello, le chiedo scusa, con i cantieri come stiamo messi? Perché lo sappiamo tutti, è costante, diciamo, l'aggiornamento della viabilità, i tratti autostradali sono spesso oggetto di lavori, di ristrutturazione, eccetera, o messa in sicurezza. Come stiamo messi, soprattutto in questo periodo di grandi spostamenti, come dicevamo?
2: Sì, proprio per agevolare gli spostamenti estivi, ANAS ha predisposto la chiusura o la sospensione di 1.175 cantieri. Parliamo di circa l'83% dei cantieri attivi sulla nostra rete nazionale. È un impegno importante che ha comunicato proprio quest'oggi il nostro amministratore delegato, il dottor Claudio Andrea Gemme, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta, come dicevo poc'anzi, a Roma quest'oggi, proprio per la presentazione della campagna Estate Sicura 2026.
1: Quindi dal 20 luglio al 6 settembre ci sono 440 milioni previsti di spostamenti sulla rete ANAS. Però la cosa che mi piace, leggendo sul vostro sito, è che avete comunque attivato delle campagne contro gli incendi, ma anche contro gli abbandoni, e non è la prima volta che lo fate, questo è veramente meritorio. In che cosa consiste quest'anno?
2: Sì, diciamo che la sicurezza passa attraverso varie strade, ecco. La sicurezza è al centro dell'estate attraverso proprio una serie di campagne dedicate, certo, ai principali temi, tra cui, come ha ricordato, l'impegno ormai costante negli anni di ANAS proprio per garantire la sicurezza della strada, combattendo contro l'abbandono degli animali. Ricordiamo che infatti gli animali sulle strade non solo non rappresentano un pericolo soltanto per gli animali in sé, ma anche proprio per gli automobilisti. Certo. Il fenomeno dell'abbandono, certo, quindi viaggiano. Esatto, è veramente una grave emergenza ed è per questo che noi abbiamo utilizzato un claim molto significativo: non abbandonare una parte di te, creando proprio l'immagine di un volto diviso in due metà speculari, una umana e l'altra animale, proprio perché si vuole trasformare l'abbandono, questo concetto di abbandono, proprio in una riflessione personale e collettiva, perché ogni gesto può avere delle conseguenze irreversibili.
0: Io non vorrei aggiungere cose cattive.
1: Purtroppo io sono molto sensibile.
0: Io sono peggio di te, siamo due animaliste, quindi, e grazie per questa iniziativa.
2: Siamo tre.
1: Già riuscire a immaginare come si possa fare una cosa del genere, per me è proprio
0: purtroppo
1: del tutto,
0: succede ancora, questo è il dramma. Le mete stanno cambiando, si viaggia ancora soprattutto verso il mare o cresce anche il turismo in montagna?
2: cresce anche il turismo in montagna e anche per questo che ci stiamo impegnando anche con un'altra campagna di sicurezza, ricordiamo, proprio contro gli incendi causati soprattutto anche dalle sigarette accese. Anche questa, ripeto, è una campagna molto importante che ANAS persegue ormai da diverso tempo. La strada non è un posacenere, rispetta all'ambiente, salva il tuo viaggio, e per questo che proprio durante le vostre i vostri tragitti verso le mete turistiche troverete sui nostri pannelli a messaggio variabile proprio questo messaggio che ricorda che il pericolo incendi, non gettiamo sigarette.
1: Dottoressa Natriello, io la ringrazio davvero, anzi vorrei soltanto in chiusura che citare un po' quello che è lo spot che avete realizzato con il Ministero dei Trasporti e la Polizia di Stato, proprio per quella questione della sicurezza, cioè quando sei alla guida tutto può aspettare, in riferimento al fatto evidentemente che si utilizzano telefonini, si fa qualsiasi cosa alla guida, pare sempre che lo faccia qualcun altro al posto nostro. Su che cosa, sì, a che cosa mirate in particolare?
2: Il nuovo spot rappresenta uno degli elementi più qualificanti della campagna Estate Sicura 2026. Attraverso un linguaggio moderno ed emozionale abbiamo cercato di raccontare tre situazioni quotidiane che ognuno di noi, ogni radioascoltatore può trovare veramente come vicina alle proprie abitudini. Ma vogliamo andare a raccontare che la distrazione può diventare un pericolo, ricordando un messaggio semplice ma fondamentale, che quando sei alla guida nulla è più importante della sicurezza. Abbiamo scelto quest'anno tre volti noti al grande pubblico, ricordiamo Massimiliano Ossini, Ludovica Martino e Gianmarco Tognazzi, ed è stato realizzato presso il centro di guida sicura ACI di Vallelunga, che proprio rappresenta un luogo di eccellenza per la guida sicura. Non vuole essere solo una campagna, certo, di comunicazione, ma proprio un invito collettivo alla responsabilità.
1: Bisogna rendersi conto, dottoressa, non so se è d'accordo, che è veramente una questione di vita o di morte, non soltanto la propria, anche
0: sì,
1: quella
0: la distrazione degli altri, esatto, sì, per gli altri, perché basta un secondo, basta un secondo.
1: Dottoressa Natriello, grazie per essere stata con noi, magari torneremo a parlare di questo, perché purtroppo, per fortuna per chi va in vacanza, beati loro, ma ci saranno ancora grandi movimentazioni, grandi weekend, fine settimana di cosiddetti bollini rossi da traffico, torneremo a parlarne. Al momento la ringrazio per essere stata con noi, Giusia Natriello.
2: Io ringrazio voi per l'ospitalità e ricordiamo che quando si è alla guida tutto può aspettare.
1: Bravissima.
0: Benissimo,
1: complimenti,
0: bravissima. Allora, grazie. E adesso attenzione, perché è stato nostro ospite ieri, ma il tempo stringe.
1: Stringeva.
0: E torna l'economista, professor Fabio Fortuna, economista e rettore dell'Università degli Studi Niccolò Cusano.
1: Allora, benvenuto professor Fortuna, ben trovato.
3: Grazie.
1: Vogliamo dare un po' di numeri anche noi?
3: Sì, diamo un po' di numeri.
1: Ne abbiamo sentiti, diciamo, relativi
3: molto interessanti. Adesso ne darò qualcun altro io.
1: Esatto, lei che numeri ci può dare in merito
3: al turismo? Guarda, esatto. quando si parla di turismo, sicuramente si fa riferimento a una cosa allegra, ne abbiamo bisogno, e soprattutto a un elemento fondamentale anche per l'economia italiana, perché noi col turismo contiamo, e già in passato è avvenuto, di avere un'incidenza notevole sul PIL. Nel 2025 l'attività del turismo e dell'indotto ha portato a un risultato di 237 miliardi, che è circa il 10,5 del PIL. Quindi il turismo per noi è importante proprio per la mente, ma è importante a livello
1: anche per
3: economico.
1: L'economia, certo, anche se si è ridotto però il periodo di vacanze degli italiani in generale,
3: sì,
1: perché i costi sono alti.
3: È vero, però abbiamo una grande affluenza straniera. L'indagine relativa al primo semestre del 2026 ci dice che gli arrivi turistici sono aumentati del 4,43% rispetto al primo semestre del 2025.
0: Che non è poco.
3: E qui si vede, non è poco, e si vede la differenza proprio tra italiani e stranieri, perché abbiamo questo 4,43 che in larga parte, oltre il 6, è costituito da stranieri, sì, e per l'1,97 da italiani. Quindi questa tendenza è vera, però attenzione, quest'anno ci saranno più italiani che rimarranno a casa, perché le guerre in corso,
1: la congiuntura economica non è favorevole per tutti,
3: non è favorevole, ecco. E anche oggi i dati relativi all'inflazione definitiva di giugno ci confermano che delle difficoltà ci saranno, e come ieri ho annunciato, purtroppo continua un po' ad essere preoccupante il prezzo dei carburanti. Oggi è aumentato il prezzo della benzina e del diesel, siamo a 1,884 per quanto riguarda, sì, la benzina, e a 1,996, quasi 2 euro per il self service che riguarda il diesel. Ecco. Non siamo ancora ai massimi, è toccato aprile e maggio, però sicuramente
1: non ci dica così.
3: No, ma io non voglio dire che arriverà.
0: Professore, la prego, che già qui siamo tutti.
3: Guardate, basta che tra 2 giorni Trump dirà qualcosa di meno negativo di 4 giorni fa,
1: che si abbasserà nuovamente.
3: Esattamente. Quindi, certo, dovremmo fare i calcoli col gas, perché il gas sta aumentando, come dicevo ieri. Però dobbiamo essere ottimisti. E comunque le previsioni per il 2026 ci dicono che l'Italia sarà il paese europeo più visitato.
1: Sì, poi sono le solite tappe: Roma è la città più visitata in assoluto, poi c'è Venezia, Firenze e Milano, che sono sempre
3: il
1: top delle città.
3: Questo per quanto riguarda le città, però poi rimane prevalenza del mare. È una sorpresa, la previsione di una forte affluenza ai laghi.
1: Che sono bellissimi i nostri laghi.
0: Abbiamo dei laghi meravigliosi.
3: Esattamente, però c'è veramente un forte afflusso previsto verso i laghi. Poi i borghi anche, i borghi che
1: sì,
3: sono
1: è vero, stanno
3: di
1: tornando di gran
3: continua rivalutazione. Sì.
1: Anche grazie al PNRR tanti borghi dimenticati hanno subito ristrutturazioni,
3: bravissima,
1: nuove destinazioni,
3: così,
1: insomma, destinazioni di uso cambiate.
3: Quindi, le prospettive per il turismo, nonostante tutte le difficoltà, anche quello che tecnicamente viene definito tasso di saturazione alberghiera, e cioè il tasso che esprime il grado di copertura degli alloggi disponibili in Italia, è aumentato già nel primo semestre del 2026 e a giugno e luglio è aumentato ulteriormente del 10%. Quindi tutti i dati positivi che ci stanno spingendo verso un'estate che ci darà soddisfazione, e soprattutto darà soddisfazione anche al PIL, perché contiamo molto su questo apporto del turismo.
1: È sempre una questione di PIL, insomma.
0: Professore,
3: l'economia,
0: io
3: purtroppo
0: ho due domande insieme che riguardano i giovani. I giovani oggi dovrebbero puntare più sul posto fisso o l'imprenditorialità, oppure, poi mi aggiungo anche, quali competenze economiche dovrebbero avere tutti i ragazzi prima di entrare nel mondo del lavoro?
3: Intanto ci vorrebbe una competenza economica di base, a prescindere dalla scuola di secondaria di secondo grado frequentata. Quindi bisogna accrescere le conoscenze per i giovani, soprattutto in fatto di educazione finanziaria. Noi siamo tra i paesi più arretrati al mondo, sia per quanto riguarda i giovani che per quanto riguarda gli adulti. Essere educati sotto profilo finanziario significa imparare sin da piccoli a utilizzare bene il denaro, e questo è fondamentale, perché purtroppo sappiamo che
1: non solo i giovani, anche gli adulti dovremmo essere istruiti
3: per tutti.
1: Però
3: bisognerebbe cominciare presto, e quindi le scuole dovranno impegnarsi. Ci sono dei programmi, passi in avanti sono stati fatti, e per quanto riguarda il posto fisso, questo
1: mi sa che è diventata una chimera ormai,
3: qualche vecchio film del posto fisso,
0: però ancora se ne parla,
3: ancora se ne parla.
1: Ecco, sì, se ne parla e basta, perché probabilmente sta diventando una chimera. Professor Fortuna, purtroppo io ho pochissimo tempo perché la devo salutare, tra poco devo dare la linea, ma avrei una curiosità, se riesce velocemente, un po' deroga diciamo da quello che è il tema.
3: 30 secondi.
1: Perché il diesel costa più della benzina adesso, quando prima era esattamente il contrario?
3: Il diesel costa prima era esattamente il contrario, perché il diesel ha dei processi di lavorazione e soprattutto delle fonti di riferimento che hanno avuto concentrazione sempre in Medio Oriente, nelle zone dove adesso ci sono difficoltà, Stretto di Hormuz, eccetera, eccetera. E questo è il motivo fondamentale. Hai detto in poche parole, poi ci sono altri fattori, ma questo è il motivo fondamentale dell'aumento del prezzo del diesel. Cosa inaspettata.
1: Eh sì, decisamente, anche perché tanta gente ha comprato le auto diesel pensando di risparmiare,
0: invece poi
1: si è trovata così.
3: Esattamente.
0: Allora, grazie al professor Fabio Fortuna, torneremo prima o poi da lei. Grazie.
3: A voi.
0: Allora, sono le 16:26, noi vi lasciamo un breve break e torneremo ancora sulle strade del tour e poi lo spazio alla musica.
1: E comincio a pedalare.
0: Va bene, io comincio a pedalare e poi spazio alla musica, mi raccomando, bloccati,
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000!
11: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata temporali ancora presenti al nord-ovest, in movimento verso le Alpi centrali. Domani il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con rovesci e temporali sparsi lungo l'arco alpino fino a sera. Sui restanti settori del nord prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro-sud e sulle due isole maggiori il cielo sarà generalmente sereno, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadiche piogge sulle regioni centrali. I venti saranno deboli e variabili, a prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature si manterranno al di sopra della media, con valori massimi molto elevati su tutto il paese e in forte aumento le regioni adriatiche centro-meridionali e sulla Sardegna orientale. Persiste infatti l'onda di calore con valori oltre i 43 gradi nelle aree interne al meridione. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Sulle strade del Tour.
3: Ben trovati da Cristiano Piccinelli, tappa 12 del Tour de France, tappa destinata ad esaurirsi in una volata con però davanti Veistrofé, il francese della Lotto Intermarché che vuole vendere cara la pelle. Era stato protagonista della fuga di giornata a 4, ma strada facendo sono stati riassorbiti 3 dei protagonisti della fuga. Veistrofé rimane al comando della corsa, ma con soli 40 secondi sul gruppo che insegue. Adesso con la NSN di Bignan Girmay e poi la Alpecin di Jasper Philipsen a fare l'andatura, 43 km ancora alla conclusione, circa 500 metri di vantaggio per Veistrofé rispetto al resto del gruppo, con la foratura anche di Jonas Vingegaard, il secondo in graduatoria dietro a Tadej Pogacar, che è l'attuale maglia gialla. Problema risolto prontamente, un po' di fatica per entrare nel gruppo, cambio bici necessario, ma nessun problema per il campione danese, atteso da altre prove decisamente più complicate quando la strada tornerà a salire, a cominciare dalla 14ª tappa, quella con l'arrivo alle Marstein nei Vosgi. Intanto prosegue nella sua azione convinto, combattivo, il corridore della Lotto Intermarché, con però le squadre dei velocisti che ovviamente stanno cercando di tornare, anche perché manca poco adesso al traguardo, 42 km, c'è anche un'altra asperità delle 3 complessive di giornate, sarà l'ultima, la Côte des Montagny, le Buxy, un GPM di quarta categoria lungo 2 km e 700 metri con una pendenza media del 4,3%. Giornata calda ma non troppo quest'oggi alla Tour de France, si superano comunque i 30 gradi, 31 per la precisione, ma strada facendo i protagonisti della corsa gialla hanno anche incontrato un po' di pioggia che ha rinfrescato le menti e anche il corpo dei corridori, che stanno cercando ovviamente di riportarsi sul battistrada. Quando mancano 41 km e 800 metri il vantaggio resta sostanzialmente attorno ai 40 secondi. Oggi giornata anche di ricorrenza, è il compleanno, il 62esimo per uno dei grandi del Tour de France, ovvero Miguel Indurain, il Navarro, 5 vittorie alla Tour consecutive, record finora ineguagliato, con la possibilità però per Tadej Pogacar di raggiungerlo a quota 5 successi in assoluto e perché no provare magari a superarlo nei prossimi anni. Lo scopriremo strada facendo, perché insomma ci sono ancora tanti chilometri di salita in questa edizione del Tour de France 2026, ne riparliamo attorno alle 17.05 sulle strade del Tour. La linea può tornare all'Italia in diretta.
2: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia in diretta.

0: Sì, la cantiamo anche noi questa canzone. Sono le 16:35, riprende l'Italia in diretta con Lucrezia Scardini, Miriam Fecchi del momento dedicato alla musica. Sai che stavo pensando? Tommaso Paradiso si è sposato lo scorso 13 giugno senza tregua, ha ripreso subito la tournée, i concerti, vedi?
1: E io mi farei una domanda e mi darei anche
0: come
1: una risposta.
0: Come dai?
1: No, scherzo.
0: E lui
1: su.
0: È così,
1: è
0: anche
1: il suo
0: perché
1: lavoro,
0: convivono da molto
1: appunto,
0: tempo, beh. Insomma, hanno coronato con il matrimonio, però insomma ormai la loro vita coniugale la conoscono molto bene.
1: È sedimentata,
0: bene.
1: Dai.
0: Esatto. Allora, spazio musicale, siete pronti? E allora vado con la presentazione, qui ci tengo anche perché qui torniamo in quel mondo, Napoli canta, Napoli suona. Torna a trovarci uno dei musicisti che hanno scritto, possiamo ben dire, la storia della musica italiana. Batterista, percussionista, compositore, cantautore, in oltre 60 anni di carriera, pensate che ha suonato con giganti come Quincy Jones, io non so se me li ricorderò tutti, Chet Baker, Billy Coban, Lucio Dalla, Mina, Fabrizio D'Antoni, naturalmente l'amico fraterno Pino Daniele. Insomma, da Andamento Lento a Sto Bayon, e poi oggi festeggia gli 80 anni con un nuovo singolo, un nuovo tour, Miranda, per voi Tullio De Piscopo. Oh!
2: Ehi. Ma siamo indirettamente?
1: Ma assolutamente, sì.
0: Super diretta.
1: Che popò di presentazione,
2: grande.
1: Tullio, sentito?
2: Mamma mia.
0: Abbiamo detto tutto, che manca? Cioè,
2: no,
0: tante
2: hai
0: cose.
2: Detto tutto. Hai detto tutto e vi ringrazio. Sono molto felice di come è iniziato l'anno, perché con gli 80 anni, golden age.
0: Oh, ma a 80 anni ti ho visto, cioè sei
1: un portento, sei una cosa
0: veramente,
1: sì.
0: Non ti fermi, poi suoni anche lì, guarda che ci vuole una forza, poi tu suoni uno strumento che è la batteria, le percussioni,
2: lo so.
0: Non si scherza,
1: Tullio, io mi sono stancata solo a vederti nell'ultima esibizione in TV, quindi pensa.
2: Sì, difatti.
1: Apprezzo tantissimo il tuo lavoro e insomma, lo sforzo che fai, perché comunque suonare quel tipo di strumenti, appunto come diceva Miriam, è anche uno sforzo fisico.
2: No, poi cantare, suonare, ricordarsi le parole e fare in simbiosi col pubblico, perché mi piace stare a contatto stretto col pubblico, hai capito? Però la grande soddisfazione è stata quella di andare al Festival di Sanremo dopo 38 anni, sempre con quel magico pezzo Andamento Lento, che poi non è lento, è sempre
0: bello, pieno
2: di ritmo.
0: L'abbiamo visto e seguito, insomma, hai festeggiato, devo dire, un compleanno meraviglioso lì in quel di Sanremo,
2: sì,
0: 2026.
2: Tanto amore, sì.
0: Senti,
2: tanto amore.
0: Però mi viene spontaneo pensare, ma quando ti guardi allo specchio, no, e torni indietro nel tempo e ripensi a quel ragazzino di Porta Capuana che suonava nei locali americani, immaginava una carriera così importante e straordinaria?
2: Guarda, io ti devo dire, devo essere sincero, quando ero piccolino, purtroppo dopo la morte di mio fratello Romeo, che era il fratello maggiore che suonava la batteria, che purtroppo ci lasciò prestissimo a 21 anni, e io la notte nel letto fantasticavo, prendevo i suoi dischi di jazz, dove per esempio c'era Max Roach, questo papà di tutti i batteristi di jazz, lo guardavo,
0: come
2: lo
0: no?
2: Baciavo, poi sentivo mio padre, mia madre che si lamentavano perché c'era mancanza di fondi, di soldi,
0: certo.
2: E io dicevo, io devo fare qualcosa nella vita per mio fratello, per me stesso, devo diventare qualcuno, capito? Perché mi dicevano che ero la pecora nera della famiglia.
1: Stai facendo venire la pelle d'oca, Tullio.
0: Perché quando si è giovani, questi sogni, anche ad occhi aperti, sono così importanti.
1: Hai avuto una vita veramente eccezionale.
0: Guarda,
2: perché mi dicevano che ero la pecora nera, che non volevo studiare.
1: E meno male che
2: ero
1: la pecora nera.
2: Però io poi gli dissi a mio papà, guarda, io non voglio studiare lì, perché avevo l'esempio dell'altro mio fratello, certo, che buttavano il sangue sui libri. Io ho detto, quel sangue lì lo voglio buttare, ma sui libri di musica.
1: Però anche tuo papà era un batterista,
2: sì, ma era particolare lui, perché non credevano in me.
1: Ho capito.
2: A parte che poi non voleva farmi suonare la batteria.
0: No, anche perché lui faceva parte poi dell'orchestra del Teatro San Carlo, non ce lo dimentichiamo.
2: Sì, lui andava al San Carlo come percussionista aggiunto, ma lui sosteneva che io dovevo suonare il contrabbasso, ma pensi, avevo 11 anni. No, ti immagini tu lì con contrabbasso?
1: No, francamente no.
0: Ma perché siamo abituati a vederti con un altro strumento, è normale che oggi non ti vediamo col contrabbasso.
2: Sì, perché lui sosteneva che non c'erano contrabbassisti bravi, io dovevo suonare il contrabbasso. Io dicevo, ma che me ne importa a me, io voglio suonare la batteria.
0: Senti, ma Pino, quanto tu raccontavi questo sognare ad occhi aperti, no? Dopo la scomparsa di tuo fratello. Ieri abbiamo avuto ospite e siamo stati onorati della presenza di Mogol, che c'è una cosa importante: bisogna sempre pensare positivo e crederci. Ieri abbiamo avuto ospite e siamo stati onorati della presenza di Mogol, che c'è una cosa importante: bisogna sempre pensare positivo e crederci.

0: anche voi da bambini proprio.
1: No, non proprio da bambini, io già avevo fatto. Già avevo fatto Quincy Jones a Storpiazzola.
0: Ah, è vero, hai ragione.
1: E lui era al primo disco, capito? E ci incontrammo sotto la pizzeria di Portalba, di fianco al Conservatorio di Napoli, perché lui voleva un parere su questo suo nuovo lavoro, che era Terra Mia. Da quella volta lì non ci siamo più lasciati. Se qualche volta non ci siamo visti, ma stavamo sempre col pensiero uniti.
0: Sì.
1: Capito?
0: Perché quindi delle volte, poi... per molto tempo, è normale che poi ognuno ha le sue strade, il lavoro. Passavano
1: esatto.
0: Mesi e mesi, bastava una telefonata e lì riprendeva sì. Tutto, no? Giusto?
1: Sì. Però devo dire che abbiamo creato qualcosa di... Ce ne siamo accorti dopo che stavamo facendo la storia della musica italiana, perché noi veramente abbiamo fatto dei capolavori, soprattutto da parte di Pino, scrivendo dei brani bellissimi con delle poesie straordinarie. E cioè, una delle poesie più belle è Bellambriana. Buonasera Bellambriana mia, che è lo spirito buono delle famiglie positive a Napoli. Quando io ero piccolino, mia madre per arrotondare faceva le punture, le siringhe,
2: certo.
1: E arrivavano delle signore, anche amiche di mia madre, in casa. Appena entravano, io ero piccolo, non capivo, dicevano buonasera Bellambriana, dicevo, ma chi stanno salutando?
0: Che meraviglia. Senti, sono le 16:44,
1: vai.
0: Ti riporto indietro nel
2: tutto
0: tempo,
2: va bene.
0: Fallo partire, va, che c'è un bel intro lungo, eh. E
1: senti,
0: allora
1: qua,
0: senti qua. Dici qualcosa su queste note musicali del classico Stop Bayon del nostro Tullio De Piscopo,
1: questo,
0: qui su Rai Radio.
1: Questo è un regalo, è un regalo di Dio, perché questo brano non muore mai, sta sempre in classifica,
0: sempre.
1: Tutta la vita, sempre.
0: Tutte le versioni possibili e immaginabili, tu lo sai, i DJ l'hanno remixato, lo campionano.
1: Tutti i DJ del mondo, sì. Pensate che a Chicago, nell'84, quando è uscito questo brano, hanno inventato l'house music.
0: Adesso però brano. Devi prendere l'intro, perché sta per partire la tua voce, Sei pronto?
1: Sì.
0: E tu la conosci a memoria.
1: Vai.
0: Vai, Stop Bayon. Wait.

0: la cantiamo anche noi, Primavera.
1: Vai.
0: 16:48, questa è Rai Radio 1, l'Italia in diretta, la grande musica di Tullio De Piscopo, che è al telefono con noi, che ci sta raccontando qualche pizzico della sua vita, qualche così tratto, anche perché insomma dovremmo dedicarti una settimana.
2: Sì, forse anche due. Maestro, posso farle una domanda? Sono Lucrezia.
1: Prego, prego.
2: Com'è
1: ciao.
2: Stato, ciao, com'è stato suonare con Quincy Jones, un altro mostro sacro della musica mamma internazionale?
1: Mamma mia, un'emozione enorme, però una persona incredibile.
2: Sì, eh?
1: Cioè sembrava che ci conoscessimo non so da quanti anni, perché è uno che veniva veramente dalla strada,
2: sì.
1: È uno che ha fatto la fame, che si è creato tutto da solo, e mi faceva notare anche le varie ferite che aveva sul suo corpo, che nelle strade ha ricevuto, hai capito?
2: Certo, negli anni in cui non era facile essere di colore, certo, in America.
1: Quelle sono le ferite delle difficoltà della vita.
2: Certo.
1: E la cosa straordinaria è che quando io finì il turno di registrazione, tutti gli altri salutarono, io salutai, e invece fece venire una persona che mi disse: guardi, ha detto il maestro che lei non deve andare via, magari si faccia un giro di palazzo e ritorna qua, la vuole qua. Ma ha tenuto là fino alle 6 del mattino.
2: Ne aveva da dire.
1: Ma siccome aveva una grande esperienza e abbiamo detto e viene dalla strada, lui mi ha voluto là, certo. Come non so,
2: eravate in sintonia, insomma, anche dal punto
1: sintonia,
2: di vista umano,
1: bravo.
2: sì
1: bellissimo. Esatto, un ricordo bellissimo.
0: Allora,
1: sai cosa gli dissi a questa persona, Miriam?
0: Sì.
1: Disse: va bene, non faccio il giro di palazzo, non abito lontano, vado un attimo a casa, prendi i dischi e poi me li firma.
0: Tullio, devi sapere che ho avuto anch'io il piacere di incontrarlo, per poco, ma per me, devo dire, ancora sto lì che anch'io avevo il vinile, l'autografo, peccato che non c'era il fotografo in quell'occasione, però
1: sì.
0: La sua generosità, il suo,
1: grande, grandioso,
0: il suo affetto, il tempo che dedicava anche ai fan, perché io ero una piccola fan.
1: Sì.
0: E questo l'essere straordinario. Delle volte ci sono artisti che ci snobbano, no? Ah no, ma non ho tempo, e qui
1: ma
0: e
1: soprattutto
0: là.
1: Gli italiani, soprattutto gli italiani.
0: Questo viziaccio che ci abbiamo. Invece un personaggio come lui, un grande producer, un grande arrangiatore, un grande artista, vabbè. È inutile andare avanti. Allora, Sanremo è stato, come dire, contento, felice per festeggiare i tuoi 30 anni. Senti, sti ragazzi giovani, no? Che stanno riscoprendo anche loro, la musica jazz, funk, fusion. Beh, che effetto ti fa tutto questo?
1: Ma guarda, io sono rimasto veramente sorpreso a Sanremo, perché sono ritornato dopo 38 anni, ma tutti giovanissimi, il giorno dopo. Cantavano Andamento Lento per le strade, credendo che era un pezzo nuovo.
2: Sì.
1: Perché sono andato a fare le radio, i giornali, le interviste il giorno dopo, e tutti lo cantavano, mi assalivano i giovani, è una cosa incredibile. Poi devo dire che è stata molto bella anche la collaborazione con LDA e H7.
0: Ma anche loro hanno fatto degli arrangiamenti molto interessanti.
1: Interessanti, sì. Vedi, qua non devi mai stare a sentire gli altri, perché prima ancora che di andare a Sanremo noi avevamo fatto la registrazione di questo pezzo. Qualcuno artista negativo ne parlò male di questa registrazione che voi avete sentito, ma questo è perché è invidia, è negatività.
0: Stiamo parlando di Andamento Lento?
1: Sì.
0: Ma dai,
1: ne parlò male, glielo fecero ascoltare a questo qui.
2: Tanto c'è sempre uno che parla male di qualcosa, di qualcuno.
1: No, siccome prima parlavamo di positività,
2: sì,
1: ecco,
2: certo.
1: Un esempio,
2: ma non sono tutti positivi, evidentemente, o non pensano come vorresti e come vorremmo.
1: E invece i ragazzi sono stati veramente, veramente bravi.
2: Beh, detto da te, è no, un grandissimo complimento.
0: Sono pienamente d'accordo.
1: Ma non è facile.
0: Nell'arrangiamento
1: di sopra, hai capito? L'arrangiamento molto bravo Francesco Checco sì. D'Alessio, che ha fatto un bellissimo arrangiamento.
0: Assolutamente. LDA sì. E H7, che poi adesso vivono a Milano, sono giovani e devono crescere,
1: sì,
0: mi
1: sì,
0: sembra
1: va
0: giusto. Va bene così. Senti, a proposito, sì. Parlando del nuovo singolo Miranda, che tra pochissimo chiuderemo proprio con questo singolo, raccontaci.
1: Allora, Miranda è uscito il 15 maggio con la Altafonte, che è una società della Sony,
0: sì.
1: Della Sony Music, è uscito online, capito?
0: Vabbè, adesso ormai sono tutti così, certo.
1: No, io ho preteso
2: il vinile.
1: In settembre ho preteso il fisico, il vinile.
0: Ah, il vinile, certo, anche.
1: Sì, a settembre, quindi ci risentiremo perché ho preteso il vinile lato A e lato B, cara mia.
0: E lato B che cosa c'è?
1: Miranda, cioè il vinile è prodotto dalla Sony Music a settembre, hai capito?
0: Quindi c'è Miranda
1: nel lato A abbiamo radio version, long version e poi lato B, attenzione,
0: che c'è?
1: Lato B una versione strumentale con la partecipazione di grandi musicisti che fanno dei soli.
0: E questa però mi manca.
1: Ma arriverà, non ti preoccupare. Però attenzione, in chiusura del lato B ho rifatto la versione di andamento lento con H7 LDA.
0: Ah!
1: Ce l'abbiamo anche sul vinile, alla grande.
0: Manca nulla.
1: Miranda ha un groove trascinante,
0: molto
1: irregolare,
0: trascinante.
1: Vivo, è una pulsazione urbana.
0: Molto. Allora preparati Lucrezia, perché
2: mi è piaciuta molto questa definizione della
0: pulsazione
2: urbana.
0: Un grande arrangiamento
2: urbana.
0: Devo dire, un gran lavoro, io l'ho già ascoltato più di una volta, devo dire complimenti Tullio.
1: Grazie.
0: Stiamo parlando con un grande della musica, un grande maestro, siamo devo dire onorati questa settimana, perché devo dire abbiamo sentito dei musicisti, arrangiatori, parolieri, insomma uno più bravo dell'altro. Ne siamo fieri qui a Rai Radio 1. Allora Tullio, concerti, ogni tanto fai capolino, ci vuoi dire quest'estate se accadrà qualcosa?
1: Sì, dunque noi abbiamo fatto il tour dopo Sanremo, abbiamo fatto gli allestimenti con i tecnici musicisti, abbiamo fatto un bellissimo tour teatrale. Il 15 maggio ci siamo fermati a Milano, devo dire che a Napoli è stata una cosa incredibile, Lucrezia, Miriam, una cosa indescrivibile.
2: Certo che l'emozione e la passione che emani sono veramente travolgenti.
0: Ma tu non hai 80 anni, ne hai 15.
2: Confessa.
0: Confessa questa energia.
1: Un amore straordinario ho avuto.
2: La passione fa tanto, evidentemente, e comunque anche la voglia di fare, perché anche se c'è la passione ma non c'è la voglia di fare, si resta
1: adesso sto riposando nella mia grotta in montagna a Sestola sopra Modena, dove sta Alberto Tomba, no?
0: Come no?
2: Ti stai ritemprando, insomma.
1: E io c'ho una grotta tutta di sassi dove sto a 19 gradi fissi.
0: Ecco, e noi soffriamo il caldo qui che siamo nella capitale.
1: Poi riprenderò a fare promozione per Miranda e dei concerti.
0: Ecco, adesso inizia però a fare promozione qui su Rai Radio 1, anche perché siamo tutti veramente al termine di questo spazio.
2: Sì, perché dobbiamo dare anche la linea GR poi alle strade del tour.
0: C'è il Tour de France.
2: Ma ti piace il ciclismo, Tullio?
1: Sì, mi piace, ma non mi fa impazzire.
2: Vabbè. Hai altri gusti, non c'è niente di male.
0: Il calcio, ma non ci siamo per quanto riguarda purtroppo i mondiali. Allora, grazie al grande Tullio De Piscopo qui su Rai Radio 1, e adesso chiudiamo con questa novità intitolata Miranda, che ci sono più versioni, preparatevi perché uscirà il vinile. Grazie Tullio.

festa de Milan, e sei il padrone che fotte e comanda. Povero popolo in coppa statella, che pure a rumirica da fa guerra. Ma siete!

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Sonia Oranges. La sentenza per il crollo del Ponte Morandi di Genova, che il 14 agosto 2018 causò 43 morti. L'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni, condannati anche altri ex dirigenti di ASPI e SPEA, 5 anni all'ex direttore generale del Ministero dei Trasporti Vincenzo Colletta. La sindaca Silvia Salis parla di una giornata dal peso storico ed emotivo enorme per la città e rivolge il pensiero alle vittime e ai familiari. La Camera approva in prima lettura la riforma della legge elettorale, 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il testo passa al Senato, bagarre in aula durante il voto con le opposizioni che espongono cartelli contro la maggioranza e definiscono la legge una truffa. Il centrodestra invece difende la norma che rivendica garantisce maggiore stabilità. Il ministro della Giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria sulla richiesta di grazia per Mario Roggero, il gioielliere 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere inseguito e ucciso 2 rapinatori nel 2021 a Grinzane e Cavour. Il centrodestra ha promosso una raccolta di firme a sostegno dell'atto di clemenza. Medio Oriente, continua il fuoco incrociato nel Golfo Persico tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha chiesto agli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Meteo, Italia divisa in 2, nubifragio al nord e caldo intenso al centro-sud. Oggi sono 15 le città da bollino rosso che saliranno a 16 domani e a 19 sabato. Intanto il Ministero della Salute riferisce che tra il 25 maggio e il 30 giugno i decessi collegati al caldo sono aumentati del 3% rispetto alle attese, soprattutto tra gli over 85. Sara Inc del regista premio Oscar Danny Boyle, il film d'apertura il 2 settembre della Mostra del Cinema di Venezia. La pellicola ricostruisce l'acquisto del Sun da parte di Rupert Murdoch e la scelta di affidarne la direzione a Larry Lamb. È ambientato nel 1969, l'anno in cui siamo sbarcati sulla Luna, precisa Boyle, decenni prima di Twitter, Facebook e Google. Questi due uomini crearono un nuovo tabloid che contro ogni previsione diventa nel quotidiano più venduto al mondo. Ed era l'ultima notizia, linea allo sport, prossimo giornale alle 18.
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
8: Info su suzuki.it.
10: Strade del Tour de France.
11: Ore 17:04 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti con Tommaso Margiotta. Oggi alla parte tecnica 335-699-2949 per i vostri SMS, per i vostri WhatsApp, insomma, per interagire con noi, e devo dire che diversi messaggi sono seguiti alle dichiarazioni dell'altro giorno di Mario Cipollini, che proprio ai nostri microfoni, lo ricorderete forse, proponeva agli organizzatori delle varie corse a tappe di disegnare inizialmente i percorsi, perlomeno nella prima settimana, in modo tale da non favorire il più forte. Anche se non l'abbiamo ancora nominato, il soggetto in questione non può che essere lui, Tadej Pogačar, maglia gialla. Anzi, qualcosa in più dell'edizione numero 113 della Gamboukle, con 3 minuti e 36 secondi sul secondo, Jonas Vingegaard, lo sloveno appare ai più come il dominatore non solo del Tour, ma dell'intera stagione in bicicletta, una costante che, se vogliamo, lo accompagna da un bel po'. Tra Vingegaard e il resto dei competitori però i distacchi sono minimi: a 30 secondi dal danese Evenepoel, a 46 c'è Ayuso, a 59 Sexas, a 1,8 Lipovic, a 1,32 Del Toro, ovvero la lotta per il podio è più che mai aperta. Oggi partenza dal circuito di Magny-Cours vicino Nevers, con arrivo a Chalon-sur-Saône. Velocisti ancora allerta, buon pomeriggio a Cristiano Piccinelli.
0: Buon pomeriggio a chi ci ascolta. 13,9 km al traguardo per il gruppo, che procede compatto ma molto allungato, complice il forcing imposto alla corsa e al ritmo gara dalla Lidl Trek della maglia verde Mats Pedersen, che ha provato un po' ad avvantaggiarsi sul resto del gruppo. Lui che è un corridore veloce sì, ma non un velocista puro, un velocista da sprint, e dunque prova evidentemente ad anticipare un po' la questione il danese della Lidl Trek, ma è stato prontamente ripreso. Siamo in una fase in cui ci sono lunghi rettilinei che procedono verso il traguardo finale, già superate le tre asperità di giornata, tutti GPM di quarta categoria, e dunque nessun problema da quel punto di vista anche per i velocisti, che sono sempre i soliti. Tim Merlier ha già bissato il successo in questo Tour, poi Coy, e ieri vittoria per Vareskjold, il norvegese della 1X. A proposito di 1X, oggi bisogna fare gli auguri di compleanno a Thorsten Tran, che è stato per un giorno maglia gialla, che poi però ha dovuto, proprio nella tappa in cui indossava il simbolo del primato, abbandonare la corsa per una brutta caduta che lo ha costretto al ritiro. Oggi compie 31 anni. Oggi anche tanti auguri a Miguelon Indurain, il navarro, re di 5 tour consecutivi. Tadej Pogačar al momento può raggiungerlo a quota 5, come anche Till, Hino e Eddy Merckx, ma nessuno finora, oltre a Michele Indurain, è riuscito a vincere per 5 volte consecutive il Tour de France. Sarebbe la terza consecutiva per Tadej Pogačar, quindi volendo potrebbe anche provare a raggiungere il corridore spagnolo, uno dei simboli del ciclismo degli anni 90. Ancora Pedersen in fuoriuscita, ma si va forte, velocità prossima ai 60 all'ora, 12 km alla conclusione.
11: E noi diamo il buon pomeriggio a Giacomo Nizzolo. Ciao Giacomo.
12: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
11: Velocemente ricordiamo: campione europeo nel 2020, due volte campione nazionale in linea per due volte. Ha vinto la classifica punti al Giro d'Italia. Direi di andare subito in radiocronaca diretta insieme a Cristiano Piccinelli. Il commento proprio di Giacomo Nizzolo.
0: Ovviamente saluto Giacomo, diamo un nuovo aggiornamento perché c'è il tentativo da parte di Mats Pedersen, ma il gruppo sostanzialmente lo possiamo considerare compatto, anche se si va davvero forte, soglia oltre 50 all'ora in questo frangente, in una giornata caratterizzata come di consueto da temperatura attorno ai 30 gradi, ma nel mezzo c'è stata anche un po' di pioggia che ha rinfrescato mente e corpo dei corridori. A distanza dal gruppo di testa un gruppetto di 12 corridori al cui interno c'è Matteo Jorgensen, gregario di Jonas Vingegaard. Problemi di salute per lui, ha dormito anche in sostanziale isolamento proprio per evitare magari contagi in questo momento chiave del Tour de France, cercando ovviamente di recuperare in vista delle Alpi. Tanti attacchi in questo frangente, Giacomo, a 10 km 6 dal traguardo. Come li vogliamo spiegare magari ai nostri radioascoltatori, insomma, tu che sei stato anche uno specialista delle volate?
12: Ma è una fase intanto molto divertente in una tappa che sembrava scontata, ma di sicuro scontata non lo è. La Trek, Lidl Trek, ha deciso di infiammare la corsa prima dell'ultimo GPM e sul GPM stesso a 20 km al traguardo, per cercare prima cosa di mettere fatica nelle gambe, ai velocisti avversari di Pedersen, che sicuramente rispetto agli altri ha qualità in salita migliori. E poi, perché no, cercare di portare via un gruppetto che, qualora arrivasse al traguardo, porterebbe via punti importanti per la classifica della maglia verde proprio agli avversari diretti di Pedersen. Anche se devo dire, vedo i velocisti abbastanza sul pezzo, e dopo lo scollinamento stanno rispondendo bene agli attacchi. Qualcuno sta cercando anche di andare in avanti scoperta, come Gaviria.
0: Eh sì, che ieri è stato sfortunato, ha avuto un problema meccanico poco prima del traguardo e di fatto non è riuscito nemmeno a partecipare, un po' come Merlier, che è chiuso 15esimo nella frazione vinta da Varies Gold. Sostanzialmente tanti velocisti, ogni squadra ne ha più o meno uno, tranne le squadre magari di Vingegaard e Pogacar. Pochi però hanno il treno dell'Alpecin, che però finora non ha prodotto grandi risultati. Tutta colpa di Jasper Philipsen, Giacomo?
12: Ma allora, Philipsen non credo che abbia il colpo di pedale degli scorsi anni al Tour de France. Van der Poel ha fatto comunque un ottimo lavoro. Forse sono arrivati un pochettino lunghi, a mio avviso, come lead out in volata, quindi hanno lasciato un po' l'ho scoperto troppo presto Philipsen. Ma una squadra che mi ha stupito positivamente è l'Astana, che devo dire che ha retto il confronto alla grande con l'Alpecin.
0: Sì, perché Canter si è piazzato insomma nelle varie volate, è stato anche uno degli elementi sicuramente più importanti per la formazione kazaka. Cerca anche ovviamente la stoccata vincente Biniam Girmay, che è uscito prepotentemente, no, alla ribalta qualche anno fa, però sta un po' faticando a confermarsi, no, nell'ultimo periodo, il corridore eritreo.
12: Ma lui, allora, non ha secondo me una punta di velocità paragonabile a Merlier, è più regolarista e andrebbe meglio in tappe un pochettino più mosse. Oggi ad esempio, con questo finale concitato, potrebbe essere una tappa che gli si addice, proprio perché ha delle caratteristiche un pochettino più resistenti rispetto agli altri velocisti. Qualche anno fa, quando fece lo sua tour, mi pare 2 anni fa, vinse la maglia verde, sì. era veramente anche veloce, però di base le sue caratteristiche non sono di un velocista puro, ma di un uomo che riesce a resistere anche durante le classiche. Quindi secondo me un finale come quello di oggi, dove la fatica nelle gambe sicuramente si farà sentire, potrebbe favorirlo.
0: Anche perché poi, insomma, strada facendo, e anzi più strada fatta, poi è vero che le volate sono per gli specialisti, però poi cominciano anche a venire fuori, no, le difficoltà dei giorni di caldo, delle difficoltà di tanti chilometri magari in salita sui Pirenei per i velocisti, anche nelle tappe scorse, quindi poi un po' si livella, no, diciamo la questione, o sbaglio?
12: Assolutamente sì, dici bene. Merlier ad esempio, secondo me ieri, più che una cattiva posizione, ha fatto notare che insomma era un po' affaticato, perché abbiamo visto insomma nei giorni precedenti, quando aveva la gamba a posto, ha trovato varchi che non pensavamo riuscisse a trovare. Quindi più che una questione di posizione o di mancato supporto alla squadra, secondo me ieri si è fatto sentire proprio quello che dici tu, quindi la fatica accumulata delle prime vere montagne, il caldo, insomma, nei grandi giri, nelle grandi corse a tappe è una componente importante il recupero, e sicuramente uno come Merlier, che è velocissimo, ha un po' meno recupero rispetto ad altri.
0: Davanti adesso si è messa proprio la Astana di Max Gunther, anche la Picnic di Bittner, questi ovviamente per citare i velocisti delle formazioni che in questo momento sono al comando della corsa, quando mancano 6 km e 600 metri al traguardo, con un vento che soffia laterale a sinistra, quasi dietro alla corsa, ma non particolarmente importante dal punto di vista della velocità. Soliti problemi legati agli attraversamenti pedonali, ai dossi artificiali, insomma le difficoltà che si trovano in Francia in particolare, ma un po' su tutte le strade quando ovviamente si corre il Giro di Francia. 6 km netti al traguardo. Giacomo Rizzolo, ti vorrei portare però anche sull'analisi di quanto è successo finora per quanto riguarda la classifica generale, aspettando ovviamente quello che sarà il presumibile sprint finale. Classifica generale che secondo te rispecchia assolutamente in maniera giusta e corretta i valori in campo?
12: Sì, come tutti credo speravamo di vedere un Vingegaard un pochettino più vicino a Pogacar per tenere insomma così accesa la tensione per quello che riguarda la vittoria finale. dobbiamo accontentarci di una lotta per il podio che secondo me è molto aperta e ci farà divertire, però ovviamente per quello che riguarda la vittoria finale Pogacar ha messo le cose in chiaro sin da subito. E ho sentito dire che il tour era stato chiuso perché Vinegar era andato in crisi. In realtà secondo me non è esattamente così, Vinegar sta facendo delle grandissime prestazioni, però Pogacar evidentemente è di un'altra categoria.
0: Sì, l'ha dimostrato, perché comunque lo ricordiamo, poi la prima tappa che era una tappa diciamo a squadre, una cronometro squadre, ma il miglior tempo l'ha fatto Jonas Vingegaard, bisogna ricordarlo, non è stata una vittoria individuale perché comunque sì, ha vinto la squadra, però di fatto quel giorno il danese è stato il più forte di tutti. Allora, proprio ripensando a quella crono, in attesa della crono del 21 luglio, si decide lì proprio alla crono oppure ci servirà ancora la montagna per certificare quello che insomma tutti pensano secondo te?
12: Ma col vantaggio che ha Pogacar credo che debba limitare i danni nella cronometro. Sappiamo che Vinegar a crono ha dimostrato insomma di essere in grado di batterlo, in passato l'ha fatto, quindi io credo che sarà una giornata decisiva per capire se c'è un'ultima speranza di Vinegar di riaprire un po' i giochi, anche se la vedo onestamente dura, perché se Pogacar limiti i danni poi in salita abbiamo visto che è superiore. Però sicuramente la lotta per il podio tra Vinegar e Evenepoel sarà molto interessante nella giornata cronometro da analizzare, quello sì.
0: E anche perché Remco Evenepoel ha chiamato ovviamente una prestazione super, perché quello è il suo terreno di elezione, la cronometro, di cui è campione del mondo ma anche campione olimpico sotto la Torre Eiffel, ce lo ricordiamo, due anni fa andare a conquistare sia la medaglia d'oro sia in strada che nella prova contro il tempo, e dovrà avvantaggiarsi, anche se insomma l'altro giorno quando poi è arrivato terzo sprintando mi è sembrato pimpante, convinto, no, Remco Evenepoel. È chiaro che è dietro a Pogacar, è dietro anche a Vingegaard in salita, però vuole dire la sua, mi sembra.
12: Sì, guarda, in realtà l'ho visto in difficoltà in salita e credevo che mollasse, invece mi è piaciuto molto nel tenere duro e poi addirittura attaccarli all'ultimo chilometro, quindi riuscire a prendere anche qualche secondo di vantaggio. Ha dimostrato che insomma la testa c'è, le gambe forse in salita non sono quelle dei giorni migliori, però secondo me a crono può veramente mettere un tassello importante per il podio.
0: Che poi insomma credo sia anche l'obiettivo che strada facendo ha capito essere quello più possibile e probabile. Intanto 2,9 km al traguardo lungo Serpentone degli uomini dei velocisti, perché adesso c'è la neutralizzazione, si sono sganciati sostanzialmente gli uomini di classifica davanti la Astana, ma anche la Decathlon di Olav Koy, anche lui un po' come Merlier rispetto agli altri deve fare un po' da solo, perché la sua squadra è più che altro concentrata su Sixas, però c'è riuscito,
12: si è gestito benissimo, si è mosso alla grande nella tappa che ha vinto. Ovviamente non è la squadra che gli può dare supporto migliore come poteva essere l'anno scorso la Visma, però insomma ha dimostrato che si può fare. E sai, in questi finali così concitati a volte è quasi meglio muoversi da solo che avere una squadra a tua totale disposizione, anche se poi in realtà ieri Casbol era l'uomo messo meglio, quindi ha sicuramente un paio di uomini che possono favorirlo nel finale.
0: 2,1 km al traguardo davanti sempre a Astana, poi Bahrain Victorious per Phil Bauhaus, NSM di Girmay, Decathlon per Olav Koy, prova a risalire anche la formazione della Cofidis per Milan Fretin. Questi sostanzialmente i velocisti che cercano di potersi mettere nella condizione migliore. C'è anche nelle prime posizioni Mats Pedersen, diamo qualche chance anche a lui oggi.
12: Guarda, il finale negli ultimi 20 km è stato infuocato, quindi certamente la tattica della Lidl Trek è stata quella di mettere fatica nelle gambe e potrebbe favorirlo. Vincere la vedo dura, però potrebbe fare un ottimo piazzamento e guadagnare punti importanti per la maglia verde.
0: Vedremo ovviamente se proverà anche lui a fare la volata. Intanto il ritmo è forsennato, si viaggia sui 60 all'ora, si avvantaggia la Bahrain Victorious, un uomo della formazione di Bauhaus si sgancia, prima posizione anche per la Can Rural di Gaviria, un po' di sportellate adesso tra i protagonisti del Tour de France, succede anche questo, no? Bisogna stare attenti e rimanere anche in piedi, Giacomo.
12: La posta in palio è veramente alta, quindi tutti vogliono guadagnare ogni centimetro disponibile. Insomma, al Tour si sa che come al Giro, però al Tour forse ancora di più, c'è una grande lotta negli ultimi chilometri in volata.
0: La Luca Gruppo, l'Alpecin, che mette in fila quattro corridori. L'ultimo del treno è Jasper Philipsen, il penultimo Mattia Van Der Poel, 650 metri, si lancia tra poco lo sprint. Ancora Alpecin, prova a venire su, però Tim Merlin ad anticipare gli avversari della Lidl, della Alpecin, con Mattia Van Der Poel. Caduta per Gaviria che ovviamente sconvolge il gruppo e restano in pochi a giocarsi la vittoria. Si volta Mattia Van Der Poel, lascia la strada a Jasper Philipsen, c'è anche Fretten, Pedersen prova a risalire, Tim Merlier, Fretten resiste sulla corsia di destra, va in avanti Girmay, ma c'è Merlier, ancora lui, il triste belga, sontuoso come sempre, una caduta in cui sono stati coinvolti Gaviria e anche altri, ha limitato il potenziale dei velocisti che stavano per giocarsi la vittoria, ma la vittoria ancora una volta va a Tim Merlier e sono 3 su 5, un predominio evidente delle volate di questo tour, con Coy che si piazza in seconda posizione e Jasper Philipsen che chiude in terza. Giacomo Nizzolo, commentiamo questa volata.
12: Pazzesco Merlier, insomma la voleva tanto dopo la defiance di ieri, evidentemente è riuscito a recuperare bene oggi una tappa pressoché semplice, anche ieri. Ok, c'è stata la volata nel finale, ma è stata una tappa dove ha potuto un pochettino recuperare le fatiche delle montagne e oggi, come sempre, quando trova il varco ha veramente un'altra marcia rispetto agli altri e ha dimostrato di essere più forte al mondo in questo momento.
0: Con Philipsen ancora frenato da quello che sostanzialmente dicevi tu, non ha la gamba, si vede insomma, perché Mathieu Van Der Poel ha fatto il possibile, però poi quando tocca a lui non riesce ad essere diciamo così superiore ai suoi avversari.
12: Sì, non ha l'esplosività dei giorni migliori e neanche forse la progressione. Stiamo parlando comunque di piazzamenti al tour di ottimo livello, però da lui chiaramente ci si aspetta la vittoria e quando ti vedi passare Merlier a quella velocità e chiaramente anche di testa non è semplice reagire, quindi questo credo che sia un po' la fotografia della situazione attuale di Philipsen.
0: Gaviria è caduto ai 600 metri praticamente da solo, non vedo contatti con avversari, c'era forse vicino al corridore della Decathlon, ma ho visto proprio partire la ruota posteriore a Fernando Gaviria che...
12: Credo si sia ruotato con il corridore della Bahrain che stava cercando di portare avanti il suo compagno. È inevitabile, a quel punto non puoi fare niente, insomma, quando ti portano via la ruota anteriore, poi come abbiamo detto poco fa, i finali del tour sono molto concitati, quindi è questione veramente di millisecondi.
0: Anche il corridore della Net Company Neos, dovrebbe trattarsi di Dorian Gordon, il velocista della formazione britannica, insomma in tanti hanno perso l'occasione, Tim Merlier non l'ha persa, anzi è andato a conquistare la sua terza tappa in questo Tour de France davanti a Coy e Philipsen, due corridori del Belgio e un olandese in questa podio per la 12ª tappa. Nulla cambia, caro Giovanni Scaramuzzino, in classifica generale.
11: E noi ci fermiamo qualche secondo per la pubblicità.
13: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
14: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
13: Info su suzuki.it.
15: Sulle strade del Tour.
11: 17:23, trasmissione che si avvale come sempre della regia di Ombretta Conti. Oggi un saluto a e da Tommaso Margiotta che invece segue la parte tecnica, a seguire con Cristiano Piccinelli i chilometri conclusivi di questa frazione. Giacomo Nizzolo, prima di ridare la linea proprio a Cristiano, Giacomo, io faccio un discorso più generale che prescinde dagli sprint e da quant'altro. Queste sono tappe al Tour che, se si è in montagna, finiscono in meno di 4 ore. Se si è in come queste, con un percorso per velocisti, 3 ore e mezzo, poco più. La domanda è: lo sforzo intenso fa bene, fa male? È nato un altro modo, anche rispetto a quando hai cominciato tu, di interpretare il ciclismo. Ecco, dove ci porterà questa evoluzione, se evoluzione piena è, Giacomo?
12: Ma allora, dove ci ti porterà è una bella domanda e lo scopriremo solo vivendo, come si suol dire. Però chiaramente la, il modo di affrontare le tappe è cambiato, non si va più tranquilli, insomma anche chi va in fuga ci va non solo per visibilità ma per tentare proprio di arrivare al traguardo. Anche i distacchi che si concedono ai fuggitivi sono sempre meno perché ci si rende conto che insomma poi chiudere il distacco è difficile. La spiegazione, le spiegazioni sostanzialmente sono due, o forse tre, gli allenamenti che sono cambiati, quindi i ritmi di allenamento sono più intensi e quindi la capacità dei corridori di mantenere ritmi alti per tante ore, i materiali che certamente hanno fatto uno step in avanti e l'alimentazione. L'alimentazione segue un po' il discorso dell'allenamento, è cambiata molto in questi ultimi anni e permette ai corridori di non avere fasi di calo durante le tappe. Questo ovviamente poi si ripercuote nelle medie che non hanno, come dire, non hanno calo durante la giornata e si arriva a fare i 51 di media di ieri o gli oltre 48 di oggi, insomma, quindi questa è un po' la spiegazione. Poi vedere dove si arriverà è difficile capirlo, però ovviamente sono corse più brevi ma molto più intense.
11: E in effetti è così, è proprio quella di ieri è stata la tappa più veloce nella storia del Tour de France. Ti prego, Giacomo, di restare ancora qualche minuto con noi perché è tempo ancora di commenti a una tappa che, come era prevedibile, Cristiano si è risolta in volata.
0: Con la terza sinfonia di Tim Lear, che poi è andato a baciare figlio e moglie, la vittoria davanti a Coy e a Philipsen per Tim Lear, caduta ai 600 metri per Gaviria, che è quello messo peggio, è stato praticamente trascinato da un compagno della Caja Rural al traguardo senza neanche pedalare. Oltre alle vistose escoriazioni lungo la gamba destra, si teneva il diciamo così una mano sulla pancia, forse un problema da una costola, immagino, insomma, quello che potrebbe essere successo a Gaviria, che vedremo se riuscirà a ripartire domani per la tappa numero 12. In classifica generale abbiamo sempre Tadej Pogacar al comando con 3 minuti e 36 su Jonas Vingegaard, 4.06 su Remco Evenepoel, poi Ayuso a 4.22, Sixas a 4.35. Ecco, vorrei portare proprio il nostro Giacomo Nizzolo, con cui abbiamo anche iniziato a ragionare sulla classifica generale. Ti vorrei chiedere una tua opinione su Sixas. Perché? Perché insomma in tanti hanno parlato ovviamente di un azzardo di questa sua decisione di debuttare al Tour de France. Io dico che strada facendo tanto azzardo non mi sembra, perché comunque sia non ha mostrato finora defiance. È vero, bisogna vederlo nelle tre settimane, potrebbe crollare a cominciare magari dalle salite dei Vosgi, però è un Sixas che mi sembra sempre lucido anche nelle scelte. Non so se sei d'accordo, come la vedi tu.
12: Sì, io sono d'accordo con te. Anch'io quando ho letto la notizia che sarebbe stato, insomma, così presentato, convocato al Tour de France, mi sono trovato d'accordo con la scelta della squadra, perché è un ciclismo che è cambiato, è un ciclismo che qualche anno fa un ragazzo di 19 anni non avrebbe potuto affrontare un grande giro, soprattutto con la pressione mediatica che ha lui in Francia. Però ad oggi, insomma, le capacità di Sixas le abbiamo viste anche nelle corse di una settimana e sono straordinarie. Quindi presentarlo a un palcoscenico come il Tour de France, a livello fisico io lo vedo maturo per poter affrontare una corsa del genere, ed è tutta esperienza accumulata per gli anni successivi. Anche dovesse, diciamo, crollare o avere una debacle nei prossimi giorni / nell'ultima settimana, io non la vedo tragica come cosa. Sicuramente porterà a casa un bagaglio di esperienza che gli servirà nei prossimi anni. Cioè, ricordiamoci che è un ragazzo di 19 anni, quindi non è oggi che ci aspettiamo il suo massimo, ma bensì nei prossimi anni. Quindi a mio avviso ha fatto bene. Tutto sta poi ovviamente a capire la gestione della squadra a livello di pressione, cioè se gli hanno messo ovviamente i gradi di capitano, ma qualora dovesse avere delle difficoltà, come gestiranno quel momento. Secondo me è un po' quella la chiave, poi per il resto hanno fatto bene a mio avviso.
0: Sì, anche secondo me. Poi speriamo ovviamente, Giacomo, magari di vedere a breve anche un duello, no, con il nostro Lorenzo Finn, che invece sta aspettando un po', però si è già lanciato al Sibiu Tour, ha fatto bene. Io credo, insomma, che possiamo sperare in lui e anche ovviamente in Pellizzari, no, per il futuro.
12: Ma certo, sono gestioni diverse e squadre diverse. Ricordiamoci che la Red Bull ha Evenepoel, ha Lipkovic, insomma ha già campioni che aspettavano il tour come obiettivo principale, quindi esporre Finn a un palcoscenico del genere mi sembrava prematuro, mentre invece Six Ass, insomma, è un po' il corridore portante della Decathlon. Sicuramente anche a livello di marketing è stato importante portare un corridore, una nuova speranza francese al tour. Penso che anche gli organizzatori abbiano spinto in questo senso, mentre invece Finn sta crescendo con tranquillità, ma questo non significa che fra 2 o 3 anni li vedremo duellare allo stesso livello, percorsi diversi ma che possono portare allo stesso obiettivo assolutamente.
0: Giovanni.
11: Allora, io ringrazio anzitutto Giacomo Nizzolo, ricordo, campione europeo per 2 volte, campione italiano. Buona estate, Giacomo, e grazie per aver passato qualche minuto con noi e soprattutto con gli ascoltatori di Radio 1 Rai. Grazie, Giacomo.
12: Grazie, buon tour a tutti e buona estate.
11: E voltiamo pagina, allora vediamo un po' se qualcuno dei nostri radioascoltatori ci arriva. Ha partecipato a 6 giri d'Italia, li ha conclusi tutti, la sua specialità è provare l'attacco da lontano e già durante la prima edizione a cui prese parte gli fu dato l'appellativo di uomo delle fughe. Buon pomeriggio a Mattia Bais, ciao!
16: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
11: Ora, se io ti chiedessi così a bruciapelo, ma quanti chilometri in totale hai trascorso in fuga? Mi sapresti rispondere, oppure se ne hai già perso il conto, nonostante, voglio dire, le statistiche ormai vadano a cercare qualsiasi cosa possa essere tradotta in numeri. Sei sempre all'attacco, anche al campionato italiano. L'altro giorno hai provato la fuga da lontano. Mattia.
16: Durante i giri no, passati parecchio in fuga, non saprei dirti un numero esatto, però facendo una media 800 km a giro, dai.
11: Mamma mia, e a Milano con Maestri è andata male, proprio Cristiano Piccinelli raccontò, mi pare fosse domenica, sì, o sabato sì. O domenica, vero sì, Cristiano?
16: Domenica.
11: Esatto, domenica, vero? E lì purtroppo eravate insieme, no, con Maestri, con Mirko Maestri, vi ha sorpreso il norvegese Dvernes Lavik. Insomma, per tanti attacchi che si fanno, Mattia, quanti ne riescono in percentuale? 1 su 10? Però
16: non tanti. Però comunque dai, quel giorno alla fine non è andato malissimo, è stata già un'impresa arrivare, perché si dava per scontato che potesse arrivare la volata, invece siamo riusciti a collaborare bene e siamo riusciti ad arrivare fino al traguardo. Quindi dopo ci è mancato un po' in volata, pensavamo che Mirko fosse più veloce, però invece è stato più il corridore della 1X a essere più veloce quel giorno.
11: Mattia Bais è con noi e ti lascio ovviamente alle domande di Cristiano Piccinelli, che ci ha appena raccontato la conclusione allo sprint della tappa partita dal circuito di Magny-Cours e conclusasi a Chalon-sur-Saône.
0: Saluto ovviamente la freccia di Nogaredo, mi confermino questo soprannome, che
16: sì,
0: peraltro
16: sono passato, grazie.
0: Che peraltro nel 2020, insomma, vinse anche il premio fuga al giro e lì, insomma, abbiamo il dato statistico, 458 km di fuga a quel giro, quindi non pochissimo, ecco. Vorrei portarti però non soltanto su quello che abbiamo visto oggi, sulla vittoria di tappa di Tim Merlier, la terza in questo Tour de France per lui, 3 come Tadej Pogacar, che l'altro giorno, oltre agli applausi, si è beccato anche qualche bu di disapprovazione. Ecco, oggi il suo grande avversario Jonas Vingegaard alla partenza ha detto: chi non tifa è bene che stia a casa. Io la penso come lui, però sta subentrando un po' di quell'antipatia dei vincenti per Pogacar, secondo te?
16: Bah, sì, secondo me magari c'è sempre qualcuno che ti critica in questo mondo, quindi può essere che ci sia qualcuno che non stia simpatico, però la maggior parte dei tifosi è contenta di Pogacar, quindi non penso questo.
0: Ma il giro di Francia è già finito secondo te, oppure insomma ci sono delle possibilità? Io ricordo soprattutto la settimana conclusiva, che inizia con una crono di 26 km dove Vingegaard potrebbe recuperare qualcosa, e poi ci sono 3 tappe sulle Alpi con a memoria 12.000 circa metri di dislivello, ecco, non pochissimo. Però è chiaro che fino a questo momento in montagna ha sempre regnato Tadej Pogacar, però un giorno di crisi può capitare anche lui. È vero che ultimamente non c'è mai stato, però.
16: Non c'è mai stato, però comunque è un grande giro, comunque può succedere di tutto e sicuro la Visma proverà a metterlo in difficoltà nelle prossime tappe e vedremo, ancora lunga. Comunque lui ha dimostrato di essere forte, di non avere difficoltà e per ora è il più forte di tutti.
0: Come il più forte di tutti sembra, ovviamente lo conferma anche quest'oggi Timmerly, ecco la Sudal Quickstep, ovviamente con le debite proporzioni è un po' una squadra che magari ha perso, no, diciamo i campioni che aveva un tempo, però riesce sempre a trovare, ad essere protagonista, e con Merlier ha già ottenuto credo grandi risultati, 3 tappe non sono poche su 12 corse per la formazione guidata fino al 2024 da Patrick Lefebvre. Vedremo se ci saranno chance anche nelle fughe, che era un po' la specialità della casa della Sudal Quickstep. C'è qualcuno che ti sta stupendo in positivo a questo tour, che non ti aspettavi potesse essere, diciamo così, positivo, no, in questa edizione della Grand Boucle?
16: No, Tim Merlet non pensavo potesse già vincere 3 tappe, perché lì c'è un gran livello di velocisti, mi ha stupito molto anche dopo il Giro d'Italia che ha fatto, e secondo me io direi lui.
0: Si sta stupendo Merlier, in effetti insomma ha stravinto, sta stravincendo il duello soprattutto con Jasper Philipsen, che palmarès alla mano, insomma è un corridore importante, 10 tappe al Tour, non sono poche, più maglia verde, quindi assolutamente un corridore importante per Agabluk. Ecco, la truppa degli italiani si è ridotta, da 12 sono rimasti in 11 dopo l'addio di Trentin. Ci sono speranze secondo te per poter centrare una tappa? Dobbiamo aggrapparci a Filippo Ganna nella crono oppure?
16: Oggi ho visto la tappa in meno 30, ho visto Filippo provarci diverse volte dopo ha avuto un problema meccanico, però ho visto che ha una bella gamba e sono sicuro che oltre la crono ci proverà in qualche altra tappa e spero per lui.
0: Invece per quanto ti riguarda, come procederà la stagione, insomma la tua stagione, i tuoi obiettivi, le tue gare sostanzialmente?
16: Sì, dopo l'italiano ho fatto un breve periodo di stacco, ho recuperato un po' perché era da inizio anno che non mi concedevo una pausa. Adesso correrò il 25-26 in Spagna, poi ad agosto farò una gara a tappe in Repubblica Ceca e poi finirò la stagione con le classiche italiane e lì spero di andare bene.
0: Quindi insomma ti sei posto anche degli obiettivi, magari non ce le vuoi rivelare per scaramanzia?
16: Sicuramente proverò a far bene nelle classiche italiane e vedremo, dai, intanto l'obiettivo è quello.
0: E vedremo ovviamente insomma se riuscirà a centrare il tuo obiettivo, ma d'altro conto uno specialista delle fughe come il nostro Mattia Baies insomma ci fa comunque sempre sognare, no, nei suoi tentativi di andare a cogliere il successo. Ricordiamo ancora una volta la 3ª vittoria a questo tour di Tim Merlier davanti a Coy e Philipsen, con Tadej Pogacar che ovviamente è sempre in maglia gialla.
11: Ora che non c'è più De Marchi, nel senso che ha abbandonato l'attività, sono pochi i corridori che, come dire, gettano la maschera dopo i primi chilometri. Ti chiedo però, prima di salutarti ovviamente, sì, Mattia, no? Allora, partiamo da come sta cambiando il ciclismo, no? Allora, riferimento al Tour, ma può essere il Giro, insomma la grande corsa di 3 settimane, no? Le squadre che non hanno un capitano che punta alla classifica generale oppure un capitano velocista nelle proprie file per cui lavorare, che spazi si possono ritagliare nei grandi giri attualmente? Perché mi pare sempre più difficile addirittura mettersi in mostra, non lottare per la vittoria. Penso a formazioni come la tua, il Team Polti Visite Malta, alla Corsa Rosa, e voi avete scelto proprio l'attacco da lontano. Qui al Tour, insomma, ci stiamo rendendo conto di come per le altre formazioni, pesci ne cadono pochi nella rete, Mattia.
16: Tipo noi al Giro d'Italia non avevamo un uomo di classifica quest'anno, la maggior parte degli uomini erano scelti apposta per le varie tappe, chi più scalatore ci provava nelle tappe più dure e chi più bassista ci provava nelle tappe meno dure. E la nostra squadra quest'anno ha fatto una scelta così, avevamo solo un velocista, Lonardi, che era, aveva il suo ruolo per certe tappe e tutti gli altri erano liberi da attaccare, e quindi abbiamo cercato di raccogliere un po' di
11: Insomma, si fanno i programmi sulla base anche degli avversari, poi alla fine, no? Perché certamente poteva essere, nel caso in cui fosse arrivata, penso al Giro d'Italia, la vittoria a Milano, come era possibile a un certo punto percentualmente, beh, sarebbe cambiato, non dico il corso della stagione, ma comunque gran parte di essa. Grazie davvero a Mattia Bais per averci fatto compagnia in questi minuti, aver commentato il Tour e non solo, avete sentito anche i programmi del corridore del Team Polti Visit Malta. Ritorniamo proprio da Cristiano Piccinelli per un riepilogo di quanto appena accaduto nella tappa che si è chiusa poco fa a Chalon-sur-Saône.
0: Si è chiusa con una volata a raghi ristretti, perché a 600 metri caduta di Gaviria, che poi ha coinvolto altri corridori. Timmerlier era davanti ed è rimasto davanti a tutti fino alla fine, battendo Coy e Philipsen. Terza vittoria in questo Tour de France per il belga della Sodal Quick Step, la sesta in assoluto alla Grand Boucle. In classifica generale Tadej Pogacar è al comando con 3 minuti e 36 su Vingegaard, Remco Evenepoel è quarto a 4.06 e resta tredicesimo, in classifica generale Davide Piganzoli, che è il migliore italiano in classifica generale. Poi bisogna arrivare fino al 42esimo posto per trovare Antonio Tiberi, per quanto riguarda ovviamente la classifica sempre comandata dal platinato Tadej Pogacar.
11: Esperienza massima nei grandi giri, si parla di una quindicina di partecipazioni tra Tour, Giro e Vuelta. È con noi Fabio Felline, buon pomeriggio, grazie naturalmente per aver accolto il nostro invito. Fabio.
17: Buonasera, grazie a voi dell'invito, come sempre un piacere.
11: Ecco, ti sta piacendo invece, a proposito di gusti, questo Tour de France in cui già per il successo finale, poi è ovvio che in casa UAE sono autorizzati tutti gli scongiuri, però Pogacar, non dico un'ipoteca per carità, ma una chiara indicazione l'ha messa subito sulle prime rampe dei Pirenei, non mi riferisco al Tourmalet, ma nel giorno in cui la Grand Boucle ha lasciato la Catalogna. Che ne pensi?
17: Ma sicuramente sappiamo tutti quanti che Pogacar ad oggi sta dimostrando una marcia in più. Diciamo che tutti quanti vanno sempre alle corse sperando di aver recuperato quella marcia o che Tadej non ce l'abbia, però anche in questo caso ha creato una situazione in cui, diciamo, potrebbe solo perderlo, che poi perderlo vuol dire tante cose, può essere un imprevisto, può essere un malanno, un qualsiasi cosa, però diciamo che parlando di gambe e parlando di

0: su cui molti concordano, ma resta comunque spettacolare il modo di correre di Pogačar. Cioè, ti piace? Perché è un dibattito che in questi ultimi giorni, soprattutto dopo la tappa del Tourmalet, si sta facendo, no? Se comunque sia il fatto di aver già forse messo le mani sul Tour potesse creare o meno spettacolo, da che punto di vista la guardi?
1: Sai, è sempre difficile dare un giudizio. Diciamo che l'essere umano non è mai contento. Io arrivo da un ciclismo dove veniva criticato il fatto che c'era molto attendismo e che ci si giocava tutto all'ultimo, e a quell'epoca le critiche erano che noioso, bisogna aspettare sempre la fine per vedere qualcosa. Oggi Pogačar fa delle imprese, quelle che tutto il pubblico si aspettava da anni, ma ne fa così tante e sono così eclatanti che poi giustamente c'è il malcontento di quelli, ma facendo così crea un malcontento, crea una scontatezza. L'essere umano, dico sempre, non è mai contento, però diciamo che veramente possiamo dire che non c'è secondo me tanto da dire se è bello o brutto, ma c'è veramente, possiamo dire che il pubblico si è diviso in due. Però prendiamola come una sorta di cosa bella, un po' come i dualismi. In questo caso non c'è un dualismo sugli atleti, ma c'è un dualismo sul concetto di è bello o brutto, no? Però non possiamo fare niente, nel senso possiamo soltanto goderci queste imprese e renderci conto che probabilmente è il corridore più forte di tutti gli ultimi tempi, perché comunque spesso e volentieri viene paragonato a Merckx, ma credo che nel ciclismo del passato tutti si rendano conto come la cosiddetta imperfezione del passato in termini di tantissime cose tecniche, allenamenti, stile di vita, ma era il tempo, creava anche la perfezione. Oggi Pogačar, pensare che sia un fenomeno di fronte alla perfezione, è qualcosa di incredibile.
0: E poi non so se questo aspetto vale, io mi riferisco soprattutto ai Tour de France che ho seguito, ma anche al Giro d'Italia del 2024, un po' come i campionissimi, esempio Valentino Rossi nel motociclismo, adesso Jannik Sinner nel tennis. Questi campioni straordinari, incredibili, è un po' trascinano il movimento. Questo aspetto forse insomma va sfruttato, perché magari oggi un ragazzino, invece di giocare a pallone, giocare a tennis, vede Pogačar e sale su una bici, e ci servono ragazzini che salgono sulle bici.
1: No, assolutamente. Io ho fondato una squadra di ragazzini al motovelodromo, e la prima domanda che a volte mi fanno: ma tu correvi con Pogačar? Cioè, nel senso che Pogačar è finalmente riuscito a creare quel mito che tutti apprezzano e tutti conoscono, e che di conseguenza crea l'interesse e crea l'avvicinamento, perché chiunque di fronte a un mito sogna di diventare quel personaggio, no? Diciamo che abbiamo vissuto un'epoca in cui mancava un personaggio così più così eclatante. Oggi ce l'abbiamo, e quindi sicuramente bisogna comunque prendere tutta quella parte positiva che sta creando, ecco.
0: Ma ai tuoi ragazzi gli dici che comunque hai corso anche con Vincenzo Nibali, che insomma è uno che ha vinto tutti e tre i Tour, Lombardia e Sanremo,
1: Lo so, il problema è che giustamente loro guardano, cioè oggi se Vincenzo avesse corso ancora ti potevano fare una domanda su Vincenzo, ma anche quando io racconto di Cancellara, certo, che era un treno, una locomotiva, loro quasi non sanno di chi stiamo parlando, no? E giustamente quello che c'è di Pogačar è che è un fenomeno che vedono tutti i giorni in TV, tutti i giornali ne parlano, tutti le TV ne parlano, ma è un fenomeno con il quale ci ho corso anch'io, e quindi di conseguenza è la prima domanda, ecco.
0: No, era solo per ribadire, insomma, perché poi magari ce ne dimentichiamo che Vincenzo Nibali, insomma, non solo al momento ha fatto meglio, nel senso che Vincenzo Nibali ha vinto Giro, Tour e Vuelta, non uno dietro l'altro, ma ha vinto tutti e tre i grandi giri, e poi ci ha messo Lombardia e anche Milano-Sanremo. Lombardia e Sanremo li ha vinte anche Pogačar, a cui manca la Vuelta e la Roubaix, ma andando di questo passo credo insomma che a breve verranno colmate queste lacune, anche se quest'anno la Roubaix Gianetti mi ha detto che nel 27 non la corre la Roubaix, quindi vedremo insomma cosa succederà. Intanto con Fabio vorrei parlare un po' del

0: tour degli italiani. Come stiamo andando? Allora, in classifica generale abbiamo Piganzoli 13esimo e Tiberi oltre la 40esima posizione. Però c'è la crono per Ganna, ci sono altre tappe. Si è ritirato Trentin, che poteva essere uno di quelli esperti che conosce anche bene il tour. Una tappa ce la portiamo a casa?
1: Allora, io diciamo parto dal da Ganna, che quel giorno lì ha fatto segnare tutti quanti, e forse possiamo parlare del successo più concreto sfiorato. Su Piganzoli sono molto contento, perché quanto ha fatto vedere al giro, dimostrare che nel secondo grande giro della stagione, esserci, supportare la squadra ed essere ancora lì presente è sinonimo di gran motore e di una crescita che sta funzionando. Tiberi dispiace, nel senso, perché posso immaginare, cioè, il ragazzo che cosa stia provando. È un talento, è un atleta su cui l'Italia ripone un sacco di speranze, e siccome so cosa vuol dire quando non si rispettano le aspettative, è sempre difficile, cioè è un sentimento non bello, quindi mi dispiace per lui e spero veramente che si possa ritrovare o azzeccare la giornata, diciamo, di gloria, la giornata scaccia pensieri, ecco. Spero nella vittoria di tappa, quindi ritorno su Pippo, e io vedo una vittoria probabile di Pippo la crono, ecco. Quindi io sarò al tour e sarò ben contento di poter dire di essere, cioè sarò presente, e chissà che magari quel giorno non vinca proprio lui, ecco.
0: Devi provare a portarli bene, Giovanni.
1: Sì. Vediamo. A volte funziona. Vediamo.
2: Crederci, perché no? Ecco, ora parlavamo di Tiberi, no? Quindi parliamo di lui, sì. Ma è un discorso che possiamo allargare. Ma ecco, allora, Tiberi ha scelto niente Giro d'Italia, punto tutto sul Tour de France. Ovvio, non si offende nessuno nel dire che fino a questo momento è stato un tour non solo al di sotto delle aspettative, ma deludente. Ecco, secondo te non è un rischio troppo alto finalizzare un'intera stagione su un solo obiettivo, seppur prestigioso, come una corsa a tappe di 3 settimane che si chiama Tour de France, Fabio?
1: Guarda, io penso che quando ci si trova di fronte a queste situazioni, cioè, si ha il 50% di possibilità di successo, che la tattica, la strategia di avvicinamento funzioni. Io forse, proprio perché comunque Tiberi arrivava già da un periodo difficile, diciamo che la mia esperienza mi ha sempre fatto un po' credere nella filosofia del voglio ritornare ma a piccoli passi, quindi pensare di dire e proclamare che il Tour de France sarà l'appuntamento clou, è un po' come, facciamo un esempio, Evenepoel, no? Adesso Evenepoel comunque va forte, ma Evenepoel che sparisce 3 mesi dalle corse per preparare il Tour e finisce terzo, e anche quello fallimentare, perché lo stesso Evenepoel, se avesse fatto una stagione normale e finiva terzo, aveva un sapore diverso. Cosa succede? Che in Tiberi dare l'aspettativa, quindi crei anche lì di nuovo un'aspettativa molto alta, tutti ti aspettano al varco, all'appuntamento più difficile dell'anno, è un rischio. Se l'avessi azzeccato, tutti ad applaudire e dire che sei un fenomeno, ma i rischi sono molto alti. Quindi io personalmente avrei scelto un avvicinamento un po' più umile, tra virgolette, un po' più conservativo, avrei magari scelto il giro e sull'onda dell'entusiasmo del giro, perché stile Piganzoli, ipotizziamo, dico: sai cosa, io vado al tour e non vado con velleità di classifica, ma vado a provare a vincere la maglia Poix. Quindi ecco, io l'avrei vissuta così, però è facile dal divano, è facile oggi che sia una mezza sintesi della scelta, però allo stesso tempo, se avesse funzionato la strategia, eravamo tutti quanti ad applaudire la gestione Bahrain di avvicinamento, quindi sai, è sempre un po' difficile da casa giudicare.
2: Poi magari, sai, non dipende ormai in percentuale alta dal corridore, diciamo anche questo, perché ovviamente è la squadra che ti porta a indirizzarti verso determinati obiettivi. Hai affrontato un argomento molto interessante che vorrei, prima di ritornare da Cristiano Piccinelli, approfondire brevemente. Ci parli della tua attività tecnicamente al Motovelodromo di Torino. Tu hai questi ragazzi, come li prepari? Su pista, su strada? Qual è il ruolo di istruttore è una parola che forse non ti piace, ma che rende l'idea nei confronti di questi giovanissimi che sono affidati appunto alla tua esperienza, alle tue capacità. Fabio.
1: No, allora, non posso darmi il titolo di istruttore perché giustamente non lo sono, diciamo che posso darmi il titolo di coordinatore piuttosto che consigliere. Io ho pensato che a Torino manca, cioè, la realtà dei fatti è che mancava una squadra di bimbi, e bimbi significa 6-12 anni, giovanissimi. Il motovelodromo è una struttura che nella sua completezza sta diventando un centro sportivo con un velodromo ma un sacco di altri sport all'interno, e io insieme agli altri soci del motovelodromo e l'amministratore ho detto: scusa, a Torino manca una realtà del genere, c'è il problema sicurezza stradale, c'è il problema genitori che non vogliono avvicinare i figli al ciclismo per un discorso di sicurezza, ma noi possiamo offrire tutto questo, si possono allenare dentro la struttura, hanno un contesto chiuso, un contesto sportivo, un contesto sano, perché non proporre? Da lì è nata questa idea di fondare questa squadra di giovanissimi, dove io riesco, quando posso, tra i miei incastri riesco a passare a salutarli, a vedere come vanno gli allenamenti. Loro al martedì e al giovedì si trovano tutti i pomeriggi, quindi adesso ho finita la call, faccio ancora in tempo ad andarli a vedere la call, la chiamata, e quindi è impostato in questo modo. Io ho dato a loro tutti i mezzi necessari per affrontare il ciclismo giovanile nella totale sicurezza. Io, e questa è stata, ad oggi sono riuscito a fare questo. Ovvio che sognando sarebbe bello fare di più, però io dico sempre: bisogna fare i conti con quello che si ha, e oggi quello che avevo era offrire questo, che secondo me è già qualcosa di unico, ecco, nel suo genere. Io dico sempre: immaginiamo i bimbi che si devono trovare in una zona industriale o in una struttura o in mezzo ad una strada e nascondersi sotto una pianta per stare all'ombra, lì arrivano in un centro sportivo dove c'è un bar, c'è una piscina, c'è un ristorante, dove anche il genitore non vede in maniera antipatica l'attività del ciclismo, cioè non è il genitore che deve aspettare dentro la macchina o col riscaldamento o con l'aria condizionata, ma è un genitore che può anche dire: guarda, mentre io sto facendo qualcosa di bello riesco anche a vedere mio figlio che si allena. Ed è un po' questa la cosa, cioè l'altra settimana stavo mangiando una pizza, vedevo nel cortile della struttura che scorrazzavano i bambini con la bicicletta da corsa, e vedevo vedevo queste scene da altri tempi, no? E quindi questa è una bella soddisfazione.
2: E come no? E allora ci prepariamo alle conclusioni, e abbiamo, Cristiano, anche approfondito un aspetto che non è secondario. Ecco, bravo, bravo Fabio Felline. Lui dice: non sono istruttore, ma vedi, già dalle sue parole si capisce che è un educatore. Quindi continua così, Fabio. Ritorniamo per un riepilogo finale proprio a Cristiano Piccinelli, e poi saluteremo Fabio Fellini.
0: Vittoria per Tim Herlier, la terza in questo Tour de France, ha vinto in volata davanti a Coy e Philipsen, nulla cambia in classifica generale con sempre Tadej Pogacar al comando davanti a Vingegaard e Remco Evenepoel. Domani tappa per coraggiosi, da Dola Belfort, 206 km, la tappa più lunga peraltro del Tour de France, per due terzi pianeggianti, ma poi c'è la salita del Ballon d'Alsace, 9 km al 6,8% di pendenza media, con discesa di 30 km fino al traguardo.
2: E Pogacar credo che già lo sappia, vediamo gli avversari. Allora, Fabio, in conclusione, sembra l'anno buono questo per vedere Pogacar alla Vuelta, che dici? Sacrificherebbe il mondiale? Domanda, Lombardia? Perché lì potrebbero essere sei e potrebbero essere tre mondiali consecutivi. Insomma, come regolarsi? Come si regolerà? Cosa pensi tu?
1: Ma allora, dico magari un'eresia. Diciamo che se facesse la Vuelta e ne uscisse da vincitore non avrebbe neanche problemi ad andare forte al mondiale. Il tema è che...
2: Non è un'eresia, potrebbe, mi permetto di dire.
1: No, nel senso che fondamentalmente se lui finalmente vuole riuscire a...
2: Sai, a la Vuelta non l'ha vinta, il mondiale già ne ha due, quindi insomma, no.
1: Sì, esatto, e poi soprattutto una cosa non esclude l'altra, nel senso che se la Vuelta funziona, gli funziona molto probabilmente anche il mondiale, perché comunque una condizione fisica, cioè un atleta non è che in una settimana, 10 giorni, perde quello smalto, e quindi pensando che Pogacar vince con una superiorità tale che è disarmante. Posso anche pensare che se lui dopo la Vuelta fosse leggermente in calo, anziché vedere un Pogacar che parte a 100 dall'arrivo e arriva da solo, magari vediamo un Pogacar che se la gioca nel finale con i suoi avversari. Però io non vedo che non vedo una cosa che esclude l'altra. Perché no? Ecco,
2: perché no? Grazie davvero a Fabio Fellini, grazie a Cristiano Piccinelli che ci ha raccontato le fasi finali di questa tappa, grazie a Umbretta Conti in regia, Tommaso Margiotta ha curato invece la parte tecnica di una trasmissione che ovviamente tornerà domani alle 16:05 circa, alle 16:33 gli aggiornamenti e poi a partire dalle 17 la nostra diretta. A proposito, adesso diamo la linea all'informazione, c'è il GR1 Flash delle ore 18 e poi ritornerà l'Italia in diretta da Giovanni Scaramuzzino. Grazie ancora per averci seguito, a domani.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
4: Info su suzuki.it.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Prime condanne per il crollo del ponte Morandi. Il tribunale di Genova ha emesso la sentenza, quasi 8 anni dalla tragedia in cui morirono 43 persone. L'inviato.
3: In nome del popolo italiano, il Tribunale di Genova condanna.
4: Dei 400 anni di carcere chiesti dall'accusa, ai 32 condannati ne sono stati inflitti poco più di 170, 12 all'ex amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci, 11 anni all'ex capo nazionale delle manutenzioni, Michele Donferri Mitelli, 10 agli ex dirigenti di Spea, Emanuele De Angelis e Maurizio Ceneri, 5 e 4 ai due funzionari del Ministero dei Trasporti, Mauro Coletta e Carmine Testa, assolti invece i loro colleghi Giovanni Proietti e Bruno Santoro, insieme ad altri 23 imputati, alcuni per prescrizione. Un verdetto che soddisfa il procuratore di Genova, Carlo Nicola Piacente.
5: L'impianto accusatorio ritengo che abbia parzialmente tenuto.
4: Di tutt'altro avviso l'avvocato di Castellucci, Gianpaolo Accini.
6: Siamo sicuri che la Corte d'Appello vorrà porre un rimedio a questo che riteniamo un errore.
4: Commossi i parenti delle 43 vittime del Morandi, a rappresentarli l'avvocato Raffaele Caruso.
7: Il ponte non è caduto per caso, c'è una responsabilità che attraversa tutti i soggetti coinvolti, ASPI, SPEA e i controllori, il Ministero, vuol dire che questo crollo poteva essere evitato.
4: Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
2: Il ministro della giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria sulla richiesta di grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. A sostegno dell'atto di clemenza, il centrodestra ha promosso una raccolta firme. Via libera della Camera, in prima lettura la nuova legge elettorale. Il testo è stato approvato con 217 voti favorevoli, 152 contrari, 2 astensioni e ora passa all'esame del Senato. Scontro in aula durante il voto, le opposizioni parlano di una truffa, mentre il centrodestra difende la riforma sostenendo che garantirà maggiore stabilità al paese e al sistema politico. E siamo alle notizie dall'estero. Con la guerra tra Stati Uniti e Iran, nonostante l'appello dei mediatori pakistani a riprendere i colloqui, continuano i raid e si teme un allargamento del conflitto. Ci aggiorna in studio Davide Maggiore.
8: Sì, proprio poco fa media iraniani hanno dato notizia di nuovi attacchi statunitensi intorno all'isola di Kerch nello stretto di Hormuz e a Bandar Abbas nel sud. Il conflitto dunque continua a intensificarsi dopo i nuovi raid americani della notte e le rappresaglie della Repubblica Islamica sui paesi della regione, Bahrain, Kuwait e Giordania, che affermano di aver intercettato missili e droni, colpita anche una nave commerciale al largo di Bassora. Nelle scorse ore le forze statunitensi avevano confermato di aver centrato tra l'altro una petroliera vuota che tentava di forzare il blocco di Hormuz e i raid non si erano limitati alla costa ma avevano coinvolto anche la capitale Teheran. Il regime degli Ayatollah accusa Washington di crimini di guerra per l'attacco in un'area vicina a un ospedale pediatrico ad Ahvaz che avrebbe portato all'evacuazione di oltre 200 pazienti. Gli iraniani da parte loro, secondo l'agenzia Reuters, hanno chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di tenersi pronti a bloccare il cruciale passaggio di Bab el-Mandeb verso il Mar Rosso e la fazione alleata di Teheran minaccia addirittura di colpire l'Arabia Saudita se questa attaccasse lo Yemen.
2: E grazie a Davide Maggiore. La chiusura dello stretto di Hormuz pesa sui mercati finanziari europei. Milano ha perso lo 0,07%, negative anche Francoforte e Parigi. Il petrolio è sostanzialmente piatto con il Brent poco sotto gli $85 al barile. Maxi multa del garante della privacy a Wind 3, 1.715.000 euro per gravi carenze nella sicurezza informatica. Due accessi abusivi ai sistemi aziendali hanno consentito il furto dei dati personali di oltre 365.000 clienti. A 41.000 utenti sono stati sottratti anche i dati relativi ai metodi di pagamento, tra cui IBAN e informazioni sulle carte di credito. Meteo, Italia divisa in due, nubi fragi e temporali al nord, caldo sempre più intenso al centro-sud. Oggi sono 15 le città da bollino rosso per le ondate di calore, 16 domani e 19 sabato. Intanto la cabina di regia del Ministero della Salute segnala che giugno 2026 è stato il secondo mese più caldo di sempre, mentre l'eccesso di mortalità tra gli over 65 è rimasto contenuto al 3%, al di sotto della media globale ed europea. E chiudiamo con la musica. All'ippodromo delle Capannelle a Roma arriva questa sera il rock dei Litfiba. Nella formazione originale con Piero Pelughi, Gorenzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, la band toscana fa tappa nella capitale con il tour celebrativo dei 40 anni del loro disco 17 Re, che diventerà a novembre un album live. I concerti proseguiranno fino a Ferragosto. Sono le 18:05, la linea va all'Italia in diretta, il prossimo GR1 è alle 19.
9: L'Italia in diretta.
10: L'Italia in diretta, eccoci qua, pronti, tornati, abbiamo seguito il Tour de France, grande
11: campione. Io mi sono allenata tantissimo, guarda, pedalando, guardando pedalare soprattutto.
10: Guarda che non dimentica i nostri ascoltatori che hai detto e confessato che sei una divanata.
11: Assolutamente, lo confermo, lo ribadisco, è bellissimo guardare il divano che ti chiama, vieni da me,
10: con la televisione davanti.
11: E sono una campionessa mondiale di divano.
10: Con il telecomando in mano, litigate a casa. Per il
11: telecomando. No, è mio, non si scherza,
10: guai. Allora, eccoci qua, sono le 18:06, l'Italia in diretta, si continua, tra pochissimo il personaggio famoso.
11: Abbiamo infatti il nostro Moreno.
10: Non anticipiamo nulla.
11: Non anticipiamo?
10: No. E poi ricordiamo che appunto, oltre che in redazione, Morena Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, poi Francesco Galluzzo che si occupa della regia, per la parte tecnica Alessandro Adriani e Marco Mascia, che adesso è tornato, tra l'altro anche Alessandro. Allora, un po' di musica.
11: Non sapevi stare senza di noi, ecco. La verità, ce la fai, ecco. Ne fa.
10: Si sta rivolgendo in questo momento al nostro tecnico, ad Alessandro Adriani. Allora, andiamo di musica. Questa è una canzone che sia io che Francesco Galluzzo siamo perdutamente innamorati. Ci riporta indietro nel tempo. Questo perché innamorati di questo genere, perché R&B è una ballata a ritmo medio. Insomma, siamo nel 2002, stiamo parlando di un rapper, cantante e attore americano. Lui si chiama Nelly. E in questo singolo c'è anche una cantante molto importante che è Kelly Rowland. Beh, non vi dico altro, vi dico soltanto che si intitola Dilemma.

0: love you.
1: Beh, insomma, un pochino di movimento l'abbiamo fatto. Qui Miriam si è scatenata. Vabbè, intanto ricordiamo che potete riascoltare questa puntata, così come tutte le altre, comprese quella del mattino, d'Italia in diretta su Rai Play Sound. Ma è il momento, ragazzi, fermi tutti. È il momento di Moreno Mantini. Ciao Moreno.
2: Ciao Lucrezia, ciao Miriam. Eccoci qua, puntuale.
1: E l'ospite famoso.
0: Che sorpresa ci hai preparato.
2: Allora, devo dire che ne abbiamo avuti tanti di personaggi in queste settimane, ma io oggi sono particolarmente contento perché, insomma, sono un po' di parte. Io lei la adoro veramente a 360 gradi, è un artista, è un mix di goliardia.
0: Tra l'altro è amica di, se non sbaglio...
2: Di?
0: Dell'artista che abbiamo sentito prima, sempre a Napoli.
2: Credo di sì, perché parliamo sempre di quella Napoli meravigliosa che ci regala dei grandi artisti. È una tra le conduttrici e attrici più brave che abbiamo nel nostro paese.
1: È anche un'ottima chef, devo dire.
2: È bravissima anche quella. E questo è un altro punto a nostro favore, diciamo, in comune. All'Italia in diretta diamo il benvenuto a Marisa Laurito.
0: Ehi là!
3: Buongiorno.
1: Ciao Mauri. Ciao Marisa.
3: Buongiorno.
0: Buonasera. Beh,
2: senti che energia, proprio energia.
1: Ma lei è fantastica.
2: Non potevo non presentarla con parole diverse perché lei è un fiume in piena. Allora Marisa,
3: grazie.
2: No, grazie a te per aver accettato il nostro invito. Facciamo una bella chiacchierata parlando delle tante cose belle che hai fatto e non posso non citare questi esordi con Edoardo De Filippo. Quanto di quella scuola teatrale è rimasta ancora oggi nel tuo modo poi di lavorare, insomma?
3: Eh beh, moltissimo, perché agli esordi io ho iniziato, come hai detto tu, a lavorare con lui, e quindi diciamo che c'è stato, lui mi ha dato un imprint di disciplina e di veramente di amore per questo lavoro che già avevo, però aumentato dalla sua grande arte e dall'amore che lui aveva e dalla serietà che aveva nei confronti di questo lavoro. E quindi niente,
2: tanta disciplina che forse
3: soprattutto la disciplina
2: oggi forse un po' manca questa disciplina, devo dire.
3: Sì, penso proprio di sì. Quando c'era Edoardo veramente si tremava, era uno molto, come dire, severo, diciamo, che richiedeva una professionalità importante, e prima di tutto la chiedeva a lui, quindi certo. A lui stesso.
2: Certo.
3: Sì.
1: Eri giovanissima, Marisa, sono Lucrezia.
3: Sì, ero molto... Ciao. Sì, ero molto giovane, ero diventata appena maggiorenne, perché io ho avuto il grande regalo...
1: E sei sempre stata bella, per la verità. Sei rimasta bella, eri bella, sei rimasta bella, ma ti devo chiedere una cosa.
3: Sei troppo gentile.
1: No, è la verità. Oltre al fatto che ti adoriamo tutti, difficilmente, insomma, sei sotto gli occhi di tutti quello che sei. Ma è vero che per la mitica scena del Capitone in Natale in casa Copiello hai trasportato da Napoli a Roma un capitone vivo?
3: No, veramente non era per la scena di Natale con casa Copiello, ma era per il Natale a casa mia.
1: C'era un Natale di mezzo.
2: C'era un Natale di mezzo, allora.
3: No, non c'entra niente, il Natale c'era, ma non a casa Copiello, a casa Laurito.
0: Perché forse non tutti...
3: Avevo acquistato i capitoni e purtroppo questi capitoni andati girando per tutta la casa
0: forse
3: prima per tutta la macchina, poi per tutta la casa, perché nessuno aveva il coraggio di ammazzarli.
1: Quindi sì, veramente.
2: Un minimo abbiamo riprodotto la scena,
0: però. Senti, che poi non tutti sanno che ogni Natale, tu che ami cucinare, a casa tua c'è un gruppo inseparabile, e stiamo parlando di Renzo, tutti gli amici, giusto?
3: Beh, sì, è vero, sono diciamo che con Luciano De Crescenzo, Renzo, poi veniva anche Pazzaglia, purtroppo questo
0: gruppo
3: andando negli anni si è un po', come dire, assottigliato, perché sono andati via, ma insomma sono sempre con noi.
0: Ma certo. Ti guardano dall'assù cucinare.
3: Dico la verità, abbiamo passato veramente dei periodi meravigliosi e dei Natali, appunto, in famiglia molto gioiosi.
0: Assolutamente, anche perché l'ultimo Natale è anche insieme a Renzo. A proposito di Renzo, ci ricordi quelli della notte, Indietro tutta, quel tipo di televisione così goliardica, a tratti anche surreale, perché no? Insomma, sarebbe ancora attuale, è possibile oggi, secondo te?
3: Bello, è assolutamente è attuale, tant'è vero che dopo 40 anni ancora si ricorda di quelli della notte, mandano in onda quelli della notte, perché era una televisione fatta su situazioni comiche, sì, e non certo su cose che parlavano di politica, su comicità, diciamo che nel tempo decade, quindi sono trasmissioni ancora attualissime perché vengono da situazioni divertenti e comiche.
2: Certo, ma poi c'era un linguaggio, era un linguaggio che secondo me è difficilmente
1: ripetibile,
2: perché veramente a livello, soltanto la squadra che era un insieme di artisti pazzeschi e
1: soprattutto
2: fenomenali.
1: Si rideva senza volgarità,
2: esatto,
1: come adesso invece pare che se non dici una parolaccia
3: sai, esatto, no, ma poi era una televisione fatta di divertimento, di grande cultura, anche perché c'era sempre di mezzo appunto l'ironia, anche oltre,
0: certo,
3: alla cultura,
0: assolutamente.
3: Quindi voglio dire, è molto difficile trovare tutta questa.
1: Quanto ti divertivi, confessa. Quanto ti divertivi?
3: No, noi ci divertivamo moltissimo, ma la cosa più che ci piaceva era inventare delle cose al momento per mettere in difficoltà, diciamo così, tra virgolette, in difficoltà il compagno che ti doveva rispondere, per vedere che cosa ti avrebbe risposto, cioè dove ci avrebbe portato la creatività.
2: Però quella è la grande capacità artistica, perché l'improvvisazione, certo.
3: Esatto,
2: certo.
3: Quella era la cosa che ci divertiva di più, di inventare delle cose così, come dire, curiose, così non banali, per capire l'altro che cosa avrebbe risposto.
2: Ma solo quando
3: il maestro,
2: esatto, quando c'è talento.
3: Oltre a Arbore che ci dava la palla per fare gol, ma il grande maestro di tutto questo era Mario Marenco.
2: Marenco, sì, meraviglioso.
3: Di una comicità surreale, straordinaria.
2: Senti Marisa, abbiamo parlato di questi Natali meravigliosi a casa tua, abbiamo parlato della tua grande passione per la cucina, tu sei stata un po' una pioniera, diciamolo, prima, sì, con i libri, poi anche con i programmi televisivi. Oggi, sì, la cucina sta un po' dappertutto in TV.
1: Anche troppo?
3: Sì. Secondo me anche troppo, perché le persone, io dico semplicemente che quello che accade in America accade da noi dopo 20 anni,
2: sì, sì,
3: 30 anni fa in America c'erano canali interi dedicati alla cucina, dove le signore, le mamme, le donne non cucinavano più, e anche qui tendono a smettere di cucinare, però si mettono a guardare i programmi giusto per riempire gli occhi di tutto questo ben di Dio, che però poi alla fine non
1: a noi resterà di mettere su un canale tematico sugli insetti, le cavallette che sono il cibo del domani,
2: esatto,
1: praticamente
2: queste nuove farine,
3: farlo, sì.
1: che fetenzia, vabbè, detto
3: così. Lo so, purtroppo ancora, purtroppo noi già le mangiamo in qualche
1: vero,
3: parte
1: vero, perché ci sono delle farine contenute, sì, in alcuni, sì, alimenti che noi non sappiamo,
3: sì, sì,
1: perché non mangiamo gli ingredienti, ma ci sono.
2: Beh, però la cucina, sì, resta comunque una tua
3: anche
2: grande
3: biscotti,
2: esatto, sì, dico, la cucina resta comunque una tua grande passione, e l'hai portata anche sul palcoscenico dell'Ariston, perché nell'89 hai portato il babà è una cosa seria, quindi parliamo di tradizione,
3: beh, certo,
2: napoletana,
3: vabbè,
2: culinaria doc, no?
3: Ma anche quella canzone era un po' avanti nei tempi, perché
2: geniale,
3: parlava
2: geniale
3: del buco dell'ozono, e sì, parlava della cucina come dire luogo dove andarsi a riparare dalle tragedie della terra,
2: esatto.
3: Mi dimetto da terrestre, sopra Marte voglio andare. Erano anni in cui veramente una cosa del genere non si ipotizzava neanche. Oggi veramente molti vorrebbero andare su Marte, essendoci, non so neanche se esiste l'ipotesi di poter andare su Marte e che non sia una bufala, però è così.
2: Certo.
3: Beh, ma sai, la cucina mi piace, io adoro la cucina, non tanto.
2: Qual è il piatto che ti viene meglio? Il piatto che ti viene meglio?
1: Ma soprattutto quando ci inviti a cena.
3: Ragazzi, quando volete ditemelo, io preparo.
1: Dicevi del piatto,
3: no,
1: che ti viene meglio.
3: Le paste sicuramente mi vengono, adoro la pasta, quindi in tutte le salse, ma ormai ho una come posso dire, una capacità di cucinare con grande velocità e per tanta gente. Veramente avrei dovuto scrivere per tutti quelli per cui ho cucinato, credo che siano veramente, arriviamo al milione veramente.
2: Ma wow, poi immagino veramente tutti gli aneddoti, no? Immagino anche gli aneddoti a tavola con tutti questi personaggi che insomma meravigliosi, e immagino le storie che escono fuori.
0: Sai che stavo immaginando, Marisa, sono Miriam, di mettere una telecamera a casa tua, tu riprendi, poi un bel giorno chiami un regista oppure
3: un montatore
0: e a quel punto riguardi, perché no.
2: E a proposito di telecamera, c'è stato un docu reality meraviglioso che io veramente,
0: come
2: Marisa,
0: no,
2: Sandra Milo e Mara Maionchi, quanto vi siete divertite, e ci avete fatto divertire anche a noi,
3: sì. Senti, moltissimo,
0: la Maionchi era folle, tu ancora più folle di lei,
2: E poi c'era la mitica Sandrocchi, un ricordo di Sandra.
3: Sandra era stupenda, veramente una donna speciale, piena di doni, di amore, di simpatia, di ingenuità. Sandra era fantastica, ma anche Mara è eccezionale. Noi ci siamo divertite veramente moltissimo, ma d'altronde sai, il segreto è divertirsi per fare divertire, quando si improvvisa, ovviamente.
2: Certo.
1: E tu
2: certo.
1: sei una maestra in questo, caro.
2: Assolutamente.
1: Hai vinto anche due volte il Telegatto come personaggio femminile dell'anno, una per la trasmissione Marisa Lanui e uno per Domenica In.
3: Sì, è vero, è vero.
1: Di Gianni Boncompagni, altro visionario questo.
3: Sì, anche Gianni era fantastico, era visionario quando metteva in piedi le trasmissioni, poi quando avevano successo non voleva cambiare mai niente. Io mi annoiavo da morire a fare questo cruciverbone che durava ore, a improvvisare, non sapevo più che cosa mi dovevo inventare, e gli portavo idee una continuazione, e lui mi rispondeva: ma se va così bene, perché dobbiamo cambiare?
0: Certo.
1: Un certo fondamento c'era, però capisco la tua...
3: Certo.
2: E poi squadra che vince non si cambia. Senti, tu sei un fiume in piena, un mix di energia, l'ho detto in tutte le salse, ma è vero che sei anche appassionata di sport estremi?
1: Ma va?
0: Ma dai, no, ma chi te lo dice?
2: Il deltaplano?
3: Sport estremi? No, al plurale.
2: Però...
3: Diciamo che adoro fare rafting. E l'ho fatto...
0: Ma veramente?
2: Capite? Capite?
1: No, vabbè.
3: L'ho fatto
1: questa
3: sul fiume
1: non l'avrei mai detto.
3: Alle cascate della Marmora, a Bali, in Croazia, dovunque.
0: Ma veramente?
3: E adesso vorrei tanto, il mio sogno è andare a farle sul Colorado.
2: Ecco.
3: Vediamo se riuscirò. Mi piacerebbe moltissimo.
0: Wow!
1: E poi scendi, ti prepari un bel piatto di pasta, giusto per grande Marisa, grande
2: mitica. Senti Marisa, l'ultima domanda poi ti lasciamo andare, ringraziando insomma per essere stata con noi oggi. Marisa Laurito, ha tutto per essere felice o manca qualcosa?
3: No, io sono totalmente in pace, felice, ma per quello che riguarda il lavoro sono ancora in grande, come dire, creatività e voglia di fare tante cose, tante altre cose. Cioè ho molte idee e mi mancano ancora tante cose da fare.
2: E questo ci fa piacere, perché noi siamo pronti in poltrona.
3: Tranquilla.
2: Esatto, grazie Marisa, grazie davvero di cuore.
3: Grazie a voi.
2: Grazie per essere stata all'Italia in diretta.
3: Grazie, buona estate a tutti.
0: Buona estate anche a te Marisa. Dobbiamo andare a mangiare prima o poi.
1: Mi ha fatto venire una fame.
0: Accidenti. Allora, chiudiamo questo spazio. Grazie ancora a Moreno Mantini per i grandi ospiti. Domani so che c'è una sorpresa.
2: The last one per quanto mi riguarda.
0: L'ultimo giorno con noi, però so che c'è una sorpresa. Non possiamo anticipare nulla per domani?
2: È un'attrice
0: bellissima,
2: iconica anche lei.
0: Bellissima, lo diciamo, preparatevi. Allora, alle 18:24 andiamo di musica, dopodiché altri momenti da dedicare alle news, all'informazione. E questa volta però abbiamo scelto una canzone di questa canadese, bella perché è un'ex modella, molto giovane, trentenne. Lei si chiama Charlotte Corday. E allora andiamo ad ascoltare questo singolo per voi. Tra l'altro, ripeto, è una novità, si intitola The Way We Touch.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 18:27 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino Trieste, tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, code a tratti e traffico intenso. Sulla A4 Venezia Trieste, code per incidente tra Latisana e prima di San Giorgio di Nogaro in direzione di Trieste. Sulla A15 Parma La Spezia, code a tratti per 2 km tra Berceto e Pontremoli in direzione della Spezia. Tra Foro del Monte Bianco, 1:30 l'attesa al Piazzale Francese, coda in direzione di Courmayeur. Sulla A8 Milano Varese, tra Milano Nord e Castellanza verso Varese, coda a tratti per il traffico intenso. Ci spostiamo sulla A10 Genova Ventimiglia, tra Genova Prelbi, via 10 a 7 Milano Genova verso Genova, la coda è per traffico intenso. Sulla A14 Bologna Taranto, tra Bologna Borgo Panigale e Imola verso Ancona, coda a tratti per il traffico intenso. Sulla A1 Milano Napoli, tra Attigliano e Orte in direzione di Roma, 7 km di coda, un albero è caduto sulla carreggiata, il traffico scorre su una sola corsia. Qui ci fermiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
4: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora, usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
5: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
4: OVS, love people, not labels.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: un mondo da sentire.
1: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
5: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
11: L'Italia in diretta.
12: E siamo tornate in diretta per questa ultima parte, cara Miriam, e adesso parleremo di una cosa importante. Toccheremo una terra, diciamo, non problematica, ma che ha tanti problemi, così come tanti altri luoghi del nostro paese. Ma c'è la voglia di fare qualcosa, ci sono delle associazioni che lavorano per questo. Nella fattispecie, in questo ultimo frangente di trasmissione, parliamo di un museo particolare, assolutamente particolare, il Museo del Danno, il posto di Castel Volturno in provincia di Caserta, e noi abbiamo il presidente dell'associazione Domizia, che è Vincenzo Ammaliato. Benvenuto.
13: Benvenuto.
14: Grazie, buon pomeriggio a tutti voi, allora, radioascoltatori.
12: Questo Museo del Danno in qualche modo è il simbolo, diciamo, dei danni che l'umanità, l'uomo in generale riesce a fare. Che cosa nello specifico fate per migliorare, diciamo, il contorno che vi circonda?
14: Ci proviamo. Il Museo del Danno è il paradigma di tutto quello che facciamo di sbagliato con lo smaltimento dei rifiuti, col trattamento dei nostri scarti, perché tutto ciò che non smaltiamo correttamente, l'abbiamo imparato alle scuole, alle elementari, alle medie, nulla si distrugge e ce lo ritroviamo di rimbalzo spesso a mare e in spiaggia.
12: Soprattutto la plastica, immagino.
14: Soprattutto la plastica, assolutamente. Noi, prendendoci cura delle tartarughe marine a supporto della stazione zoologica di Napoli, i nidi di tartaruga marina che ci stanno regalando sulle nostre spiagge, abbiamo iniziato a pulire le spiagge libere per consentire appunto a questi animali di non avere pericoli in spiaggia. E raccogliendo, ci accorgevamo di anno in anno che i rifiuti che raccoglievamo non erano prodotti dai bagnanti o da chi va in barca e magari li butta a mare, forse l'1%. Il 99% invece dei rifiuti che raccoglievamo erano prodotti nelle nostre case, nelle nostre aziende. Quindi com'è che ce li trovavamo in spiaggia?
12: Come mai? Perché andavano a buttavano l'immondizia nelle spiagge? Impossibile?
14: No,
12: si arriva
14: no,
12: a questo?
14: No, basta. No. Rifiuti che a volte viaggiano per decine di chilometri all'interno.
12: Ecco, certo.
14: Vengono abbandonati per strada, vanno a finire o nelle caditoie oppure nei giorni di forte pioggia vengono sollevati e portati nei canali d'acqua superficiali.
12: Mamma
14: e da lì
12: mia.
14: Come le autostrade dei rifiuti,
13: certo,
14: finiscono
13: scaricano
14: a mare.
13: Il mare, certo.
12: E voi di questi rifiuti,
14: non a caso,
12: dimmi, scusami, non ti volevo interrompere, continua.
14: Sì, non a caso il rifiuto che noi maggiormente abbiamo raccolto, proprio per dimostrare questa tesi, sono gli accendini. Per il 90% li abbiamo raccolti alla foce dei Reggi Lagni, bagni dove non c'è balneazione, è vietata perché è una foce, sì, perché area cantiere, c'è la rigenerazione della pineta in corso, e noi alla foce di quella spiaggia abbiamo raccolto in 5 anni 10.324 accendini, li abbiamo catalogati poco tempo fa.
12: Cosa siamo capaci di fare?
14: E personalmente, perché io passeggio su quella spiaggia tutte le mattine prima di andare al lavoro con il mio cane Gaiola, ci facciamo delle lunghe bellissime passeggiate, e ogni giorno sulla stessa spiaggia, nello stesso posto, ogni mattina io raccolgo dai 3 ai 5 accendini nuovi che arrivano portati da questa autostrada dei rifiuti.
12: È pazzesco. Senti Vincenzo Ammagliato, posso darti del tu?
14: Assolutamente.
12: Siamo colleghi,
14: sì.
12: Quindi allora senti, il Museo del Danno abbiamo accennato all'opera, sì, meritoria che fate, quella di pulire le spiagge libere per consentire anche alle tartarughe di nidificare, ma i rifiuti, alcuni rifiuti li utilizzate come opere d'arte, come memento, come
14: esatto,
12: dire, ricordare che cosa siamo in grado di, sì, produrre.
14: Sì, perché tutte le molte associazioni ambientaliste che operano sulle coste raccolgono i rifiuti di spiaggia e le portano in discarica,
12: ecco,
14: un'opera,
12: esatto,
14: meritevolissima.
12: Che ne fate?
14: Noi invece li trasformiamo in opere artistiche con un messaggio provocatorio, anche inquietante talvolta, e cerchiamo di fare sensibilizzazione ambientale. Ci rivolgiamo soprattutto alle scuole, ai ragazzi, affinché portino questo messaggio all'interno delle famiglie, e mettiamo questi ragazzini, chiunque visitatore viene al Museo del Danno, davanti al danno che lui stesso crea al pianeta, alle tartarughe marine, ma a casa sua, a lui stesso, il danno che provoca alla stessa persona che smaltisce in maniera sbagliata lo, certo, spazzolino. In 5 anni, oltre ai 10.300 e passa accendini, abbiamo raccolto 375 spazzolini.
12: E che non usano i pesci, sicuramente.
14: Stanno tutti lì. Senti. Abbiamo raccolto 16 protesi dentarie.
12: No, vabbè, no, questo non è possibile.
14: Rimane.
12: Ti prego.
13: Dov'è che scaricano tutto questo? Mi sembra veramente un film.
14: Sì.
13: Senti, ma una curiosità, anche io mi permetto di darti del tu.
14: Sì,
13: dopo aver visitato il museo, qual è la reazione che colpisce di più nei bambini, nei ragazzi? Che reazione hanno?
14: La prima reazione è quella di angoscia, perché rivedono i propri giocattoli. Noi raccogliamo poi soprattutto giocattoli. Abbiamo raccolto 600 peluche, 700 bambole, tra cui 200 Barbie, macchinine, e sono tutte in condizioni pessime, soprattutto le bambole.
12: Certo.
14: Manca un braccio, mezze bruciate, senza occhi, per cui sono veramente molto inquietanti. Però loro rivedono i loro giochi e capiscono che i giochi magari che hanno abbandonato, perché nel frattempo sono cresciuti, gli hanno donato tanta gioia, tanta allegria, tanta felicità, però poi evidentemente a fine ciclo non sono stati trattati così bene come i giocattoli hanno trattato bene i bambini, e allora si sentono anche responsabili e colpevoli di quello che è successo, di quello che sta succedendo, e quindi se ne vanno tutti quanti un po' scossi, ed è proprio quello il messaggio che cerchiamo,
12: certo,
14: di lanciare,
12: certo,
14: che la responsabilità è nostra, perché quest'area, soprattutto quest'area dove noi operiamo, che per 30 anni ha subito le peggiori devastazioni ambientali da parte delle ecomafie.
12: Parliamo di Castel Volturno, ripetiamolo. Sì.
14: Castel Volturno, Casal di Principe, Villa Literno, la Graversano, la zona nord di Napoli, la zona del Terra dei Fuochi,
12: sì,
14: per raccontarcela.
12: Sì.
14: Ringraziando al cielo, ma soprattutto all'attività di magistratura e forze di polizia, le attività delle ecomafie sono quasi del tutto sparite, da almeno una quindicina d'anni. Ciononostante l'ambiente resta sporco, ciononostante ogni giorno troviamo rifiuti.
12: Insomma, ognuno si deve assumere la propria responsabilità.
13: Esatto,
14: non
13: le
14: è
13: famiglie,
14: il boss, la coppola,
13: la persona, certo.
12: Certo.
14: Tra i vari rifiuti abbiamo raccolto.
12: Si deve assumere la propria responsabilità.
13: Esatto,
14: non
13: le
14: è
13: famiglie,
14: il boss, la coppola,
13: la persona, certo.
12: Certo.
14: Tra i vari rifiuti abbiamo raccolto anche quelli catalogati.

0: ringrazio
1: per l'opera meritoria che svolgete tu e l'associazione Domizia. Mi ricordiamo il Museo del Danno a Castel Volturno e ti ringraziamo davvero per essere stato con noi. Buon pomeriggio.
2: Cari saluti e buon mare a tutti.
1: Grazie.
0: Grazie, grazie. Un grande lavoro, devo dire. Allora, un po' di musica prima e poi passiamo, andiamo a visitare il mondo del cinema, Però intanto rimanete con noi, anche perché musica che ci riporta indietro nel tempo. 1977, siamo pronti? Lo
3: facciamo. Interrompiamo il programma su Rete Nazionale di Radio 1 per trasmettere il giornale radio del Trentino Alto Adige.
4: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
5: A Bolzano, piazza Tribunale, chiusa la circolazione dopo il crollo del Palazzo di Giustizia, sospese tutte le udienze non urgenti, la provincia è in cerca di una nuova sede per i dipendenti. Grandine e pioggia devastano le vigne a Isera, vendemmia compromessa, dicono i produttori. Urgente un piano di gestione del rischio climatico. Ennesimo incidente mortale col trattore oggi in Alto Adige, a perdere la vita un 83enne di Cerme, stravolto e schiacciato dal mezzo agricolo. Sicurezza, furti e spaccate, interviene il questore di Trento, preso il responsabile di 17 episodi, ma servono rinforzi per pattugliare il centro. Intanto tre minori finiscono in comunità dopo aver strappato una catenina dal collo di un anziano. Buonasera e benvenuti alla terza edizione del giornale radio regionale. In studio da Bolzano Diana Benedetti che vi sta parlando, da Trento c'è Gianfranco Benincasa, collaborazione tecnica di Mario Leonardi e Daniele Tigliani. Questi i nostri titoli, ma in apertura un'ultima ora di cronaca. Un'auto si è ribaltata nel pomeriggio alla Villa in Alta Badia. Secondo le prime informazioni a nostra disposizione, una donna è stata elitrasportata in gravi condizioni dall'aiuto alpino all'ospedale di Bolzano. Un'altra persona è rimasta ferita, ma in modo più lieve. Dopo il crollo di questa mattina al Tribunale di Bolzano inizia la conta dei danni, gli escavatori sono al lavoro per rimuovere le macerie. La piazza è stata chiusa ai pedoni e ai ciclisti con un'ordinanza del sindaco. Il racconto della mattinata nel servizio.
6: Ore 6:20 del mattino, un rumore sordo e una nuvola di polvere annunciano il crollo della porzione centrale del Palazzo di Giustizia di Bolzano, storico edificio del ventennio in stile razionalista. I quattro pilastri portanti del primo piano, in fase di ristrutturazione e consolidamento, sono rimasti vittima di un crollo statico e di tre piani superiori, con tutte le aule delle udienze penali e civili, sono letteralmente collassati. I vigili del fuoco hanno cercato a lungo anche con i cani per scongiurare la presenza di qualche persona sotto le macerie. Sei addette alle pulizie, impegnate in un'ala laterale, sono riuscite a scappare in preda alla paura. Solo una di loro è stata medicata in ospedale. Di fronte al Palazzo di Giustizia sventrato, il sentimento prevalente è stato comunque quello dello scampato pericolo, miracolo o fortuna che dir si voglia, considerato l'orario del crollo.
7: Un enorme sconforto, ma sono anche, devo dire, felicissima perché siamo tutti dei miracolati.
6: Se succedeva due ore dopo era una strage.
7: Era una strage, effettivamente.
8: È un po' di panico all'inizio, ma dopo la voglia di vivere è stata forte e quindi siamo usciti tutti e è stato messo tutto in sicurezza. È spavento, sì, ma siamo vivi, quello è l'importante.
9: Un miracolo.
8: Miracolo, sì.
10: È successo presto e allora sono contenta che sono arrivata dopo, ecco.
11: Siamo dei miracolati, è vero.
6: Roberto Vivarelli, TGR Bolzano.
5: Intanto sono state sospese tutte le udienze a parte quelle indifferibili. Ora si cerca di capire come potrà proseguire l'attività del tribunale nei prossimi mesi. La provincia ha pubblicato un'indagine di mercato per trovare un immobile dove poter far lavorare i 150 dipendenti del Palazzo di Giustizia. Sentiamo.
12: Il sollievo per l'assenza di vittime o feriti gravi è l'unica buona notizia. Il crollo del Tribunale di Bolzano getta un'ombra nel funzionamento della giustizia nei prossimi mesi. Per ora le udienze sono state sospese, ma molte non possono tardare. Sull'urgenza si trovano d'accordo avvocati e magistrati. Il presidente della Camera Penale di Bolzano, Alessandro Tonon, e il procuratore generale, Corrado Mistri.
13: Sono 200 udienze che si tengono quotidianamente nel nostro Tribunale. Di queste rinviarle quasi tutte non sarà un problema perché non sono attività urgenti, però ci sono gli arrestati, le misure cautelari, lì è attività urgentissima e lì dobbiamo, quelle udienze vanno tenute.
14: Quello che ho chiesto e che ho raccomandato è che ci sia la massima collaborazione e penso di poter dire che da parte

0: L'autorità inquirente ci sarà tutta, con le autorità amministrative che sono deputate alla rimessa in sicurezza per comprendere quali aree saranno ancora agibili per l'attività ordinaria.
1: Le verifiche sono iniziate questa mattina in prefettura, un primo vertice per esaminare la situazione. Tanti faldoni cartacei sono sotto le macerie e per salvarli si pensa di installare una copertura provvisoria sopra la parte crollata del palazzo. Clima di incertezza per le 150 persone che lavorano nel palazzo. Il Ministero della Giustizia ha annunciato il via libera al lavoro da remoto e una norma ad hoc sulle conseguenze processuali. La Libera Università di Bolzano è pronta a mettere a disposizione tutto il possibile per permettere al Tribunale di proseguire senza interruzione le sue attività, ha annunciato il presidente dell'Ateneo Federico Giudice Andrea. Antonio Signorini, TGR Bolzano.
2: 18:50 e 18 secondi, cambiamo argomento. Piogge e grandinate hanno spazzato via 250 ettari di vigna, Isere e dintorni per il CODIPRE, Consorzio di Difesa degli Agricoltori, danni superiori ai 5 milioni di euro. Intanto la Protezione Civile ha prorogato per il Trentino l'allerta meteo gialla fino alla mezzanotte di domani. Servizio.
3: I contadini di Isere hanno gli occhi umidi mentre parlano con l'assessora provinciale all'agricoltura Giulia Zanotelli. Non vediamo l'ora arrivi l'autunno, raccontano, almeno lì le foglie cadono naturalmente, non per la grandine. Martedì nel tardo pomeriggio la tempesta ha devastato gli orti della Val di Gresta, ha passato il Monte Biaena e non ha lasciato scampo ai terrazzamenti di Marzemino, spiega il presidente della cantina di Isere, Silvio Rosina.
4: Ha colpito gran parte della superficie della cantina. Due giorni fa erano tutti felici, una vendemmia che si preannunciava alle porte veramente con un bellissimo carico sia quantitativo che qualitativo. E due giorni fa, in 5 minuti, il lavoro di un anno è andato in fumo.
3: Ancora presto per stimare i danni, ma nelle zone più colpite vendemmia persa al 100%. Piante che saranno in grave sofferenza anche l'anno prossimo, sottolinea il sindaco Emanuele Valduga.
5: La giornata dei sopralluoghi è anche la giornata in cui come amministrazione cerchiamo il più possibile di stare vicini ai nostri coltivatori. Si contano i danni, quello che è importante oggi è cercare di capire nel limite del possibile come poterli sostenere a ripartire.
3: Per l'assessora Zanotelli, che oggi ha incontrato anche i coltivatori della Val di Gresta, la parola d'ordine è gestione del rischio, con strumenti meccanici come le reti e assicurativi.
6: Sapendo che ormai questi non sono più fenomeni straordinari, ma sono fenomeni che purtroppo si verificano e si verificheranno, e quindi dobbiamo continuare a credere in quella strada.
3: Davide Sighele, TGR Trento.
2: L'emergenza idrica si fa sentire a San Giovanni al Monte, sopra Arco, dove il drastico calo della sorgente Gorghi, unito ai consumi anomali anche nelle ore notturne, sta mettendo a rischio l'acquedotto. Il comune ricorda il divieto di usare l'acqua potabile per irrigare giardini o riempire piscine. La risorsa va limitata ai soli usi alimentari e igienici. Senza collaborazione dei cittadini, l'amministrazione avverte che scatteranno sanzioni e il razionamento della fornitura.
7: Torniamo alla cronaca. Un contadino di 83 anni è morto stamattina a Cermes. Con il suo trattore stava tornando al suo maso quando è uscito di strada, precipitando lungo un pendio per 15 metri. L'anziano è rimasto schiacciato nell'abitacolo. Non vedendolo più rincasare, la famiglia ha lanciato l'allarme. Sul posto vigili del fuoco e soccorritori del 112, ma per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo.
2: Inceneritore di Trento, le associazioni ambientaliste propongono un'alternativa: riciclare tessili e sanitari con costi molto inferiori. Il servizio.
8: Mentre la provincia accelera sul nuovo inceneritore, 18 associazioni ambientaliste lanciano un piano basato sul potenziamento della raccolta differenziata e del riciclo. Costo stimato 20,4 milioni contro i 200 del termovalorizzatore. Il cuore della proposta alternativa punta al recupero del 40% dell'indifferenziato, sottolinea il coordinatore delle associazioni Pietro Zanotti.
9: Si possono recuperare i tessili sanitari, i fanghi di depurazione e lo spazzamento.
8: Il nuovo piano punta a un recupero massiccio attraverso gli impianti già operativi sul territorio, a partire da quello ai Lavini di Marco Rovereto.
9: Riutilizzare l'impianto di trattamento meccanico biologico, ammodernandolo per quanto possibile.
8: I benefici, secondo il dossier delle associazioni, non sarebbero solo economici. Dal punto di vista ambientale, il sistema di riciclo proposto garantirebbe un consumo idrico inferiore.
9: Un inceneritore consuma all'incirca 100.000 metri cubi di acqua all'anno, i nostri due impianti insieme non arrivano ai 700 metri cubi di acqua all'anno.
8: Senza contare la riduzione dei costi sul fronte delle tariffe.
9: Avremo una riduzione significativa delle tariffe. Con l'inceneritore invece saremmo in un salto al buio.
8: Nicola Chiarini, TGR Trento.
7: Ed ora la politica, con le polemiche tra Fratelli d'Italia ed Espope sulla legge elettorale. Ieri la Camera ha dato via libera all'emendamento di Alessandro Ruzzi che ridisegna i confini del collegio senatoriale di Bolzano-Bassatesina per aumentare le possibilità di eleggere candidati di lingua italiana. Contemporaneamente però anche Dieter Steger ha presentato un ordine del giorno che è stato accettato dal governo e che prevede di sottoporre all'Austria tutti i provvedimenti che incidono sulla rappresentanza delle minoranze linguistiche. «Non mi sono opposto, ma serve un chiarimento», ha detto Ruzzi. L'SVP finge di voler dialogare, ma non vuole perdere la sua posizione dominante. «È solo un modo per essere tutelati», replica Steger. Sentiamolo.
10: Per me è una cosa storica e io sono molto contento della disponibilità e della sensibilità avuta dai membri del governo, soprattutto i ministri competenti in materia, perché la garanzia, avere una garanzia nelle future leggi elettorali, sappiamo che in Italia ogni 5 anni si fanno una nuova e per noi è sempre un problema perché noi dobbiamo sempre lottare per garantire i nostri diritti di rappresentanza e adesso che siamo tutelati per tutte e due le Camere del Parlamento internazionalmente è un grande vantaggio.
2: Le spaccate degli ultimi giorni hanno destato allarme tra i commercianti di Trento. Presidio rafforzato, assicura il questore Zuppo. Sentiamo.
11: Dopo i furti, alcuni riusciti, altri tentati, che negli ultimi giorni hanno colpito diversi esercizi commerciali a Trento, la percezione tra gli esercenti è quella di una recrudescenza del fenomeno. Ma la questura rivendica immediati risultati investigativi.
12: La quasi totalità dei furti ha adesso un autore compiutamente identificato, una persona alla quale sono stati addebitati almeno 17 furti è stata arrestata e adesso è in custodia cautelare in carcere. La squadra mobile ha identificato l'autore di almeno altri 3 furti per i quali stiamo aspettando le determinazioni dell'autorità giudiziaria.
11: Manuel Fondato, TGR Trento.
2: I carabinieri di Pergine Valsugana hanno denunciato 3 minorenni che avevano strappato una catenina d'oro dal collo di un bagnante sulla spiaggia di San Cristoforo. I 3 ragazzi sono stati ritrovati con la refurtiva alla stazione di Trento, riconosciuti anche grazie a testimoni e immagini di videosorveglianza. I 3 giovanissimi sono stati affidati ad una comunità.
7: Sullo stop dei tir al Brennero ha ragione l'Italia. Quasi tutti i divieti imposti dall'Austria sono illegittimi. Questa è la conclusione dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Manuel Campos Sanchez Bordona, sul ricorso avviato dal Ministero dei Trasporti italiano che ha impugnato 4 misure applicate dal Tirolo. 3 di queste, il blocco dei mezzi pesanti di notte e nei sabati invernali e le restrizioni al transito di alcune tipologie di merci, secondo l'avvocato, sono effettivamente contrarie al diritto comunitario. La sua posizione non è vincolante, ma spesso la Corte tende a seguirla. Soddisfatta l'Associazione degli Autotrasportatori Anita, da sempre contraria ai divieti imposti dal Tirolo.
2: Parliamo ora di incentivi alla maternità in Trentino. Sono aperti i termini per le domande per l'assegno di natalità per il 3° figlio.
13: Un bonus mensile della durata di 10 anni per le famiglie con un 3° figlio, nato o adottato dal 1° gennaio di quest'anno. La misura, fortemente voluta dalla Lega e dal presidente Fugatti, prevede un contributo che va dai 250 ai 400 euro al mese, a seconda della fascia socio-economica di riferimento. Una spesa per la provincia che varia dai 30 ai 48.000 euro lordi per nucleo familiare. Requisiti necessari per ottenere l'assegno sono nazionalità e residenza. La madre, biologica o adottiva, deve dimostrare inoltre di essere occupata o di aver versato contributi negli ultimi 5 anni. Per le donne che non abbandoneranno il mondo del lavoro, una sorta di premio aggiuntivo di 200 euro mensili. Critiche le opposizioni.
14: Che non ci sembra una misura sufficiente per cercare di aumentare le coppie che decidono di avere figli. Oggi sappiamo che il primo scoglio è quello di fare il primo figlio, non il 3°.
13: Secondo le stime della provincia, i beneficiari della misura saranno circa tra le 3 e le 400 famiglie l'anno. Per i nuovi nati fino al 30 giugno, la domanda per l'assegno deve essere presentata entro la fine dell'anno. Eleonora Zocca, TGR Trento.
7: Iniziati oggi in Alto Adige saldi di fine stagione, anche stavolta in ritardo rispetto al resto d'Italia, dove si è partiti il 4 luglio. Merci a prezzo scontato fino al 13 agosto nei principali centri della provincia, nei comuni turistici da venerdì 21 agosto al 18 settembre. Anche stavolta non sono mancate le critiche sulla scelta della data. Secondo Confesercenti, partire a quasi 2 settimane di distanza dal resto d'Italia penalizza i piccoli negozi, che in questo modo non possono approfittare del traino nazionale. In chiusura il meteo, domattina tempo soleggiato, nel pomeriggio saranno possibili dei temporali. Queste le temperature minime e massime di oggi nei due capoluoghi, Bolzano 18, 35 gradi, a Trento 19 e 35. È tutto, l'informazione regionale continua sui nostri siti rai.it/tgrbolzano, rai.it/tgrtrento e sui nostri profili social. Grazie per l'attenzione e buona serata.
15: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
16: Terminano qui le trasmissioni in autonomia locale. Ci ricolleghiamo a Radio 1.
17: Le patate fonte di iodio. Da patate.
18: GR1.
19: Il processo per il crollo del ponte Morandi, 12 anni all'ex AD di Autostrade Castellucci, 5 all'allora direttore del Ministero dei Trasporti Coletta. I parenti delle vittime, pene importanti. Legge elettorale ok della Camera con il voto segreto, il testo va al Senato, festeggia la maggioranza, Fratelli d'Italia più stabilità, vince il paese, le opposizioni avete fallito, adesso a casa. Caso Roggero, Nordio avvia l'istruttoria per la grazia al gioielliere, condannato in via definitiva. Mattarella riceve il guardasigilli e puntualizza i limiti per l'attribuzione dell'atto di clemenza. Estradizione Casimirri, il Nicaragua rompe le relazioni con Roma, Tajani, inaccettabile l'immunità per uno dei BR autori della strage di Via Fani. Ucraina, contrasti con il comandante in capo, Zelensky slura Fedorov, mente della rivoluzione tech nel conflitto con la Russia e chiede unità dell'esercito. L'UE sollecita chiarimenti. Afa e nubifragi, Italia divisa in due, violente piogge al nord, sempre più caldo al sud, oggi 15 città da bollino rosso, domani saranno 16, sabato 19. Nuovo brano a sorpresa, i santi francesi pubblicano sui social l'inedito Nebbia, assaggio del prossimo progetto discografico. Ciclismo Tour de France, Merlier, re delle volate, si aggiudica la 12ª tappa e Fatrice, Pogacar rimane leader della generale. Buonasera da Massimo Cecchini. 8 anni dopo la tragedia del ponte Morandi arriva la prima sentenza del Tribunale di Genova. Per il crollo, costato la vita a 43 persone, condannati gli allora vertici delle autostrade e 2 funzionari del Ministero dei Trasporti. L'inviato.
20: In nome del popolo italiano, Tribunale di Genova, condanna.
21: Per chi l'ha vissuto non finirà mai questa cosa.
22: Dopo il crollo del viadotto, Gianluca Ardini rimase incastrato 4 ore tra i detriti. C'era anche lui ad ascoltare una sentenza attesa da 8 anni.
21: Da sopravvissuto non è facile, fisicamente ho i miei problemi, mentalmente ci stiamo sempre lavorando.
20: Ferri, Mitelli, Michela, la pena di anni 11.
22: I 170 anni di carcere inflitti ai 32 condannati hanno commosso i parenti delle vittime, nonostante il procuratore Carlo Nicola Piacente di anni ne avessi chiesti 400.
23: L'impianto accusatorio ritengo che abbia parzialmente tenuto.
22: La condanna più dura, 12 anni all'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci, Giampaolo Accini al suo avvocato.
24: È senz'altro un capo espiatorio, si è cercato il colpevole, non si è cercata la colpa.
22: Ma per chi ha subito un lutto, nessuna pena è abbastanza.
25: Ho perso mio fratello che ha lasciato a casa 4 bambini, ci aspettavamo di più.
22: 23 gli imputati assolti o prescritti, condannati 2 dei 4 funzionari del Ministero dei Trasporti. Secondo l'accusa non vigilarono sulla manutenzione, ridotta al minimo per risparmiare, e quando la pila 9 con l'assò si portò dietro il ponte e le vite di 43 persone.
26: Ho perso 2 figli, provi a arrivare da un giorno all'altro a casa che non c'è più nessuno e non li vede più per sempre.
22: Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
19: Via libera della Camera, la nuova legge elettorale, il testo è stato approvato con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astensioni. Il provvedimento passa ora al Senato, ma non sono mancate le tensioni.
27: In aula applausi e strette di mano nella maggioranza, opposizioni con i cartelli Meloni ha fallito e legge truffa dopo il sì di Montecitorio. Augusta Monteruli, Fratelli d'Italia, sottolinea che con questa riforma l'Italia torna a scegliere chi governa. Per Antonio Tajani, Forza Italia, le preferenze non erano l'elemento fondamentale della legge. Dalla Lega, Matteo Salvini spera comunque che si possano recuperare al Senato, auspicio condiviso da Maurizio Lupi, noi moderati.
28: Al Senato lavoreremo per reintrodurre le preferenze, ma oggi più che mai la priorità è completare il disegno di cambiamento momento dell'Italia.
27: Anche i vannacciani, che hanno votato no, si dicono pronti a cambiare idea qualora a Palazzo Madama si reintroducano le preferenze. Opposizioni sulle barricate. Perfino le donne sono state tradite dalla prima premier donna, attacca la segretaria PD Elly Schlein, che rincara: lavoreremo per vincere con qualunque legge elettorale. Il 5 Stelle Giuseppe Conte avverte: non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio. Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra.
0: Questa schiforma è una schiforma che rimuove la centralità del Parlamento.
27: Per Italia Viva è una legge elettorale last minute fatta solo per paura di perdere. Azione, riforma che produrrà disastri clamorosi. Francesco Macaro, GR1.
19: Fin qui la cronaca e il dibattito sul voto in aula. Ora i contenuti del provvedimento.
1: Spariscono i collegi uninominali in favore di un sistema proporzionale con premio di maggioranza che scatta se la lista o la coalizione incassano almeno il 42% dei voti, nel qual caso si aggiudica 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. È previsto un tetto massimo che il vincitore non può superare di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. La soglia di sbarramento è del 10% per le coalizioni di liste e del 3% per le liste singole o coalizzate, salvo il repescaggio per ogni coalizione di liste del miglior perdente. Viene stabilito poi l'obbligo per le forze politiche di indicare nel programma elettorale il nome e il cognome del Premier, nel rispetto delle prerogative spettanti al Presidente della Repubblica. Altra novità, la possibilità di votare per i fuorisede. Vengono ridotte le circoscrizioni estero, alla Camera saranno due, Europa ed Extra Europa, e diventa una sola circoscrizione per il Senato. Come noto, infine, non sono state reintrodotte le preferenze, dunque le liste restano bloccate. Noemi Giunta, GR1.
19: Non si è ancora costituito Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori entrati nel suo negozio in provincia di Cuneo. Aspetta l'ordine di carcerazione, ha fatto sapere il fratello Dante, che ha aggiunto: è provato ma resiste ed è riconoscente verso chi si è mosso per fargli concedere la grazia. E proprio il caso Roggero è un altro dei temi al centro del confronto tra i partiti.
3: Il centrodestra si schiera compatto con Mario Roggero, avviando una raccolta di firme a partire dai parlamentari per chiedere la grazia al presidente Mattarella. Su cui è già al lavoro il guardasigilli Carlo Nordio, che ha avviato oggi l'istruttoria. Quanto accaduto è ingiusto, incomprensibile e difficile da accettare per il ministro Crosetto, che auspica si trovi un modo per evitare il carcere al gioielliere. Un uomo che ha sbagliato per il ministro Tajani, ma che merita il perdono perché è vittima di tante aggressioni. Primo a dare solidarietà e a chiedere un provvedimento di clemenza, l'altro vicepremier Matteo Salvini. Ma se sono tutti di medesimo segno i commenti della maggioranza, dalle opposizioni è durissima la reazione dei 5 Stelle. Il centrodestra vuole il far west e la legge del taglione, sostengono dal movimento, secondo cui la richiesta di grazia è una vergognosa operazione di propaganda. Chiara Appendino parla di destra sciacalla, mentre da Verdi Sinistra Nicola Fratoianni spiega: pericolosissima l'idea che ognuno possa farsi giustizia da sé, le sentenze si rispettano. Daniele Petraroli, GR1.
19: E poco fa il presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto il ministro Nordio per ribadire i limiti delle competenze del guardasigilli in materia di grazia. In una nota il Quirinale ricorda che una prerogativa esclusiva del capo dello Stato, come stabilito dalla Costituzione e confermato dalla Corte Costituzionale nel 2006. Altro caso è quello di Alessio Casimirri, l'ex brigatista condannato all'ergastolo per l'agguato di Via Fani, da oltre 40 anni rifugiato in Nicaragua. Dopo le critiche del ministro degli esteri Tajani al governo di Managua, è arrivata la replica delle autorità locali.
4: È l'unico componente del comando che uccise la scorta di Aldo Moro a non essere mai stato arrestato. Partecipò anche all'uccisione del giudice Girolamo Tartaglione. Il 2 agosto Alessio Casimirri compirà 75 anni. È fuggito all'estero nell'82 e in Nicaragua si è unito al movimento sandinista, attualmente al potere. Nel 98 si è sposato con una donna nicaraguense e da anni gestisce un ristorante di pesce non lontano dalla capitale, Managua. L'Italia ha chiesto a lungo, ma inutilmente, la sua estradizione. Al vertice dei partiti popolari europei ieri a Madrid, il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha apertamente criticato il paese centroamericano per la vicenda.
5: Este señor vive en libertad en este país, en Nicaragua. Esto es inaceptable para nosotros.
4: Come risposta, nella notte la nostra ambasciata ha ricevuto una lettera di protesta con la quale Managua annuncia l'intenzione di rompere i rapporti diplomatici con l'Italia. Fausto Bertuccioli, GR1.
19: Rai Radio 1 alle 19:08 minuti, la guerra tra Stati Uniti e Iran. Pochi minuti fa udite esplosioni a Dubai, in precedenza nuovi raid americani nell'area dello stretto di Hormuz, mentre crescono i timori di un allargamento del conflitto in caso di coinvolgimento dei miliziani yemeniti Houthi. Il corrispondente.
2: L'Iran risponderà con forza a qualsiasi aggressione, lo ribadisce il portavoce del ministro degli esteri Baghaei. Ma allo stesso tempo, come riferisce l'agenzia di stampa Reuters, Teheran, che già ha di fatto bloccato la navigazione nello stretto di Hormuz, avrebbe chiesto ai suoi alleati Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, di tenersi pronti a chiudere anche Bab el-Mandeb, la porta del Mar Rosso, qualora il Pentagono dovesse colpire le infrastrutture energetiche. Stati Uniti e Iran sono la fonte del male e dell'instabilità globale, afferma il leader degli Houthi, che minaccia anche attacchi contro gli impianti petroliferi dell'Arabia Saudita. Intanto, per il quinto giorno consecutivo come rappresaglia per i raid americani, che continuano, l'Iran ha ordinato lanci di missili e droni contro obiettivi degli Stati Uniti in Bahrain, Kuwait e in Giordania, lì su una base militare in risposta, sostengono i Pasdaran, a un bombardamento nei pressi di un ospedale pediatrico. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
19: Restiamo in Medio Oriente, Israele conferma nessun ritiro da Gaza, Libano e Siria, mentre il premier Netanyahu fa sapere che non sarà negli Stati Uniti nei prossimi giorni. Da Gerusalemme il corrispondente.
6: Sale la tensione tra i due storici alleati in Medio Oriente. Ora il vicepresidente americano Vance accusa Israele di voler sabotare i negoziati tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Il numero due della Casa Bianca parla di una campagna discreta ma ben finanziata e punta il dito contro non meglio identificati elementi del governo israeliano che avrebbero attaccato duramente lo stesso Vance. Affermazioni che giungono proprio mentre slitta il viaggio negli Stati Uniti del premier Netanyahu, inizialmente previsto per la settimana prossima, ufficialmente a causa del rinvio dei funerali del senatore Graham, ma il faccia a faccia che Netanyahu avrebbe voluto con Donald Trump in quella occasione non è ancora stato inserito nell'agenda del presidente. Lo stesso Trump nei giorni scorsi aveva chiesto al premier israeliano di ritirare le truppe dal Libano e dalla Siria meridionale, ricevendo un rifiuto. E ora, appena conclusi i colloqui di Roma tra Libano e Israele, il ministro della difesa Katz rincara la dose e afferma che lo Stato ebraico intende mantenere le sue truppe in zone di sicurezza a Gaza, Libano e Siria per proteggere le comunità di confine dalle minacce jihadiste. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
19: Le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della difesa, migliaia di persone hanno chiesto di reintegrare Fedorov.
8: In tempo di guerra non si protesta, è vietato dalla legge marziale, poi il conflitto tende a esercitare sempre una forte pressione verso l'unità nazionale, contro il nemico comune. Eppure gli ucraini per la seconda volta dal 2022 scendono in piazza. Oltre un migliaio di persone si sono radunate a Kiev, mentre si manifestava anche a Odessa, Leopoli e perfino a Kharkiv, vicino al confine e sotto la continua minaccia dei missili russi. Al grido di giù le mani da Fedorov, il popolo chiede il reintegro del ministro della difesa, entrato in carica meno di 8 mesi fa e già silurato da Zelensky nell'ambito di un rimpasto di governo. In poco tempo aveva trasformato il modo di combattere contro la Russia, favorendo l'innovazione, l'uso di droni per attacchi a lungo raggio in territorio nemico. Stava inoltre studiando una riforma del servizio militare con l'obiettivo di aumentare i soldati al fronte, anche attraverso un cambiamento del sistema della mobilitazione obbligatoria, ritenuto inefficace e corrotto. Ma nel fare tutto questo si è scontrato con il potentissimo generale Sirski, uomo più anziano, a 60 anni, un militare con un approccio molto tradizionale e contrario alle innovazioni, mentre Fedorov, che ne ha 35, è stato il più giovane ministro del governo Zelensky. Il presidente non ha potuto fare altro che riconoscere lo scontro tra i due e chiedere al paese di rimanere unito. Marco Barbonaglia, GR1.
19: In Campidoglio firmata la dichiarazione di Roma per una pace disarmata e disarmante, un impegno su armi nucleari e intelligenza artificiale ispirata all'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV.
9: Nessuna decisione su vita e morte, pace e guerra potrà mai essere affidata a un algoritmo. Si apre così la dichiarazione di Roma per una pace disarmata e disarmante nell'era dell'intelligenza artificiale, delle armi nucleari e autonome, dei nuovi protocolli digitali e dei modelli emergenti di sviluppo digitale. La sigla oggi in Campidoglio con il sindaco Gualtieri e la madrina Sharon Stone. Dopo la 3 giorni a Castel Gandolfo di premi Nobel, ex capi di Stato e di Governo, leader religiosi, scienziati di respiro internazionale. 6 i punti punti sottoscritti. Disarmare la corsa agli armamenti, sia nel campo dell'intelligenza artificiale sia in quello nucleare, prima che siano essi a determinare il volto del prossimo secolo. È in gioco, scrivono i firmatari, la nostra sopravvivenza e quella delle generazioni future. Sviluppo responsabile, trasparenza dei modelli, nessun sistema fuori del controllo umano, educare le nuove generazioni al pensiero critico e alla pace. In conclusione, un appello urgente all'avvio di negoziati per giungere all'eliminazione verificabile e irreversibile delle armi nucleari. Ilaria Menta, GR1.
19: L'Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano e bisognerà attendere domenica per un calo delle temperature.
7: La terza ondata di calore dell'estate va verso il suo picco. Oggi punte di 40 gradi in Sicilia e sono 15 le città con il bollino rosso. Domani saranno 16 e sabato 19. L'OMS torna a lanciare l'allarme all'Europa, che è il continente che a causa delle emissioni di gas serra si sta arroventando al doppio della velocità del resto del mondo e la mortalità correlata al caldo è aumentata negli ultimi 20 anni del 30%. Con le ondate di calore cresce il rischio di violenti temporali e grandinate. Allerta gialla per meteo avverso nelle regioni del nord. Le previsioni del maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
10: Avremo ancora temporali a partire dalle Alpi del nord-ovest, arriveranno anche sulla Liguria e sull'Appennino Tosco-Emiliano. I temporali nei prossimi giorni tenderanno a permanere sulle Alpi, prima quelle centrali venerdì e poi sabato si sposteranno al nord-est. Le temperature sono ancora alte, con picchi oltre 43 gradi nelle aree interne delle due isole maggiori, tuttavia già da domenica si inizierà a respirare di più a partire dalla regioni settentrionali.
7: Francesca Fornario, GR1.
19: Parliamo di scuola. Questa mattina alla Camera la presentazione del rapporto Invalsi 2026. Cala la dispersione, si assottiglia il divario tra nord e sud. Siamo però ancora lontani dai livelli pre-Covid e a preoccupare sono le elementari.
11: È una fotografia complessa quella che il rapporto Invalsi restituisce ogni anno per dimostrare quanto le scuole italiane, dalle elementari alle superiori, riescano a fare buona parte del loro lavoro, quello almeno che si può misurare. Tra le buone notizie, la più evidente riguarda il calo progressivo della dispersione esplicita. Nel 2025 solo 8 studenti su 100 hanno lasciato gli studi prima del termine, 7 su 100, dice Invalsi, in previsione nel 2026. Positivo poi il bilancio complessivo sugli studenti delle superiori e sui livelli di lettura e ascolto dell'inglese. In tutti i gradi di scuola crescono, anzi lievitano poi, le competenze digitali, salvo per quel che riguarda il tema della sicurezza, spiega il presidente Invalsi Roberto Ricci.
12: Sicurezza per se stesso, ma anche una responsabilità verso gli altri. Ecco, questa è la parte sulla quale bisogna continuare a lavorare molto.
11: Tra le maggiori criticità, vero punto di caduta, le elementari. Risultati stabili in italiano, che però precipitano in matematica, fino a 10 punti percentuali.
12: E questo è un problema che si è riscontrato in tutti i paesi avanzati, perché poi noi sappiamo che è fondamentale dare buone opportunità a tutti sin dall'inizio. Equità, uguaglianza, inclusione.
7: Paola Guarnieri, GR1.
19: È scattato oggi l'obbligo di assicurazione per i monopattini, ma solo un mezzo su 10 ha la targa e le polizze sono poche e carissime.
13: Nessun monopattino da oggi potrà più circolare senza un'assicurazione che copre danni causati a terzi. Per stipularla però è necessario avere il targhino, ma finora solo un veicolo su 10 ne è dotato. Sulla base dei dati forniti dal Ministero dei Trasporti sarebbero in regola solo 133.000 monopattini. In assenza di assicurazioni a pagare eventuali danni sarebbe la collettività attraverso il fondo di garanzia per le vittime della strada. C'è poi la questione dei costi rispetto a quelli circolati nei giorni scorsi, 35-55 euro, quelli reali sarebbero molto più alti, spiega Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit.
14: 35-55 intanto erano i prezzi pre-obbligatorietà, quelle che stanno praticando al consumatore singolo, individuale, sta raggiungendo da quello che riusciamo a ottenere in queste ore facendo delle preventivazioni in quei pochi soggetti che le stanno offrendo, è tra i 2,50 e i 300-350.
13: Un costo dunque pari a quello dello stesso monopattino. Gelsomina Testa, GR1.
19: Mondiali di calcio in attesa della finale domenica a New York fra Spagna e Argentina. La rassegna lascia Dallas. Nella maggiore città del Texas rimane però l'emergenza senza tetto, come racconta il nostro inviato.
15: Seduto su una panchina nel tramonto caldo di Dallas, un uomo sorride ironicamente, guarda verso la Reunion Tower, la torre col ristorante girevole in cima. È una bella città, dice, fuma accanto una valigia bianca, con le ruote, vestiti, l'occorrente per una vita tra strada e ostelli. Nell'ultimo, ovviamente approssimativo, censimento annuale sono state contate 3.513 persone homeless. Il municipio di Dallas, tante organizzazioni benefiche fronteggiano la situazione attraverso progetti che mirano a dare appartamenti a chi è rimasto senza niente. Non bastano però, il lavoro che manca, la fascia d'età con la percentuale più alta, oltre il 20%, va dai 55 ai 64 anni. Come gruppo etnico, la maggioranza, oltre la metà, è rappresentata dagli afroamericani. Eppure la situazione è stata ancora peggiore. Fino a pochi anni fa nel centro della città c'erano tende, accampamenti. Dal 2021, secondo i dati del municipio di Dallas, c'è stata una diminuzione del 23% degli homeless. La questione resta legata anche al disagio mentale, alla dipendenza da sostanze stupefacenti. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Daniele Fortuna, GR1.
19: Ciclismo, Tour de France, ennesimo a solo in volata per Merlier, il belga vince la 12ª tappa e centra il terzo successo di questa edizione. In testa alla classifica generale resta saldamente lo sloveno Pogacar.
16: E voilà, ecco il terzo incantesimo del mago Merlier. Il velocista belga della Sodala si conferma il più forte a questo Tour de France, calando il tris sul traguardo della 12ª tappa, e sono così 6 successi alla Grand Boucle in carriera. Merlier precede Coy e Philipsen, incapace, come accaduto sempre finora, di sfruttare il traino di Van der Poel. Finale convulso con una caduta a 600 metri dalla conclusione innescata da Gaviria, arrivato poi dolorante sotto lo striscione finale. Nulla cambia in classifica generale, con Tadej Pogacar al comando in maglia gialla con 3 minuti e 36 su Vingegaard e 4 minuti e 06 su Evenepoel. Il migliore degli italiani in generale resta sempre Davide Piganzoli, piazzato in 13ª posizione. Domani tappa disegnata per la fuga, la più lunga del tour, pianeggiante per 2/3 e poi 9 km di salita del Ballon d'Alsace a 30 km dal traguardo di Belfort. Cristiano Piccinelli, GR1.
19: In chiusura la musica, i Santi francesi hanno pubblicato a sorpresa sui loro canali social ufficiali la canzone inedita Nebbia. Nuova musica dunque per Alessandro De Santis e Mario Francese, impegnati anche nel Guerrilla Tour.
17: Ho solo fatto una domanda.
18: Ed arriva un altro brano firmato dai Santi francesi a testimoniare un'urgenza artistica che dopo le atmosfere rock di Guerrilla, uscito a maggio scorso, li porta a pubblicare Nebbia. Si tratta dei primi assaggi del prossimo progetto discografico che fa seguito al loro EP del 2024. Potrebbe non avere un peso. E un peso lo ha invece questa canzone, Nebbia. Un grido doloroso che può appartenere a tutti noi quando una storia finisce. Un suono vintage, la voce cantata dentro un vecchio registratore a nastro, anni 90, di quelli che i giornalisti usavano per le interviste. Il fruscio a contrasto rispetto alla pulizia degli archi molto raffinati. Nel mentre, il duo piemontese, formato da Alessandro e Mario, è in tour. Una serie di date in giro per la penisola fino a settembre inoltrato. Marcella Sullo, GR1.
19: E termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Maddalena Santucci, regia Emanuele Di Cavio e Tommaso Margiotta. Tra poco c'è Zapping. Da tutti noi buona serata e buon proseguimento d'ascolto.
20: Radio 1, un mondo da sentire.
21: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
23: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
21: Info su suzuki.it.
24: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
25: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
24: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaeco. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
0: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni, col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
3: Stanno arrivando i mini cuccioli!
4: Ciao a tutti!
5: Portatemi chiunque prova ad entrare.
22: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
5: 14 ore.
1: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
26: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
21: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
23: Tua a €16.950, con €4.500 di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
21: Info su suzuki.it.
24: Suzuki.
27: Onda Verde, viaggiare informati.
11: 19:25 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste, tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, coda a tratti e traffico intenso, così a Bergamo in uscita da Milano. A4 Brescia-Padova, 3 km di coda, un incidente tra allacciamento interconnessione A21 e Brescia-Est direzione Venezia. Tra Foro del Monte Bianco, l'attesa di 1:30 al Piazzale Francese, la coda in direzione di Courmayeur. A8 Milano-Varese, tra Milano-Nord e Castellanza verso Varese, traffico intenso, coda a tratti, 25 minuti tempi di attesa stimati di percorrenza. A10 Genova Ventimiglia, tra svincolo Genova Aeroporto e Bivio, a 10 a 7 verso Genova, coda per traffico intenso. Sulla A15 Parma La Spezia, coda a tratti per 4 km tra Borgotaro e prima di Pontremoli in direzione della Spezia. A1 Milano Napoli, coda a tratti, traffico intenso verso Bologna tra Fiorenzuola e Bivio, A1 A15 Parma La Spezia, tra Terre di Canossa Campegine e Bivio, A1 A22 di nuovo in direzione di Bologna. A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Imola verso Ancona, le code a tratti e traffico intenso, così tra Castel San Pietro e il Bivio, A14 A1 Milano-Napoli verso la Milano-Napoli. Con questo concludiamo, è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
27: In collaborazione con il CIS.
28: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
29: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
30: Il vice commissario Montalbano sono.
31: Auguri.
32: Montalbano, ma se avrà 20 anni di meno?
33: Lei sarà trasferita altrove. Bigata.
30: E questo è il nuovo commissariato.
34: Io mi aspettavo una persona più, cioè meno.
35: Ah, lei commissario.
32: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
36: Riccio di mare bisogna saperlo cucinare.
37: A laurea mi pigliai.
32: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV. Il giovane Montalbano.
30: Sono proprio io.
32: Da lunedì 21:30, Rai 1.
38: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
39: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
40: Il premier mette a punto in queste ore.
41: The president did what he always would.
42: No, no, no.
2: soldi soltanto a prendere i voti.
4: The Afghan government says they're not surprised.
11: Zapping.
6: Le 19:27 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, giovedì 16 luglio 2026. In apertura facciamo una breve riassunto dei temi che tratteremo questa sera e degli ospiti che lo faranno con noi. Apriremo con Giuseppe Valditara, della Lega, ministro dell'istruzione e del merito. La nostra conversazione partirà soprattutto, lo spunto per la presenza di Valditara a Zapping è sicuramente il rapporto del Invalsi 2026, con dati molto interessanti su come stanno migliorando, peggiorando, diciamo, le prestazioni degli studenti italiani, e ci sono dati molto positivi su alcuni versanti, meno su altri. Li commenteremo e analizzeremo assieme al ministro, oltre ovviamente ad affrontare anche altri temi. Sarà poi con noi Giovanni Donzelli, che è responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, l'indomani di un'approvazione della riforma elettorale alla Camera piuttosto tumultuosa, con almeno due occasioni in cui la maggioranza si è divisa sulla questione delle preferenze. Alla fine la Camera ha approvato la riforma, che adesso dovrà andare al Senato, e con Donzelli faremo un po' il punto su questo difficile passaggio politico per capire se avrà conseguenze sul proseguo della legislatura o sulla, diciamo, convivenza all'interno della coalizione oppure no. Poi sarà con noi Lorenzo Pregliasco, direttore e cofondatore di U-Trend, con il quale faremo un po' di simulazioni, cioè cercheremo di capire che cosa succederà nel momento del voto, se ci sarà effettivamente questa nuova legge o se non ci sarà, cioè se si voterà con quello che viene chiamato così ormai per tradizione lo stabilicum, ci deve essere sempre una desinenza latina ormai da tanti anni, o seppure si dovesse tornare a votare con il Rosatellum. E poi cercheremo di capire cosa cambia se Vannacci è dentro la coalizione del centrodestra oppure fuori. Insomma, ci faremo un po' di domande di questo genere con Lorenzo Pregliasco. Poi avremo un ospite che non si sente tanto spesso, diciamo, nel dibattito pubblico italiano, anche se ne è stato un protagonista. Si tratta ovviamente di Luigi Di Maio, che è il rappresentante speciale dell'Unione Europea per la regione del Golfo e adesso è anche professore ordinario al King's College di Londra. Voi ve lo ricorderete come ministro degli esteri, vicepresidente del Consiglio, capo politico del Movimento 5 Stelle, anche ministro dello sviluppo economico, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ma questa sera con Di Maio parleremo della questione della crisi di Hormuz e della situazione difficile in cui si sono trovati i paesi del Golfo in questo contesto. Poi parleremo di Cuba, un luogo dimenticato, sembrerebbe, dal mondo, perché da quando Trump ha decretato un embargo durissimo e da quando, diciamo, Trump stesso si è preso il Venezuela, ma i giornali dicono chiaramente che il segretario di Stato Rubio è il viceré del Venezuela, non si muove foglia in quel paese che Rubio non voglia, quindi il Venezuela non vende più, non porta più petrolio. Era l'unico paese rimasto ad alimentare un po' le esigenze energetiche dell'isola, nulla arriva da nessun altro paese per non incorrere nelle sanzioni di Trump, e quindi l'isola si sta lentamente spegnendo nella povertà, nella fame, in un disastro umanitario a cui pochi guardano. Per capire il perché di tutto questo e quale può essere il punto finale, il punto di caduta di questa messa all'angolo dell'isola di Cuba e del suo regime, noi avremo con noi oggi Loris Zanat, che insegna storia dell'America Latina all'Università di Bologna. Chiuderemo con Piero Genovesi, che è uno zoologo, uno dei massimi esperti di problemi ambientali, di protezione, ricerca ambientale, e ha scritto anche un libro molto interessante, Specie aliene, quali sono, perché temerle e come possiamo fermarle. L'ho invitato perché in questi giorni si parla molto di specie aliene, soprattutto dovute al cambio di temperatura, all'aumento di temperatura, in particolare dei nostri mari, in particolare del Mediterraneo, che ha avuto, diciamo, innalzamenti di temperature record, in alcuni casi è arrivato a sfiorare i 30 gradi, e questo ha portato all'adattamento di specie alloctone, come si dice in gergo scientifico, a stabilirsi, a prosperare nelle nostre acque, con danni importanti anche per la biodiversità e per le altre specie che invece sono autoctone. Bene, questa è la nostra scaletta di oggi, sentiamo i titoli del TG3 e poi cominciamo.
0: Caso Roggero, il capo dello Stato convoca Nordio al Quirinale dopo l'avvio da parte del guardia sigilli dell'iter per la grazia al gioielliere condannato ieri. Mattarella, rispettare i limiti, quella è prerogativa del Colle. A Montecitorio il primo via libera alla legge elettorale, la maggioranza esulta dopo le tensioni, garantisce la stabilità. Le proteste delle opposizioni in aula, legge truffa, Meloni attaccata al potere. La sentenza per il ponte Morandi, 32 condanne per crollo e omicidio stradale, 12 anni all'ex AD di Autostrade Castellucci, nella tragedia morirono 43 persone. Stasera il discorso di Trump alla nazione, nuovi attacchi statunitensi sull'Iran, colpita una petroliera a Hormuz, da Teheran, raid sui paesi del Golfo, la richiesta agli Houthi di bloccare il Mar Rosso. Dal rapporto Invalsi l'allarme per la matematica a scuola, alle elementari 4 bambini su 10 non hanno le conoscenze di base, cala la dispersione scolastica, Meloni, i nostri strumenti funzionano. Dalla foto per l'UNICEF al Barcellona, fino alla prima sfida diretta, quella nella finale mondiale tra Argentina e Spagna. Lionel Messi e Lamine Yamal, due campioni di generazioni diverse, vite che si incrociano da quasi 20 anni.
6: 19:34 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping e benvenuto a Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione e del Merito. Ministro, buonasera. Benvenuto a Zapping, grazie per aver accolto il nostro invito.
3: Buonasera a tutti voi.
6: Allora, oggi sono stati resi noti i dati del rapporto Invalsi 2006, ma mi sembra che il tema più interessante, il dato più interessante e anche più notevole, quello del recupero della dispersione scolastica in generale. Questo è, immagino, un grande elemento di soddisfazione per lei.
3: Ma ci sono due elementi, anzi ci sono più elementi positivi. Certamente il recupero della dispersione esplicita è molto importante. Che cosa vuol dire dispersione esplicita? Sono gli abbandoni scolastici, erano l'8,2%, quest'anno sarebbero, secondo le stime Invalsi, il 7,3%. Questo che cosa significa? Che abbiamo dal 2022 ad oggi recuperato 520.000 ragazzi che prima rimanevano seduti sul divano, lavoravano in nero, in qualche caso purtroppo ingrossavano le fila della criminalità. Poi c'è l'altro tema della dispersione implicita. Cosa significa dispersione implicita? Cioè le competenze possedute al termine del percorso scolastico. Anche qui un risultato straordinario, perché i ragazzi che non hanno raggiunto le competenze adeguate scendono dall'8,7% lo scorso anno al 6,3%. Prima del Covid erano il 7,5%.
6: Ecco, Ministro, a che cosa si può con precisione attribuire questo successo? Come ci siete riusciti?
3: Beh, innanzitutto con Agenda Sud, con la personalizzazione della didattica tramite il docente tutor, con il decreto Caivano che ha ridotto enormemente gli abbandoni scolastici, con il piano estate, cioè tutte misure che hanno certamente consentito di aumentare le competenze negli ultimi anni delle superiori e di abbattere gli abbandoni scolastici. Ma poi c'è un altro elemento che mi fa molto, di cui sono veramente orgoglioso, e cioè la riduzione del divario fra nord e sud. La forbice si riduce soprattutto alle superiori, si riduce in matematica, si riduce in inglese, si riduce in italiano, e quindi anche da questo punto di vista devo dire siamo particolarmente soddisfatti.
6: In generale i dati sui livelli di preparazione degli studenti, se ho letto bene, forniscono luci soprattutto sulle classi superiori, ma qualche ombra sulle elementari, sulle classi inferiori. È così?
3: Sì. Sì, sulle elementari abbiamo un leggero arretramento, devo dire che è un arretramento che si riscontra in diversi paesi europei, ci sono a mio avviso più cause, come ha detto il presidente di Invalsi, aspettiamo adesso i nuovi programmi scolastici che abbiamo varato lo scorso anno e che entreranno in vigore dal prossimo. Certamente più grammatica e sintassi alle scuole elementari, una matematica con una nuova didattica per appassionare i giovani, anche quelli che sono meno incuriositi dalla matematica, meno tablet, più libri, più carta, più penna. Questo è ormai un principio assodato a partire persino dalla Svezia, che era stata la prima ad avviare la rivoluzione dei tablet, e poi dobbiamo insistere molto anche sull'italiano per stranieri, perché certamente le coorti di stranieri, di studenti stranieri, soprattutto alle elementari, sono aumentate e sappiamo purtroppo che il rendimento dei ragazzi di primo arrivo è nettamente inferiore rispetto ai ragazzi italiani. Quindi dobbiamo anche qua insistere, in particolare con Agenda Nord abbiamo pensato di potenziare la didattica nelle scuole delle periferie delle grandi città del centro e del nord Italia, dove si concentra maggiormente la presenza di alunni stranieri.
6: Senta, durante il suo mandato, in una legislatura, ci sono stati aumenti per i docenti, tre contratti diversi, adesso, se capisco bene, con agosto gli insegnanti si troveranno degli aumenti e anche degli arretrati in busta paga. Però volevo chiederle, la Corte dei Conti per esempio segnalava che c'è ancora un problema sui contratti a tempo determinato, sulle supplenze, che si fa ricorso a questo tipo di contratti per riempire dei buchi nella composizione delle classi. C'è ancora un problema di questo genere?
3: Beh, noi abbiamo notevolmente diminuito il precariato, questo è un problema storico, abbiamo assunto circa 160.000 precari dall'inizio 2023 sino ad oggi. Abbiamo in corso altre assunzioni, abbiamo avviato anche sul sostegno la specializzazione dei docenti di sostegno proprio per consentire la loro assunzione, quindi è un problema reale questo, un problema che purtroppo ereditiamo da tanti anni di inattività, ma a cui stiamo dando delle risposte molto concrete.
6: E quindi ci saranno nuove assunzioni. Mi chiedevo però, incide in qualche modo la crisi demografica nella composizione delle classi? Possibile che ci sia ancora più bisogno di insegnanti nonostante il fatto che ci saranno sempre meno studenti?
3: Ma noi abbiamo certamente un impatto molto negativo della denatalità. Questo però ovviamente ha consentito di eliminare di fatto le cosiddette classi pollaio. In Italia ormai non esistono quasi più classi pollaio, abbiamo uno dei rapporti docenti-studenti fra i più bassi fra i paesi OCSE, quindi direi che non abbiamo un problema di incrementare il numero dei docenti quanto di risolvere il problema del precariato e quindi di trasformare i posti attualmente coperti dai docenti precari in organico di diritto e quindi poter fare delle assunzioni. Il discorso semmai è questo, non è aumentare ulteriormente i docenti nelle classi, semmai quello che abbiamo avviato con il percorso di Agenda Sud e poi anche di Agenda Nord è quello di dotare le scuole più fragili, quelle con le maggiori criticità dal punto di vista dei risultati, di un certo numero di docenti in italiano e in matematica, quindi 3, 4, 5 docenti a seconda delle scuole, per potenziare, soprattutto nei percorsi diciamo extracurricolari, per potenziare il recupero, per potenziare lo studio delle materie dove c'è maggiore necessità.
6: Senta, a questo proposito, qualche giorno fa l'onorevole Vannacci ha detto che lui sarebbe favorevole a un sistema scolastico con classi distinte secondo il merito e il profitto degli studenti. Lui dice, si dice convinto che questo sarebbe un fattore inclusivo. Lei è d'accordo?
3: Sono totalmente in disaccordo perché significherebbe una scuola che umilia e che discrimina gli studenti sulla base dei risultati, mentre invece il nostro obiettivo è proprio quello della personalizzazione, cioè di percorsi che siano percorsi formativi che siano strutturati sulle esigenze del singolo studente. C'è chi deve recuperare, c'è chi deve accelerare, ma tutti all'interno della stessa classe, poi al pomeriggio oppure anche durante l'orario curricolare ci saranno dei percorsi di potenziamento che consentiranno ai ragazzi di valorizzare i propri talenti. L'idea di valorizzare all'interno di un'unica comunità educante i talenti diversi, per fortuna differenti, dei nostri ragazzi è un'idea costituzionale. Perché dico che i talenti dei nostri ragazzi sono diversi? Perché ognuno ha delle abilità, ognuno ha delle intelligenze che vanno valorizzate, vanno potenziate per consentire ad ogni studente di trovare il proprio percorso di vita, il proprio percorso lavorativo che lo realizzi al massimo, garantisca la realizzazione delle proprie aspirazioni. Questa è la scuola che noi abbiamo in mente e che sta dando degli ottimi risultati. Penso ai risultati di Agenda Sud, dove gli apprendimenti sono senz'altro enormemente aumentati rispetto alle altre scuole dove non abbiamo utilizzato questo strumento.
6: Le faccio un'ultima domanda, Ministro. L'altro giorno seguivo con interesse un'intervista che Joe Rogan, il famoso podcaster americano, faceva al vicepresidente Vance. A un certo punto Vance, parlando del suo libro, un giorno seguivo con interesse un'intervista che Joe Rogan, il famoso podcaster americano, faceva al vicepresidente Vance. A un certo punto Vance, parlando del suo libro, ha fatto tutta una requisitoria con

0: certo, bisogna intendersi che cosa significa merito. Per me merito, rivendico l'aver introdotto, d'intesa appunto con il presidente Giorgia Meloni, il termine Ministero del Merito. Merito significa consentire ad ogni giovane di raggiungere i migliori risultati con l'impegno. Cioè, merito non è un risultato di eccellenza che solo pochissimi potrebbero raggiungere. Quella sarebbe una scuola aristocratica, una scuola che valorizza soltanto pochi. Merito significa dare il meglio di ciò che si ha dentro, delle proprie potenzialità, delle proprie possibilità con l'impegno. Quindi vuol dire impegnarsi valorizzando i propri talenti. Questa è la rivoluzione del merito. Poi merito significa anche fare il proprio dovere, significa anche raggiungere determinati risultati, ed è evidente che compito di ognuno di noi è quello di impegnarci per raggiungere quei risultati per cui tutti i giorni noi veniamo, nelle varie funzioni, veniamo pagati o veniamo assunti. Quindi da questo punto di vista credo che il merito sia un valore importante, un valore occidentale, il che non significa ovviamente che un altro discorso, forse quello a cui faceva riferimento Vance, cioè l'ambizione, ecco, l'ambizione, il voler fare carriera a tutti i costi, il trascurare la famiglia per raggiungere dei risultati, ma questo non ha nulla a che vedere con il merito. Non confondiamo i termini, non confondiamo i concetti. Un conto è l'ambizione sfrenata, un conto è il carrierismo e un conto invece il merito.
1: Ministro, la ringrazio molto per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
0: Grazie, grazie a voi, arrivederci.
1: Grazie ancora.
0: Arrivederci, salve.
1: 19:47 minuti, abbiamo appena salutato Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione e del merito, ospite a Zapping. Noi andiamo avanti con la puntata e diamo subito il benvenuto all'onorevole Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia e anche responsabile organizzazione del suo partito. Donzelli, buonasera, bentornato a Zapping.
2: Buonasera, è un piacere ritrovarvi e buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, alla fine la Camera, dopo alcune giornate un po' burrascose, ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti, e tra l'altro con un voto segreto. Quindi, insomma, alla fine la legge la riforma è passata alla Camera e adesso dovrà andare al Senato. È soddisfatto dell'esito di queste giornate?
2: Beh, sicuramente sono soddisfatto per gli italiani che, se la legge elettorale dovesse proseguire il proprio percorso, potranno sapere quando vanno a votare per chi votano, perché adesso ci sarà da consegnare insieme al programma anche il candidato proposto alla presidenza del Consiglio. Ci sarà comunque una legge elettorale che garantisce più o meno un risultato certo, cioè se uno vota una coalizione centrosinistra e la coalizione di centrosinistra, per esempio, io mi auguro di no, ma dovesse prendere un voto di più di Giorgia Meloni, e Elly Schlein o Giuseppe Conte, chi sarà indicato presidente del Consiglio, avrà, diciamo così, un mandato forte, e quella coalizione avrà un premio di maggioranza per sostenere quella candidatura alla presidenza del Consiglio. Fondamentalmente si sa già chi si vota, e chi prende un voto in più dell'avversario vince.
1: Questa sua, diciamo, spiegazione della legge mi fa anticipare una domanda che le avrei comunque fatto, ma il modo in cui lei ha descritto il risultato della riforma non è una sorta di premierato mascherato, e non è anche, non implica anche una, in qualche modo, una diminuzione del ruolo del Presidente della Repubblica, che è il solo che secondo la Costituzione può indicare, diciamo, il Presidente del Consiglio?
2: Assolutamente, il Presidente della Repubblica non viene limitato nel suo ruolo, anzi vengono fatte salve le sue prerogative, scritto nella legge. Ma ovviamente un Presidente della Repubblica, siccome deve indicare un Presidente del Consiglio quando lo nomina, quando viene scelto dal Presidente della Repubblica, lo nomina dopo le consultazioni, quindi capace di avere una maggioranza parlamentare. Quindi se c'è una legge elettorale che offre una maggioranza a una coalizione, difficilmente il Presidente della Repubblica indicherebbe uno della coalizione opposta, anche perché poi non avrebbe la maggioranza in Parlamento. Quindi non è una limitazione al Presidente della Repubblica, è una autolimitazione che diamo ai partiti, che la politica dà ai partiti, perché troppe volte in passato abbiamo visto i partiti che in campagna elettorale candidavano una persona e poi ne portavano un altro al Presidente della Repubblica. Quindi il problema sono i partiti che in passato hanno detto una cosa e poi ne hanno fatto un'altra, non il Presidente della Repubblica, che a prescindere da chi fosse nella storia d'Italia ha sempre lavorato per dare stabilità

0: Italia. Il problema sono i partiti che non hanno garantito questa stabilità.
1: Quindi diciamo si può dire che è un po' un premio di consolazione per il fatto che la riforma sul premierato non è arrivata a destinazione.
0: No, si può dire invece che è una legge elettorale che consentirà, quando faremo, porteremo a destinazione la riforma del premierato in questa legislatura o nella prossima, ci sarà la legge elettorale adeguata. Quando abbiamo iniziato a discutere della legge del premierato dicevano no, ma non si può fare la riforma perché manca una legge elettorale che possa calzare su misura. Questa calza su misura quando in Italia verrà fatta una riforma costituzionale di questo tipo, ma anche in assenza è una riforma che garantisce la stabilità. In questa legislatura la stabilità sembra un dato acquisito perché Giorgia Meloni ce l'ha per sua capacità, ma anche perché le opposizioni attuali si erano divise in tre, perché altrimenti con la legge attuale che questa legislatura magari saremmo stati senza una maggioranza stabile. La scorsa volta ci sono voluti 90 giorni per avere un governo. Vi immaginate con la crisi internazionale che c'è, con le speculazioni che è pronta a soffiare sull'Italia, 90 giorni senza governo, quanti miliardi si brucierebbero in pochi giorni?
1: Quindi, se ho capito bene, questa riforma della legge elettorale si è resa necessaria perché questa volta il centrosinistra e il campo largo si presenta tutto assieme e quindi si rischia...
0: No, è l'esatto opposto. Questa riforma della legge elettorale si è resa necessaria dal fatto che la legge elettorale precedente, Rosatellum, era stata scritta per pareggiare, per evitare che ci fosse una maggioranza stabile. Tant'è vero che comunque chi l'aveva prevista voleva in qualche modo garantire una cosa che secondo noi non serve. Oggi serve invece la stabilità, è l'esatto opposto. Se l'attuale opposizione fosse stata divisa non ci sarebbe stato bisogno di nessun modo, perché avremmo vinto le elezioni. Ma noi vogliamo non fare una legge elettorale per vincere le elezioni, noi vogliamo fare una legge elettorale affinché chiunque vinca le elezioni abbia la possibilità di governare. Potrebbe anche essere il centrosinistra a prendere un voto in più di Giorgia Meloni la prossima volta.
1: Adesso questa legge dovrà andare al Senato. Il presidente del Senato, La Russa, ha detto: guardate che qui al Senato un emendamento come quello che si è votato alla Camera con voto segreto, cioè quello che puntava a reintrodurre una forma di preferenze nella legge, qui si voterebbe a voto palese. È stato un po', sembrava un po' un invito a riprovarci. Lei che ne pensa?
0: Guardi, presidente del Senato ovviamente svolge il suo ruolo e ha ricordato come funziona il regolamento al Senato. Dopodiché la scelta politica ovviamente spetterà alla maggioranza e farà le sue riflessioni, come ha detto Giorgia Meloni quando ha detto con chiarezza: fa passato il voto alla Camera, faremo le nostre riflessioni. Adesso faremo le nostre riflessioni, perché ovviamente a noi dispiace che in una legge elettorale molto buona che è stata approvata, il PD durante il dibattito parlamentare, grazie anche alle debolezze personali di qualche deputato di centrodestra e grazie anche al voto segreto e alcune trame di palazzo, il PD è riuscito a segnare un punto, lo ammettiamo, è vero, è riuscito a impedire ai cittadini di poter votare con le preferenze. Non so cosa ci sia da festeggiare per gli italiani, sicuramente per i parlamentari del PD e dei 5 Stelle che si abbracciavano felici perché non saranno mai scelti dagli italiani secondo loro ma dalle segreterie di partito, lo capisco, ma per gli italiani non è una bella vittoria.
1: Quindi questo mi fa intendere che insomma l'idea di riproporre quell'emendamento ci potrebbe essere al Senato, anche se non l'avete ancora deciso.
0: Ovviamente, noi non l'abbiamo ancora deciso, ma ovviamente ho rispetto anche per un ramo del Parlamento diverso dal mio, saranno i senatori ovviamente a valutarlo.
1: Se ci può essere la ripresentazione di questo emendamento.
0: Sicuramente io credo che quell'emendamento fosse un buon emendamento e che questa attuale ottima legge elettorale potrebbe essere ancora più adeguata se ci fossero le preferenze al proprio interno. Preferenze soprattutto come le avevamo immaginate, che erano addolcite in un sistema per cui si dava la possibilità agli italiani di scegliere i propri rappresentanti, ma al tempo stesso anche ai partiti di scegliere la propria classe dirigente. In alcuni casi anche ci possono essere persone bravissime che servono in Parlamento ma che magari non riescono a prendere preferenze. Riusciva a calibrare le due esigenze.
1: Senta, lei diceva giochi di palazzo, debolezze personali, però leggendo i giornali sembra che uno dei motivi principali per cui quell'emendamento non è passato è dovuto alle deputate, alle donne che hanno visto implicito in quell'emendamento una riduzione della possibilità di garantire la parità di genere, cioè si sarebbe potuto spesso avere capolista e anche secondo eletto maschio o uomo, insomma, questo potrebbe aver coalizzato parlamentari donne trasversalmente sia a destra che a sinistra.
0: Guardi, no, non è così, è stata raccontata male, per carità, non è così. Prima di tutto io non posso immaginare che se ci siano le preferenze, in un sistema con le preferenze, le donne siano penalizzate rispetto agli uomini, perché cioè stabilire il principio che le donne vengono scelte meno degli uomini in politica non mi sembra un buon principio, e non ci credo, perché io ho visto tante donne, a partire da Giorgia Meloni, che con capacità hanno dimostrato di conquistarsi i risultati sul campo. Detto questo, il sistema prevede che comunque i capolista siano comunque le stesse persone che sono candidate nel premio maggioranza, il 60-40, quindi le quote di genere sono previste nel premio maggioranza, quindi di fatto ci sarebbe stato anche le quote di genere nei capolista bloccati. Ovviamente nelle preferenze c'era metà uomini e metà donne, poi sceglievano gli elettori.
1: Senta, comunque, diciamo, questa vicenda, lei lo ha detto, il Partito Democratico ha segnato un punto, diciamo, da un lato, come dice lei, impedendo agli italiani di accedere alle preferenze, dall'altro però ha segnato un punto mostrando agli occhi degli italiani una maggioranza divisa, questo non si può negare.
0: Guardi, la maggioranza no, perché i leader dei partiti sono espressi in modo netto, i capigruppo sono espressi in modo netto. Sicuramente in un Parlamento fatto di nominati, se col voto segreto si va a chiedere se vogliono le preferenze, è possibile che ci sia qualcuno che nel segreto del voto pensi più a tutelare se stesso piuttosto che il bene del Parlamento. È molto triste, ma si rischia che sia così, purtroppo. Noi avevamo chiesto di non fare voti segreti, perché secondo me ciascuno deve metterci la faccia su quello che pensa e che dice, soprattutto se è un parlamentare che rappresenta il popolo italiano, e che su queste cose, se qualcuno è contro le preferenze, dovrebbe metterci la faccia e dirlo. Se davanti tutti dicono no, va benissimo la legge sulle preferenze, e poi di nascosto votano contro pensando al proprio tornaconto, certamente queste persone non fanno un buon servizio all'Italia.
1: Diciamo che Lega e Forza Italia sono stati molto dubbiosi fino all'ultimo sulla bontà delle preferenze, non hanno firmato l'emendamento. Mi sembra che si possa dire che, anzi, hanno detto che l'avrebbero votato un momento dopo che si è saputo che ci sarebbe stato il voto segreto, questo molti lo hanno notato.
0: No, questa è una malignità, anche perché l'emendamento non è che è frutto, non voglio svelare retroscena segreti, ma non è che è frutto
1: pure
0: del lavoro, lo capisco da buon giornalista, non è che l'emendamento è un frutto del lavoro, diciamo, in perfetta solitudine di Fratelli d'Italia, noi moderati e UDC che hanno firmato l'emendamento. Comunque l'avevamo discusso, l'avevamo fatto vedere, l'avevamo anche limato in base alle esigenze degli amici di Forza Italia e della Lega, comunque era stato già un punto d'incontro come l'avevamo scritto l'emendamento.
1: Senta, c'è un'obiezione sulla questione delle preferenze che ha girato molto in questi giorni sui giornali, secondo la quale si dice che in una situazione in cui ci sono mai molte fattispecie di reato un po' vaghe, tipo lo scambio di influenze, il voto di scambio, insomma, riaprire la partita delle preferenze vorrebbe dire un po' esporre la compagine parlamentare, i candidati alla, diciamo, voglio dire, le scorribande, non sarebbe rispettoso, ma insomma all'azione dei magistrati, che potrebbero vedere in questa o quella promessa, in questo o quell'impegno, un qualcosa da perseguire. Non vi preoccupa questo elemento?
0: Guardi, no, mi rifiuto di pensare che chiedere voti agli italiani voglia per forza dire di fare cose che sono sospette di
1: magari
0: di
1: sono sospette, non dico
0: perché, sì, ma anche perché sinceramente si prendono le preferenze per i consigli comunali, dove per l'imprenditore locale e chi potrebbe avere interesse nel malaffare ha molto più interesse in un comune, in una regione, che in Parlamento, perché in Parlamento si fanno le leggi, si lavora su questioni molto ampie, non su interessi specifici, cose che invece sono spesso il frutto di decisioni dei consigli comunali e regionali, dove invece ci sono le preferenze. Quindi eventualmente se mai ci fosse l'interesse, e a volte ci può essere, di qualcuno poco trasparente a influenzare la politica, ha molto più interesse a influenzare il sindaco, l'assessore regionale, l'assessore comunale, che devono decidere sulla propria azienda fisicamente nella quantità del lavoro quotidiano, piuttosto che un singolo parlamentare.
1: Onorevole Donzelli, le faccio un'ultima domanda un po' fuori tema. È anche lei d'accordo che occorra organizzarsi, muoversi per spingere, per ottenere la grazia per Mario Roggero, che è stato condannato, diciamo, in Cassazione a 17 anni di carcere per la vicenda, insomma, nota, che tutti conosciamo?
0: Sì, questo non è una critica alla scelta dei giudici, perché obiettivamente è un caso particolare che è stato valutato, ma comunque la grazia, non vuol dire che la persona non ha commesso il reato, anzi, per poter ottenere la grazia la persona deve fondamentalmente no, ammettere il proprio errore e quindi diciamo esserci anche una consapevolezza di uno sbaglio. Quindi non è questo, non si tratta di cancellare la reazione che ha avuto, si tratta comunque di dire che un uomo che se non gli fosse entrato nessuno in casa o in gioielleria avrebbe continuato a vivere serenamente la sua vita e che quindi non ha scelto in nessun modo di trovarsi in quella situazione, che a una certa età vengono scarcerati criminali veri continuamente, se vedere andare in carcere una persona ormai anziana che alla fine ha avuto una reazione probabilmente sbagliata, esagerata, però comunque a un'aggressione, all'ennesima aggressione che subiva, obiettivamente credo che un gesto di clemenza da parte delle istituzioni possa essere adeguato. Lo chiederemo e secondo me è giusto chiederlo.
1: Grazie, grazie onorevole Donzelli, la ringrazio per essere
0: Grazie
1: stato con noi, buonasera, buon
0: mille.
1: lavoro.
0: Grazie, buonasera.
1: Allora, sono le 21 minuto, ci fermiamo per le notizie dal meteo e poi andiamo avanti con la puntata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
6: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola. Hai dimenticato i costumi da bagno. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
7: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 €. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
9: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata temporali ancora presenti al nord-ovest, in movimento verso le Alpi centrali. Domani il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con rovesci e temporali sparsi lungo l'arco alpino fino a sera. Sui restanti settori del nord prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro-sud e sulle due isole maggiori il cielo sarà generalmente sereno, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadiche piogge sulle regioni centrali. I venti saranno deboli e variabili, a prevalente regime di brezza, con mari generalmente in poco mossi. Le temperature si manterranno al di sopra della media, con valori massimi molto elevati su tutto il paese e in forte aumento sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sulla Sardegna orientale. Persiste infatti l'onda di calore con valori oltre i 43 gradi nelle aree interne al meridione. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Zapping. Le 20 e 4 minuti. Allora, prima di andare avanti, vi tengo aggiornati su tutte le notizie di oggi con i titoli del TG1.
10: Gioielliere ancora fuori carcere, centrodestra si mobilita per Grazia, Nordio avvia istruttoria, il Quirinale lo convoca, compete al capo dello Stato. Sentenza sul crollo del ponte Morandi, 32 condanne, 12 anni all'ex AD di Autostrade Castellucci, familiari vittime, caduta cortina di fumo sulla verità. Via libera Camera, legge elettorale, testo ora al Senato, bagarre in aula, maggioranza garantisce stabilità, opposizioni protestano, riforma truffa. Scuola in balzi, diminuisce abbandono scolastico, Premier, funzionano strumenti governo, direzione giusta, scoglio matematica alle elementari. Guerra con l'Iran, non si fermano gli attacchi incrociati. Hormuz è sempre chiuso, torna ad affacciarsi l'ipotesi di un attacco di terra. Servizi segreti, traffico d'armi e inchieste sui cantieri, i verbali di Renucci e carabinieri all'antimafia, sottosegretario Fazzolari da lui solo falsità. Ancora afe e temperature roventi, in Sardegna superati i 47 gradi, mortalità cresciuta del 3% in un mese, Canadair in azione sugli incendi. Mondiali di calcio, grande attesa per la finalissima tra Spagna e Argentina, sfida tra generazioni di fenomeni, l'intramontabile Messi contro il giovane Yamal, 20 anni dopo la celebre fotografia che li immortalò per beneficenza in un inedito bagnetto.
1: Le 20:05 minuti, siete tornati in diretta con Zapping. Io do subito il benvenuto a Lorenzo Pregliasco, direttore e cofondatore di Utrend, analista politico, esperto di opinione pubblica, insegna anche all'Università di Bologna. Buonasera Lorenzo, bentornato a Zapping.
11: Buonasera, grazie.
1: Allora, abbiamo appena finito di parlare con Giovanni Donzelli che ci raccontava dei vantaggi, del perché insomma il centrodestra ha voluto questa riforma della legge elettorale che adesso deve ancora passare al Senato. Il senso del suo punto di vista era che serviva una legge elettorale nuova perché nella situazione politica nuova, cioè con un centro-sinistra unito, il Rosatellum sarebbe stato una garanzia di pareggio e quindi di stabilità. È una lettura giusta secondo te?
11: È una parte, credo, delle motivazioni per cui la maggioranza ha voluto approvare questa nuova legge elettorale, che ricordiamo deve ancora passare al Senato, quindi non è ancora legge, non è ancora in vigore. Indubbiamente quello che possiamo dire è che con la legge precedente, quindi il famoso Rosatellum, effettivamente lo scenario più probabile sarebbe quello di o un pareggio o una maggioranza abbastanza risicata di uno dei due poli. Questo perché nel 2022 la stessa legge vedeva un centrosinistra diviso e quindi il centrodestra riuscì a conquistare buona parte dei collegi uninominali. Oggi, col centrosinistra unito, verosimilmente i collegi uninominali verrebbero divisi tra centrodestra e centrosinistra e questo porterebbe a una situazione di sostanziale equilibrio nel prossimo Parlamento.
1: Cioè si può prevedere che applicando allo scenario politico attuale il Rosatellum questo porterebbe molto probabilmente a un pareggio?
11: Sì, o a una vittoria molto risicata di una delle due coalizioni, dipenderebbe naturalmente dalle alleanze, dal perimetro delle coalizioni che oggi non è ancora definito, tradotto non sappiamo se Vannacci è nel centrodestra,
1: certo,
11: o meno,
1: sarà
11: nel centrodestra
1: o meno. Sì.
11: E l'elemento tecnico che però è anche politico è che il 5 Stelle alleato del centrosinistra al sud avrebbe probabilmente con questo sistema attualmente in vigore portato a una caduta di tanti collegi che invece il centrodestra aveva vinto nel 2022, da qui il probabile pareggio o quasi pareggio in caso di voto con il Rosatellum.
1: E magari il Partito Democratico nelle grandi città del nord avrebbe fatto lo stesso effetto.
11: Esattamente, diciamo che il campo largo con i collegi uninominali avrebbe avuto una buona efficienza della sua distribuzione territoriale, col PD nei grandi centri del centro-nord e il Movimento 5 Stelle nel sud. Questo era, diciamo, il grande elemento di novità rispetto alle scorse politiche, che effettivamente rendeva il Rosatellum un sistema difficilmente in grado di garantire una maggioranza. Devo però dire tecnicamente che un sistema elettorale non deve automaticamente garantire una maggioranza. Questa è un po' una stortura che c'è nel nostro dibattito, Giancarlo.
1: Sì, è sempre si torna a dire questo, bisogna sapere subito chi ha vinto il giorno dopo. Non è detto che debba essere così, soprattutto in un sistema parlamentare.
11: Sì, direi anche che è l'eccezione che questo accada e accada sempre. In Europa, nel resto d'Europa, tendenzialmente le coalizioni si fanno dopo il voto, se bisogna farle. Se invece un partito è in grado di avere la maggioranza dei seggi da solo, governa quel partito lì da solo. Noi ci siamo, diciamo così, fossilizzati sul concetto di coalizioni preelettorali e abbiamo costruito tutti i sistemi elettorali elettorali dal Mattarellum in poi su questo assunto, non è detto che sia l'unico modo per affrontare la questione. Un sistema elettorale deve fare tante cose: garantire la rappresentatività, rappresentare i territori, far scegliere la classe dirigente ai cittadini, anche favorire la governabilità, ma non è automatico che la debba garantire.
1: Ma invece, applicando sempre lo stesso scenario, diciamo ancora incerto, il meccanismo dello stabilicum, il dio della lingua mi perdoni, insomma il meccanismo della riforma, che cosa succederebbe?
11: Succederebbe che la coalizione, con anche solo un voto in più a livello nazionale, vincerebbe il premio di maggioranza e quindi si conquisterebbe automaticamente, per così dire, una maggioranza piuttosto netta, piuttosto comoda e stabile alla Camera, vincendo il premio alla Camera, e al Senato, vincendo il premio al Senato, cioè prendendo anche solo un voto in più dell'altra coalizione.
1: E chi lo prende questo voto in più?
11: Il punto è che a oggi la fotografia non è così chiara, perché i sondaggi ci dicono che, sommando i partiti di centrosinistra, a oggi si arriva intorno a un 44% dei voti, sommando i partiti di centrodestra si arriva intorno al 42%, e poi c'è Vannacci al 6%. Ecco che dove sta Vannacci, se fuori o dentro il centrodestra, può fare la differenza su chi prende il premio di maggioranza.
1: Quando dici il centrosinistra unito intendi anche Italia Viva, più Europa, insomma tutti.
11: Sì, tutti, non Calenda, che in questo momento sembra non far parte del progetto del campo largo, ma AVS, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Italia Viva, più Europa, insomma tutti i soggetti, anche la gamba centrista di cui si parla molto in questo periodo.
1: In quel caso soltanto la presenza di Vannacci nella coalizione di centrodestra garantirebbe una vittoria al centrodestra, altrimenti vincerebbe il centrosinistra unito.
11: Con i numeri di oggi sì, devo però dire due cose molto rapide. La prima è che ovviamente questo è il quadro dei sondaggi, i sondaggi hanno un margine di errore perché si basano su quello che le persone dicono oggi e non si vota oggi, si voterà tra diversi mesi. L'altro fattore è che oggi l'offerta politica è ancora molto fluida. Noi non sappiamo chi è il leader del centrosinistra, per esempio, non sappiamo se ci saranno delle primarie. Ecco, sono tutti passaggi che possono incidere molto sulle chance di vittoria del centrosinistra o del centrodestra. E l'ultima cosa che aggiungo è che ci sarà una campagna elettorale in cui i cittadini ascolteranno le ragioni, i programmi degli uni e degli altri. Ecco che il voto che ci sarà il prossimo anno, con tutta probabilità, sarà un voto che potrebbe non avere le premesse di oggi, cioè potrebbe essere diciamo figlio di un contesto diverso. Faccio un esempio: magari una leadership più o meno forte del campo largo potrebbe avere l'effetto di portare quel punto in più o quel punto in meno che fa scattare il premio di maggioranza al centrodestra o al centrosinistra.
1: E a Vannacci cosa converrebbe? Si può fare un ragionamento del genere?
11: È una domanda difficile, perché da un punto di vista strettamente così di cifre è chiaro che lui conquista nei sondaggi questo 6% al momento, anche perché rappresenta una novità, e rappresenta una novità che in qualche modo può permettersi di fare le pulci da destra al governo Meloni. Se entrasse in una coalizione di centrodestra, cioè se si alleasse con il resto del centrodestra, bisogna capire, ecco, se il suo elettorato lo seguirebbe, perché una parte
1: probabilmente
11: della sua...
1: un po' meno.
11: È una parte del suo attuale bacino elettorale, chiaramente è un elettorato antisistema, che non vuole scendere a compromessi, che è deluso dal governo Meloni. Ecco che non è automatico che, alleandosi con il centrodestra, lui sia in grado di tenere tutti questi voti. D'altra parte, Giancarlo, dobbiamo anche dire che se Vannacci entrasse nel centrodestra, magari rischierebbe meno di essere schiacciato dalla tendenza al voto utile, no? Quel ragionamento che sappiamo spesso guida la scelta di una parte dell'elettorato, che preferisce votare una delle coalizioni principali anziché, diciamo così, disperdere il voto, no? oggi Vannacci da solo rischia di essere penalizzato dal ragionamento del voto utile, è chiaro che se entrasse nel centrodestra questo rischio di consenso non lo avrebbe più.
1: Ma ci potrebbe essere anche un fenomeno per cui il centrodestra potrebbe perdere una certa quantità di voti accogliendo Vannacci nelle sue fila?
11: È indubbiamente sì, questo infatti è il ginepraio in cui si trova il centrodestra oggi, perché qualunque scelta, tenere fuori Vannacci o riprenderlo dentro, ha delle controindicazioni. Riprendere Vannacci significa, per esempio, scoprirsi sul fianco moderato, sul fianco di Forza Italia, per fare un nome. Significa anche mettere in difficoltà Salvini, naturalmente, che vedrebbe Vannacci uscire dalla porta e rientrare dalla finestra, o viceversa, e quindi non sarebbe una scelta indolore per il centrodestra. Aggiungo, potrebbe essere un rischio persino per Fratelli d'Italia, perché oggi Fratelli d'Italia ha come messaggio quello della governabilità, quello di rappresentare un voto per chi vuole votare a destra, ma con la possibilità di incidere sul futuro del paese. È chiaro che se Vannacci rientrasse in coalizione, questo messaggio di Fratelli d'Italia si indebolirebbe un po', perché una parte del suo elettorato potrebbe dire: beh, già che Vannacci è comunque dentro la coalizione centrodestra, a questo punto voto Vannacci anziché votare Fratelli d'Italia, per dare un messaggio più netto e più identitario.
1: Per dargli più forza.
11: Cioè, esatto.
1: Un ascoltatore mi ha appena chiesto con un messaggio se è rimasta in piedi la soglia di sbarramento in queste elezioni. Mi pare che sia il 3%, non sia stata toccata, no?
11: È al 3% con una eccezione, nel senso che dentro le coalizioni la prima lista che sta sotto il 3% comunque entra in Parlamento. È un dettaglio di questa legge che, per esempio, nel centrodestra potrebbe salvare noi moderati dallo sbarramento del 3%.
1: Non c'è stato un emendamento che ha cambiato le cose in questo senso? No, forse nessuno.
11: No, c'è stato un emendamento su una questione ancora più di dettaglio, che diciamo, secondo il quale i soggetti sotto la prima lista, sotto il 3%, non concorrono al totale della coalizione. Entriamo davvero in un terreno molto di dettaglio.
1: Un'altra cosa mi aveva incuriosito: qual è secondo te il motivo per cui soprattutto Forza Italia e Lega sono stati così scettici, addirittura contrari, o addirittura hanno sabotato l'idea di reintrodurre le preferenze?
11: Allora, io credo che da un lato quell'emendamento abbia fatto da catalizzatore, cioè abbia raccolto dei malumori di Forza Italia e della Lega in generale sulla legge elettorale. Hanno visto quella come l'occasione per esprimere, sia pure sotto traccia, il loro malcontento. Dopodiché c'è una chiara perplessità non solo di Lega e Forza Italia sulle preferenze, ma di tanti oggi in Parlamento, data da che cosa? Beh, dal fatto che le preferenze significano dover farsi una campagna elettorale per i candidati, dei costi,
1: stampare volantini, i famosi santini della Prima Repubblica.
11: E certo, significa dover fare una campagna elettorale diretta sulle proprie spalle, e non basta essere messi lì, per così dire, dal leader del partito. L'altro fattore è che, se vogliamo, le preferenze comunque in un certo senso potevano avere l'effetto di mettere in competizione, no, un candidato con l'altro senza neanche la certezza di passare, perché con il capolista bloccato il rischio per alcuni magari era di fare questa campagna elettorale onerosa e poi comunque vedersi scavalcati dal capolista bloccato, che per molti partiti, soprattutto quelli piccoli, poteva essere l'unico a essere eletto poi, cioè, nella circoscrizione.
1: Molto probabilmente. Un altro ascoltatore mi chiede: la gente non telefona più volentieri, manda messaggi, i tempi sono cambiati, se il premio di maggioranza è qualcosa che esiste anche in altri sistemi elettorali europei.
11: Questo è uno dei punti deboli dell'attuale proposta di riforma, perché è quasi inesistente in Europa e in Occidente il concetto di premio di maggioranza. Ci sono pochi precedenti, per esempio in Grecia, che non so se considererei un modello di stabilità istituzionale. La realtà è che è esattamente quello che dicevamo prima, cioè è una proposta, un'idea, un meccanismo che nasce dalla ossessione, se vogliamo, per la governabilità, che ha anche un suo senso. Non sto qui dando un parere personale su questo.
1: Basta vedere l'enfasi con cui trattiamo il record di durata di questo governo, no? Quindi questo rivela quanto si abbia a cuore la durata, la stabilità.
11: No, ma più che altro il tema è come dire, legare la governabilità a un meccanismo così rigido e automatico, che ha poi un effetto paradossale, cioè siccome c'è il premio di maggioranza che viene dato alle coalizioni, allora ogni coalizione dovrà essere il più larga possibile, no? Per sperare di accedere a questo premio di maggioranza e prendere quel voto in più degli altri. È un meccanismo che può portare quindi a coalizioni molto eterogenee e dunque paradossalmente a una scarsa governabilità, perché le coalizioni includono soggetti che hanno magari poco in comune l'uno con l'altro.
1: E spesso includono anche, diciamo, posizioni estreme che però portano quella percentuale necessaria a raggiungere il premio di maggioranza, anche se quindi magari appunto Vannacci da una parte, Di Battista dall'altra, conquistano un peso politico maggiore del loro portato elettorale.
11: Indubbiamente il premio maggioranza dà molto potere ai partiti, diciamo così, più marginali, no? Quelli che stanno al confine delle coalizioni, perché loro giustamente hanno un potere di incidere sul risultato elettorale, che poi diciamo li rende sicuramente più preziosi di quanto non dica il 2%, il 3% o anche il 5% che possono rappresentare. E questi naturalmente sono alcuni degli aspetti più contraddittori di un sistema elettorale che, dobbiamo dirlo, come tutti i sistemi elettorali ha pro e contro. Non esistono i sistemi perfetti, perché una legge elettorale deve cercare di garantire tante cose insieme: la rappresentatività, la governabilità, la scelta del cittadino, e naturalmente è una coperta corta e nessun sistema elettorale in questo può essere perfetto.
1: Grazie, ci fermiamo qui. Grazie molte a Lorenzo Pregliasco.
11: A voi, grazie.
1: Buonasera, buon lavoro. Sono le 20:21. Noi andiamo avanti con la nostra puntata e salutiamo a questo punto Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell'Unione Europea per la regione del Golfo e professore onorario del King's College di Londra. Buonasera.
12: Grazie a voi per l'invito. Grazie. Buonasera.
1: Allora, lei sicuramente ha un punto di vista privilegiato sui paesi del Golfo e quindi, come prima cosa, mi verrebbe da chiederle come stanno vivendo questi paesi che sono immersi in una guerra che doveva durare 4, forse 5 settimane al massimo e sta durando già 20, con alti e bassi, bombardamenti che si fermano e poi riprendono e molto spesso anche coinvolti in una guerra loro malgrado. Come la stanno vivendo questa fase?
12: Quando parliamo di paesi come l'Arabia Saudita, gli Emirati, il Qatar, l'Oman, il Bahrain, il Kuwait, sono paesi che hanno avuto una grandissima pazienza prima di tutto, perché sono stati provocati continuamente con attacchi dall'Iran su infrastrutture civili e non hanno risposto. Questo ha evitato una guerra regionale. Nell'ultimo mese abbiamo assistito un po' ad un pendolo. Da una parte c'è stata la firma dell'MOU, del Memorandum of Understanding, tra gli Stati Uniti e l'Iran per stabilire un percorso per la riapertura di Hormuz e per il negoziato sul nucleare, ma dall'altra, qualche giorno fa, nel bel mezzo dei negoziati, mentre il Qatar stava mediando per implementare quello che Iran e Stati Uniti avevano firmato, l'Iran ha attaccato una nave del Qatar e negli ultimi giorni ha attaccato addirittura l'Oman. Questo ovviamente complica ancora di più la situazione, perché proprio l'Oman e il Qatar sono paesi mediatori oltre che paesi sotto attacco. Devo dire, in queste ore siamo veramente di nuovo al punto di partenza e si cerca di ripristinare il percorso che era contenuto nel Memorandum of Understanding, voglio ricordare, cioè un negoziato sul nucleare entro 60 giorni e lo sminamento di Hormuz per riaprirlo entro 30 giorni. Questo adesso è lo sforzo negoziale che stiamo facendo un po' tutti, parlando con le parti, ma soprattutto stanno facendo i paesi del Golfo come il Qatar e l'Oman e l'Arabia Saudita in queste ore.
1: È anche vero che questi paesi che lei ha citato subiscono gli effetti della crisi di Hormuz in maniera diversa, per esempio l'Oman o l'Arabia Saudita, che hanno, diciamo, accessi alternativi al mercato del petrolio nel Mar Arabico, nel Mar Rosso, hanno avuto meno problemi che non il Qatar, che ha visto il suo gas praticamente bloccato quasi a zero fin dall'inizio, anche il Bahrain, che è stato da poco declassato da Moody's. Insomma, queste differenze sono un problema, magari creano punti di vista diversi, frizioni, riescono a muoversi unitariamente?
12: sicuramente fanno del loro meglio per muoversi unitariamente, però ricordiamoci che al di là della capacità di esportazione dei carbon fossili, in particolare del petrolio e del gas, ricordiamo sempre che questi paesi erano coinvolti in dei processi di trasformazione economica importantissimi, attrazioni turistiche, attrazioni di investimenti, stavano lavorando sullo sviluppo di progetti di energie rinnovabili. Questa guerra li ha colpiti tutti, anche perché in ogni caso si è prima di tutto costruita una insicurezza regionale a causa degli attacchi dell'Iran proprio su Dubai, su Abu Dhabi, su Riyadh, su Doha. Poi ovviamente alcuni avevano il tema è che la geografia lì non è molto chiara. Tutti i pozzi petroliferi e di gas sono sulla costa est della penisola arabica e quindi hanno a che fare con lo stretto di Hormuz. Alcuni paesi come l'Arabia Saudita e gli Emirati avevano costruito delle pipeline per andare dall'altra parte della penisola arabica.
1: C'era il famoso East-West pipeline dell'Arabia Saudita, per esempio. Questo
12: l'Arabia
1: serviva.
12: Saudita o gli Emirati lo hanno fatto su Fujairah, sì, che è un porto subito, sì, dopo Hormuz. Altri non lo hanno fatto. Infatti noi assisteremo sempre di più nei prossimi anni, al di là di quale sarà l'esito di questo conflitto e l'accordo di pace, noi assisteremo a programmi di diversificazione da parte di tutti i paesi. Il tema è raggiungere i porti dell'Oman, i porti del Mar Rosso e i porti del Mediterraneo per esportare su vie alternative, via pipeline, ferrovie fino ai porti e poi via nave. Questa è la dinamica a cui assisteremo nei prossimi anni, perché questa è una grande lezione, come noi l'abbiamo vissuta quando la Russia ha invaso l'Ucraina nel 2022.
1: Certo. Molti avevano guardato con una certa preoccupazione, per esempio, all'eventualità che Iran e Oman si mettessero d'accordo per gestire sotto una sovranità condivisa i passaggi nello stretto di Hormuz, magari mettendosi d'accordo anche sull'esazione di un pedaggio. Questa sarebbe una cosa che romperebbe un po' il fronte, o sbaglio?
12: Sicuramente questo è un tema che è stato molto discusso, però mi sento di dire oggi, poi vediamo domani, ma oggi rispetto alle ultime consultazioni che abbiamo avuto anche noi con l'Oman, ma anche nostri stati membri dell'Unione Europea e organizzazioni internazionali, che l'Oman in buona fede sta lavorando per la libertà di navigazione. Il vero grande tema è che l'Iran interpreta l'MOU firmato con gli Stati Uniti come una legittimazione del fatto che lo stretto è dell'Iran. Questa cosa non va bene né a noi né agli Stati Uniti né tantomeno all'Oman e al resto dei paesi del Golfo. Cioè l'interpretazione è dell'Iran, ma la verità è che esistono due corridoi nello stretto di Hormuz per far passare le navi. Uno passa vicino alla costa dell'Oman e uno passa vicino alla costa dell'Iran. È inaccettabile che l'Iran colpisca le navi in generale, a maggior ragione se le colpisce quando passano vicino all'Oman, certo, che sono acque territoriali omanite. Però l'Oman, anche sul lavoro che faremo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane di consultazioni con loro, ci rassicura sul fatto che non vuole imporre pedaggi obbligatori o cose simili.
1: Lei all'inizio parlava della grande pazienza di questi paesi. Mi chiedo se questa pazienza non sia indirizzata anche verso il loro principale alleato, gli Stati Uniti, perché in questi mesi Trump ha messo le sanzioni all'Iran, poi ha tolto le sanzioni, ha fatto il blocco navale, poi ha tolto il blocco navale, ha annunciato che avrebbe lui preso un pedaggio dai passaggi di Hormuz, poi ha detto che non sarà più così, ha fatto un ultimatum, poi ha tolto un ultimatum. Insomma, stargli appresso deve essere un lavoro solo quello.
12: Devo dire anche per noi europei, mi consenta la battuta,
1: sì, no,
12: siamo,
1: certo,
12: siamo un po' sulla stessa barca, ecco. E però io non ho nessuna percezione che il rapporto tra questi paesi e gli Stati Uniti si riduca in futuro o vada ad incrinarsi. Non abbiamo questa percezione, anche perché nel momento del massimo attacco dell'Iran su questi paesi, comunque anche i sistemi di difesa americani insieme a quelli ucraini e insieme a quelli di molti paesi europei hanno aiutato la difesa dai missili balistici e dai droni iraniani. Io credo che su questo, un po' come noi europei, possiamo avere delle discussioni con gli Stati Uniti, ma alla fine è un'alleanza che nessuna delle due parti vuole veramente terminare.
1: Ha qualche ragione Trump quando dice che gli alleati europei sulla crisi del Golfo l'hanno abbandonato?
12: Guardi, ovviamente io sulle parole di Trump, se vogliamo commentarle, passeremo ogni giorno a commentare le parole del Presidente degli Stati Uniti. A
1: volte questa è una cosa come... su cui torna tutte le volte che ne ha
12: sì,
1: l'occasione.
12: Io credo che comunque quando si parla per esempio con i paesi del Golfo, i paesi che abbiamo citato, loro testimoniano il fatto che per esempio tutti gli stati europei o della NATO che avevano degli accordi bilaterali con loro di difesa sono intervenuti in loro difesa. Ci sono paesi europei che addirittura hanno fatto decollare i loro caccia per proteggerli o hanno usato le loro basi per proteggerli, oltre alla loro fantastica capacità di autodifesa che già avevano. Quindi noi siamo stati impegnati. La verità è che noi l'abbiamo detto, la guerra in Iran non è la nostra guerra. Abbiamo sempre pensato che per raggiungere un accordo sul nucleare servisse un accordo diplomatico. Però quando i nostri partner nel Golfo, come l'Arabia Saudita, gli Emirati, il Qatar e gli altri, vengono attaccati dall'Iran, noi siamo pronti a difenderli. E infatti lo abbiamo fatto fornendo tutto quello che si poteva fornire nell'ambito degli accordi bilaterali. Ora il futuro sarà lavorare con loro sulla connettività, cioè costruire dei corridoi alternativi, non dico per bypassare al 100% Hormuz, ma per ridurre la dipendenza da Hormuz dei paesi. Perché poi, come abbiamo visto, Hormuz colpisce le dinamiche a Hormuz colpiscono tutta l'economia globale e noi come europei avevamo diversificato abbastanza, infatti non abbiamo un problema di quantità di fossil fuels, ma abbiamo un problema di prezzi come il resto del mondo, mentre in Asia e in Africa hanno avuto problemi di quantità, hanno dovuto ridurre i consumi.
1: Certo. E parlando di Europa, in questa prospettiva che lei ha appena descritto, quale si può prevedere essere il rapporto, come può crescere il rapporto europeo con questi paesi, su quali direttrici?
12: Guardi, noi lunedì abbiamo, proprio lunedì, questo lunedì appena passato, abbiamo organizzato la riunione dei ministri degli esteri europei e del Golfo a Bruxelles, che è uno dei tanti eventi di coordinamento che noi portiamo avanti. Entro la fine dell'anno dovrebbe esserci anche il summit dei leader. Il vero tema è collaborare su tre livelli. Il primo è diplomatico, lavorare alle Nazioni Unite per una risoluzione al Consiglio di Sicurezza sulla libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, che riceve continuamente il veto da Russia e Cina, e dobbiamo continuare a premere in questa direzione, in particolare sostenendo le iniziative del Bahrain. Due, difesa e sicurezza. I nostri paesi europei devono essere sempre più partner di difesa e sicurezza dei paesi del Golfo, non solo per proteggerli ma anche per investire insieme nella nuova era della difesa europea e della difesa del Golfo, per una autonomia strategica di entrambe le regioni. E tre, come ho detto, connettività, corridoi alternativi per energia, dati e ovviamente beni via ferrovie, via porti, via data cables e anche pipelines.
1: E veniamo allora soltanto in conclusione all'Italia, al suo ruolo. Il premier Giorgia Meloni ha sempre dato mostra di avere molta attenzione rispetto a questi paesi, ultimamente è anche andata in Qatar ai funerali del padre dell'emiro Altani. Insomma, qual è la posizione dell'Italia? Come è vista l'Italia in quei mondi?
12: Guardi, molto bene, ha ragione a dire, la Presidente del Consiglio è stata nel Golfo, ha viaggiato tantissimo durante il suo mandato finora. Inoltre la stabilità del governo costruisce la possibilità di avere un interlocutore costante per poter pianificare, ora non voglio dire a lungo termine ma a medio termine almeno, l'instabilità di governo che purtroppo abbiamo avuto per tante ragioni negli anni precedenti costruiva un'incertezza nella possibilità di programmare. Non è un caso che alcuni di questi paesi abbiano deciso di supportare il piano Mattei in Africa, quindi paesi del Golfo, nella regione del Golfo, che sostengono il piano Mattei per fare investimenti congiunti in Africa. Queste sono cose che possono accadere quando c'è stabilità politica e c'è presenza, e non possiamo negare che la presenza del Presidente del Consiglio italiano nella regione sia pari per esempio alla presenza del Presidente francese, e questo non è una cosa scontata ed è un protagonismo dell'Italia che è sempre più notato e considerato.
1: Mi sbaglio, lei a fine anno si andrà a occupare di pace in Medio Oriente per l'ONU?
12: Ma guardi, questa era una proposta che è venuta dalle Nazioni Unite ed è un tema che è ancora lì. Come ho detto, è una procedura lunghissima e dall'esito non scontato quando sono uscite alcune indiscrezioni mesi fa. Vedremo. In ogni caso, in questo momento sono concentrato sulla crisi del Golfo, c'è un bel da fare.
1: Grazie Luigi Di Maio, grazie per essere stato con noi. Buonasera e buon lavoro.
12: Arrivederci, arrivederci.
1: Le 20 e 34 minuti, abbiamo appena salutato Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell'Unione Europea per la regione del Golfo, ovviamente lo ricorderete come ministro degli esteri, vicepresidente del Consiglio, capo politico del Movimento 5 Stelle e molti altri ruoli che ha svolto in Italia. E noi andiamo avanti con la nostra puntata e ci occupiamo di un'isola piuttosto dimenticata che sta vivendo una fase drammatica della sua già molto drammatica esistenza. Sto parlando di Cuba e ne parliamo con il professor Lori Zanatta, docente di storia dell'America Latina a Bologna. Buonasera professore, come sempre bentornato a Zapping.
13: Grazie, grazie Loquenzio, saluto a lei e agli ascoltatori.
1: Allora, Cuba, diciamo nella disattenzione generale, mi pare, non se ne parla molto, si sta lentamente spegnendo. Perché il perché risiede ovviamente nell'embargo, nelle sanzioni americane e risiede anche nel fatto che uno dei pochi paesi che ancora sosteneva l'economia cubana, cioè il Venezuela, è diventato un protettorato americano, cioè si dice spesso che Rubio sia il viceré del Venezuela. Ecco, allora vorrei chiedere al professore che cosa sta succedendo e che cosa potrà succedere, cioè quale può essere il punto di caduta di una situazione molto drammatica in cui blackout quotidiani, mancanza di cibo, di qualsiasi risorsa energetica e non solo sta affliggendo i cubani ormai da molti mesi.
13: Ma l'impressione è che si tornerà a parlare presto di Cuba, poi posso sbagliare naturalmente, diciamo che ultimamente magari se ne è parlato un po' di meno perché vi sono stati altri fronti più incandescenti o perché in fondo parlare di Cuba c'è sempre il rischio di ripetere una sorta di gioco delle parti in atto oramai da quasi 70 anni dalla rivoluzione cubana in qua, però penso che presto se ne tornerà a parlare, nel senso che Cuba è un albero marcio da dentro da molto tempo e quindi è a rischio di cadere su se stesso e naturalmente da fuori l'amministrazione Trump sta spingendo in tutti i modi per farlo cadere e l'impressione è che stia l'amministrazione Trump approntando tutti gli strumenti sia di carattere giuridico, no? L'imputazione a Raul Castro sia di tipo politico, perché in fondo sta aggirando l'organizzazione degli Stati americani per avere un consenso latinoamericano che prescinda dai pochi paesi che ancora sostengono Cuba. Insomma, sta approntando gli strumenti per fare qualcosa qualora le pressioni enormi che sta realizzando non producono nulla da sola. E che cosa? Ecco, il che cosa non saprei dire, li vedo portare via un 95enne dall'isola per portarlo in una galera degli Stati Uniti. Raul Castro, non che non se lo meriti, perché pochi lo sanno purtroppo, ma Raul Castro è stato nella rivoluzione cubana forse il più violento e anche il più, soprattutto nella prima fase della rivoluzione, dei leader rivoluzionari, lo chiamavano il macellaio d'Oriente, insomma. Però a 95 anni non ce li vedo fare un'operazione di estrazione.
1: Al tipo Maduro, insomma, non succede.
13: Anche se, chi lo sa, io non so lei Loquenzi, se a questo punto si sorprenderebbe, io non mi sorprendo più di
1: nulla. Più di niente. Però ecco, è interessante capire qual è l'idea che l'amministrazione americana si è fatta, cioè questa terribile pressione che i cubani stanno obiettivamente pagando, molto cara, perché appunto non hanno più nemmeno il gas per cucinare, la benzina per far muovere i trattori, per coltivare.
13: Certo.
1: Ecco, che cosa deve ottenere? La resa del regime, le dimissioni del presidente, del capo del governo che dicono ecco ci arrendiamo, venite, prendetevi il paese e fatene quello che volete. Che cosa potrebbe succedere?
13: Sì, lei lo ha detto in maniera schietta, ma in questo caso ci sta la schiettezza. Probabilmente è proprio quello che vogliono e che stanno cercando di ottenere. È molto difficile ricostruire questi eventi, non ne conosciamo quasi nulla, però per esempio noi sappiamo di intensi colloqui tenuti dall'amministrazione Trump con il nipote prediletto di Raul Castro, ma il nipote di Raul Castro non ha nessun potere formale, è un uomo che si è dedicato alla bella vita, a dire la verità, però è un Castro e il fatto che gli Stati Uniti abbiano dialogato tanto con lui non si capisce se è davvero perché pensano che si può far leva sulla dinastia per abbandonare il regime, oppure se sapevano che il nipote di Raul Castro, proprio perché non ha nessun ruolo, non vanta nessuna particolare credenziale rivoluzionaria, avrebbe irritato coloro che il potere ce l'hanno davvero, quindi gli ufficiali delle forze armate, quindi i funzionari del partito. Insomma, l'impressione è che gli Stati Uniti stiano scuotendo la scatola, e loro ne sanno molto più di noi di che cosa si muove dentro quella scatola, perché da quella scatola appaia una Delcy Rodriguez, no? Cubana, credibile, e una frattura all'interno del regime. Penso che la scommessa sia quella. D'altronde questo tipo di regimi, quello cubano è un regime totalitario da quasi 70 anni, ma totalitario sul serio, benché oramai decadente, oramai assolutamente paradossale nella sua sussistenza, ma a differenza di quello venezuelano è davvero un regime totalitario. Quindi questi regimi collassano dall'interno, la nuova classe dirigente nasce dall'interno almeno in parte, oppure è molto difficile farli cadere.
1: Leggevo che hanno fatto un disperato ultimo pacchetto di riforme per incentivare l'impresa privata, per privatizzare industrie e imprese di Stato. Immagino che sia tutto troppo poco, troppo tardi.
13: Ha detto bene, è poco, pochissimo, certo sono 176 riforme, sì. Credo, ma la maggior parte sono cosmetica pura, molte altre sono demagogiche, irrealizzabili, e poi appunto è tardi. Il regime cubano, se voleva davvero salvare qualcosa di se stesso, della storia di un fallimento, ebbe l'occasione d'oro quando Obama gli tese la mano, non la raccolse, non fece nulla. È un regime che, come tutti questi regimi di tipo patrimonialista, che richiamano molto più le monarchie assolute antiche, non, chi è nostalgico del socialismo, di queste cose, naviga in un mare che c'entra ben poco con quello di Cuba. Queste forme di assolutismi generano delle sorte di regimi familiari, patrimoniali, proprietà di coloro che li occupano, e sono straordinariamente diseguali, ingiusti e si fondano sulla schiavizzazione della propria popolazione. Quindi l'occasione era allora, adesso è tardi, non c'è più tempo per farlo. Sa qual è l'unica carta che ha e che giocherà verosimilmente il regime cubano? È proprio Trump. E cioè, in fondo, il regime cubano, il regime rivoluzionario cubano, fin dall'origine, anche quando era molto più popolare di quanto non sia ora, si fondava sul suo ruolo di simbolo, e cioè la sua forza stava nella potenza del nemico che combatteva. Siccome era un simbolo globale della lotta contro il grande potere imperialista, allora tanti nel mondo lo appoggiavano, lo sostenevano. Quindi ancora oggi quello che cercherà di fare il regime cubano per mantenersi al potere sarà di invocare questo ruolo simbolico. Quanto e che cosa ne rimanga, ma lo vedremo, io non sono in grado di anticiparlo.
1: Grazie comunque, professor Loris Zanatta, buonasera e buon lavoro. Grazie ancora.
13: Grazie a lei, gentilissimo.
1: Allora, prima di andare avanti con l'ultimo appuntamento di questa puntata, saluteremo Piero Genovesi. Prima di andare avanti, dicevo, sentiamo i titoli del TG2.
14: Caso Roggero, Mattarella riceve Nordio che aveva aperto l'istruttoria per la grazia al gioielliere. Il richiamo del Presidente è facoltà esclusiva del Capo dello Stato, lo dice la Costituzione. tragedia del ponte Morandi, dove persero la vita 43 persone, 12 anni all'ex AD di Autostrade Castellucci. I parenti delle vittime, dissipata cortina di fumo sulla verità. La legge elettorale passa al Senato dopo l'ok della Camera con 217 sì, 152 no. La maggioranza ha vinto l'Italia. Protesta in aula delle opposizioni, vadano a casa. Attesa per il discorso di Trump, continuano attacchi incrociati, le minacce di Teheran. USA hanno tradito la diplomazia e chiede agli UTI di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Non diminuiscono le temperature sull'Italia, in alcune zone si arriva oltre i 40 gradi, nel fine settimana 19 città da bollino rosso. Test invalsi, diminuisce l'abbandono scolastico, male la matematica alla scuola primaria, meglio le superiori. Giorgia Meloni, gli strumenti che abbiamo costruito funzionano. Il sound sudamericano conquista il mondiale di calcio e domina i tormentoni dell'estate 2026. Giovanotti con Alfa, Samurai J e Fred De Palma fanno ballare e regalano energia.
1: Sono le 20:44 minuti, bentornati a Zapping, ultimo appuntamento di questa puntata è con Piero Genovesi, zoologo, responsabile del servizio coordinamento fauna selvatica dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Ha scritto anche un libro che cade molto opportunamente nella nostra conversazione, Specie aliene, quali sono, perché temerle e come possiamo fermarle, edito dalla Terza. Professore, buonasera, benvenuto a Zapping.
15: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, parliamo di specie aliene o di specie alloctone. Generalmente se ne parla quando delle specie animali o vegetali arrivano in un posto che non è il loro per un'azione volontaria dell'uomo, per un incidente, per una distrazione delle specie animali o vegetali arrivano in un posto che non è il loro per un'azione volontaria dell'uomo, per un incidente, per una distrazione. Ma mi pare che

0: Un fenomeno artificiale legato ai trasporti, al commercio, al turismo dell'uomo. Però recentemente questa minaccia, perché poi diciamo molte specie aliene sono state anche positive nella nostra storia, pensiamo al pomodoro, alla patata, alle galline, ma alcune di queste specie, noi calcoliamo tra il 10 e il 15%, invece hanno degli impatti molto negativi sulla natura e spesso sulla nostra vita, pensiamo alle zanzare tigre che hanno portato tanti virus anche nel nostro paese. Però c'è, come lei ha detto giustamente, una sinergia con i cambiamenti climatici, perché se pensiamo ad esempio alle specie che arrivano dal Mar Rosso, nel Mediterraneo, trasportate dall'uomo, trovando un mare sempre più caldo, non solo si insediano nei nostri mari più facilmente, ma si possono espandere di più. Quindi c'è un effetto sinergico dei trasporti, dei commerci, ma anche dell'innalzamento delle temperature che sta aumentando gli impatti di questo fenomeno.
1: Perché poi fa trovare, diciamo, nel Mediterraneo determinate specie, alghe o pesci, un ecosistema, un habitat adatto a loro, a quello a cui erano abituati e che invece per noi, diciamo, è fuori dalla norma, no? In genere.
0: Sì, allora è un fenomeno artificiale, come dicevo, e purtroppo il Mediterraneo è uno dei bacini più vulnerabili, perché da un lato è un bacino chiuso, quindi le specie autoctone non possono spostarsi a nord con il riscaldamento delle acque come potrebbero fare negli oceani. Poi è un mare particolarmente invaso perché il nostro mare è particolarmente interessato da trasporti, da rotte commerciali. Quindi le specie arrivano, si insediano e spesso arrivano appunto dal canale di Suez, quindi vicino nella parte più orientale del nostro bacino, e piano piano si espandono. È successo ad esempio con il pesce coniglio che si alimenta di alghe e sta modificando molti ecosistemi. È successo con il pesce scorpione che ha degli aculei velenosi, per cui è potenzialmente pericoloso per l'uomo. È successo ad esempio anche con il pesce palla maculato, che è una specie tossica. Noi nel Mediterraneo siamo abituati che mangiamo un po' di tutto quello che troviamo nel mare. Adesso bisogna stare più attenti, quindi è un fenomeno che è sempre esistito, ma adesso sta accelerando molto e dobbiamo fare attenzione perché alcuni degli impatti sono realmente pericolosi per la natura o per noi, a volte anche per noi.
1: È di questo genere l'invasione del famoso granchio blu, quello che più ci ha sorpreso e ci ha trovato impreparati di questi ultimi tempi?
0: Certo, il granchio blu ha una storia particolare perché è arrivato, questo è un po' il vettore più diffuso nel mondo per il trasporto di specie aliene, è arrivato nelle acque di zavorra delle navi, cioè le navi per stabilizzare la navigazione riempiono di acqua dei grandi serbatoi. In questi serbatoi entra un po' di
1: Ci
0: tutto, perché
1: finisce di
0: quasi
1: tutto,
0: tutte
1: sì.
0: le... di tutto, perché le specie marine hanno una fase larvale. Quindi è arrivato, ma probabilmente è arrivato nei nostri mari negli anni 30 o 40. Parallelamente noi abbiamo spedito nel Nord America, da dove arriva il granchio blu, un granchio verde che sta avendo grandi impatti. Per decenni non ha causato particolari impatti. Noi lo monitoravamo, segnalavamo il pericolo, ma non ha avuto grandi impatti. Nel 2023 è esploso. Questo è un fenomeno che a volte succede con le specie aliene, che per decenni rimangono abbastanza limitate e poi a un certo punto esplodono, perché quell'anno ci furono condizioni, anche in quel caso climatiche particolari. E il granchio blu è particolarmente vorace, ha una capacità riproduttiva spaventosa, quindi sta avendo fortissimi impatti sia sulle specie autoctone, quindi sugli ecosistemi dell'Adriatico, ma anche ad esempio sulla coltivazione delle vongole e delle cozze, quindi con un impatto economico gigantesco. Si calcola attorno ai 100 milioni di euro le perdite finora registrate per l'arrivo di questa specie. Quindi ecco, è una di quelle aree della conservazione in cui avere migliori misure di prevenzione e di contrasto aiuterebbe l'ambiente, ma farebbe anche ridurre moltissimo i costi che paghiamo per questa minaccia.
1: Tra l'altro lei ha citato vongole, cozze, cioè frutti di mare, che peraltro, granchio blu a parte, mi pare siano anche molto in sofferenza per il riscaldamento dei mari.
0: Certo, anche qui ci sono degli effetti sinergici che noi studiamo e che sono molto preoccupanti, perché gli ecosistemi sono minacciati dall'arrivo di queste specie aliene, ma parallelamente anche dagli effetti di queste ondate di calore che quest'anno, ad esempio, sono particolarmente gravi. Quindi alcuni organismi non sono in grado di resistere quando arrivano temperature che a volte sono 6-7 gradi sopra la media in alcuni picchi. In questi casi possono esserci delle morie che vanno ad aggravare ulteriormente l'attività di pesca e di allevamento. Quindi È un mare particolarmente fragile il nostro, e va detto che le specie aliane

0: un impatto particolarmente rilevante sugli ambienti più fragili, sulle isole, sugli ambienti d'acqua dolce, oppure a volte sul mare, e gli effetti combinati dell'introduzione di specie da parte dell'uomo, quindi delle specie aliene, e dei mutamenti ambientali, lo sta mettendo veramente in difficoltà.
1: Leggevo, mi sembra che sia un rapporto del Copernicus Climate Change, che la temperatura del Mediterraneo è arrivata a una media di 20,86 gradi, un record che supera anche quello del 2024, quindi di anno in anno nuovi record. Che cosa vuol dire per gli equilibri anche atmosferici un mare così caldo?
0: Ci sono delle ricadute a più livelli. Da un lato, appunto, noi ci occupiamo, io mi occupo di monitorare e assicurare la conservazione della biodiversità, e circa un quarto delle specie del Mediterraneo sono a rischio di estinzione per questo effetto. Ma come stiamo
1: Perché, come
0: vedendo
1: diceva, non se
0: tutti.
1: ne possono andare sostanzialmente. Non
0: Esatto, il
1: possono.
0: Mediterraneo non hanno la possibilità di andare nei mari più freschi migrando verso nord, perché è un bacino
1: Chiuso, certo.
0: chiuso. Ma per di più, con questi aumenti delle temperature aumentano anche il rischio di eventi estremi, perché creano una massa di energia che può scatenare effetti climatici, episodi climatici particolarmente forti e rilevanti. Quindi lo vediamo purtroppo. Ogni anno lo vediamo di più, stanno aumentando di frequenza gli episodi climatici che hanno impatti ben più gravi di quelli che eravamo abituati a vedere fino a qualche anno fa, non solo sul mare. Pensiamo alla tempesta Vaia, che qualche anno fa ha provocato la morte di moltissimi milioni di
1: Gli
0: alberi
1: alberi, sì.
0: nel nord-est del paese. Quindi noi lo vediamo sempre più spesso. Questi sono fenomeni che continuano a dirci che sarebbe urgente affrontare le cause di questi fenomeni, e quindi i cambiamenti climatici, cercando di ridurre l'effetto serra legato alle nostre azioni, le specie aliene, ovvero mettendo in campo misure di prevenzione del trasporto accidentale o intenzionale delle specie più pericolose.
1: Ecco,
0: È
1: perché
0: in un momento in
1: lei lo
0: cui.
1: diceva nel sottotitolo del suo libro, alla fine si diceva come possiamo fermarle. Diciamo due parole anche su questo allora, c'è modo di
0: Sì,
1: fermarle?
0: quando uno descrive questo fenomeno sembra che sia impossibile ridurlo, invece non è così. Facciamo l'esempio delle acque di zavorra delle navi. Oramai c'è una convenzione adottata a scala internazionale, che è stata firmata per gli impatti economici di questo fenomeno, che impone il trattamento di queste acque. Basta scaricare le acque di zavorra in alto mare, ricaricarle in quegli ambienti, e il rischio di trasportare specie aliene come il granchio blu si riduce del 95-99%. Ci sono misure che possiamo mettere in atto. Per esempio, se parlavo prima dei pappagallini, noi stiamo lavorando con l'industria di chi commercia animali d'affezione o piante ornamentali. È un interesse comune ridurre il commercio, il trasporto delle specie più pericolose. Quindi è possibile mettere in campo misure di prevenzione o di risposta rapida che possono contenere moltissimo gli impatti. Il principale problema è che è una minaccia ancora poco conosciuta, poca compresa, occorre più consapevolezza.
1: Lo dimostra il caso del granchio blu, cioè ci sono voluti appunto, decenni prima che la politica affrontasse il problema e lo affrontasse come una questione di emergenza, quando forse sarebbe stato più economico ed efficace farlo prima.
0: Paradossalmente, noi tendiamo a essere reattivi invece che proattivi. Questo devo dire che è un fenomeno molto umano. Insomma, noi tendiamo a intervenire su un problema quando il problema esplode. Dobbiamo imparare da quello che facciamo in campo sanitario, perché nel fenomeno delle specie aliene intervenire prima è enormemente meno costoso che aspettare che i problemi esplodano. Il granchio blu ha richiesto investimenti superiori ai 50 milioni di euro, ma che sono serviti sostanzialmente a dare un ristoro ai pescatori che hanno visto la loro attività disastrata. Se avessimo investito una frazione di quei soldi in prevenzione, avremmo avuto un effetto molto più efficace e più a lungo termine.
1: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie per Genovesi, grazie per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Allora finisce qui questa puntata di Zapping. Grazie a tutta la redazione che ha contribuito a questa puntata. Grazie ad Alex Messina, il nostro regista. Alla parte tecnica stasera ringraziamo Marco Mascia. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, il GR1 e tutto il mondiale minuto per minuto. E vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Quenzi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Qual è la tua missione?
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
7: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio. Un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
6: Accedi
5: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.
8: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ascolta, si fa sera.
10: Al microfono Monsignor Felice Accrocca, vescovo eletto di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno.
11: Ecco, siamo alla chiusura di un giorno in cui nella chiesa tanti hanno celebrato la Vergine del Carmelo, è una devozione molto diffusa. E ancora una volta Maria è diventata per noi il modello, la persona dalla quale imparare l'arte della sequela di Gesù. Il Vangelo che abbiamo ascoltato nella Messa riportava d'altronde le parole del Maestro: imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Quello è stato Gesù, ma in fondo quella è stata anche sua madre. E imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Ecco, se c'è stata una creatura che ha imparato a fondo la lezione, questa è proprio la madre di Dio. Dovremmo chiederci se noi questa lezione l'abbiamo appresa, se noi desideriamo apprenderla. Miti e umili di cuore. Miti in un tempo in cui anche solo la violenza parolaria è capace di lasciare molti cadaveri sul percorso. Umili di cuore in un tempo in cui il desiderio di mostrare i muscoli e imporsi sugli altri sembra remare nella direzione opposta. Imparare da Gesù. C'è un modello che è non solo per la persona, ma è un modello di società che Gesù propone con queste parole. Ecco, la Vergine Santissima, Maria, Madre del Carmelo, ci aiuti nella sequela di Gesù.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buonasera. Il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio in provincia di Cuneo. Dopo l'avvio dell'istruttoria sulla richiesta di grazia, il ministro della giustizia Nordio è stato ricevuto al Quirinale.
4: La Costituzione affida solo al Presidente della Repubblica la possibilità di concedere la grazia. Precisazione questa che il Presidente Mattarella esprime nel faccia a faccia del Quirinale con il Ministro della Giustizia Nordio, un incontro resosi necessario alla luce dell'annuncio di Via Renula dell'avvio dell'istruttoria del provvedimento di clemenza per Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere. Il colloquio diventa dunque l'occasione, si legge in una nota del Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni in tema di concessione della grazia, facoltà che, si sottolinea, la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come peraltro confermato anche dalla sentenza 200 del 2006 della Corte Costituzionale. Valentino Russo, GR1.
3: A Genova la sentenza di primo grado per il crollo del ponte Morandi nell'estate del 2018, 32 condanne in totale, soddisfatti i parenti delle 43 vittime.
5: In nome del popolo italiano, il Tribunale di Genova.
6: Per 20 minuti il presidente del collegio Paolo Lepri legge una sentenza destinata a fare storia. Dopo quasi 4 ore in camera di consiglio alle 14, il collegio formato da lui e dai giudici Ferdinando Baldini e Fulvio Polidori rientra nell'aula magna. Gremita in silenzio solenne, è contenuto in 10 pagine il verdetto di primo grado del processo per il crollo del ponte Morandi. 32 condanne, 25 assoluzioni.
5: Condanna. Castellucci Giovanni alla pena di anni 12 di reclusione.
6: La pena più alta è per Giovanni Castellucci, 12 anni all'ex numero 1 di Aspi, già in carcere per la strage di Avellino del 2013. Per l'ex top manager i pubblici ministeri Walter Cotugno e Marco Airoldi avevano chiesto 18 anni e mezzo. Le altre condanne più pesanti sono per l'ex responsabile delle manutenzioni di autostrade Michele Donferri Mitelli, 11 anni, 10 per l'ex ingegnere della società Spea controllata da Aspi, Emanuele De Angelis, responsabile del progetto di ristrutturazione della pila 9 del ponte. Condannati anche l'ex amministratore delegato della società Antonino Galatà e l'ex numero 2 di autostrade Paolo Berti. Una filosofia del risparmio, secondo l'accusa, per garantire più utile alle società i reati riconosciuti a vario titolo: omicidio stradale aggravato, crollo colposo, omicidio colposo. Genova, Pietranami, GR1.
3: Tragedia nel carcere di Viterbo. Un detenuto ha ucciso a coltellate il compagno di cella 27enne. L'omicidio è avvenuto nel cortile dell'istituto. Le indagini della polizia penitenziaria sono in corso. All'improvviso uno dei due avrebbe tirato fuori una lama di fattura artigianale con cui ha colpito a morte l'altro. La guerra fra Stati Uniti e Iran, in serata nuovi raid americani sullo stretto di Hormuz. Teheran ribadisce: non ci lasciamo intimorire. La linea al corrispondente Sergio Paini.
7: L'Iran risponderà con forza a qualsiasi aggressione, l'ha ribadito il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei, ma allo stesso tempo, come ha riferito l'agenzia di stampa internazionale Reuters, Teheran, che già ha di fatto bloccato la navigazione nello stretto di Hormuz, avrebbe chiesto ai suoi alleati Houthi, ribelli sciiti dello Yemen, di tenersi pronti a chiudere anche Bab el Mandeb, la porta del Mar Rosso, qualora il Pentagono dovesse colpire anche infrastrutture energetiche iraniane. Stati Uniti e Israele sono la fonte del male, dell'instabilità globale, ha affermato proprio il leader degli Houthi, che minaccia anche attacchi contro gli impianti petroliferi dell'Arabia Saudita. Intanto, per il quinto giorno consecutivo, Teheran ha ordinato per rappresaglia contro i raid americani di lanciare missili e droni contro basi e postazioni americane nei paesi del Golfo, Bahrain, Kuwait, ma anche in Giordania, in risposta a un bombardamento americano nei pressi di un ospedale pediatrico.
3: Afa e nubi fragili dividono in due l'Italia, al nord allerta per le piogge anche violente che hanno già colpito diverse regioni nelle scorse ore, al sud continua invece l'ondata di caldo, sabato il picco quando saranno 19 le città da bollino rosso. Da lunedì la canicola dovrebbe cedere il passo a perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Fra le conseguenze delle ultime ondate di calore, l'aumento dei consumi energetici, nelle ultime 36 ore raggiunto il massimo dell'anno, sopra di quasi il 5% rispetto rispetto al picco dell'estate 2025. È morta a 88 anni Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, con cui era sposata dal 1968. La donna era puericultrice a Bergamo presso il Berefo Trofrio, dove lo stesso giornalista, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue due figlie e così nacque il loro legame. Alla finale dei mondiali di domenica fra Spagna e Argentina ci sarà anche Donald Trump, che insieme al numero uno della FIFA Gianni Infantino premierà la squadra vincitrice. Grande assente invece il suo alleato sudamericano Javier Milei, che per scaramanzia assisterà al match dalla residenza presidenziale a Buenos Aires. Per la Spagna sarà presente a New York la famiglia reale al gran completo: re, regina, principessa e infante. È tutto, la linea a tutto il mondiale minuto per minuto. Noi ci risentiamo alle 22.
2: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
9: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip, non fermarti mai.
10: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia. Suzuki è passione per il ciclismo.
9: Info su suzuki.it.
11: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Ufficio cose smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
15: C'è chi si giocherà un posto sul podio, anche se sul gradino più basso, e chi invece un posto nella storia, chi sperava di riprovarci dopo quella finale persa in Qatar e chi invece tuttora sogna di riuscirci ancora 3 anni e mezzo dopo, perché a Doha, lo ricorderete, si giocò quando eravamo quasi a Natale. Ma in ogni caso il fatto che a sfidarsi domenica nella finalissima saranno campioni d'Europa in carica e campioni del mondo in carica, oltre che del Sud America, non vuol dire che questa sia la gara più scontata o l'unica possibile, almeno per le previsioni della vigilia, anche perché siamo arrivati fin qui, non lo dimentichiamo, dopo 102 partite e non meno colpi di scena. In effetti oggi e domani non si gioca, noi ci siamo sempre e comunque. Allora ben trovati ancora una volta da Dallas, dai nostri studi di Radio Rai, 21:08, Guido Ardoni al microfono, qui con me c'è Paolo Ranaldi alla parte tecnica. Andiamo anche subito a salutare chi ci segue da Roma: Gianluca Liberati alla console, Tony Tisi in redazione, Ombretta Conti in regia. L'epilogo dopodomani, sabato 18 luglio alle 23, la finale per il terzo posto, Francia e Inghilterra, la finalissima ovviamente. Domenica 19, l'indomani alle 21, Spagna e Argentina, ampio prepartite, ovviamente c'è rimane di chiusura che seguiremo sin dalle 19:30. Però che facciamo adesso? Andiamo un po' a riavvolgere il nastro di questo mondiale giunto ormai all'epilogo, e lo faremo con chi ha incontrato anche la maglia azzurra nella sua storia, perché in tutto questo sono giorni caldi, delicati anche per la nostra nazionale, per la scelta del futuro commissario tecnico, scelta ormai imminente. Poi in seconda parte, tra calcio e musica, ci sposteremo a Udine con una bella sorpresa, perché ritroveremo non solo una voce storica di Radio 1 che conoscete perfettamente, ma è anche la stessa voce che ci accompagnò piacevolmente nel corso degli ultimi mondiali, per l'appunto quelli in Qatar. Allora andremo un po' a rievocare lo spirito brasiliero di quei giorni, e non dico altro. In tutto questo la musica sì, ci accompagna sempre, siamo agli sgoccioli del mondiale, ma nel cuore, nel pieno dell'estate, un'estate anche particolarmente calda come sentite ogni giorno, particolarmente funky invece con Francesco Gabbani, Summer Funk appunto.

E tra esattamente tre giorni a quest'ora sarà da poco iniziata la finalissima di questo mondiale nordamericano. L'ultimo atto, come abbiamo più volte ricordato, al MetLife di New York, poi formalmente stadio che si trova nel New Jersey, ma rientra in ogni caso nella giurisdizione, per così dire, della Grande Mela. E poco fa i nostri colleghi della GR1 giustamente ricordavano che prende forma ormai in maniera definitiva, anzi possiamo dire che abbia preso forma il parte sugli spalti proprio del MetLife, confermata inizialmente dalla FIFA, poi anche dalla Casa Bianca, la presenza del presidente americano Donald Trump. Per la Spagna ci sarà Felipe VI, la famiglia reale, non ci sarà invece l'argentino, il presidente argentino Milei, che ha detto apertamente: no, io per scaramanzia continuerò a seguire l'albiceleste così come ho fatto finora in questo mondiale. E siamo arrivati fino all'ultimo atto in una residenza privata, ovviamente a Buenos Aires, con tanto di giacca portafortuna, ha voluto svelare, non me la tolgo mai, e quindi siamo arrivati fino a questa finalissima. È giusto ricordare ovviamente che poi ci sarà anche la finale delle deluse, mai come in questa edizione, perché magari a volte in passato per l'atto minore, per la finalina, termine che in realtà a me non piace, non è una diminuzio quella che assegna quantomeno il terzo posto, beh, lì magari vedevamo in campo nazionali che avevano sorpreso, per le quali comunque arrivare sul podio poteva essere un obiettivo importante. Non credo sia questo il caso di Francia e Inghilterra, e peraltro da una parte e dall'altra insomma fioccano le critiche. In Francia in realtà l'avvicendamento che ci sarà tra Deschamps e Zidane era già ampiamente previsto, quindi nulla di nuovo sotto il sole, mentre in Inghilterra si ragiona sul futuro di Thomas Tuchel, che al momento sembra confermatissimo, però ne ha dovute incassare come, perché l'ex capitano della nazionale dei Tre Leoni, Gary Lineker, ha sollevato dubbi proprio sul futuro del tecnico teutonico, dicendo che era stato ingaggiato appositamente per portarci alla vittoria. È l'uomo giusto per farci progredire, si chiede Gary Lineker, visto che ha sbagliato tutto nel momento decisivo. E in effetti il secondo tempo dell'Inghilterra ha lasciato molto molto a desiderare, proprio quando la formazione di Bellingham, Kane e compagni sembrava avere la partita in pugno, poi è arrivato il ritorno prepotente dell'Argentina, o comunque l'Inghilterra ha permesso alla formazione di Scaloni di iniziare a attaccare in maniera forsennata. Ancora è stato un vero panico, questa è l'espressione, almeno secondo le traduzioni, usata da un altro ex capitano, ovvero Wayne Rooney. Non puoi andare in vantaggio e poi perdere palla, rinunciare a qualsiasi possibilità di segnare il secondo gol. Insomma, credo che le decisioni prese da Tuchel, ha detto Wayne Rooney, e dobbiamo essere onesti su questo, ci siano costate care in questa semifinale. Ovviamente materiale che si mette da parte, poi del futuro di Tuchel ne parlerà chi di dovere. Ovviamente la finalissima sarà Spagna-Argentina, e noi ci proietteremo ancora su queste partite tra pochissimo, dopo aver ascoltato anche Justin Timberlake e questa Rock Your Body.

0: mondiale, soprattutto, ma non solo, statunitense. Ovviamente si è giocato anche in Canada e Messico, ma ormai la parte finale di questo maxi torneo è tutta a stelle e strisce. A Miami la finale per il terzo posto, a New York quella che vale il titolo. Negli Stati Uniti ha giocato, è stato anzi uno dei pionieri in epoca recente nella Major League Soccer, la nazionale, la maglia della nazionale l'ha indossata, a parte gli scudetti nella Torino bianconera e quello storico con il Verona, è stato un commentatore anche sotto le bandiere Rai, quindi è l'uomo perfetto, Nanu Galderisi. Nanu, buonasera, ben trovato.
1: Buonasera, buonasera a te, come stai?
0: Bene, bene Nanu, siamo qui a Dallas dai nostri studi e qui sono le 14:18, da te ora di cena, quindi probabilmente abbiamo interrotto qualcosa, ma facciamo così, questo è l'antipasto verso le finali, va bene, che ci attendono.
1: Che bel ricordo di Dallas.
0: Sei stato da queste parti? Dimmi un po'.
1: Abbiamo giocato con la Tampa Bay Mutiny, una partita importante per il campionato, perché noi lottavamo contro i Los Angeles, adesso non mi ricordo come si chiamavano, però adesso non mi viene, e vincemmo questa partita, ma mi ricordo non tanto la partita in sé, perché, ma mi ricordo il caldo che faceva, ed era un periodo più o meno, era questo, era un caldo e umidità pazzesco. Beh, questo mondiale mi porta indietro un po' di anni e mi fa ricordare un pochettino i miei giri negli Stati Uniti, che è stata un'esperienza fantastica.
0: Ma sei stato tra i primi di quella ondata a fine anni 90. Ti posso dire che il caldo è rimasto lo stesso, molte altre cose sono cambiate, perché obiettivamente il soccer, come lo chiamano qui, è molto cresciuto. Quello che non è cambiato, Nanu, sicuramente sì. Poi insomma la nazionale degli Stati Uniti ha fatto un buon percorso al di là delle polemiche, e quello che non è cambiato poi in questo mondiale così diverso sono gli equilibri, i rapporti di forza. Qui abbiamo a New York i campioni d'Europa in carica contro i campioni del mondo in carica, oltre che del Sud America, e allora sì, vuol dire che era l'unica finale possibile. Io non credo, forse non era quella che prevedevamo alla vigilia, poi se lo fai a livello matematico 1 + 1 = 2, sembra quasi l'epilogo più naturale per questo mondiale.
1: No, bisogna tenere fede a quello che si pensava. Io non pensavo assolutamente che la Francia non arrivasse in finale, anzi l'avevo data per la favorita, perciò. Però il calcio è bello per questo, chi l'ha vissuto, chi lo conosce, ci sono dei momenti che li devi saper gestire. La Francia non l'ha saputa gestire, anzi ho visto una bruttissima Francia, ho visto una Francia molto molto in difficoltà contro la Spagna. Mi ha entusiasmato la Spagna, che non credevo fosse così solida, e credo che questa finale sia meritata. Poi c'è l'Argentina, che l'Argentina è una squadra pazzesca, insomma l'86esimo sotto contro un'Inghilterra che ha avuto solo, secondo me l'unica cosa che tutti abbiamo notato, chi ha giocato a calcio e chi non ha giocato a calcio, è che se tu speri di passare nel 45 minuti nell'area e salvarti, probabilmente con i piedi che ci sono e con la fantasia che c'è, insomma, può succedere che ti ribaltano, e questo è successo.
0: E in effetti tu, che lo leggevamo poco fa, è un po' sulla graticola proprio per la gestione di quella seconda metà del secondo tempo in cui la formazione dei Tre Leoni si è fatta totalmente schiacciare. Nanu Galderisi, hai già anticipato secondo me con il termine perfetto l'osservazione che ti avrei sottoposto: la solidità della Spagna, che al di là dei suoi interpreti in chiave offensiva, e forse non abbiamo visto ancora la miglia mala di spiegare tutto il suo valore, però ha subito una sola rete in 7 partite, la miglior difesa del mondiale, e sul fronte opposto una squadra che ha segnato tantissimo ma ha visto i fantasmi praticamente ogni sera dai 16esimi in poi. Capoverde, Egitto, Svizzera, Inghilterra, gli argentini non hanno avuto una serata tranquilla, e forse per questo è ancora più bello. Sono un po' mondi contrapposti. È anche vero che in questa solidità della Spagna io ci metto un grande palleggio, ma a differenza di quel tiki-taka sterile che loro hanno inventato, questo è un palleggio costruttivo, è un palleggio che poi dà i suoi frutti, e come, non è solo possesso palla tanto per.
1: No, tutto chiaro, sei stato bravissimo nel, almeno quello che penso io. Allora, la Spagna io non me l'aspettavo così forte, però i numeri non mentono, e l'altra sera ha dimostrato veramente che in fase di possesso riesce sempre a trovare i tempi di gioco per far male. Secondo me la Francia ha pressato malissimo, cioè andavano individualmente, sono squadra vera, hanno giocatori che possono fare la differenza, e secondo me Yamal non ha ancora dimostrato tutto il suo valore, e lo farà sicuramente, perché partita dopo partita cresce e ha una grande possibilità di giocarsi una finale. A me ha fatto veramente, quello che poi mi è piaciuto è come riuscivano a recuperare la palla. In qualsiasi parte del campo erano molto organizzati, un reparto unico, una squadra unica che ragionava come un reparto, che andava a togliere tempo e spazio agli avversari. È stata veramente una squadra che mi ha impressionato, l'opposto della Francia, che quando invece doveva andare a prendere andavano con i tempi sbagliati e probabilmente non erano neanche abituati. Mentre dall'altra parte devo dire che hai detto bene, io penso che l'Argentina se l'è scappottata un paio di volte perché era veramente con un piede nella fossa.
0: Erano
1: Però,
0: sulla scaletta dell'aereo, no, praticamente contro l'Egitto, ma
1: sì.
0: anche in parte ieri sera, dai.
1: Difatti, la faccia di Leo Messi ogni fine partita la dice tutto, insomma. Per me, spesso e volentieri, in queste ultime 2 o 3 partite, qualche volta ho pensato: non può finire così in questo mondiale, non può finire questo mondiale. Poi, però, a forza, ieri poi ha ribaltato una partita prendendo 2 pali, costruendo, insomma, non si so se è la forza dell'Argentina o questa Inghilterra che, nonostante era in vantaggio, aveva tutte le qualità. Guarda, c'era un allenatore che non c'era, c'era tuttora un allenatore, Osvaldo Bagnoli, che diceva sempre: quando devi difendere, non devi mai togliere le punte o non devi mai abbassarti, ma devi avere sempre qualcuno che ti permette di alzarti per respirare, cosa che non ha fatto l'Inghilterra, e con l'Argentina non te lo puoi permettere assolutamente.
0: Poi dicono il calcio all'italiana, un vero maestro del calcio italiano come Osvaldo Bagnoli, che hai ragione, c'è sempre e vedi, aveva perfettamente ragione. Peraltro, per chiudere sulla finale che sarà, ovviamente non siamo i primi, non saremo gli ultimi a fare questa osservazione, un po' fa parte dell'attesa, storia nella storia. Entrambi hanno compiuto gli anni durante questo mondiale, no? Messi un po' prima, 39, Lamine Yamal pochi giorni fa, 19, 20 anni di differenza, non dico padre e figlio, ma in realtà potrebbe anche essere volendo. E questo io penso che Nanu comunque vada alla finale, sarà in ogni caso un passaggio di consegne generazionale. Poi alla fine non è neanche detto che per Messi sia l'ultimo, sì, è estremamente probabile, di fatto sarà così. Mai dire mai con questi fenomeni, io dico.
1: Hai detto proprio bene, mai dire mai. Certo, 39 anni sono 39 anni e devo dire che Messi ha sempre quella capacità, nonostante. Allora, Messi lo vedi che cammina per 10 minuti, ma quando si accende, ragazzi, sa sempre trovarsi nel posto giusto, al momento giusto, sa sempre con i suoi piedi e anche quella visione che non tutti hanno, perché sennò non si chiamerebbe Messi, mettere in condizione la propria squadra di avvantaggiarsi. Yamal, secondo me. Io ho visto una foto adesso dove Yamal da piccolino con Messi vicino. È emozionante, emozionante, perché io mi ricordo quando ero giovane e mi trovo vicino a questi grandi campioni e casomai ci giocavo con le figurine e poi le avevo a fianco nello spogliatoio. Sono bellissime situazioni, bellissime, verranno sempre, devono essere sempre esaltati. Io mi auguro che sia una bellissima finale, perché sono due squadre, anzi sono curioso di vedere quanto la Spagna dimostra di avere quella organizzazione, quella facilità nello stare in campo contro una squadra che ha un po' più imprevedibilità di qualche altra, perché se la Francia ha fatto così male, non è che poi uno dice: ma aveva tutti questi giocatori, Dembélé, Mbappé. Sì, ma dipende contro chi giochi. Secondo me il problema della Francia non è tanto la qualità dei giocatori che sono mancati, ma è tanto la forza di chi avevano di fronte, che non gli permettevano, per organizzazione, per tempo e per capacità difensive, per aggressività, di metterti sempre in.
0: Sì, magari tanti, tantissimi solisti per la Francia. Qualcuno aveva detto: guardate, che però non c'è un senso del collettivo. E come dice giustamente Nanu Galderisi, la Spagna ha evidenziato, ha messo a nudo proprio questa lacuna. Per salutarti, Nanu, e per augurarti buona serata, visto il fuso italiano, e ovviamente c'è la nostra nazionale, c'è la tua nazionale. Tu hai giocato un mondiale proprio in Messico ormai 40 anni fa. Allora il direttore tecnico ce l'abbiamo, Paolo Maldini, benissimo. L'advisor, così viene definito, è Leonardo, uno che non ha bisogno certo di presentazioni. Da giocatore, da allenatore, da dirigente. Manca l'ultima casellina, ma è anche la più importante, il CT. Ti chiedo una sensazione sui nomi che circolano e poi, anche se il tema è ampio, ma è davvero questione di CT, o poi magari c'è anche il materiale umano che andrebbe un po' sviluppato. Però non ti voglio portare lontano, dacci una tua idea in breve e poi ti abbracciamo.
1: Allora, la cosa migliore che ho visto in questo periodo è la scelta del direttore tecnico. Per me uno come Paolo Maldini assolutamente è la persona giusta, per le qualità umane e per le qualità professionali, sa di calcio. Ma al di là di quello, che può interessare o non interessare, perché tanto nel calcio si vedono i risultati, io credo che Paolo sia uno di quelli che non ascolta tanto, sceglie in base a quello in cui crede, e questa è una grande forza. Perciò non so chi sarà il prossimo allenatore, ma comunque si leggono dei nomi. Anzi, quelli che si sono letti prima che arrivasse Paolo, secondo me toglieli subito.
0: Sì, è vero, sembrano un po' tramontati, hai
1: Sì,
0: ragione.
1: sembra. E può darsi che sia proprio Andrea Pirlo, un
0: Ed è il nome
1: allenatore che.
0: caldo di queste ore, sì. Non ce
1: Ma
0: lo nascondiamo.
1: non mi stupirebbe se invece di Pirlo uscisse un altro nome, perché Paolo è uno che ha sempre avuto idee, te lo garantisco, e poi crede in quello che fa e non vuole essere disturbato nel suo ruolo, vuole farlo, vuole gestirlo, vuole prendersi le proprie responsabilità come è giusto che sia.
0: Come ha sempre fatto in carriera. In ogni caso lo
1: Come
0: scopriremo a breve, perché l'annuncio arriverà, crediamo, all'inizio della prossima settimana, subito dopo la fine del mondiale. Buon rush finale di questo mondiale a Nanu Galderisi. Buona serata, è sempre un piacere su Radio 1. Ti abbracciamo,
1: sempre. È un
0: Nanu.
1: piacere
0: Ciao.
1: mio. Ciao Guido, ciao.
0: Grazie, un saluto a Nanu Galderisi. Andiamo subito a Onda Verde, poi ripartiremo da Dallas, forse da Udine, un po' dal Brasile, non lo so. Ascoltateci, lo scoprirete tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: 21 e 29, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A1 Milano-Napoli, iniziamo da qui, c'è un veicolo in fiamme al chilometro 22 tra Lodi e allacciamento A1 a 58 in direzione di Milano. Verso Milano ci sono per l'appunto 2 chilometri di coda e sono anche in aumento, e il traffico risulta essere bloccato per via di questo veicolo in fiamme. Traforo del Monte Bianco, attesa di 45 minuti al Piazzale Francese, la coda verso Courmayeur. A9 Lainate-Como Chiasso, tra Chiasso e Como Centro verso Lainate, la coda è per lavori. A15 Parma La Spezia, coda a tratti tra Berceto e prima di Pontremoli in direzione della Spezia. Torniamo sulla A1 Milano-Napoli, tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione di Roma ci sono 4 km di coda per la presenza di materiali dispersi. Sulla A16 Napoli-Canosa ci sono pedoni a Napoli Est in entrambe le direzioni. E con questo possiamo concludere. Buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS. Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
0: Eccoci ancora a voi in diretta su Rai Radio 1, 21 e 31 ormai dai nostri studi di Dallas, primo dei due giorni di riposo a precedere le due finali di questo mondiale. Terzo e primo posto, continuiamo a guardare la serata di New York, domenica 19 luglio. Abbiamo detto prima del parterre in tribuna, poi è giusto dare conto soprattutto anche di quello che sarà il parterre dal punto di vista dello spettacolo, perché sapete ci sarà una cerimonia di chiusura, anche qui con la firma tra gli altri, lo zampino del nostro Marco Balic, annunciati alcuni nomi più o meno segreti, no, non sono più segreti perché insomma tutti sanno che ci sarà Laura Pausini, ci sarà Tom Cruise nel pre-show cosiddetto, ma la vera novità è lo spettacolo nell'intervallo, perché qui lo chiamano Halftime Show, l'hanno inventato loro sostanzialmente in stile Super Bowl, Madonna, Shakira, Justin Bieber e non soltanto. E qui già ci sono le polemiche, perché lo spettacolo dovrebbe durare di per sé 11 minuti, ma va allestito e poi il palco soprattutto va rimosso, comunque la scenografia va tolta per fare spazio, per fortuna, ai calciatori per il secondo tempo. Si prevede una pausa complessiva non inferiore ai 20 minuti. Se avessi un centesimo io lo scommetterei sul fatto che saranno sicuramente di più, e anche questo a livello psicofisico, insomma a livello tecnico, non sarà un particolare secondario, sarà sicuramente una prima volta. Fu una prima volta per noi in Qatar quando, oltre al racconto del mondiale con tutto il mondiale minuto per minuto, per quello strano a sua volta mondiale invernale, affiancò affiancammo a quel racconto anche una trasmissione molto particolare che univa il calcio al tropicalismo musicale, con ospiti, con cultura, con una serie di curiosità. E allora noi andiamo un po' a rievocare lo spirito di quel tempo, perché ne ritroviamo tra pochissimo proprio il protagonista. E come evocarlo se non in questo modo? Sentiamo.

0: tutto accompagnato da queste note. Io lo immagino sempre piacevolmente perso tra Rio e San Paolo, ma lui è di casa non solo a Saxarubra, perché è una nostra voce storica che di certo non sto qui a presentare, ma è di casa anche a Udine per Udine Jazz. E quindi buonasera, ben trovato Max De Tomassi. Che rido, come va?
1: Buonasera, buonasera, che rido. Ma sei stato bravo, sai che parli portoghese meglio di Felipe?
2: Bravo.
1: Che l'ha dimenticato. Allora, questa sera da Udine per Udine Jazz io ho comunque avuto la possibilità di chiamare due calciatori che hanno lavorato qui all'Udinese, Valerio Bertotto e Felipe Dalbello, che sono qui con noi. Buonasera ragazzi.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Guido Ardone, insomma, sai che insomma Felipe è brasiliano.
0: E anche italiano.
1: L'idea del Brasile, l'idea del Brasile è un po' tramontata, siamo un pochino tutti quanti tristi per questo. Non so se Bertotto, se era il Brasile la squadra che lui tifava.
2: No, io sono triste per l'Italia, è diverso.
0: Bertotto era triste già da prima, da marzo, credo, come tutti noi.
2: Esatto.
0: No?
1: Però adesso i brasiliani non sanno per chi tifare, se tifare per l'Argentina. Oppure
0: secondo
1: no?
0: Secondo me lo sanno, Max. Felipe? Scusami.
1: Sì? Che cosa?
0: Non potrebbero mai. Poi lascio la parola ai tuoi amici e ai tuoi ospiti.
1: Ma guarda che l'opinione pubblica brasiliana sui social si sta dividendo. Perché tifare per un paese europeo quando poi, diciamo, possiamo tifare per un paese vicino? Non ammetteranno mai che sono i loro cugini, però alla fine no. Felipe, che ne pensi?
3: No, ma secondo me, insomma, nel mondiale poi ci bisogna vedere anche il calcio, no? Il vero valore del calcio. Secondo me l'Argentina, dopo la vittoria in quello prima e adesso che è in finale, merita di vincere, secondo me, per tutta la storia, e io tifo per loro, sinceramente.
1: Vedi, senza, un brasiliano
3: senza nessun problema. Al di là di tutto, io ho avuto la fortuna di giocare con tanti argentini che poi sono quelli che sono diventati più amici miei, quindi è una cosa, sì, c'è un pochettino lo sfottò, no?
1: C'è rivalità,
3: c'è la rivalità, però rimani lì, alla fine il calcio.
1: Guido, questi due ragazzi sono, diciamo, pane per i tuoi denti, quindi sono pronti.
0: Intanto sono stati pane per i denti dei tifosi dell'Udinese, si sono incrociati, vabbè, Valerio Bertotto ovviamente è una bandiera dell'Udinese, adesso è un mister, allena in panchina già da diversi anni, quindi intanto però io devo chiedere a Felipe, poi arrivo subito dal mister Bertotto. Felipe, togliamoci il dente, ci dai il voto al tuo Brasile, con qualche giorno in più che abbiamo avuto anche per metabolizzare questa eliminazione per mano della Norvegia. Forse non era il Brasile la candidata numero uno, però vedere la Seleção uscire, insomma, già agli ottavi di finale, al secondo turno eliminazione diretta, è stato un duro colpo per tutti.
3: No, quello è vero, quello è vero. Il Brasile comunque c'è l'immagine, il nome, quindi evoca sempre bei ricordi, no? Quindi, però non era il Brasile più forte, insomma, che ho visto, ecco. Però uscire così in questo modo, giocando, passami il termine, all'europeo, nel senso andando di ripartenza contro una squadra molto forte, perché veramente Norvegia veramente è un'ottima squadra. Però non hanno avuto il coraggio di andare proprio avere il pallino del gioco, di creare, di essere un po' più brasiliani, che è quello che poi alla fine manca un pochettino nel calcio brasiliano.
1: I brasiliani sono caratterizzati da questa difesa leggera, diciamo che però ad una difesa leggera hanno sempre risposto dei grandi centrocampi e dei grandi attacchi. Diciamo che quest'anno c'era la difesa leggera, il centrocampo più o meno l'attacco.
0: Ma è giusto continuare con Ancelotti? Noi tifiamo per lui ovviamente. Che dici, Felipe? Non sembra che, insomma, non dovrebbero esserci novità sotto questo aspetto. Altri CT hanno pagato, di certo non lui. Probabilmente un ciclo si può ancora aprire, no, con Carletto?
3: In Brasile è molto difficile perché sono tutti più tifosi di quelli italiani, ecco. Però
1: e anche sono più nazionalisti da un certo punto di vista,
3: sì,
1: non trovi?
3: Quindi sarà, sì, lo è ancora tosto, nel senso, il fatto che rimanga, però secondo me sì, per il modo di essere il Brasile ha bisogno di una persona equilibrata, una persona che sa gestire entrambe le euforie, no? Il troppo e la parte anche negativa, e secondo me potrebbe fare adesso lavorare bene per gli ultimi, anche perché ci sono tanti giovani che devono ancora essere scoperti.
0: Max, che ne dici se chiediamo un parere al mister, strettamente tecnico, ovviamente a Valerio Bertotto, perché io poi ripeto spesso, mister, questa cosa, mi sono messo in gioco con le mie opinioni, mi ero sbilanciato, ma un mondiale a 48, tante squadre inedite, vedremo cose anche strane, sorprendenti, alla fine mettiamo in fila i dati, no? La finale è tra campioni d'Europa e campioni del mondo e del Sud America, classifica marcatori, primo posto Messi e Mbappé, diciamo che i valori sono stati assolutamente ribaditi, mister, poi sono accadute anche cose inattese, per carità, ci siamo divertiti e il gioco è stato, secondo me, il livello complessivo superiore a quello che io personalmente mi aspettavo, però il tecnico sei tu, mister.
2: No, concordo con quello che stai dicendo, nella prima fase del mondiale sono venute fuori, no, delle realtà un po' sconosciute, che ne so, Curaçao, Capoverde, anche realtà sicuramente più conosciute come l'Egitto, come la Norvegia, che hanno fatto un percorso importante, che hanno dimostrato di sapere stare a livello mondiale con un certo standing. E questo è un bene sicuramente ed è un dato su cui analizzare, ecco, per quanto riguarda noi italiani, e il pensiero è: non dobbiamo pensare di essere per forza i più forti al mondo, perché non lo siamo, perché le altre nazioni crescono, lavorano, programmano, studiano, e questo torno a dire che è un dato significativo per noi che va veramente preso con grande attenzione.
0: Sì, anche perché poi alla fine vai Max, sì
1: no ascoltavo. No prego
0: no, mi veniva in mente col mister che sì la considerazione, visto che poi lui si occupa anche di giovani, chiaramente in queste ore tutti raccontano come De La Fuente sia partito proprio dalle selezioni giovanili, abbia fatto tutta la trafila, poi a Valerio Bertotto faccio notare, ma già lo saprà, che quando la Spagna under vinceva gli europei o comunque otteneva dei successi a livello giovanile, chi c'era in campo 5-6-7 anni fa? Fabian Ruiz, Dani Olmo, Cucurella, e adesso questi, oltre a prendersi il titolo europeo, possono puntare a quello mondiale. Forse è questa, diciamo, è questo circolo virtuoso che da noi si è un po' spezzato negli ultimi anni.
2: È una filosofia di vita che loro fanno crescere da quando sono bambini, nei centri federali, nelle strutture, nell'idea che vogliono proporre nel calcio, a prescindere dalla squadra di club, ma la filosofia loro è questa, no? Finalizzata alla qualità del singolo, alla tecnica, alla velocità di esecuzione. E cose che, portando avanti da bambini e scremando, no, nel corso del tempo, chiaramente questi ragazzi che tu hai citato, e non solo loro, ma basta fare un passo indietro e potremmo farne anche due in avanti e troveremo assolutamente calciatori iper performanti, molto giovani, che a parità di condizioni con i nostri possono avere già magari 100 partite nella Liga, piuttosto che da noi qualche partita o in Serie B o magari in Serie C.
0: Beh, conoscendoli magari non saranno 100, sono quelle di Lamin. Max, ma mi racconti anche un po' il clima Udine, calcio a parte, siamo agli ultimi giorni credo di questo ormai storico festival, poi tu sei
1: con 36esima 36esima edizione. Mi ha fatto molto piacere il fatto che tu abbia citato Torcida, no? Perché poi alla fine questo festival quest'anno è stato davvero una sorta di campionato mondiale, perché c'erano artisti che arrivavano dall'Africa come Baba Sissoko, domani arriveranno artisti da Cuba con Ocho Rios, c'è stato un omaggio bellissimo a Marcus Miller, Mono Neon domani sera, un'orchestra americana Frost Jazz Orchestra sabato, e oggi stanno suonando Antonio Forcione e Roberto Ottaviano. Italiani, c'è stato Jacob Collier l'altro ieri, Denis Dantas ieri, brasiliana, insomma davvero c'è stato un numero incredibile di grandi artisti che arrivavano da ogni parte del mondo. Abbiamo aperto con Pat Metheny, c'era anche il grande Matteo Mancuso, nostro chitarrista, e il jazz che poi è Contaminazioni, quindi era perfetto per ricordare Torcida, che magari tornerà nei prossimi campionati mondiali. Tu hai lanciato questa idea della base, non si dice così in portoghese, lo sai che Felipe adesso sta allenando i ragazzini, no? Inizia ad allenare i ragazzini, quindi questo è il discorso che secondo me dovremmo cominciare a fare, educare i giovani per fare poi, per dare poi opportunità alla nostra nazionale di arrivare fino al prossimo campionato mondiale. Che ne dici?
0: Senza ombra di dubbio, e poi alla fine è quello che fanno negli altri paesi, che fanno in Germania. Felipe, non so se voleva aggiungere qualcosa su questo tema, visto che appunto è il vostro lavoro assieme al mister Bertotto.
3: Allora, questo è il quarto anno che insomma che alleno il settore giovanile. Ho fatto under 13, 14, under 13 di nuovo e adesso l'under 15 il prossimo anno. Ed è un'età bellissima, nel senso si può lavorare, sono veramente molto attenti. Una cosa che io noto però è che prima che io trovassi quella categoria, quei ragazzi lì, non avevano fatto dei lavori che secondo me erano già pronti per farlo, ecco, sì. Un po' indietro, quindi certe richieste mie che chiaramente ho dovuto anch'io adattarmi, perché chiaramente non avendo fatto, io sono arrivato a 15 anni qua, non ho fatto a quell'età qua in Italia, però l'ho vissuto da futsal in Brasile, un altro calcio, un altro modo di giocare, però ho cercato di migliorarmi, di imparare, e ho notato questa cosa qua. I ragazzi sono un po' più indietro, sono trattati ancora come bambini, ma non comportamentali, proprio sì. Il discorso del calcio. Secondo me bisogna e si può chiedere qualcosina in più, e questa è una cosa che io provo a farlo, chiaramente riguardano sempre l'età, che hanno delle difficoltà cognitiva, alcuni, uno è cresciuto un po' di più, uno un po' di meno, certo. Bisogna aspettare, però è una cosa che secondo me se li stimoli può venire fuori qualcosa di interessante.
1: Mi parlava anche di una differenza fra gli anni in cui loro giocavano, Bertotto e Dalbello, e ai giorni d'oggi rispetto a
3: quelli. Veni fuori qualcosa di interessante.
1: Mi parlava anche di una differenza fra gli anni in cui loro giocavano, Bertotto e Dalbello, e ai giorni d'oggi rispetto a quello che si vive negli spogliatoi.

0: ragazzino, al giorno d'oggi questa cosa non succede.
1: Non succede.
0: Può essere una cosa positiva, ma forse in questo momento non lo diventa, nella misura in cui c'è un contesto per questi ragazzi troppo facilitato, in cui a loro viene concesso tutto, e forse quel tipo di valore, che era un valore forse estremizzato in maniera negativa, però ti dava un senso di rispetto, ecco, che al giorno d'oggi, anche a livello così di vita quotidiana nelle nostre città, l'abbiamo assolutamente perso. Quindi bisogna fare probabilmente tutti quanti uno step indietro.
2: Io l'ho vissuto. Beh,
3: mi veniva in mente. Ah, prego, vai. Io sono un po' in ritardo da Dallas, quindi inevitabilmente a volte facciamo un po' l'autoscontro. Andate voi, ma vai pure. Felipe. Sì.
2: No, allora, perché lui non poteva entrare nel suo spogliatoio, no, quando giocava da titolare. Sì. Poi quando io ho iniziato a giocare, che c'era lui come capitano.
4: Sì.
2: È scemato un pochettino questa cosa, non è che c'era quello, però sai, comunque c'era comunque una
4: forma
2: regola.
4: Di nonnismo, di rispetto.
2: Sì, una forma di rispetto, e dovevi adeguarti a come erano cresciuti loro, chiaramente sempre moderato con gli anni, ma secondo me è una cosa molto importante.
0: L'evoluzione della specie comunque.
4: questo dietro le quinte è curioso, no?
3: Sì, Max, vieni da me? Eccoci. No, sì, a me veniva in mente una cosa. Mi veniva in mente una cosa, mister Bertotto, anche per legarci alle vicende proprio di questi giorni dell'Udinese, a proposito di comportamenti, poi lo dico anche un po' per alleggerire, per carità, è una grana un po' per la società. Questo ragazzo 27enne ormai, questo ragazzino 27enne che è talento cristallino, ma insomma carattere un po' particolare. Parlo ovviamente di Zaniolo. Il Bertotto allenatore è esatto, come cercherebbe di risolvere questa questione? Parte il ritiro, ma lui ancora non c'è, non si sa, futuro oscuro. Sembrava aver trovato un equilibrio, invece
0: è un po' tutto particolare, nel senso che sono situazioni che nel mondo del calcio succedono, e bisogna essere bravi a gestirla nella maniera più intelligente possibile, perché comunque stiamo parlando di un calciatore di grande spessore, di grande capacità, di grande qualità. Il ragazzo nel suo percorso ha sempre dimostrato queste cose qua, probabilmente ha peccato con alcuni atteggiamenti che gli hanno un po' condizionato, no, delle prestazioni. È una carriera di altissimo livello. Qua Udine ha trovato una realtà in cui lui potesse davvero esprimere le sue doti e le sue grandi potenzialità. È chiaro che si è aperto un nuovo capitolo. Per un tifoso diventa facile pensare: no, ma come, ti hanno voluto, ti hanno riscattato, hai dimostrato di essere bravo e adesso punti i piedi. Lui forse in questo momento farà altre valutazioni, certo è. Se fossi l'allenatore gli direi che Udine è la piazza giusta per dimostrare ancora per quest'anno veramente il suo valore, con impegno, con serietà, perché è un ragazzo davvero, lo vedi giocare, ha una marcia in più, senza nulla togliere ai suoi compagni assolutamente. Però qua può davvero, non dico riscattare tutto il suo passato, però mettere un suggello
4: sul suo binario
0: per il suo futuro in maniera decisa,
3: anche ma per la maglia della nazionale probabilmente, no, voglio dire,
0: pure assolutamente sì, chance, assolutamente sì, perché è di quel livello, ma senza ombra di dubbio.
3: Anzi,
4: ma quando succedevano delle cose simili, quando voi giocavate, voi non so, sentivate il desiderio di chiamare il compagno di squadra per dire dai su, vieni, cerca di
0: è meglio che parli Feli.
4: È meglio
2: che
0: parli lui.
4: Vai,
2: ci Feli. Sono stati tanti casi, tante correzioni, diciamo così. Non serve neanche a volte neanche tanto la parola.
4: I compagni di squadra aiutano?
2: Sì, non serve neanche tanto la parola, basta una bella scarpata dentro, cioè durante l'allenamento.
4: Sì.
0: Gli esempi sono fondamentali all'interno di una squadra, assolutamente. A volte, adesso lui ha esagerato, però ci può stare.
4: Certo.
0: Così come ci può stare anche solo nella credibilità all'interno dello spogliatoio di un ragazzo giovane. Prendo ad esempio lui, perché lui è un ragazzo che è venuto su dalla primavera,
4: certo,
0: con una squadra formata da calciatori veri, Sensini, Pizza, insomma tanti ragazzi importanti, no? In quell'epoca lì. Lui si è presentato bene come approccio e quindi già diciamo, il capitano in quel momento, che sono io, ti do un occhio per vedere, no, se sei inquadrato.
4: Sì.

0: se uno sgarra un po', a volte il capitano inizia e poi passa anche attraverso gli altri, no? Che c'è il secondo, il terzo, il quarto filtro. Se poi non capisce, allora interviene poi la scarpata, magari
1: la scarpata, cioè, arriva la scarpata.
2: Meno metaforica e più reale.
0: Esattamente,
2: a quel punto, no?
0: Prima non, si cerca, certo, con gli sguardi, con le chiacchiere, poi dopo. Però sono cose, ecco, prese nella misura giusta, chiaramente sane, che aiutano i ragazzi a crescere. In questo caso
1: anche
0: con lui non serviva, perché si è dimostrato subito un ragazzo intelligente e capace.
1: Guido, è anche per questo che per te il calcio è così bello?
2: Beh sì, diciamo che questo è l'aspetto a volte meno piacevole, ma poi sono storie di vita, perché magari da questi rapporti un po' più burrascosi non è detto che non nascano dopo invece amicizie stabili e durature. Visto che rievocavate il periodo sia del mister Bertotto, ma del mister allo stesso modo, Felipe, a questo punto chiedo a Felipe, la tua Udinese e anche quella del capitano si diciamo affacciava in Europa di frequente, era una società che comunque nel corso degli anni ha mantenuto una regolarità straordinaria, perché credo che la prossima sia la 32esima stagione di fila in Serie A. Tra l'altro anche l'occhio vuole la sua parte, c'è questa bella maglia nuova proprio per i 130 anni con le strisce tornate, quelle classiche, finalmente, no? Si va, come dire, sui colori storici. E chiedo a Felipe, ci sarà insomma uno scatto rispetto alla posizione ormai stabilmente di metà classifica di questi anni, senza troppi rischi ma senza troppi acuti. Felipe.
3: Sì, allora noi abbiamo vissuto inizialmente con Valerio Capitano la qualificazione in Champions League storica, perché in quegli anni lì c'erano veramente grosse squadre, ecco. Quindi era molto, molto difficile per una squadra così provinciale, no? Nel senso, insomma, con l'Udinese, insomma, arrivarci. Abbiamo lottato e siamo riusciti a raggiungere. Poi negli anni abbiamo avuto diverse qualificazioni a Europa League, anche alla Champions League dopo, ma io non c'ero più. Però una cosa importante dell'Udinese è che ha sempre lavorato più o meno allo stesso modo, nel senso scovando, insomma, talenti. L'unica cosa che secondo me, se posso permettermi di dire, è che è andato a scemare un pochettino il zoccolo duro dello spogliatoio, è andato un pochettino a
1: diminuire,
3: sì. Che io faccio sempre lo stesso esempio: io ho trovato lui, ho trovato altri, gli altri hanno trovato me, che io avevo,
1: certo, avevi lui come,
3: sì,
1: punto di riferimento,
3: sì, io ero straniero però sono cresciuto qua, quindi ero come se fosse un italiano,
1: certo.
3: Quindi gli altri che arrivavano devono comunque guardare qualcuno, devono
1: avere una guida.
3: Inler sta facendo un lavoro secondo me bellissimo, il fatto che tutti i nuovi giocatori sono accompagnati in questa sala, che gli fa vedere tutto il video di cosa può trovare a Udine, di come la tifoseria, di come trova la città, di cosa può trovare. Cioè, questa è una cosa che nello spogliatoio già si facevano, nel senso era una cosa naturale,
1: sì,
3: quando trovavi qualche straniero. Invece adesso questa cosa qua solo da parte di Ine, però all'interno dello spogliatoio c'è bisogno di quelle
1: attenzioni,
2: di quei leader, i famosi leader, sì, assolutamente.
3: Sì.
1: Bene,
2: Max,
1: Guido,
2: a te saluti da Udine, poi io saluterò da Dallas.
1: Grazie.
2: Ovviamente.
1: Beh, allora saluto veramente con grande affetto Valerio Bertotto, che è stato qui, oggi è rimasto apposta per venire a trovarci, e Felipe Dalbello, che tornerà in Brasile fra un po'.
3: Sì, speriamo.
1: Io vi ringrazio di questo collegamento, vi ricordo Udine Jazz, 36esima edizione, domani concerti straordinari con Mononion, che è davvero una delle curiosità più incredibili della musica jazz, e si chiude sabato con un concerto con un'orchestra americana, la Frost Jazz Orchestra, e domani sempre qui a Udine Ocho Rios. Si parla di Cuba anche nel corso dei nostri incontri degli aperitivi, perché come sai qui lo spritz è nato a Udine, penso sia nato così.
2: E non ne abusare, caro Max Detto Massi, ma
1: no,
2: so benissimo
1: acqua e vino,
2: che sei
1: proprio
2: morigerato, assolutamente.
1: Bene,
2: un abbraccio
1: a Felipe,
2: un abbraccio a Valerio.
1: Grazie.
2: Bertotto, buon divertimento a voi, alla prossima torsida.
0: Buon lavoro.
2: Ciao, querido.
1: Grazie,
2: ciao.
1: A tutti. A presto.

0: Accompagnata da Vito Salamanca, la voce di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Noi sappiamo cosa faremo domani sera, 21:05, ancora tutto il mondiale minuto per minuto, altra puntata di attesa prima delle finali, quella per il terzo posto e la finalissima di domenica. Per la puntata odierna io ringrazio Mauro Tedesco e Paolo Ranaldi qui dai nostri studi di Dallas, e poi a Roma Gianluca Liberati con Tony Tisi, Ombretta Conti naturalmente in regia. Da Guido Ardone grazie per averci seguito anche in questa serata di antivigilia delle finali mondiali da Dallas. Ci ritroviamo domani, adesso arriva il GR1, quindi la linea va definitivamente a Saxa-Rubra. A domani da Dallas, buon ascolto.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radio cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Giorgio Schiavoni. Il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori entrati nel suo negozio in provincia di Cuneo. Dopo l'avvio dell'istruttoria sulla richiesta di grazia da parte del ministro della giustizia Nordio, il presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto lo stesso Nordio per ribadire i limiti delle competenze del guardasigilli in materia di grazia. In una nota il Quirinale ricorda che è una prerogativa esclusiva del capo dello Stato, come stabilito dalla Costituzione e confermato dalla Corte Costituzionale nel 2006. Mario Roggero non si è ancora costituito, aspetta l'ordine di carcerazione, ha fatto sapere il fratello Dante. Dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze che ha messo in difficoltà la maggioranza, la Camera ha approvato la legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa quindi all'esame del Senato. Tra le principali novità della riforma, il premio di maggioranza per la coalizione che ottiene il 42% dei voti, l'indicazione del Premier nella scheda e voto più facile per i fuorisede. Soddisfatta la maggioranza, per Fratelli d'Italia vince il Paese perché ci sarà più stabilità, le opposizioni attaccano, avete fallito, adesso a casa. La sentenza a Genova per il crollo del ponte Morandi che il 14 agosto del 2018 provocò la morte di 43 persone. Condannati gli allora vertici di autostrade e due funzionari del Ministero dei Trasporti. Soddisfazione dai familiari delle vittime, scontato il ricorso in appello. Il nostro inviato.
3: In nome del popolo italiano, il Tribunale di Genova condanna.
4: Dei 400 anni di carcere chiesti dall'accusa, ai 32 condannati ne sono stati inflitti poco più di 170, 12 all'ex amministratore delegato di autostrade Giovanni Castellucci, 11 anni all'ex capo nazionale delle manutenzioni Michele Donferri Mitelli, 10 agli ex dirigenti di Spea Emanuele De Angelis e Maurizio Ceneri, 5 e 4 ai due funzionari del Ministero dei Trasporti Mauro Coletta e Carmine Testa, assolti invece i loro colleghi Giovanni Proietti e Bruno Santoro, insieme ad altri 23 imputati, alcuni per prescrizione. Un verdetto che soddisfa il procuratore di Genova, Carlo Nicola Piacente.
5: L'impianto accusatorio ritengo che abbia parzialmente tenuto.
4: Di tutt'altro avviso l'avvocato di Castellucci, Gianpaolo Accini.
6: Siamo sicuri che la Corte d'Appello vorrà porre un rimedio a questo che riteniamo un errore.
4: Commossi i parenti delle 43 vittime del Morandi, a rappresentarli l'avvocato Raffaele Caruso.
7: Il ponte non è caduto per caso, c'è una responsabilità che attraversa tutti i soggetti coinvolti, ASPI, SPEA e i controllori, il Ministero, vuol dire che questo crollo poteva essere evitato.
4: Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
2: La guerra tra Stati Uniti e Iran, si susseguono i raid statunitensi e le rappresaglie iraniane sui paesi della regione, crescono anche i timori per un possibile allargamento del conflitto. In studio ci aggiorna Davide Maggiore.
8: Sì, in serata il comando centrale statunitense ha annunciato una nuova ondata di raid sull'Iran e le agenzie di stampa iraniane riferiscono di un'esplosione nella città meridionale di Ahvaz. In precedenza bombardata l'area dello stretto di Hormuz, l'isola di Keshme e Bandar Abbas. Malgrado questo, la portavoce della Casa Bianca, Caroline Levitt, afferma che la Repubblica Islamica sta continuando a negoziare perché, dice, vuole un accordo. Parole che contrastano con le dichiarazioni del portavoce del Ministero degli Esteri Baghei. L'Iran risponderà con forza a qualsiasi aggressione, ha affermato, e la Repubblica Islamica ha continuato a bersagliare gli stati del Golfo, Kuwait e Bahrain, oltre che la Giordania. Smentita invece dal governo locale la notizia di esplosioni udite a Dubai, negli Emirati. Con Hormuz sottoposto al doppio blocco iraniano e americano, un nuovo colpo alle catene di approvvigionamento globali potrebbe arrivare dall'apertura di un nuovo fronte marittimo. Secondo l'agenzia Reuters, infatti, Teheran ha chiesto ai suoi alleati yemeniti, gli Houthi, di bloccare Bab el-Mandeb, la porta del Mar Rosso, in caso di attacchi sulle infrastrutture energetiche iraniane. E la fazione yemenita minaccia di colpire anche l'Arabia Saudita.
2: Proteste in Ucraina dopo le dimissioni del ministro della difesa Fyodorov nell'ambito del nuovo rimpasto di governo ordinato dal presidente Zelensky. A Kiev centinaia di persone si sono radunate per esprimere la loro contrarietà alla decisione. Manifestazioni simili si sono svolte anche in altre parti dell'Ucraina, inclusa Odessa. Incidenti sul lavoro, due vittime in questa giornata. In provincia di Treviso ha perso la vita un operaio rimasto schiacciato da un rullo all'interno di una cava. Ferito non in modo grave, il compagno che era con lui. Un altro lavoratore è morto invece in Puglia.
0: Una scarica elettrica violenta, improvvisa, e per un 33enne operaio di origine marocchina, residente a Ivrea, non c'è stato nulla da fare. Morto folgorato a Montesano Salentino, nelle Cese, mentre era impegnato in cima ad una scala nei lavori di cablaggio della fibra per conto di un'azienda campana a dare l'allarme. Un vicino che ha sentito le urla dell'uomo.
9: Siamo usciti, abbiamo visto questo ragazzo che penso si era fulminato al palo della luce. Sono stati chiamati subito i soccorsi, 118, anche i vigili del fuoco, niente.
0: Inutile l'intervento dei sanitari del 118, l'uomo era già deceduto. Sul posto anche i vigili del fuoco, ispettori dello Spesal e carabinieri che hanno acquisito elementi utili all'indagine per provare a fare piena luce su questa ennesima tragedia sul lavoro. Il sindaco di Montesano Salentino, Giuseppe Maglie.
10: È un incidente sul lavoro che non dovrebbe mai accadere.
0: Da Lecce, Antonio Gnon, GR1.
2: Caldo e pioggia dividono l'Italia in due, al nord allerta per le precipitazioni anche violente che hanno già colpito diverse regioni nelle ultime ore. Al sud continua l'ondata di caldo con la temperatura record di 47,2 gradi che si è toccata nell'interno della Sardegna. Il picco del caldo si raggiungerà sabato quando ben 19 città saranno contrassegnate dal bollino rosso di allerta per le ondate di calore, ma da lunedì la canicola dovrebbe cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Con questo è tutto, prossimo GR1 alle 23.

0: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
1: Nibali vanno a prendere questa vittoria al Tour.
2: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogačar.
3: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buonasera. Il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi dopo l'avvio dell'istruttoria sulla richiesta di grazia, il ministro della giustizia Nordio è stato ricevuto dal capo dello Stato.
4: Arriva al Quirinale la vicenda di Mario Roggero, condannato per aver ucciso mentre tentavano la fuga due rapinatori e ferito il terzo dopo l'assalto alla sua gioielleria. È il presidente Mattarella a spegnere il rumore sulla richiesta di concessione della grazia che in giornata aveva acceso i social quanto la politica. Il ministro Nordio aveva annunciato di aver avviato l'istruttoria, ma è arrivato lo stop. Le procedure devono rispettare le linee dettate dalla Costituzione. Intanto a Grinzane Cavour la serranda è rimasta abbassata, una scritta: negozio chiuso in attesa della sentenza. Oggi è arrivata, 14 anni e 9 mesi, una pena troppo pesante per gli abitanti del paese.
5: Io sono dalla parte del gioielliere, del signor Roggero.
6: Sono senza parole. La giustizia italiana premia i delinquenti.
4: Mario Roggero si prepara a scontare la condanna, ma non lo farà subito, come aveva annunciato sui social.
7: Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere.
4: Non si è ancora presentato al carcere di Fossano, potrebbe attendere l'ordine di esecuzione che comunque arriverà a breve. Il prossimo passo è verso la Corte Europea a Strasburgo, dove si apre la via del ricorso. Torino, Giulia Paltrinieri, GR1.
3: La guerra fra Stati Uniti e Iran, ancora raid statunitensi e rappresaglie iraniane sui paesi della regione. Poco fa la televisione di Stato di Teheran ha riportato due esplosioni nella città di Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare civile della Repubblica Islamica. Segnalati nuovi raid anche sullo stretto di Hormuz. Secondo la CNN, solo tre navi sono transitate nelle ultime 24 ore. Il Nicaragua ha annunciato l'interruzione delle relazioni diplomatiche con l'Italia. La decisione, dopo le dichiarazioni definite ingiustificate, aggressive e responsabili del ministro degli esteri Tajani, che aveva criticato Managua per la protezione fornita ad Alessio Casimirri, uno degli esponenti delle Brigate Rosse, autori delle stragi, della strage di Via Fani. In Veneto è stato condannato per maltrattamenti sul figlio un padre di 23 anni.
8: Le violenze sul figlio neonato anche in ospedale avevano uno scopo, quello di renderlo disabile in modo da ottenere sussidi pubblici. È arrivata una condanna a 8 anni di reclusione per un padre di 23 anni ritenuto responsabile di maltrattamenti e lesioni permanenti sul figlio allora di 5 mesi. Le sevizie avvenute in ospedale pediatrico a Padova erano state scoperte nell'autunno del 2024, poi a inizio novembre l'arresto del giovane papà residente con la famiglia nel Vicentino. Erano stati i medici a insospettirsi nel constatare che il piccolo paziente peggiorava subito dopo le visite dei familiari nella sua stanza, anziché migliorare grazie alle cure ricevute. Da lì le indagini. L'uomo era stato sorpreso dalle telecamere nascoste, posizionate dalla polizia, mentre premeva il torace e metteva le dita in gola al bambino. Ora la sentenza, con rito abbreviato. Il 23enne dovrà anche risarcire una provvisionale pari a 1 milione di euro. Maura Bertanzon, GR1.
3: Ancora nessun sollievo per l'ondata di caldo che interessa l'Italia. Domani 16 città da bollino rosso, mentre sabato saranno ben 19. Bisognerà attendere lunedì per una perturbazione che porterà ad un calo delle temperature. Afa e grande caldo rappresentano un ulteriore rischio per gli incendi. Ecco la situazione in Sicilia.
9: La Sicilia brucia ancora, complice l'ondata di caldo che sta investendo l'isola e che alimenta gli incendi che anche nella giornata di oggi continuano a distruggere ettari di boschi e a minacciare la popolazione. Nel palermitano a bruciare Valle d'Olmo, andati in cenere i campi di frumento della zona. Paura anche per gli animali di diverse aziende agricole che sono state evacuate per portarli in salvo. A Montagna Longa, tra Cinisi e Carini, il caldo ha nuovamente alimentato il rogo che era divampato ieri e che ha minacciato alcune abitazioni. Paura anche a Catania, dove nelle prime ore della mattinata una densa colonna di fumo si è innalzata dalla zona sud della città in via Ondine, vicino al faro Biscari, incendiate alcune baracche e diverse auto parcheggiate nell'area. Scongiurato il rischio di un'esplosione, grazie all'intervento dei vigili del fuoco che, oltre a domare le fiamme, hanno portato via alcune bombole di gas che si trovavano nei paraggi. Da Palermo, Antonella Spinelli per il GR1.
3: È tutto, la linea alla musica di Radio 1. Il prossimo appuntamento con l'informazione, il giornale della mezzanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Nel corso della notte, sulle Alpi, avremo residui temporali che si muoveranno verso est. Domani il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con rovesci e temporali sparsi lungo l'arco alpino fino a sera. Sui restanti settori del nord prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro-sud e sulle due isole maggiori il cielo sarà generalmente sereno, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadiche piogge sulle regioni centrali. I venti saranno deboli e variabili, a prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature si manterranno al di sopra della media, con valori massimi molto elevati su tutto il paese e in forte aumento sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sulla Sardegna orientale. Persiste infatti l'onda di calore con valori oltre i 43 gradi nelle aree interne del sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: La Grazia Roggero diventa un caso, Nordio avvia l'istruttoria, Mattarella lo convoca al Quirinale, è una prerogativa del capo dello Stato. Via libera della Camera alla legge elettorale, il testo passa ora al Senato, centrodestra soddisfatto, più stabilità per il Paese, le opposizioni, la maggioranza non c'è più. Ponte Morandi, prima sentenza sul crollo, condannato a 12 anni l'ex AD di Autostrade Castellucci, a 5 l'ex direttore del Ministero dei Trasporti. I parenti delle vittime, ci aspettavamo di più. Proteste in Ucraina per la sostituzione del ministro della difesa Fyodorov. Zelensky invoca unità nelle forze armate, Bruxelles chiede chiarimenti. Dispersione scolastica ai minimi, in Valsi recuperati oltre 520.000 giovani. Soddisfazione di Giorgia Meloni, superato l'obiettivo europeo. Allarme matematica alle elementari. L'anticiclone africano non molla la presa, salgono a 16 le città da bollino rosso, sabato saranno 19. Giugno, il secondo mese più caldo di sempre. Parte da Verona il tour estivo di Angelina Mango, concerto sold out e ospite speciale sul palco Marco Mengoni. Conto alla rovescia per la finale dei mondiali. Domenica Spagna e Argentina si giocano il titolo. Ripercorriamo insieme il cammino delle due squadre. Giorgio Schiavoni in studio. La condanna definitiva di Mario Roggero diventa un caso politico dopo l'annuncio da parte del Ministero della Giustizia dell'avvio dell'istruttoria per la grazia al gioielliere. Il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale il guardasigilli Carlo Nordio.
3: C'è l'istituto della concessione della grazia come prerogativa esclusiva del capo dello Stato al centro del colloquio del Quirinale tra il presidente della Repubblica Mattarella e il ministro della Giustizia Nordio. Colloquio richiesto alla luce dell'annuncio di Via Renula dell'avvio dell'istruttoria del provvedimento di clemenza per Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori in fuga dopo il furto nel suo negozio. L'incontro diventa dunque l'occasione, si legge in una nota del Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni in tema di concessione della grazia, facoltà che, si sottolinea, la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come peraltro confermato anche dalla sentenza 200 del 2006 della Corte Costituzionale. Valentino Russo, GR1.
2: E non si è ancora costituito Mario Roggero, il gioielliere, come sentivamo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori entrati nel suo negozio e averne ferito un terzo. Aspetta l'ordine di carcerazione, ha fatto sapere il fratello Dante, che ha aggiunto: è provato, ma resiste ed è riconoscente verso chi si è mosso per fargli concedere la grazia. E il possibile atto di clemenza al gioielliere infiamma il dibattito politico. Sentiamo.
4: Il centrodestra avvia compatto una raccolta di firme a partire dai parlamentari per la grazia a Mario Roggero. Il leader leghista Salvini poi annuncia di star valutando la possibilità di candidarlo. Da Fratelli d'Italia il ministro Crosetto ad auspicare che si trovi un modo per evitargli il carcere. Condivide il segretario di Forza Italia Tajani.
5: Un uomo che ha sbagliato ma è stato vittima di tali e tante aggressioni, è intervenuto per difendere la propria famiglia e quindi credo che meriti il perdono da parte della società.
4: Dalle opposizioni si schiera con Roggero anche Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. All'attacco di Nordio, Deborah Serracchiani, PD, che parla di figuraccia del ministro. Per i 5 Stelle, il centrodestra vuole il Far West e la legge del taglione. Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra.
6: Questa idea per cui è bella una società in cui ciascuno si fa giustizia da solo, spara, è un'idea pericolosa, pericolosissima.
4: Il via libera della Camera alla legge elettorale intanto non placa lo scontro tra gli schieramenti. Il centrodestra esulta e dal partito della Premier si sottolinea: con questa riforma l'Italia torna a scegliere chi governa. Sulle barricate il centro-sinistra. La maggioranza non c'è più, traitene le conseguenze, affonda Ellie Schlein. Daniele Petraroli, GR1.
2: La nuova legge elettorale approvata alla Camera passa ora al Senato. Sentiamo quali sono le novità introdotte da questa riforma.
7: Spariscono i collegi uninominali in favore di un sistema proporzionale con premio di maggioranza che scatta se la lista o la coalizione incassano almeno il 42% dei voti, nel qual caso si aggiudica 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. È previsto un tetto massimo che il vincitore non può superare di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. La soglia di sbarramento è del 10% per le coalizioni di liste e del 3% per le liste singole o coalizzate, salvo il ripescaggio per ogni coalizione di liste del miglior perdente. Viene stabilito poi l'obbligo per le forze politiche di indicare nel programma elettorale il nome e il cognome del Premier, nel rispetto delle prerogative spettanti al Presidente della Repubblica. Altra novità, la possibilità di votare per i fuorisede. Vengono ridotte le circoscrizioni estero, alla Camera saranno due, Europa ed Extra Europa, e diventa una sola circoscrizione per il Senato. Come è noto, infine, non sono state reintrodotte le preferenze, dunque le liste restano bloccate. Noemi Giunta, GR1.
2: La bomba al conduttore di Report Ranucci. Dopo le rivelazioni del giornale sull'audizione in commissione antimafia lo scorso 4 novembre, interviene il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovan Battista Fazzolari. Si sta finalmente sgretolando la montagna di fango, allusioni e menzogne che Ranucci ha riversato contro di me nel tentativo di colpire il governo Meloni, ha detto Fazzolari. Il conduttore di Report si è inventato che avrei attivato i servizi segreti contro di lui e ha poi creato ad arte allusioni e suggestioni per accostare me e Fratelli d'Italia alla bomba esplosa sotto casa sua. L'Italia torna a chiedere al Nicaragua l'estradizione di Alessio Casimirri, l'ex brigatista rosso condannato all'ergastolo che da tempo vive nel paese centroamericano. Le parole del ministro degli esteri Tajani sulla vicenda durante un vertice a Madrid hanno provocato una dura reazione da parte del governo di Managua.
0: In Nicaragua è arrivato più di 40 anni fa. Militante delle Brigate Rosse in Italia, aveva partecipato all'agguato di Via Fani e all'omicidio del magistrato Girolamo Tartaglione. È stato condannato in via definitiva a 6 ergastoli. Quasi 75enne Alessio Casimirri nel paese centroamericano si è unito al movimento sandinista attualmente al potere. Ha sposato una donna del posto e da tempo gestisce un ristorante di pesce. L'Italia ha chiesto a lungo la sua estradizione, ma è però concessa, anche perché ha acquisito la cittadinanza. Sulla vicenda è tornato durante il vertice del Partito Popolare Europeo a Madrid il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, con parole molto nette.
8: Este señor vive en libertad en este país, en Nicaragua. Esto es inaceptable para nosotros.
0: La nostra ambasciata a Managua ha quindi ricevuto una lettera di protesta nella quale il Nicaragua annuncia l'intenzione di rompere i rapporti diplomatici con l'Italia. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: La sentenza a Genova per il crollo del Ponte Morandi, che il 14 agosto del 2018 provocò la morte di 43 persone, condannati gli allora vertici di Autostrade e due funzionari del Ministero dei Trasporti, il nostro inviato.
9: Siamo soddisfatti.
10: Mi aspettavo di più, però ci accontentiamo.
11: Ho perso mio fratello che ha lasciato a casa quattro bambini, ci aspettavamo di più.
12: Le condanne per i vertici di Autostrade sono arrivate, ma insieme alla soddisfazione c'è il rammarico per le pene ridotte. Dei 400 anni di carcere chiesti dalla procura, i giudici ne hanno inflitti 170 ai 32 condannati. Gli altri 23 imputati sono finiti assolti o prescritti. Nel crollo del Morandi, Marcello Bellasio ha perso due figli e lui a commentare i 12 anni inflitti all'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, assente in aula perché già in carcere dopo la condanna definitiva per un'altra tragedia, quella del viadotto di Avellino, costata la vita ad altre 40 persone.
13: Ha preso 12 anni, però lui fino adesso cosa gli è cambiata la sua vita? La nostra vita non è cambiata, è stravolta. C'è dei momenti che non ho neanche più voglia di viverla.
12: Condannati due dei quattro funzionari del Ministero dei Trasporti, accusati di non aver vigilato sulla scarsa manutenzione che portò al crollo della Pila 9. L'impianto accusatorio ha retto, afferma la procura. La partita si sposta ora in appello, dove la speranza di chi ha perso un parente sarà quella di non vedere altre riduzioni di pena. Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte, 8 minuti. La guerra tra Stati Uniti e Iran non si fermano gli attacchi incrociati. Poche ore fa le forze americane hanno lanciato ulteriori raid sulla Repubblica Islamica.
14: La nuova ondata di attacchi statunitensi ha preso di mira varie località del sud dell'Iran. Tra gli obiettivi, affermano le agenzie di stampa locali, diversi ponti, un aeroporto e un nodo ferroviario. Segnalate esplosioni a Bushehr, sede di un impianto nucleare civile. Di fatto chiuso lo stretto di Hormuz, solo tre navi, secondo dati citati dalla CNN, lo avrebbero attraversato in 24 ore e i marines sono saliti a bordo di un'imbarcazione in transito nel Golfo dell'Oman per controlli. Le ostilità proseguono senza sosta, malgrado l'appello dei mediatori pakistani a Washington e Teheran perché tornino al tavolo delle trattative. Anche la Repubblica Islamica continua a bersagliare i paesi della regione con raffiche di missili e droni, oltre 30 gli apparecchi senza pilota scagliati solo contro il Kuwait. Presi di mira inoltre Giordania e Bahrain. Anche un cargo al largo dell'Iraq è stato colpito da un drone e si teme un ulteriore allargamento del conflitto. Secondo l'agenzia Reuters, Teheran potrebbe chiudere l'accesso al Mar Rosso attraverso i suoi alleati, gli Houthi yemeniti, che minacciano di colpire anche l'Arabia Saudita. Davide Maggiore, GR1.
2: Attesa negli Stati Uniti per il discorso del presidente Trump previsto nella notte italiana. Secondo quanto anticipato dalla Casa Bianca, il presidente si concentrerà sulla protezione dell'integrità delle elezioni a pochi mesi dal voto di midterm. Secondo la CBS, Trump potrebbe accusare la Cina di interferenze nelle passate consultazioni. Da anni Tycoon sostiene la tesi di brogli a suo danno durante le presidenziali del 2020, senza aver mai fornito prove. Torniamo in Medio Oriente. Almeno 5 palestinesi sono morti negli ultimi raid su Gaza. Israele conferma che non ritirerà le truppe dalla striscia e nemmeno da Siria e Libano. Su quest'ultimo fronte continuano i negoziati e potrebbe essere coinvolta anche l'Italia, il corrispondente.
9: Nonostante la tensione in Medio Oriente, la diplomazia internazionale non si ferma. Spunta una proposta di truppe italiane nelle zone pilota del sud del Libano, così come sarebbe emerso durante i colloqui di Roma tra autorità libanesi e israeliane. Secondo fonti diplomatiche citate dal quotidiano israeliano Yediot Aharonot, i mediatori hanno proposto di schierare soldati italiani per monitorare il disarmo e lo smantellamento delle milizie Hezbollah. Una missione diversa da quella di UNIFIL che scade a fine anno, presenza che Stati Uniti e Israele non hanno accettato. Intanto cresce la frizione tra i due storici alleati dopo gli attacchi di Donald Trump a Netanyahu. Il vicepresidente americano Vance ha accusato Israele di voler sabotare i negoziati tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra e parla di una campagna discreta ma ben finanziata. E nelle stesse ore è slittato il viaggio negli Stati Uniti del premier Netanyahu, inizialmente previsto per la settimana prossima, ufficialmente per il rinvio dei funerali del senatore Graham. Ma il faccia a faccia che Netanyahu avrebbe voluto con Donald Trump in quell'occasione non è ancora stato inserito nell'agenda del presidente. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: Ucraini in piazza contro la rimozione del ministro della difesa voluta da Zelensky. Manifestazioni nelle principali città.
15: Giù le mani da Fedorov, scandisce la folla. Sui cartelli si legge anche «La Russia ringrazia». Già, perché per molti il ministro della difesa, appena assicurato da Zelensky nell'ambito di un rimpasto di governo, era il simbolo del nuovo modo di combattere Mosca. Entrato in carica a gennaio, ha puntato sull'innovazione con l'uso di droni per attacchi a lungo raggio in territorio nemico. Oltre 1000 persone in piazza a Kiev, manifestazioni anche a Odessa, Leopoli, perfino a Kharkiv, quasi sul confine e sotto la continua minaccia dei missili russi. Fedorov stava studiando una riforma del servizio militare con l'obiettivo di aumentare i soldati al fronte anche attraverso un cambiamento del sistema della mobilitazione obbligatoria, ritenuto inefficiente e corrotto. Ma si è scontrato con il potente generale Sirski, due personaggi agli antipodi. 60 anni militare con un approccio molto tradizionale e contrario alle innovazioni Sirski, 35enne Fedorov, il più giovane ministro del governo Zelensky, con la fama di innovatore e rottamatore, indicato perfino dalla stampa locale come possibile candidato alla presidenza quando si terranno nuove elezioni in Ucraina. Zelensky si limita a riconoscere lo scontro fra i due e a invitare il paese a rimanere unito, ma Fedorov era popolare anche all'estero e l'Unione Europea chiede chiarimenti al presidente ucraino. Marco Barbonaglia, GR1.
2: I costi dell'energia sono destinati ad aumentare, lo dice l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, in audizione alla Camera. Da gennaio stop completo del metano russo, avverte, mentre la quotazione del petrolio resterà alta anche quando sarà finita la guerra tra Iran e Stati Uniti.
16: La geografia degli approvvigionamenti energetici basata su Russia e Medio Oriente non esiste più, si è completamente erosa, ha spiegato in audizioni alla Camera l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Uno scenario che costringe l'Europa a rivolgersi sempre più agli Stati Uniti, al Sud America e all'Asia per rifornirsi di combustibili. Il nuovo blocco dello stretto di Hormuz significa 9-10 milioni di barili al giorno di greggio inutilizzati, una situazione che i prezzi energetici per ora non riflettono pienamente, spiega Descalzi.
17: Sono stati utilizzati circa 400 milioni di barili di riserve che sono state immesse nel mercato e queste hanno permesso di tenere i prezzi in una range fra i 90 e i 100 dollari dall'inizio dell'anno.
16: Ma queste quotazioni non dureranno a lungo. Descalzi anticipa uno stop completo del gas russo dal 1 gennaio, 36 miliardi di metri cubi che verranno a mancare. Per questa data l'Italia dovrebbe raggiungere il 90% degli stoccaggi, mentre altri paesi europei sono molto al di sotto, ma i prezzi continueranno a volare. Gelsomina Testa, GR1.
2: Invalsi, dispersione scolastica mai così bassa, crolla l'abbandono precoce, dal 2022 ben 520.000 giovani sono stati recuperati alla didattica in classe, bene il meridione trainato da Agenda Sud, anche se le isole restano a fondo classifica, ma è allarme elementari, quasi un bimbo su quattro non raggiunge il livello base in matematica. La Premier Meloni sottolinea il superamento già oggi dell'obiettivo europeo previsto fra 4 anni e rivendica gli strumenti costruiti dal governo. Funzionano, scrive la Premier, il lavoro non è finito ma siamo nella direzione giusta. Sentiamo le parole del ministro dell'istruzione Valditara intervenuto a Zapping su Radio 1.
18: Ci sono più elementi positivi, certamente il recupero della dispersione esplicita è molto importante, sono gli abbandoni scolastici, erano l'8,2%, quest'anno sarebbero, secondo le stime Invalsi, il 7,3%. Sulle elementari abbiamo un leggero arretramento, certamente con una nuova didattica per appassionare i giovani, anche quelli che sono meno incuriositi dalla matematica, meno tablet, più libri, più carta, più penna.
2: Mentre guerre e dazi accentuano i rischi di frammentazione dell'economia, l'Italia è il quinto paese esportatore mondiale. È lo scenario tracciato dal rapporto ICE, che sottolinea come i volumi reali dell'export siano oltre 10 volte superiori rispetto agli anni 70.
19: L'export italiano cresce nonostante le crisi geopolitiche. Nel 2025 il valore in euro delle esportazioni di merci ha superato i 643 miliardi di euro, aumentando in valore del 3,3%, meglio dei diretti concorrenti europei, Germania, Francia, Spagna. A questi dati poi si aggiunge che nei primi 4 mesi del 2026 le esportazioni made in Italy sono aumentate del 3,2%. Dati contenuti nel 40° rapporto ICE che il presidente dell'istituto Matteo Zoppas ha presentato in occasione del centenario dell'agenzia.
20: Per il 2026 l'obiettivo è 700 miliardi di euro che non saranno raggiungibili quest'anno, ma l'anno prossimo, salvo altre sorprese, ci si potrà avvicinare.
19: A distanza di 100 anni, ha sottolineato Zoppas, siamo il quinto esportatore mondiale di merci, un nucleo stabile di circa 42.000 imprese esportatrici responsabili del 99% dell'export nazionale, con un ampio potenziale di crescita ancora da valorizzare. Paola Bonanni, GR1.
2: Nuove regole per l'olio. L'extravergine non potrà più essere mischiato con olio di oliva vergine. Lo stabilisce la nuova circolare sulla miscelazione degli oli del Ministero dell'Agricoltura. Il responsabile del Dicastero, Francesco Lollobrigida, ha spiegato che c'è bisogno di regole certe per chi produce in bottiglia e di informazioni chiare per chi acquista e consuma. L'olio aggiunto è alla base della nostra dieta ed è usato quotidianamente da tutte le famiglie italiane. E anche l'agricoltura è in difficoltà per il grande caldo che sta portando la siccità in molte regioni. Aumentano ancora le temperature in mattinata, salgono a 16 le città bollino rosso.
21: Ancora una notte tropicale quella che attanaglia molte città italiane, con la temperatura che nemmeno nelle ore notturne riesce a scendere sotto i 20 gradi e che durante la giornata ha toccato in Sardegna punte di 47 gradi. Il picco di questa terza ondata di calore è atteso per sabato, quando saliranno a 19 le città bollino rosso. Da domenica l'afa dovrebbe allentarsi, cedendo però il passo a nuove perturbazioni con possibili temporali e violenti grandinate. Il clima bollente ha già portato conseguenze pesanti nel periodo dal 25 maggio al 30 giugno. Tra gli over 65 in Italia si è registrato un aumento di mortalità del 3%. La maggior parte dei decessi ha riguardato over 85. Il dato arriva dalla cabina di regia che si è tenuta oggi al Ministero della Salute. Con il caldo aumentano gli incendi, oltre 21.000 gli interventi dei vigili del fuoco dall'11 giugno e fiumi e laghi vanno in sofferenza. In un mese la portata del Po è scesa del 29%, quella dell'Adige del 55%. Ancora presto per fare un bilancio del mese in corso, ma del mese di giugno 2026 possiamo già dire che a livello globale è stato il secondo più caldo di sempre. Francesca Fornario, GR1.
2: Calcio, mondiali, in attesa della finale tra Spagna e Argentina che si disputerà domenica a New York, ripercorriamo insieme il viaggio che ha portato le due squadre all'ultimo atto della competizione.
22: La Spagna sta alla finale della Coppa del Mondo. Spagnola si
1: Saniores, Argentina finalista della Coppa Mondiale della FIFA.
3: Non hanno ancora calcato il discusso prato del New York Stadium, Spagna e Argentina. Atlanta, Guadalajara, Los Angeles e Dallas, le città toccate in questo mondiale dagli iberici, Kansas City, Dallas, Miami e Atlanta dai sudamericani. Vinto agevolmente il rispettivo girone, la Spagna ha solo sbattuto al debutto contro il muro di Capo Verde prima di travolgere Arabia Saudita e battere di misura l'Uruguay. Percorso netto per l'Argentina in un girone per la verità non proprio impossibile: Algeria, Austria e Giordania. Il cammino cambia nella fase eliminazione diretta con gli spagnoli che hanno vinto tutte le partite nei tempi regolamentari e con avversari più insidiosi: Austria, Portogallo, Belgio e Francia, mentre è qui che l'Argentina ha sofferto, rischiando seriamente di uscire contro squadre sulla carta alla portata. Il 16° contro Capoverde, vinto solo ai supplementari, resterà nel film di questo mondiale. L'ottavo vinto in rimonta contro l'Egitto con i campioni del mondo sotto per 2-0 a 10 minuti dal 90° tra le polemiche arbitrali. E poi il quarto vinto ai supplementari contro la Svizzera in 10, mentre è ineccepibile la rimonta in semifinale con l'Inghilterra. Spagna quindi più riposata per la finale, quando c'è la Coppa tutta d'oro a bordo campo, queste considerazioni non contano. Dallas, collaborazione tecnica Paolo Ranaldi, Giuseppe Bisantis, GR1.
2: Dai romanzi alle serie TV, Gabriella Genisi, autrice di Lolita Lobosco, dirige per la prima volta il Festival di Ostuni, da oggi fino a domenica. L'intervista.
22: Emozionata per questo festival?
23: Emozionatissima.
22: Qual è il libro che la emoziona di più?
23: Il Pellegrino di Puglia di Cesare Brandi, perché è un viaggio in Puglia attraverso i paesaggi e anche attraverso Ostuni. Da lì partiremo per questo viaggio letterario.
22: L'ha chiamato sul palco anche attori come Lino Guanciale, sceneggiatori, e c'è anche Bianca Nappi, la PM amica di Lolita Lobosco nella serie TV.
23: Esattamente, diciamo che ho cominciato chiamando gli amici. Partiamo proprio dal racconto della Puglia e passiamo dal racconto fatto dai libri a quello del grande schermo e del piccolo schermo.
22: Le manca Lolita?
23: Non tanto, ho appena consegnato il nuovo libro, so che ci sarà un'altra fiction, accusavo un po' di stanchezza, sono sincera, quindi ho preso una vacanza da lei. Sto scrivendo un nuovo libro che uscirà nel 2027, è una storia completamente diversa questa volta, ed è la storia di una casa ed è ambientata proprio a Ostuni.
22: Francesca Cosentino, GR1.
2: Parte questa sera, con la data sold out all'Anfiteatro Romano di Verona, Nina canta nei teatri d'estate, il tour di Angelina Mango, che porterà la cantautrice a esibirsi in alcuni degli spazi all'aperto più suggestivi del nostro paese.
24: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.
2: Special guest del concerto a Verona è Marco Mengoni, con cui la cantautrice ha appena pubblicato il singolo Canto d'amore che state ascoltando. Tanti amici saranno ospiti di Angelina durante il tour. Tedua sarà presente il 24 luglio a Taormina, Venerus il 28 luglio a Porto Recanati, Dardust il 30 luglio a Roma e Brescia il 2 agosto a Castiglioncello. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento di edizione Massimo Cecchini, in regia Emanuele Di Cavio e Andrea Di Marco, da Giorgio Schiavoni, l'augurio di una buona notte.
25: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
26: Mezzanotte, 23 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, tra Basso Lodigiano e Bivio A1 inizio Complanare e Piacenza, verso Bologna coda per tratto chiuso. A9 Lainate Como Chiasso, tra Chiasso e Como Centro coda per lavori in direzione di Lainate. Torniamo sulla A1, tra Val Samoggia e il Bivio A1 a 14 verso Bologna, il traffico è rallentato per la presenza di lavori. Sulla A4 Torino-Trieste, a Brescia Ovest, per chi viene da Padova anche la coda è per lavori, e tra il bivio A4 A21 e Brescia Ovest verso Milano la coda è per tratto chiuso. Sulla A14 Bologna-Taranto c'è un incidente avvenuto tra tre auto, tra Imola e il bivio A14 di Ramazione Ravenna in direzione di Ancona. Diamo anche una chiusura dovuta alla presenza di lavori sulla A8 Milano-Varese, rampa d'accesso chiusa a Castellanza in entrata a Milano fino alle 5. Concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
25: In collaborazione con il CIS.
0: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it. Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crespo. Il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Dopo l'appello del vice premier Salvini, il ministro della giustizia Nordio avvia l'istruttoria per la grazia, ma viene convocato al Quirinale e richiamato dal presidente Mattarella per puntualizzare i limiti delle attribuzioni sugli atti di clemenza, prerogativa esclusiva del capo dello Stato. Intanto Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, fa sapere il fratello. La Camera approva la legge elettorale con 217 sì, ora il testo passa al Senato. Bagarre in aula al momento del voto, proteste dalle opposizioni che definiscono il provvedimento una legge truffa. Soddisfazione invece dal centrodestra, una norma che porta stabilità e fa vincere l'Italia, commentano. Il crollo del ponte Morandi nel 2018 a Genova, che provocò 43 morti, condannato a 12 anni l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, già detenuto per il cedimento del viadotto Acqualonga. 5 anni all'allora direttore delle concessioni del Ministero dei Trasporti. Pene anche per gli ex vertici di ASPI e SPEA. Crollata la cortina di fumo che aleggiava sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. Bufera in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il ministro della difesa Fedorov, entrato in conflitto con il comandante dell'esercito fedelissimo del presidente. Il rimpasto di governo, che ha portato anche alla nomina di Koretsky come nuovo premier, ha spinto gli ucraini a scendere in piazza a protestare. Raid russo su Odessa, almeno 2 morti, 8 feriti. Medio Oriente, in serata nuovi attacchi americani, colpiti alcuni ponti e un aeroporto in Iran. Teheran intanto alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. E negli Stati Uniti cresce l'attesa per il discorso alla nazione di Trump previsto questa notte alle 3 ora italiana. La nuova ondata di caldo che ha investito l'Italia, domani previsto il picco, saranno 19 le città con bollino rosso, oggi sono 16. In Sardegna si toccheranno i 47 gradi. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: e se ne sono andati in tre sul mio motore, lasciandomi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Erika Crispo. Diventa un caso politico la condanna definitiva di Mario Roggero dopo l'annuncio da parte del Ministero della Giustizia dell'avvio dell'istruttoria per la grazia. Il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale il guardasigilli Carlo Nordio. Intanto il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ragazzi